di Felix Mendelssohn Bartholdy avete ascoltato La favola della bella melusina, Ouverture in fa maggiore, opera 32. London Symphony Orchestra, diretta da Claudio Abbado. Frédéric Chopin, Tre danze scozzesi, arrangiamento di Jean Francé. Vivace, senza indicazione di tempo, giocoso. Fiati dell'Orchestra da Camera di Losanna. Nicolas Chalvin, direttore.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato Tre danze scozzesi, arrangiamento di Jean Francais, fiati dell'Orchestra da Camera di Losanna.

Junior. Schatz Walzer, Walzer del tesoro, opera 418. Trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuska, viola. Valentin Erben, violoncello. Con Heinz McGimoretz, pianoforte. Alfred Mitterhofer, armonium.

0: di Johann Strauss Jr. Avete ascoltato Schatzwalzer, Walzer del tesoro, opera 418. Trascrizione di Anton Webern per pianoforte armonium e quartetto d'archi, dall'originale per orchestra. Quartetto Alban Berg, Gunther Pichler e Gerhard Schulz violini, Thomas Kakuska viola, Valentin Erben violoncello, con Heinz McGimoretz pianoforte, Alfred Mitterhofer armonium.
1: Nino Rota, improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Romain Descharmes, pianoforte.

0: Di Nino Rota abbiamo ascoltato Improvviso per violino e pianoforte. Sara Nemtanu, violino. Romain Descharmes, pianoforte.
1: Girolamo Frescobaldi, Ferrara, 13 settembre 1583, Roma, 1 marzo 1643. Quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori musicali, con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum diretto da Christoph Erkens.

Di Girolamo Frescobaldi avete ascoltato quattro composizioni per organo dalla raccolta Fiori Musicali con interpolazioni dal canto gregoriano. Organista Lorenzo Ghielmi. Coro Canticum diretto da Christoph Erkens.

Sergei Prokofiev, Ala e Lolli, suite scita per orchestra, opera 20. L'adorazione di valse di Ala, allegro feroce. Il dio nemico e la danza degli spiriti neri, allegro sostenuto. La notte, andantino. La partenza gloriosa di Lolli e il corteo del sole, tempestoso, un poco sostenuto, allegro. Dalla Symphony Orchestra, diretta da Eduardo Mata.

Di Sergei Prokofiev avete ascoltato Ala e Lolly, suite scita per orchestra Opera 20, dalla Symphony Orchestra diretta da Edoardo Mata. Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, allegro vivace, andante un poco sostenuto, allegro vivace. Orchestra da camera norvegese. Pianista e direttore Leif Ove Andsnes.

0: Di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato concerto numero 18 in si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra K456, Paradise Concert, orchestra da camera norvegese, pianista e direttore Leif Ove Andsnes.
1: Franz Liszt, Riding, 22 ottobre 1811, Bayreuth, 31 luglio 1886. Le Prélude, poema sinfonico, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti.

Di Franz Liszt avete ascoltato Le Prélude, poema sinfonico, Chicago Symphony Orchestra, diretta da Georg Scholti. Dmitri Shostakovich, Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Babi Yar, adagio, l'umorismo, allegretto, nel magazzino, adagio, paura, largo, una carriera, allegretto. Sergei Kopchak, basso, Orchestra Sinfonica della Radio Giapponese e Nikkei Chorus Group, diretti da Vladimir Ashkenazi.

di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Sinfonia numero 13 in si bemolle minore, per basso, coro di voci maschili e orchestra, opera 113. Sergei Kopchak, basso, orchestra sinfonica della radio giapponese e Nikikai Chorus Group diretti da Vladimir Ashkenazi.

Rai Radio 3 Classica. Piotr Čajkovskij. Suite dal balletto La bella addormentata nel bosco, opera 66. Introduction, La fée de lilas. Pas d'action, adagio. Pas de caractère, Les chabots et la chatte blanche. Panorama, valzer. The Three Swans, polacca. Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Charles McCarras.

0: di Piotr Čajkovskij avete ascoltato Suite dal balletto La Bella Addormentata nel Bosco, opera 66. Royal Philharmonic Orchestra diretta da Charles McCarras.
1: William Walton, concerto per viola e orchestra. Andante comodo, vivo con molto preciso, allegro moderato. Lawrence Power Viola, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.

0: di William Walton avete ascoltato Concerto per viola e orchestra. Lawrence Power Viola, BBC Scottish Symphony Orchestra, diretta da Ilan Volkov.
1: Karl Stamitz, Sinfonia numero 5 in Do maggiore, opera 13. Grave, allegro assai. Andante grazioso, allegro. London Mozart Players, diretti da Matthias Bamert.

0: Di Karl Stamitz avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Do maggiore, opera 13. London Mozart Players, diretti da Matthias Bamert.
1: Carl Maria von Weber, quintetto in Si bemolle maggiore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 34. Allegro, fantasia, adagio ma non troppo, minuetto, capriccio, presto, rondò, allegro giocoso. Elementi del complesso strumentale The Goldier Ensemble. Richard Hosford, clarinetto. Mariki Blankenstein e Leslie Hatfield, violini. Iris Juda, viola. Christoph Marx, violoncello.

Sopprimere la lontananza uccide. Non di altro muoiono gli dèi che dello stare in mezzo a noi. Le 6:01:25 di lunedì 5 ottobre 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia la trasmissione che apre ogni mattina la programmazione della rete. A darvi il buongiorno dallo studio K2 di Via Asiago in Roma, oggi ci sono Federico Vizzaccaro in regia e alle scelte musicali, Simone Dell'Orca che cura la messa in onda alla console, e Attilio Scarpellini che vi sta parlando al micro. E le parole dell'incipit con le quali abbiamo aperto, che si sono adagiate anche oggi sul tappeto sonoro di Arvo Part, appartengono al frammento di un grande poeta francese del Novecento, René Char. Ve l'abbiamo letta peraltro nella traduzione di un grande poeta italiano, Vittorio Sereni, e sono ben presto diventate abbastanza famose perché disegnano la concisa quanto esatta profezia di un mondo dove tutto è immediatamente disponibile allo sguardo e al desiderio, grazie alla progressiva riduzione di qualunque distanza nello spazio, un mondo in cui la vicinanza non è più sinonimo di prossimità umana, di solidarietà, di conoscenza, ma di guerre, massacri, appropriazioni e sfruttamento delle risorse. E se le abbiamo citate in apertura perché a ristabilire un certo pathos della distanza tra il nostro sguardo e l'altro c'è un bellissimo viaggio fotografico in quella che per noi moderni e postmoderni è l'alterità per eccellenza, cioè la natura, intrapreso dalla fotografa e ambientalista messicana Cristina Mittermeier. La grande saggezza, una mostra che è curata da Lauren Johnston, che si sta svolgendo al Castello di Brescia, una mostra di fotografie tutte scattate in svariati angoli del pianeta che non sono stati ancora fagocitati dallo sguardo omologante dello sviluppo globale, ma in cui vige ancora quel pensiero del limite che la fotografa definisce come senso dell'abbastanza, un'economia, cioè che si contenta di prelevare dall'ecosistema quanto basta per vivere bene ed essere soddisfatti, ma ancora in equilibrio con il mondo. Insomma, una filosofia, come si direbbe oggi, della sostenibilità, che si tratti di volti umani o animali, di foreste, di ghiacciai, di oceani, che ci si ritrovi in Madagascar, nelle Falklands, alle Galapagos, nel Grande Nord o nel lussureggiante Sud, l'obiettivo di Mittermeier ricostruisce una geografia che è ancora legata alle origini e che desta, per la nitida bellezza delle sue immagini, nello spettatore una sorta di stupore infantile. Nel silenzio gremito di voci e di rumori si è immersa a suo tempo anche la musica, soprattutto quella sospesa tra la fine del XIX e gli inizi del XX secolo, come racconta Federico Vizzaccaro nella sua scaletta musicale, che comincia nei boschi dell'Europa centrale con Kild, La calma nel bosco per violoncello e orchestra, dalla Foresta Boema, opera 68 di Antonin Dvorak. L'ascoltiamo dall'Orchestre de Paris, diretta da Semyon Bykov, con Misha Maisky al violoncello.

Kild, La calma nel bosco per violoncello e orchestra, dalla Foresta Boema, opera 68 di Antonín Dvořák, l'abbiamo ascoltata dall'Orchestre de Paris, diretta da Semyon Bykov con Misha Majski al violoncello, orchestrazione dello stesso Dvořák, scrive Federico Izzaccaro nella sua nota, dall'originale per pianoforte a quattro mani datato 1893. Il compositore si ispira ai boschi di Vysoká a circa 60 km da Praga, dove oggi sorge peraltro un museo in sua memoria, e nei pressi del bosco c'è anche il lago di Rusalka, spirito dei laghi e dei fiumi cui Dvořák si ispirò per l'opera omonima. Noi cominciamo invece da una fotografia a colori estremamente vivida. Il cielo è una striscia violetta, le montagne sotto di esso sono scure e glabre e digradano in un mare di un blu saturo, quasi elettrico. E sul mare, in primo piano, in questo scatto orizzontale, naviga quietamente un gigantesco iceberg compatto, granuloso. I riflessi dell'acqua lo velano con una patina azzurrina e la sua forma è forse l'aspetto più fantastico di tutta la fotografia. Oblunga e divisa in due parti, potrebbe ricordare una conchiglia con le valve aperte, le mandibole di una mostruosa balena bianca rimaste spalancate, o l'ingresso di una nave spaziale tipo Incontri ravvicinati del terzo tipo. E sul palato ghiacciato di questa enorme bocca si assiepano centinaia di piccole figure in bianco e nero, strette una all'altra. È una folla che non si sa bene se si stia godendo il sole su una lunga terrazza oppure stia scrutando il mare in attesa di qualcuno o di qualcosa. Bisogna aguzzare un po' lo sguardo e la mente per capire che certo si tratta di pinguini, tra i rari abitanti della penisola antartica in cui la fotografa Christina Mittermeier ha ripreso questa immagine oggi esposta alla mostra La grande saggezza, che si sta svolgendo al castello di Brescia. E se ne incontreranno anche altri lungo l'itinerario di questa esposizione dedicata al vasto e variegato paesaggio del vivente, dove uno sguardo originario sbaraglia, almeno per un certo tempo, l'angusta sensazione di vivere su un pianeta gentrificato, con le metropoli che divorano ogni spazio disponibile, le foreste che arretrano sotto gli assalti dello sfruttamento minerario estrattivo, i mari disseminati da isole di plastica, i cieli oberati da satelliti e i popoli più antichi costretti a nascondersi per sopravvivere. Qui, con un nitore e un'ariosità che quasi si respira in ogni immagine, si assiste a un provvisorio ritorno dell'aperto rispetto al chiuso, dello spazio rispetto al tempo, dell'armonia dell'esistente rispetto alle grandiose dissonanze dello sviluppo. È un mondo abitato da smaglianti blocchi di ghiaccio che sembrano scolpiti da un Jean Arpo, da un Constantin Brancusi, che quasi si respira in ogni immagine. Si assiste a un provvisorio ritorno dell'aperto rispetto al chiuso, dello spazio rispetto al tempo, dell'armonia dell'esistente rispetto alle grandiose dissonanze dello sviluppo. È un mondo abitato da smaglianti blocchi di ghiaccio che sembrano scolpiti da un Jean Arpo, da un Constantin Brancusi, sovrumani, da alberi secolari e suntuosi dei quali bisogna

splendida, antidiluviana tartaruga gigante delle isole Galapagos, l'Eden, delle ricerche di Darwin, oppure da bambini che si muovono agili, che muovono agili i loro corpi dipinti su altissimi trampoli, e da ragazze ritratte in primo piano che indossano copricapi fioriti arborescenti che nessuno stilista di haute couture sarebbe in grado di imitare. Grande bellezza dunque, oltre che grande saggezza, come suona il titolo della mostra, dalla cui solennità la fotografa e ambientalista messicana, con tanto di laurea in biologia marina, Cristina Mittermaier, non si nasconde, come prima di lei, del resto non si nascondeva Sebastião Salgado, ma che va a scovare ai quattro angoli della terra, nella Columbia Britannica, come sulle coste della Norvegia, tra i nativi della Valle dell'Omo, in Etiopia, come tra gli Inuit groenlandesi, o tra gli Indios del Pará brasiliano, o sulla cosiddetta Baobab Alé in Madagascar, oppure negli oceani, che sono l'habitat prediletto dal suo sguardo lucido e irreprensibile, così preciso nella resa dei colori dal diventare a tratti quasi sognante. Penso spesso, ha detto Cristina Mittermaier, che se gli extraterrestri guardassero la Terra dallo spazio la riconoscerebbero come un pianeta oceanico, è l'ecosistema più grande, l'ecosistema dominante, siamo quindi tutti creature dell'oceano, anche se non lo sappiamo.

Le Oceani di Opera 73 di Jean Sibelius, l'abbiamo ascoltato dalla Lati Symphony Orchestra diretta da Osmo Vanka. Oceani del titolo in francese, un poema sinfonico composto fra il 1913 e il 1914 che fa riferimento alle ninfe della mitologia greca che abitavano il mar Mediterraneo, le cosiddette scusate, oceanine. Continuiamo per un momento a sfogliare l'album di Christina Mittermaier, La grande saggezza, pubblicato dal National Geographic e dalla casa editrice Skira. C'è una ragazza della Valle dell'Omo in Etiopia che posa davanti all'obiettivo di Christina Mittermaier con l'imperturbabile serietà di una modella, ma è la trasparenza dei suoi occhi che ci porta altrove, come se nel suo sguardo fosse rimasta impigliata una lontananza che non riusciamo a colmare. Sulla sua testa ramifica una fantasmagorica parure fatta di fiori rosa, di foglie rosse, di bacche verdi. È la Delonix regia, detta anche flamboyante o albero del fuoco, e l'immagine suscita stupore, ma al pari di molti altre presenti in questa mostra non ha nulla di stravagante, come l'avrebbe se questa continuità tra natura, corpo e abbigliamento fosse ristabilita dove invece è stata interrotta, cioè su una figura femminile occidentale. Sullo sfondo di un cielo reso incandescente dal tramonto in un'altra fotografia si alzano i possenti baobab di Grand Didier, che è una specie endemica del Madagascar, che con i loro tronchi cilindrici incoronati da una chioma piatta possono raggiungere i 25-30 metri di altezza e quindi ben meritano il loro appellativo malgascio di madri della foresta. Un'altra immagine è una roccia appuntita che sorge dalle acque del mar glaciale artico. Il suo corpo petroso ammantato di neve è triangolare come quello che potrebbe disegnare un bambino. La sua cima acuminata ferisce un cielo giallastro e nuvoloso. Non c'è altro in questa immagine che cielo e terra uniti dal corpo di uno sperone montuoso, un tramite, un arcaico axis mundi. Siamo in Norvegia, così come altrove, siamo nell'Artico russo con gli orsi bianchi, oppure nello Yucatan messicano con gli irreali fenicotteri rosa, ma non c'è un solo dettaglio in queste fotografie che evochi anche vagamente un confine politico o un insediamento umano, mai l'ombra di una città, di una ciminiera, di una fabbrica, men che meno di una bandiera. Il mondo di chi vuole imporre nomi che segnano la terra, i mari, i golfi, le penisole con il ridicolo marchio dell'appartenenza nazionale o peggio imperiale resta tagliato fuori dallo sguardo di Christina Mittermaier. Accade dunque che ciò che è puramente geografico ci rimetta bruscamente in contatto con un'innocenza che riteniamo culturalmente imbarazzante perché il più delle volte la diamo per perduta. La grande saggezza, insomma, è una riconquista del senso luminoso dello spazio e dell'aperto. Gli iceberg frastagliati in forme inusitate, in pinnacoli degni di Gaudì, plasmati in linee ardite e sinuose che tentiamo a credere siano opera del vento e del mare, possono ricordarci le sculture organiche di alcuni maestri dell'arte contemporanea, gli animali, l'orso, il lupo, il cane da slitta che ci guarda con fierezza, i delfini che intrecciano i loro corpi in una danza, ci possono ricondurre all'incanto di un'infanzia totemica. Ma il dato più struggente di tutte queste immagini è che sono qui e ora nostre contemporanee.

Eintritt numero 1 da Walsenen, opera 82 di Robert Schumann. Maria João Pires al pianoforte. Schumann compose le sue scene della foresta tra il dicembre del 1848 e il gennaio del 1849. 9 brani ispirati a immagini e soggetti legati al mondo della natura. Il brano di apertura raccolta evoca l'ingresso in un bosco incantato, sospeso tra realtà e immaginazione, una creazione tipica del scusate, romanticismo tedesco. E siamo alla nostra canzone del giorno, chiudiamo con Eric Anderson, Blue River, canzone del 1972 che viene dall'omonimo album in cui il fiume in questo caso diventa simbolo di viaggio, di libertà e di dimensione interiore. Il brano composto da Anderson venne registrato a Nashville e unisce la sensibilità folk del cantautore ha un'atmosfera intensa e contemplativa. E subito dopo la canzone del giorno scopriremo dalla voce di Loredana Rotundo qual è il fatto di cui oggi parlerà Wikiradio, un appuntamento che ogni mattina ci racconta un fatto, un personaggio o un evento della storia. E intanto Blue River.

0: Wikiradio, la storia giorno per giorno.
1: E salutiamo e ringraziamo i colleghi di Qui Comincia anche per l'ottima colazione culturale che preparano ogni mattina con grande cura qui su Radio 3. E un buongiorno dunque anche da Loredana Rotundo, benvenuti all'incrocio, potremmo dire, tra il fatto del giorno e l'archivio di Wikiradio, incrocio in cui forse vale la pena intrattenersi dal lunedì al venerdì intorno alle 6.35. Abbiamo scelto oggi di ricordare uno scrittore svedese morto suicida a soli 31 anni, Stig Dagerman, che era nato il 5 ottobre 1923 in un piccolo centro nella campagna della contea di Uppsala. Un'infanzia vissuta con i nonni per via della povertà dei genitori, era figlio infatti di proletari, come ci ricorda Goffredo Fofi nell'introduzione a Il Viaggiatore, racconti pubblicati per la prima volta in Italia nel 1991 da Iperborea. Attratto dagli ideali anarchici, Dagerman aderisce giovanissimo al movimento anarcosindacalista e a 19 anni, siamo tra il 1940 e il 42, è già redattore di Storm, giornale di riferimento della gioventù anarchica svedese, in cui tra l'altro si documenta quello che viene chiamato il terrorismo nazista. Collabora poi con il quotidiano Arbetaren, giornale del movimento sindacalista che Dagerman stesso ricorda essere stato il suo luogo di nascita spirituale. Nel 1946 viene inviato in Germania dal giornale L'Expressen per documentare il crollo del paese e per capire perché lì si è affermato il nazismo, un lavoro da cui scaturiscono una serie di articoli raccolti nel reportage con il titolo Autunno tedesco, pubblicato per la prima volta in Italia nel 1987. Considerato l'enfant prodige della letteratura svedese, i suoi temi sono il dolore, la perdita, la solitudine, l'infelicità, l'angoscia. Dagerman coltivò la propria infelicità, la propria angoscia come bene prezioso, un sintomo di salute morale da custodire e diffondere. Così scrive Fulvio Ferrari nell'introduzione al monologo Il nostro bisogno di consolazione del 1952, considerato un vero e proprio manifesto dell'esistenzialismo e pubblicato per la prima volta in Italia dalla rivista Leggere nel 1989. Proponiamo qui un estratto della puntata di Wikiradio del 5 ottobre 2023 sulla breve vita di Stig Dagerman, un profilo biografico letterario tracciato per noi da Daniela Marcheschi.
2: Dagerman è proprio l'essere contro ogni potere istituzionalizzato. La passione con cui fa politica, preferisce la politica senz'altro al compimento degli studi all'università, perché appunto è un giovane ribelle. A 21 anni, nel 1944, è responsabile della cultura del giornale Arbetaren, che è il quotidiano del movimento sindacalista. E qui incontra giovani letterati e artisti, divide per un po', per diverso tempo, la casa con Erland Josephson, suo coetaneo, quello che sarebbe stato uno dei più importanti attori svedesi del Novecento, ma che allora pensava di dedicarsi alla poesia, e la divide anche con l'artista, il grande artista svedese Staffan Nilén. Dagerman scrive poesie satiriche commentando i fatti, è una figura che rivela una personalità definita forte, che colpisce quanti lo conoscono, quanti lavorano con lui, colpisce i lettori. In questo periodo vive un cambiamento radicale, appunto. In Svezia vi sono tanti rifugiati dalla Germania a causa del nazismo. Nelly Sachs, Peter Weiss, Fritz Bauer, colui che vorrà perseguire, poi tornando in Germania, i crimini contro gli ebrei. Nel 1945 Dagerman pubblica il primo romanzo Ormean, il serpente, una specie di collage di romanzo filosofico, psicologico, in cui si respira l'angoscia della guerra, il timore di cosa possa accadere con i tedeschi alle porte.
3: Eccovi ora il pensiero di uno dei più promettenti giovani scrittori della Svezia, Stig Dagerman. La nostra prima domanda era intesa a conoscere se egli credeva in una unione intellettuale tra gli scrittori europei e se riteneva che una tale unione potesse essere utile.
4: Non so se il progetto sia realizzabile, ma certamente sarebbe molto utile, particolarmente per gli scrittori più giovani. Ci sono già diverse organizzazioni, come ad esempio il Pen Club, ma mi pare che sia un club per signori anziani che pensano solo a mangiare. Io sono del parere che sia particolarmente importante per tutti gli scrittori di recarsi all'estero e farsi un'esperienza della vita.
1: Per saperne di più sulla passione politica e la produzione letteraria di Stig Dagerman, tra teatro, romanzi, racconti e reportage, vi invitiamo ad ascoltare la puntata a lui dedicata da Wikiradio nel percorso realizzato per noi da Daniela Marcheschi, critica letteraria di fama internazionale, una puntata di 30 minuti disponibile su Rai Play Sound. Ora linea al GR, ai programmi di Radio 3 e a domani.

0: RAI Radio 3.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tua soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
7: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
8: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
9: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 6 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buongiorno da Paolo Salerno e Simona Petracca. In Brasile il candidato di destra, Flavio Bolsonaro, vince a sorpresa il primo turno delle elezioni presidenziali con il 47%, staccando di 2 punti percentuali il presidente uscente, Lula da Silva. Il 25 ottobre è il decisivo turno di ballottaggio, ma nel frattempo il partito di Bolsonaro si è garantito una solida maggioranza al Senato. L'inviata Stefania Battistini.
4: Il primo turno consegna un Brasile spaccato quasi a metà, ma con una sorpresa. Flavio Bolsonaro arriva davanti a Lula. Solo 2 punti percentuali, 47 a 45, circa 3 milioni di voti, ma abbastanza per rovesciare le previsioni degli ultimi sondaggi. Il bolsonarismo dimostra così di sopravvivere al suo fondatore, Jair Bolsonaro, padre di Flavio, ex presidente conservatore condannato per il tentato golpe. La destra avanza al Senato e negli Stati. Il partito liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza e diventa la prima forza del Senato, controllandone circa un terzo. Con gli alleati avrà un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità del prossimo presidente. Lula non cerca di minimizzare, ammette un risultato inaspettato, la definisce una lezione di democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul caso Bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Il 3 volte presidente conserva le sue roccaforti nel nord-est, ma paga soprattutto il voto del sud e del sud. Il 25 ottobre Lula e Bolsonaro tornano alle urne, 2 punti li separano, la corsa alla presidenza resta apertissima.
5: In Spagna è atteso per questa mattina l'annuncio del Premier Sanchez sul possibile ricorso alle elezioni anticipate dopo la bocciatura al Congresso dei decreti sulla casa. I socialisti spingono per andare al voto il 29 novembre, prima data utile. Oggi vertice delle forze di sinistra che sostengono l'esecutivo, mentre la destra si vede già al governo e apre all'alleanza con l'estrema destra di Vox.
3: La guerra in Ucraina, nella notte attacco missilistico russo su Kharkiv, almeno 2 morti e diversi feriti. Bersagliata anche la regione di Poltava, dove oltre 20.000 persone sono rimaste senza corrente elettrica. Ieri raid su Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merz.
6: Gli Stati Uniti vogliono un trilaterale con Ucraina e Russia entro fine ottobre e noi siamo favorevoli. Zelensky non chiude la porta al dialogo, ma al contempo promette più attacchi sulle raffinerie russe di fronte alla nuova strategia di Mosca: colpire con i velocissimi droni a reazione i ponti di Kiev, i data center, le reti mobili per costringere gli abitanti a lasciare la capitale. Per ora le ambasciate europee, inclusa quella italiana, fanno sapere che continuano a operare nonostante l'invito di Mosca ad abbandonare Kiev. L'ultimo drone si è scagliato sul ponte nord in pieno giorno con le auto in transito e mentre nella capitale era in visita il cancelliere tedesco Merz, che in dono ha portato 1 miliardo in aiuti militari. È proprio con la collaborazione di Berlino che Kiev sta creando nuovi intercettori di droni quanto mai urgenti. Dal Cremlino nessuno scostamento dalla linea massimalista. Colpiremo le infrastrutture ucraine ancora più duramente e combatteremo anche per lo 0,01% del Donetsk, fa sapere il portavoce Peskov. Valeria Fraschetti, GR3.
5: Ieri, nel giorno dedicato a San Francesco, del quale ricorrono gli 800 anni dalla morte, nuovo appello del Papa per la pace, un tema sul quale ha insistito anche il Presidente della Repubblica Mattarella, intervenuto alle celebrazioni ad Assisi. Sentiamo.
7: In questi tempi, segnati da guerre insensate e crudeli, da tanta violenza, manipolazione, arroganza, l'auspicio è che il sole di Francesco possa illuminare il mondo, convertire le menti indurite dall'odio, indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza.
3: La cronaca, indagini in corso nel napoletano sulla morte di un operaio abbandonato dai ignoti lontano dal cantiere nel quale stava lavorando.
8: I primi provvedimenti presi dalla Procura di Napoli Nord, che coordina le indagini, sono stati di disporre l'autopsia del cadavere di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni, e il sequestro del suo cellulare. Inoltre si vuole identificare chi ha chiamato venerdì il 118 per segnalare la presenza di Calignano abbandonato a terra, con fratture in diverse parti del corpo, in una zona periferica di Caivano, lontana dal cantiere dove stava lavorando, come sottolinea il legale della famiglia, Francesco Petruzzi.
9: Il suo veicolo è stato stato ritrovato lì dove invece c'era il cantiere in fase di esecuzione, quindi Salvatore era da una parte e la sua macchina da un'altra.
8: Calignano, poi morto all'ospedale del Mare di Napoli, aveva percepito l'indennità di disoccupazione fino alla fine di settembre e risulta regolarmente assunto dal 1 ottobre, ma la moglie afferma che stava lavorando in nero. Ora a Carmela e alle sue due figlie non resta comunque che la disperazione per quello che sembra l'ennesimo incidente sul lavoro.
10: Poi ci hanno chiamato all'ospedale, però aveva delle fratture che doveva essere caduto per forza da un'altezza alta.
8: Giancarlo Rossi, GR3.
5: Tentato femminicidio a Torino, un uomo di 37 anni ha aggredito in casa la compagna che è riuscita a mettersi in salvo dai vicini insieme alla figlia di un anno. L'aggressore si è poi suicidato gettandosi dal 10° piano. La donna non aveva mai presentato denunce contro il compagno.
3: Onda Verde e poi Radio Tremondo, prossimo GR alle 8:45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
11: Guarda questo video, fa troppo ridere.
12: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
13: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Dal teatro alla Scala, due grandi appuntamenti in prima serata. Il romantico balletto Giselle, con Nicoletta Manni e Timofei Andriashenko. E La Traviata di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Gamba, nello storico allestimento di Liliana Cavani, con Nadine Sierra nel ruolo di Violetta. Due capolavori intramontabili della danza e dell'opera. La Scala su Rai 5. Giovedì 8 e 15 ottobre, 21 e 20, Rai 5.
15: Onda Verde. Viaggiare informati.
16: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 6:52 minuti. Partiamo dalla 4 dove troviamo code a tratti in direzione di Milano tra Dalmine e Cavenago. Ancora in A4 ma in direzione di Torino traffico intenso tra l'allacciamento con la tangenziale est di Milano e lo svincolo per viale Monteceneri. Ci spostiamo in A7 Milano-Genova, 1 chilometro di coda e traffico intenso in direzione di Milano tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest. In A14 ancora a Pescara il traffico è rallentato per lavori in corso tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Andiamo nella capitale, sul tratto urbano della 24, 3 km di coda al momento tra via Togliatti e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Infine rimaniamo nella capitale sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di coda tra Torre Nova e l'allacciamento al grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9:30, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
15: In collaborazione con il CIS.

RAI Radio 3. Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno, Luigi Spinola, sono le 6:53 minuti e 50 secondi adesso e siete in ascolto di Radio 3 Mondo, la rassegna stampa internazionale di Radio 3. Oggi i nostri titoli ci portano innanzitutto in America Latina, in Brasile con O Globo che titola: dopo la fine della conta del primo turno presidenziale, Flavio, ovvero Bolsonaro, e Lula andranno al secondo turno delle elezioni, ma con Flavio a sorpresa in vantaggio 47-45, e già Folha de São Paulo nel suo principale editoriale ci fa sapere che è probabile che Bolsonaro venga eletto a causa del profondo sentimento antipartito lavoratori radicato nel paese. Si guarda al secondo turno in Brasile, si guarda ad elezioni ormai quasi scontate, elezioni anticipate in Spagna. Il País oggi titola: nel Partito Socialista e nel governo è tutto pronto per le elezioni dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa da parte del Congresso, e aggiungo io anche dopo la grande mobilitazione della società spagnola nella giornata di sabato. Lasciamo anche la Spagna, facciamo una rapida tappa in Francia con Libération che racconta sulle aspettative di una nuova giornata di tensione attorno alle scuole francesi. 500 scuole rimarranno chiuse, ma il premier Sébastien Lecornu prova a forzare la mano: le voglio tutte aperte sin da oggi. E poi oggi sulla stampa estera troviamo una serie di bollettini di guerra, la guerra più vicina a noi, quella in Ucraina, con Politico che titola sulla Russia che attacca un ponte, il ponte Nord, a Kiev, proprio nel giorno in cui il cancelliere Merz visita il paese. La notizia forse però più importante riguarda lo Yemen, dove ieri, titola Arab News, quotidiano saudita, il leader yemenita del governo riconosciuto dalla comunità internazionale ha annunciato una vasta operazione militare per riconquistare il territorio controllato dagli Houthi. A questo punto, con l'aiuto tecnico di Simone Dell'Orca, l'aiuto in regia di Giulia Nucci, in redazione di Costanza Spocci e la cura di Anna Maria Giordano, passiamo ai nostri approfondimenti. Flavio Bolsonaro e il presidente Lula si sfideranno al secondo turno delle elezioni presidenziali brasiliane il prossimo 25 ottobre, racconta in apertura O Globo, quotidiano carioca, dopo che nella giornata di ieri Bolsonaro, Flavio, ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45.1 di Lula, rovesciando quello che erano le previsioni nei sondaggi che vedevano Lula in testa seppur di poco. E a questo punto, spiegano le testate brasiliane, abbiamo qui sotto mano oltre a O Globo anche il paulista Folha de São Paulo, l'estrema destra, il candidato dell'estrema destra è il netto favorito. Perché? Perché mentre il fronte di sinistra si era tutto unito dietro alla candidatura, alla ricandidatura, la quarta di Lula, la destra si è presentata frammentata al voto, e quindi verso la candidatura di Flavio Bolsonaro confluiranno anche i voti andati al primo turno, ad esempio a Ronaldo Caiado e a Renan Santos. La stampa brasiliana parla di una ondata di destra in Brasile, perché i candidati di destra, i candidati bolsonaristi si sono imposti anche nelle elezioni al Congresso, hanno vinto diverse cariche da governatore. C'è anche un trionfo, direi, familiare per la famiglia Bolsonaro, perché è stato eletto anche il secondogenito di Jair, Carlos Bolsonaro, sua moglie Michelle Bolsonaro, entrambe sono passati al Senato. Il figlio minore di Bolsonaro, Jair Renan, è stato eletto alla Camera dei Deputati. Questo è il quadro che si presenta in Brasile, appunto poco prima all'indomani del primo turno delle presidenziali. I commenti, ecco, di Folha de São Paulo, ad esempio, ci dicono che nel primo discorso, dopo aver passato in testa il primo turno, Flavio ha confermato la promessa di essere presidente soltanto per un mandato, un tentativo per così raccogliere l'appoggio dei rivali a destra. Bolsonaro ha parlato di fine del lulismo e di fine del PT, del Partito dei Lavoratori, un partito dei lavoratori, ecco questo è il titolo che troviamo adesso aggiornato sul sito online di Folha de São Paulo, messo alle strette dall'ondata Bolsonaro. Continueremo chiaramente a seguire le vicende brasiliane anche nei prossimi giorni, in particolare una campagna elettorale che si preannuncia molto dura e ancora più dura di quanto non sia stata quella per il primo turno, con il tentativo a questo punto di Lula di recuperare il distacco. Lula ha dichiarato: ero convinto che avrei vinto le elezioni al primo turno, ma abbiamo ancora tempo per dimostrare, per rivelare il passato pieno di ombre del candidato della destra. Dalla stampa brasiliana a quella spagnola, El País e Del Mundo, che titolano entrambi su l'attesa per il possibile annuncio oggi di, della data delle elezioni anticipate da parte di Pedro Sanchez. Scrive El País: dopo un intenso fine settimana di incontri, un intenso anche fine settimana nelle piazze spagnole per via della grande mobilitazione che c'è stata nelle città di Spagna dopo la bocciatura del decreto presentato al Congresso venerdì da Sanchez, anzi due decreti sull'emergenza abitativa, quella volta a bloccare gli sfratti e quella invece che puntava ad allungare gli affitti. Dopo questo intenso fine settimana di incontri, Sanchez è pronto ad annunciare lunedì la sua decisione riguardo ad elezioni anticipate, come viene raccomandato da molti dei suoi collaboratori e dai vertici del Partito Socialista. La decisione spetta soltanto a lui e Sanchez ha trascorso questi ultimi giorni a valutare la sua strategia per rispondere nel modo migliore alla sconfitta dei decreti sulla questione abitativa. Praticamente tutte le fonti consultate puntano nella stessa direzione. L'annuncio di elezioni anticipate questa mattina, l'annuncio ci potrebbe essere dalle 9:30, quando Sanchez è atteso al Teatro Principe Pio di Madrid per un discorso al Congresso Nazionale delle Imprese Familiari. Tutti i membri del governo, ripeto ancora, il PIS, stanno lavorando con lo scenario di elezioni per il 29 di novembre. Perché? Perché c'è la convinzione che l'indignazione pubblica per il voto contrario ai cosiddetti decreti Mari Carmen, dal nome della pensionata di 87enne che è stata sfrattata e che ha innescato l'ondata di rivolta, questa indignazione pubblica per la bocciatura di decreti che miravano a proteggere vittime come Mari Carmen dagli sfratti da parte di fondi di investimento, noti come i fondi avvoltoio, ecco, rappresenta un'opportunità per tentare di mobilitare una sinistra molto demotivata. Ecco, prima però di andare al voto, il Partito Socialista deve trovare il modo di dare una risposta alla questione abitativa per placare almeno in parte l'indignazione pubblica e cercare di costruire una piattaforma elettorale convincente, non quindi dimostrare la sua impotenza. È probabile che almeno uno dei due decreti venga quindi riproposto nei prossimi giorni, quello che istituisce una protezione contro gli sfratti, e una volta che sarà sciolto il Parlamento, ecco, il dettame costituzionale prevede che la ratifica del decreto possa avvenire all'interno della commissione, dove non c'è quel potere di veto di fatto esercitato dal partito separatista catalano Junts all'interno del Congresso. Ecco, questa è la situazione in Spagna, mentre continua a essere mobilitata la società civile. Il País oggi ha un pezzo intitolato "Il manuale di resistenza dei gilet arancioni dall'assemblea di Benvenuto a non ce ne andiamo", in cui prova a fare la lista degli atti di disobbedienza civile che sono previsti per provare a fermare gli sfratti. Dalla Spagna alla Francia, dalla mobilitazione per il diritto a una casa sostenibile economicamente, diritto rivendicato con le chiavi in mano nelle piazze spagnole durante la giornata di sabato, alla Francia e alla mobilitazione degli studenti delle scuole superiori, una mobilitazione che è prevista anche per oggi. Devo dire che anche in Francia, come in Spagna, la politica ruba il vertice della gerarchia delle notizie alla piazza, e quindi su Libération come sul Le Monde l'attenzione è innanzitutto per l'ultimo dibattito delle primarie del Partito Socialista, un dibattito che secondo Libération ha dimostrato però tutta l'incapacità della gauche di dare risposte alle domande presentate nelle piazze, e candidati socialisti che si distinguono soprattutto riguardo alla volontà o meno di allearsi con Jean-Luc Mélenchon. Ricordo che il leader della France Insoumise è considerato dalla destra mediatica e di governo come l'istigatore della rivolta degli studenti. Sébastien Lecornu, intanto il capo del governo, ieri ha con un comunicato reso noto la sua intenzione di chiedere la ripresa delle lezioni ovunque nelle scuole francesi a partire da oggi, e però 500 scuole rimarranno chiuse. Questi sono gli ultimi dati che abbiamo a disposizione, e poi martedì intende presentare il suo piano per uscire dalla crisi. Martedì sarà una giornata quindi campale, perché è prevista la mobilitazione più importante da parte del mondo scolastico, ricordo, dove studenti, insegnanti e famiglie delle studenti stanno marciando e si stanno mobilitando insieme. Ecco, un'ultima pagina, un'ultima notizia dedicata alle rivolte della società civile. A questo punto però lasciamo il continente europeo, andiamo in India con Times of India e l'Hindustan Times, che raccontano la giornata di ieri, la terza consecutiva in cui l'India è stata scossa da massicce proteste che chiedono le dimissioni del presidente della commissione elettorale, perché è una questione cruciale per quanto riguarda la salute, la tenuta della democrazia indiana. La revisione delle liste elettorali, che è stata fatta già da qualche tempo da parte della commissione, che ha escluso milioni di elettori aventi diritti al voto, una cosa che ha già creato scalpore e indignazione in India, revisione che vanno tutte a vantaggio del partito di destra di Narendra Modi, il BJP, che adesso ha portato gli indiani nelle piazze, prima a Nuova Delhi per 3 giorni e poi ieri anche a Mumbai. Dicevo, la notizia d'apertura sul Times of India, che titola sull'intensificazione delle proteste contro la commissione elettorale centrale, scendono in piazza gli indiani guidati da leader dell'opposizione, e su Hindustan Times, ecco, invece troviamo in apertura le dichiarazioni di un giudice della Corte Suprema che dice nulla può giustificare questo disenfranchisement, questo danno alla democrazia, questa decisione di levare i diritti dei voti a una massa di indiani, e quindi i manifestanti in piazza trovano sponde anche al vertice dello Stato di diritto indiano, di chi dovrebbe proteggerlo, i giudici della Corte Suprema. Lasciamo i campi di battaglia della società civile e andiamo ai campi di battaglia veri, quelli dei conflitti in corso, iniziando dal conflitto a noi più vicino, dal conflitto ucraino. Oggi troviamo in apertura sia su Politico che sul Guardian, ma anche ovviamente soprattutto sulla stampa ucraina, la cronaca della giornata di ieri, con il terzo giorno consecutivo di attacchi ai ponti del paese, in particolare al ponte nord della capitale, che è una importante struttura sul fiume Dnipro. Ci sono anche delle immagini, devo dire, impressionanti, con il drone che esplode in una fiammata, e un attacco che è arrivato proprio poco dopo l'arrivo in città per una visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz. Da quando è entrata in carica, ricorda Kiev Post, Merz, la Germania è diventata il principale fornitore di aiuti militari all'Ucraina, superando gli Stati Uniti in un calo, come sappiamo, in un contesto, come sappiamo, di calo del sostegno statunitense. Oggi sul Kiev Post troviamo anche una sorta di appello agli alleati europei e non solo, anche agli Stati Uniti, con questo titolo: l'inverno incombente dell'Ucraina richiede un'azione decisiva. Scrive in questo editoriale il Post: il piano invernale della Russia è di nuovo in atto, la sua logica è evidente, gli attacchi missilistici e con droni si sono estesi dai centri energetici regionali al cuore delle infrastrutture della capitale. Mosca non sta cercando di nascondere ciò che sta facendo. L'obiettivo è paralizzare la capitale, rendere la vita impossibile e bloccare le linee di rifornimento di truppe e attrezzature verso est. La solidarietà a parole occidentale non fermerà i missili sul Dnipro e certamente non accenderà il riscaldamento all'ospedale quando andrà via la corrente. Se partner dell'Ucraina vogliono davvero aiutare il paese a sopravvivere a quest'inverno, devono smettere di offrire solidarietà e preoccupazione e iniziare a cambiare politica. In particolare all'Europa viene chiesto di trasferire sistemi di difesa aerea, di finanziare squadre mobili antidrone, di proteggere e decentralizzare la rete energetica ucraina e sbloccare i beni russi congelati per finanziare armi e riparazioni, dal fronte di guerra ucraino a quello yemenita, con l'apertura di Arab News, il quotidiano saudita che si pubblica a Jeddah, tutta dedicata al discorso di ieri del presidente del Consiglio di Leadership Presidenziale dello Yemen, Rashad Al-Amini, che ha annunciato l'inizio di vaste operazioni militari per riconquistare il territorio occupato da gli Houthi. Un discorso che ha fatto un certo rumore e si ravvisa un'evidente soddisfazione da parte della stampa saudita. Non così della stampa statunitense. C'è uno dei titoli principali del New York Times è dedicato a questo discorso ed è un titolo preoccupato per l'aggravarsi della crisi militare dello Yemen, l'aggravarsi della guerra che può avere conseguenze sulla già declinante stabilità medio orientale, proprio nel momento in cui, dopo l'invio di nuovi mezzi e nuovi uomini verso il Golfo, ci si aspetta una ripresa dell'offensiva in Iran da parte degli Stati Uniti. La preoccupazione però dal punto di vista della sicurezza degli Stati Uniti oggi è stata innescata soprattutto da altro, ed è evidente in un titolo che è il titolo d'apertura in questo momento del New York Times: US rushes to withdraw bombers from UK airbase after new threat. Stiamo tornando a parlare, si torna a parlare della base della Royal Air Force Fairford, che è stata nel mirino di un presunto complotto la scorsa settimana. Ecco, la novità è che gli Stati Uniti, traduco, si sono affrettati a ritirare i bombardieri dalla base aerea britannica dopo nuove minacce. Il New York Times sottolinea che quella rapidità insolita con il quale si è proceduto è segnale di un allarme vero, allarme di un attacco imminente. Secondo funzionari statunitensi sentiti dal Times, ecco, la minaccia era quella di un complotto ordito da Teheran contro l'installazione. Per questo nel fine settimana gli Stati Uniti si sono affrettati a ritirare tutti e 12 i bombardieri B1 della Nautica Militare da questa base nella tranquilla di solito campagna del Gloucestershire nel sud dell'Inghilterra. Notizie che troviamo ovviamente anche sulle testate medio orientali. Chiudiamo con le notizie che arrivano dall'Etiopia, che troviamo sulla BBC e su poche altre testate. Sono poche le testate che hanno raccontato la ripresa del conflitto del Tigray. Sembra sia arrivata una svolta perché le forze centrali hanno annunciato la loro ripresa della capitale del Tigray Mekelle, le forze ribelli confermano il loro temporaneo ritiro dalla città. Potrebbe essersi quindi già concluso il conflitto che si era riaperto 2 settimane fa nel nord del paese. Questa è l'ultima notizia di oggi per Radio Tremondo. Potete riascoltare la nostra rassegna della stampa estera tra poco su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme. A questo punto non mi resta che cedere il microfono alla rassegna della stampa italiana di Prima Pagina. Radio Tremondo torna in diretta alle 11:00. A questi microfoni ci sarà la Rosilvia Battaglia. Tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.
1: Voci in barcaccia, largo ai giovani, sesta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Se hai tra i 18 e i 34 anni e sei un cantante o una cantante lirica, scarica il regolamento su Rai Play Sound e invia la tua candidatura all'indirizzo vociinbarcaccia@rai.it. La tua voce, il tuo talento, il tuo momento. vociinbarcaccia@rai.it.
2: Rai Radio 3, email radio3@rai.it.

0: Ore 7:15.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home.
0: Ore 7:15.
1: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto.

0: sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
2: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
1: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
3: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
1: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.

0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa. Andrea Malaguti, bolognese, classe 1965, ha iniziato la carriera nei giornali e nelle televisioni locali, passando poi al Corriere dello Sport Stadio a Roma. Entrato al quotidiano torinese La Stampa, vi ha ricoperto vari incarichi fino a dirigerlo, tra il 2023 e il 2026.
1: Buongiorno, sono Andrea Malaguti, buona settimana, buon lunedì. Cominciamo la rassegna stampa dei giornali mettendo a confronto le principali testate. Confesso che quando mi trovo davanti a tutti questi giornali si rinnova per me un amore smodato per questo tipo di prodotto. Mi sembra sempre un supermercato del pensiero dove si possono trovare veramente dimensioni molto molto diverse su cui riflettere. Ma comunque i temi principali di cui parlano i giornali questa mattina sono fondamentalmente tre: da un lato la legge elettorale, dall'altro la guerra in Ucraina, e la legge elettorale si porta dietro poi tutto un ragionamento molto più largo legato a quello che sta succedendo in Spagna con la lotta per la casa, e anche in Francia con la lotta per la scuola, e persino in Brasile, dove c'è stato il voto che ha contrapposto Bolsonaro e Lula. Ma vediamo i titoli. Il titolo del Corriere della Sera è: legge elettorale, la maggioranza alla sfida decisiva, e oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, domani il voto, Meloni, onoreremo il mandato. C'è poi un commento di Antonio Polito, la sinistra sociale, che tiene assieme le cose di cui stavo parlando un secondo fa. Il titolo forte del Corriere è: Merz a Kiev, Putin bombarda, Zelensky, gli USA vogliono un trilaterale a ottobre, l'appello alla pace di Mattarella. Il Presidente della Repubblica era ad Assisi, dove ieri erano gli 800 anni di San Francesco di Assisi. E poi di taglio c'è un'intervista dei Poggi in TV: stanchi, dopo 19 anni si sporca la memoria della nostra Chiara. C'è da dire che questi due signori hanno un equilibrio e un atteggiamento davvero straordinario, si fidano delle sentenze della giustizia e aspettano di capire come cambierà, se cambierà in realtà la fotografia di quello che è successo a loro figlia. Poi nella foto del centrale ci sono Carmela Amura, 56 anni, con il marito Salvatore Calignano, questo operaio che probabilmente lavorava in nero, che è stato trovato a Caivano ai bordi di una strada, che mette assieme due problemi giganteschi: sono quelli degli infortuni sul lavoro da un lato, del lavoro nero dall'altro, tema di cui si parla sempre troppo poco. Prendiamo Repubblica adesso. Battaglia per la casa è il titolo forte. Lo scontro in Spagna sul diritto all'abitazione pesa su Sanchez, che oggi potrebbe andare a elezioni. L'emergenza alloggi è globale.

0: globale da New York a Berlino fino a Roma, in Italia 3 milioni in difficoltà, esattamente di questo stavamo parlando. Sulla questione di Kiev, il titolo è Raid su Kiev durante la visita di Merz, colpito un ponte. Il fatto che ci sia stato questo raid durante la visita di Merz non è un dettaglio, naturalmente, perché è un avvertimento di Mosca piuttosto significativo. Poi di spalla Repubblica consegna un titolo anche all'anniversario del 7 ottobre, in questa settimana se ne parlerà naturalmente moltissimo, sono passati 3 anni tra i fantasmi del 7 ottobre che decidono il futuro di Israele, perché oltre all'anniversario ci sono anche le elezioni che si svolgeranno in 2 tempi, una il 20 ottobre sostanzialmente per le ambasciate, poi il 27 ottobre e lì si deciderà il destino del paese, quello di Netanyahu, e cercherà di capire che cosa succederà in questo conflitto devastante che c'è a Gaza. Poi la stampa apre su Putin, bombarda anche Merz, Kiev, raid durante la visita del cancelliere, l'ONU, 15.000 civili ucraini uccisi o feriti dai russi nel 2026. Questa è una statistica che è uscita ieri, che è veramente molto molto preoccupante, per non dire sconvolgente. Il titolo di taglio è invece consegnato all'Economia, Delfin appoggia intesa, ha trovato l'accordo su MPS, riunione degli azionisti sul risico, in serata la decisione. La spalla anche qui è politica, c'è un articolo di fondo di Alessandro De Angelis, proteggere i cittadini dalla paura, la ricetta che manca alla sinistra. Poi uno splendido pezzo di Domenico Quirico sulla crisi in Francia e un'intervista allo scrittore spagnolo Manuel Vilas. Per chiudere l'area, diciamo, dei giornali progressisti, includiamo, come se fosse un ponte, un pezzo veramente molto interessante che fa il Sole 24 Ore e che titola il giornale su immobili. L'affitto a stanze arriva al 35% dei nuovi contratti. Da Torino a Messina studenti e lavoratori spingono la domanda. Tra il 2018 e il 2025 crescita del 71,8% a 242.000 accordi all'anno. Ora il tema della casa evidentemente è uno dei temi che stanno attraversando l'Europa ed è uno dei temi che condizioneranno le campagne elettorali non solo nel nostro paese ma anche in Francia e in Spagna con ogni probabilità. I giornali di destra si occupano di temi piuttosto simili, anche se con un taglio più marcatamente politico. C'è un interessante pezzo di Augusto Minzolini, colloquio con l'ex premier. Conte apre a Gualtieri e smaschera Elly, è lei a bloccare tutto. È ovviamente che il titolo è decisamente valutativo, il leader 5S inchioda l'alleata che vuole essere l'unica candidata. Renzi chiama Forza Italia, ma Tajani chiude noi al centro. Poi, verso il 7 ottobre, Maranza, moschee e piazze, l'Islam si prende l'Italia, che diciamo è un po' l'ossessione del direttore Tommaso Cerno, questa preoccupazione dell'invasione islamica in Italia. Dopodiché Libero, affitti e bonus, il piano per la casa, a proposito di quanto dicevamo prima, prova a raccontare quello che vorrebbe fare il governo, che ricordiamo è il governo più longevo della storia della Repubblica, nella prossima legislatura, nel caso in cui fosse confermato dagli elettori, ipotesi di una cedolare al 5% sulle locazioni, sgravi al 65% sui lavori e 60.000 alloggi pubblici. Poi una grande foto centrale, Santoro e Ranucci, colloquio Santoro-Ranucci per togliere report alla RAI, tra virgolette, naturalmente. Ecco l'interrogatorio integrale di La Vitola, così voleva sistemarsi facendo il produttore della trasmissione. La Verità ha titoli anche qua decisamente molto duri. Il ministro Piantedosi ci scrive sui fatti di Ravenna, cambieremo le regole, stop ai furbetti, no CPR, il titolare del Viminale interviene dopo le inchieste della Verità sui medici pro clandestini, presto nuove norme per impedire che le visite siano usate come pretesti per eludere le decisioni sui rimpatri. Va da sé che anche queste sono battaglie molto specifiche che fa la Verità. Vaccini, remigrazione, insomma, queste sono le battaglie quotidiane, ma è interessante l'aggressività che la Verità ha nei confronti del Presidente della Repubblica e del Presidente della CEI, che dicevamo ieri erano ad Assisi. Mattarella e Zuppi sequestrano San Francesco. Nella celebrazione per gli 800 anni dalla morte, il patrono d'Italia diventa ostaggio della solita retorica. Il capo dello Stato insiste sul profeta dell'accoglienza, quello dei vescovi lo imbraccia contro i nazionalismi. Io non so cosa significa in questo caso retorica, se dire che insomma la pace non è la guerra non è uno strumento della risoluzione dei conflitti particolarmente piacevole, mi pare che non sia retorico ma un dato di fatto, sottolinearlo mi sembra che sia il minimo. Passiamo al Domani. Il Domani in realtà ha una prima pagina costruita in maniera piuttosto diversa. Mid term, la strategia della paura. Trump vuole condizionare il voto. Putin attacca Kiev durante la visita di Merz. Lo zar fermi le armi, poi negoziamo. I Dem si preparano ad affrontare interferenze e intimidazioni. Farò di tutto per ostacolare le elezioni, dice Trump. L'ombra dell'AIS ai seggi, il possibile sequestro di schede, il timore di frodi, un'America irriconoscibile. Siamo a un mese dall'elezione di midterm, i toni si stanno alzando, Trump naturalmente non risparmia uscite piuttosto estremiste. Poi ci sono due commenti. Il primo è di Carlo Querpo e Dario Durigan, che dicono: contrordine, l'economia di sinistra funziona, e raccontano come in realtà in Brasile e in Spagna, dove a governare la sinistra, viene ribaltato uno di quelli che sono in realtà i caposaldi del racconto pubblico, e cioè che le destre controllano i conti e la sinistra le fanno esplodere. Querpo e Durigan sostengono esattamente il contrario, utilizzando Spagna e Brasile come casi scuola. Va detto che in Spagna e in Brasile ovviamente si sta andando verso tornate elettorali, in Brasile sono già cominciate, si aspetta il ballottaggio, e che in realtà le previsioni, nonostante i buoni risultati dell'economia, danno la destra in vantaggio. Bolsonaro Junior in Brasile, c'erano altri 11 partiti oltre a Lula e a Bolsonaro Junior, ma sono tutti partiti di destra, quindi è difficile che al ballottaggio finisca per prevalere Lula, mentre in Spagna il Partito Popolare e Vox sono favoriti sui socialisti. Sotto il commento di Lorenzo Castellani: verso le elezioni il vento europeo favorisce Meloni. Poi l'ex capo di gabinetto di Nordio, Bartolozzi, a Capri, nell'hotel di lusso a spese dello Stato. Andiamo con il Messaggero. Mattarella ad Assisi, in tempo di guerra, faro per la pace. Questo sarebbe il riferimento suppostamente retorico a cui faceva riferimento prima la Verità. Merz a Kiev sotto le bombe, Mosca minacce sul Donetsk. E poi anche qui una foto su Garlasco: se il colpevole è un altro ne prenderemo atto, dicono i genitori di Chiara Poggi in TV. Poi c'è un interessante editoriale di Luca Ricolfi, che magari poi leggiamo un attimo più tardi. È un editoriale in cui si parla di intelligenza artificiale, che è uno dei grandi temi, secondo me, trascurati ancora troppo della campagna elettorale, che sono destinati a condizionare la nostra esistenza. In questo caso, in particolare, il riferimento è fattore IA è la fine degli autori, perché in Francia c'è questo caso legato al Goncourt, in cui uno scrittore è stato accusato di aver fatto il proprio libro interamente con l'intelligenza artificiale, motivo per cui in realtà è stato squalificato. Ma la domanda rimane sempre la stessa: come si distingue oramai quello che è artificiale da quello che non lo è? È uno dei grandi temi. Dopodiché, sempre sulle pagine dei giornali, ci sono ancora piccoli riferimenti allo sport, alla vittoria di Antonelli, che in realtà non è una vittoria, il secondo posto di Antonelli ieri al Gran Premio di Sepang, vinto da Verstappen. E poi ancora alcuni pezzi sulla preoccupazione per il ginocchio di Sinner e ringraziamenti a Djokovic per avere fermato Zverev nella corsa al numero uno. Detto questo, passiamo agli approfondimenti tra poco, dopo il primo stacco.
1: Prima pagina, gli approfondimenti.
0: Eccoci, siamo di nuovo qua per gli approfondimenti. Allora, partiamo dal quello che mi pare in questo momento il tema più significativo, e cioè la battaglia per la casa in Spagna, una battaglia per la casa che evidentemente non è soltanto una battaglia spagnola. Basti pensare che lo stesso problema c'è stato a New York. Il sindaco di New York ha vinto le elezioni promettendo tetti sugli affitti. C'è stato a Berlino, c'è naturalmente in Italia. Leggevamo prima un titolo di Libero che insisteva su quello che presumibilmente potrebbe fare il governo se fosse confermato in carica, ma questo lo vedremo. Il punto vero è che la piazza spagnola spiega molte cose di quello che sta succedendo ai progressisti in tutta Europa e quelle che sono le nuove battaglie dei progressisti probabilmente in tutto il mondo. Tanto è vero che i giornali sono pieni di interviste a scrittori, politologi che in realtà si soffermano esattamente su questo tipo di dimensione. Vi leggo per esempio pagina 3 di Repubblica, dove c'è una intervista a Javier Cercas, scrittore, 64 anni, saggista spagnolo, e Cercas dice le cose francamente piuttosto interessanti. Quando Benedetta Perilli domanda cosa intende per problema della casa, Cercas risponde: quello che è successo in questi giorni non è altro che il sintomo di un problema antico che non si risolve certo con un decreto, ma con politiche profonde e a lungo periodo. Perché in Spagna abbiamo una delle economie più dinamiche d'Europa, ma si tratta di una crescita macroeconomica. Crescono i grandi numeri, ma la gente non ne percepisce prosperità. E la casa è il caso più drammatico, perché è elementare. Questo governo si definisce progressista. In pratica, però, nella seconda legislatura, cioè negli ultimi 4 anni, si è appoggiato alla destra, a volte all'estrema destra, anzi alla peggiore estrema destra. Il caso spagnolo è un caso diverso per quello che riguarda le geometrie elettorali, nel senso che Sánchez ha deciso di unire le proprie forze ai nazionalisti catalani che hanno votato contro il piano casa, sostanzialmente mettendo definitivamente in crisi il governo e facendogli in qualche modo anche un favore, perché in realtà travolto dagli scandali per la corruzione e messo in gravissima difficoltà per la questione Ceuta, Sánchez probabilmente sarebbe arrivato al voto in condizioni, servirà lo stesso, ma insomma in condizioni di grave difficoltà. Questa storia della casa in realtà rimette al centro una serie di temi che per i progressisti di tutta Europa e per quelli spagnoli ovviamente anche sono centrali e quindi possono aiutarli in una ipotetica risalita. I governi precedenti non hanno fatto meglio, dice Benedetta Perilli, e Cercas risponde: assolutamente, il problema non è di oggi, non è nemmeno solo del governo attuale, ma in 8 anni mi sarei aspettato che un governo di sinistra facesse qualcosa di più. Dal Partito Popolare non ci aspettiamo che faccia politiche progressiste, è logico, ma da un governo che si definisce progressista sì. Il tema della casa però non è solo politico, ma anche culturale, risponde ancora Cercas. In Spagna circa l'80% delle persone possiede una casa, in questo ricorda abbastanza l'Italia. In Germania mi sembra che ci sia un 10-20%, lì esiste una cultura abitativa associata all'affitto. Il problema è complesso, qui si costruisce pochissima edilizia sociale e nel 2025 ci sono stati 25.000 sfratti. Quindi quello che è successo a Maria Carmen è stata la miccia che ha acceso il fuoco. Se ne è parlata a prima pagina moltissimo anche la scorsa settimana. Maria Carmen è questa signora di 87 anni che dopo una vita passata nello stesso appartamento in cui vive con un affitto da 500 euro è stata sfrattata da questo gruppo immobiliare che ha comprato una larga parte degli appartamenti della sua zona, che per mandarla via le ha moltiplicato l'affitto per 4. E ovviamente lei non ci stava più dentro, ha provato a resistere, l'hanno portata via con la forza su una barella, tra l'altro Maria Carmen sta anche su una sedia a rotelle, c'è stata la rivolta di piazza e una rivolta che ancora non si è fermata. Vi leggo l'ultima cosa che dice Cercas. Ma cosa vuol dire essere progressisti? E la risposta di Sarkas è puntare al benessere della maggioranza e non della minoranza. Creare una società dove ci sono uguaglianza e libertà, ma con un equilibrio che protegga i più deboli come Maria Carmen. Ecco, perché questa storia allora degli alloggi è particolarmente interessante? Perché non solo investe tutta Europa, come dicevamo, e non solo l'Europa, ma arriva fino agli Stati Uniti. È interessante perché costringe la politica a ridefinire la propria scala dei valori, cioè ricominciare a dire ma che cos'è importante davvero per le persone? Come facciamo a parlare in maniera pratica, in maniera reale delle esigenze quotidiane, soprattutto dei più fragili? Bene, la casa certamente è una di queste esigenze, la scuola è una di queste esigenze, i salari, il cui potere d'acquisto è calato in maniera vistosa dell'8% negli ultimi 4 anni, certamente sono un altro di questi problemi molto seri per le categorie più fragili, che curiosamente negli ultimi anni si sono affidati più alle destre che alla sinistra, forse non curiosamente, in realtà per le scelte politiche sbagliate dalla sinistra. Vale la pena però ricordare che negli ultimi 13 anni in Italia siamo andati a votare 3 volte e tutte le volte hanno vinto dei partiti antisistema, nel senso che nel 2012 vinse il Movimento 5 Stelle passando dallo 0 al 25% e promettendo che avrebbe aperto il Parlamento come una scatoletta di tonno, poi non avvenne, si tornò a votare, si restrinse la base elettorale, vinse la Lega, quindi l'elettorato più piccolo si spostò a destra dicendo a Bruxelles c'è questa elite di burocrati cattivi, ci pensiamo noi, non sono riusciti a pensarci, si è tornati a votare un'altra volta passando poi attraverso il governo Draghi, si è votato, ha vinto Fratelli d'Italia. Quindi restrizione ulteriore dell'elettorato e spostamento ulteriormente a destra, adesso non a caso sta uscendo il fenomeno Vannacci, tutte vicende su cui varrebbe la pena fare una riflessione più approfondita, riflessione che in qualche modo fa Jaska Munk in un'intervista a Antonello Guerrera che trovate a pagina 5 della Repubblica. La sinistra superi il welfare state e riparta dai lavoratori impoveriti. Dice Munk, la sinistra ha 2 problemi. Il primo è di lunga data, è vittima del proprio successo, ossia del welfare e dello stato assistenziale del dopoguerra, che sono state delle enormi conquiste per diverse generazioni. Ma ora quel modello è al limite. Crescita anemica, tanti anziani, età medio-alta. Le politiche degli anni 50 e 60, per cui chiedevamo continuamente stato sociale e benefit, non funzionano più ed è più complesso di un tempo. L'Europa e la sinistra devono reinventarsi, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Poi c'è un secondo problema, l'ha descritto benissimo Thomas Piketty, con il concetto di Brahmin Left. Prima chi votava sinistra era spesso qualcuno con un lavoro manuale, umile. Invece, anni fa, la sinistra ha deciso di sposare le classi medio-alte della società, diventate la priorità a dispetto dei muratori e degli idraulici che ora votano a destra, se non destra estrema. È cruciale che la sinistra torni a parlare alle classi operaie e lavoratrici. Infine c'è un terzo problema. La sinistra dice che dobbiamo difendere i più deboli, ma questi li identifica spesso con i più poveri o i migranti, mentre può capitare che alcune fette della classe popolare si sentano allo stesso tempo ignorate e vogliano parlare anche delle proprie opportunità economiche e non solo di salario minimo. L'intervista è molto lunga, ma vi leggo un'altra risposta. La sinistra come può conquistare questo elettorale? Dice Munk, per prima cosa la sinistra deve tornare a parlare la loro lingua. Quando il PC in Italia e l'SPD in Germania avevano un seguito molto ampio, tanti loro dirigenti non erano nemmeno laureati. Berlinguer incluso lasciò l'università. Venivano dai sindacati, dalle case popolari. La SPD in Germania deve parlare agli operai, a coloro che soffrono l'emergenza abitativa, per bloccare l'avanzata della destra populista. Invece si concentrano sulle piste ciclabili, come i Verdi. Secondo, non bisogna ignorare le paure e le priorità di queste fasce popolari, che da 20-30 anni vogliono meno migranti. Se li chiami fascisti per questo, allora si rivolgono davvero ai fascisti. Capite che si tratta di un discorso straordinario.

ordinariamente complicato, perché poi, e questo è credo il problema fondamentale della contemporaneità, cioè siamo di fronte a problemi che sono straordinariamente complessi, le destre danno risposte di pancia e molto dritte, non credo giuste, non so se giuste, comunque per molti giuste evidentemente visto i voti che prendono, ma facili da comprendere. Le sinistre che si sono allontanate, o il centro-sinistra, si sono allontanate dai più fragili per chiudersi davvero nelle classi dirigenti, tendono a trattare con sufficienza i problemi di chi non vota più per loro. E questo riferimento alla mancanza della laurea in realtà produce una duplice riflessione. Da un lato, appunto, fa partire tutto il ragionamento relativo allo snobismo dell'elite di sinistra. Dall'altro, però, introduce un tema che è pericoloso. Una volta le sinistre sostanzialmente dicevano: se volete migliorare, se volete crescere, bisogna che andiate a scuola, che imparate. La scuola è un centro fondamentale dell'ascensore sociale unita all'università. In effetti, per tanti anni è stato così. Adesso stiamo entrando in un'epoca in cui, questa epoca dell'ipertecnologia, di cui si parla, ripeto, secondo me, troppo poco in Italia, i tecnofeudatari ti dicono sostanzialmente: guardate che laurearvi in fondo non è che vi serva a tantissimo, no? L'importante è che capiate dove sta andando il mondo con noi in questo momento, che ci seguiate e vedrete che tutto magicamente finirà per risolversi. Io continuo a pensare che in realtà l'unica possibilità di salvezza che abbiamo noi di fronte alle macchine è non solo la sapienza, ma la sapienza unita alla saggezza, che dovrebbe essere il compito principale delle scuole e delle università, cioè non soltanto insegnarci un quantitativo di nozioni, ma spiegarci a come metterci in relazioni con il resto del mondo per far venire fuori la nostra differenza. Passo al Corriere della Sera e alla legge elettorale, la maggioranza, la sfida decisiva. Dicevamo che oggi il governo porrà la fiducia sui primi tre articoli dello Stabilicum, domani il voto. Meloni, onoreremo il mandato. È una settimana particolarmente importante, per questo il governo poi metterà la fiducia sul voto finale che ci sarà giovedì. La Presidente del Consiglio ha legato il proseguimento della sua esperienza al voto positivo di questa legge elettorale e è evidente che vuole arrivare alla fine della legislatura, ma probabilmente, avendo già raggiunto il record di longevità, sarebbe disposto anche ad anticiparne la chiusura di poco nel caso in cui la legge elettorale prendesse una piega diversa da quella che lei ha voluto. In questi casi vale sempre la pena ricordare come in Italia soltanto negli ultimi 20 anni abbiamo cambiato 4 leggi elettorali, il Porcellum, l'Italicum e il Rosatellum, trascurando il Mattarellum che è del 1993, e qui saremo di nuovo un cambio elettorale, cioè delle regole alla base della democrazia. Negli Stati Uniti sono lì da 200 anni, in Inghilterra da più di 200 anni, in Francia, in Germania da 80 anni, ma noi siamo particolarmente affezionati all'idea che sia necessario cambiare le regole, soprattutto a ridosso del voto, magari sostenendo che il sistema elettorale non consente la stabilità alla fine del mandato in realtà più lungo di un governo in questo paese. Ma per stare a quello che dicevamo all'inizio e che è il filo conduttore di oggi, cioè la protesta sulle case, il voto, le fasce più fragili che chiedono protezioni, vi leggo una parte del editoriale di Antonio Polito. Come un asteroide nascosto all'ombra del più grande pianeta del populismo di destra, una nuova sinistra si aggira per l'Europa e riscopre la questione sociale. In Francia è già sulle barricate masse di giovani liceali e minorenni aizzati da vecchi marpioni della France Insoumise di Mélenchon e infiltrati da incalliti casseurs del movimento anticapitalista. Nessuno può dire ancora se si tratta di un nuovo 68, di un altro 77 o soltanto di una pantera. Con i movimenti giovanili è sempre difficile fare previsioni, ma ciò che conta è la natura rivendicativa delle piattaforme, dunque estremamente concreta.
aule fatiscenti, carenza di docenti, risorse per la scuola, no ai tagli di 43 miliardi programmati dal governo di Parigi, che deve fare i conti con un deficit ben oltre il 5% e con interessi sui titoli di Stato ormai

0: ormai quasi al 5%. Il contagio francese, che già scuote spread e mercati finanziari, potrebbe diffondersi anche nelle piazze, si domanda Polito, che poi aggiunge: su una questione sociale sta cadendo il governo socialista di Sanchez a Madrid, pressato dalla mobilitazione della campada alla Puerta del Sol, un movimento di protesta nato dallo sfratto di un'anziana madrilena, Maria Carmen, lo dicevamo prima. A Berlino, Elif Eralp, musulmana e figlia di emigrati turchi, ha appena vinto le elezioni su una piattaforma che propone un tetto agli affitti. Sappiamo, del resto, che la crisi degli alloggi a basso costo è stata la benzina nel motore di Mandani a New York, così come per Sadiq Khan a Londra. Se Eralp ce la farà ad ottenere il sostegno della SPD nella capitale tedesca, ben presto avremo sindaci di sinistra e islamici alla guida di 3 metropoli tra le più importanti dell'Occidente. Questo, in realtà, sostiene Politico, dimostrerebbe anche il fatto che in qualche modo le sinistre hanno ancora una capacità di affermarsi nel momento in cui fanno riferimento a temi concreti, e con temi concreti che riguardano la vita di chi fa più fatica. Un commento analogo lo fa Alessandro De Angelis sulla Stampa, un editoriale che è titolato «Proteggere i cittadini dalla paura, la ricetta che manca alla sinistra». Guardiamoci attorno: in Francia il cuore della protesta è la scuola, vero centro ordinatore dell'ideologia repubblicana, è l'ultimo sintomo di un malessere di lungo periodo, da gilet gialli agli infiniti scioperi contro Macron, che alla fine del suo ciclo con ogni evidenza non ha la forza per rispondere alle piazze come Pompidou nel 68. Poi dice: case, scuole, aggiungiamo anche ospedali, in definitiva stato sociale. Sono le parole d'ordine della socialdemocrazia novecentesca. In assenza di una politica che rappresenti il bisogno, riappaiono come disagio o rivolta contro la globalizzazione che ha tradito le sue promesse, ma anche contro la politica tradizionale che si è illusa anche a sinistra sulle magnifiche sorti progressive del mercato. Scioperi, occupazioni oppure rabbia che trovano sfogo nelle sirene del sovranismo oppure disincanto che si esprime nel voto. E conclude: c'era una volta la globalizzazione. La differenza tra destra e sinistra è sul come si garantisce protezione. Se dopo questa transizione tra un mondo che non c'è più e un altro che non c'è ancora, il mercato tornerà sovrano, o se la politica sarà a riprendersi il compito di dirigere lo sviluppo, lo vedremo, la storia continua. Non è finita nell'89, quando ci si illuse che avremmo vissuto in un mondo più ricco e pacificato. L'89, la caduta del muro di Berlino, il momento in cui Fukuyama scrive la fine della storia che in realtà è ripartita con una certa violenza, diciamo. Nel 1989 comincia tecnicamente la globalizzazione, ricordiamo che sono successe molte cose da allora. Nel 1989 i paesi in piena povertà erano il 49% del pianeta, nel 2017, dopo tutta questa così demonizzata globalizzazione, erano il 17%, ma questo è un discorso che ci porterebbe lontano. Mentre io vi voglio portare più rapidamente al Foglio, dove ci sono due commenti che mettono assieme appunto questi temi che evidentemente si tengono, no? La politica, le elezioni, le proteste nelle piazze tra casa e scuola e la difesa dei più fragili. Il primo è firmato dal direttore del Foglio, Claudio Cerasa: ispirazioni e rimozioni, le scelte a sinistra sono già tutte un programma. Scrive Cerasa: lo sguardo a senso unico al modello Mandani, alle sinistre movimentiste e anticapitaliste che demonizzano Israele, le politiche di buonsenso delle sinistre europee ignorate o respinte perché di destra. Sarà questo il programma del campo largo? È interessante perché giustamente ciascuno consegna la propria visione delle cose. Io trovo che in realtà le proteste per la casa, uno può adesso discutere in che forma, in che modo e che qualità possono avere, ma negare che esista un problema a casa è piuttosto complicato. Basta guardare le statistiche, basta guardare i numeri, basta guardare come sono aumentati gli affitti, come sono aumentati gli Airbnb nelle singole città, o anche basterebbe, e dopo passo rapidamente a Giuliano Ferlara, leggersi pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore, che che racconta esattamente quello che sta succedendo. Nei capoluoghi le stanze locate sfiorano il 35% dei nuovi affitti, i dati tra il 2018 e il 2025, i contratti per porzioni di abitazioni sono saliti del 71,8% fino a 242.000, i tre quarti sono accordi transitori o per studenti. Gli studenti stranieri spingono Messina e i lavoratori Torino. La città piemontese è usata anche come base di chi è impiegato in Lombardia, Padova e Bologna. Pesa l'incidenza degli universitari. A Roma cala la domanda, ma salgono i costi. E a pagina 3, affitti brevi e città turistiche, 51 zone su 60 sono oltre la soglia UE. L'effetto nei 5 comuni con più locazioni sotto i 30 giorni, non solo i centri storici, ma anche alcune periferie, sono in stress abitativo. Nelle stesse località solo un alloggio su 3 stabilmente online. Quindi diciamo che questo problema della casa, francamente, è un problema difficile da eludere, soprattutto peraltro in un paese come il nostro, dove la casa è uno dei pilastri fondamentali delle nostre esistenze. Va anche detto, purtroppo, per stare a tutti questi ragionamenti, che noi siamo un paese in cui gli over 65 sono più degli under 18 e dove l'attenzione alle esigenze dei giovani è inevitabilmente più ridotta, proprio perché i giovani sono pochi, per quanto a mio avviso straordinari, come dimostrano una serie di manifestazioni che ci sono state in questo anno nelle piazze per la giustizia, per Gaza. Ma non è rilevante il tema o quello che pensi ciascuno di noi rispetto al problema, è rilevante il fatto che ci sia una sensibilità che ancora esce, che ancora esplode, che ancora cerca di imporsi, e quindi io penso che vada stimolata, perché ovviamente i giovani sono l'unica possibilità che abbiamo per immaginare un futuro diverso da questo. Torno al Foglio e a Giuliano Ferrara per leggere questa, una parte di questo editoriale di Ferrara, lo spettro del putinismo online nell'assedio di Giuseppi Aelli. Qui Ferrara introduce un altro tema, no? Che è quello legato sì al campo largo da un lato, ma a queste famose primarie. Come vanno fatte queste primarie? Vanno allargate, esattamente quello che capitò quando Elly Schlein divenne segretario del Partito Democratico, secondo molti l'interna corporis del Partito Democratico in realtà avrebbero voluto Bonaccini. L'apertura dei gazebo spinse in realtà Elly Schlein, secondo molti anche con i voti dei 5 Stelle. Adesso lo schema si potrebbe ribaltare su Elly Schlein, aggiungendo questa dimensione del voto online, che è un voto su cui è ancora molto difficile capire quali siano le garanzie, cioè è un voto secondo molti altamente manipolabile. Scrive Ferrara: chi di primarie aperte ferisce, di primarie online perisce. Fa un po' ridere questa storia che il leader della coalizione di centrosinistra debba essere scelto da una piattaforma Rousseau, da un meccanismo online di partecipazione che ai tempi di Casaleggio e Grillo selezionava su basi ristrettissime una classe dirigente di partito piuttosto precaria. Ma tutto è cominciato quando il PD accettò di eleggere con i voti d'opinione di chi stava fuori dal partito e magari contro il proprio segretario, la propria segretaria, Elly Schlein. Oltretutto, come sospettano Filippo Sensi e altri dirigenti del PD interpellati da Fabrizio Roncone nel Corriere, fa riferimento a un pezzo di ieri, c'è il rischio molto concreto che con una scelta esposta all'anonimato e al fake si apra la strada a interferenze di agenti informatici russi capaci di usare e abusare degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale a vantaggio della destabilizzazione dei nemici di Putin in Europa. Blocco momentaneamente questo articolo di Giuliano Ferrara perché introduce anche il tema Russia, naturalmente, che è un altro dei temi centrali di questo momento, in previsione di questo incontro a tre tra Putin, Trump e Zelensky, sempre che questo incontro mai ci sia. Il Corriere titola pagina 2, Merz, sorpresa vita di Kiev, Putin fermi questa guerra. E Marta Serafini scrive: ieri Zelensky ha annunciato che Washington propone un incontro trilaterale con russi e ucraini entro fine ottobre. Il Cremlino, già a settembre, non escludeva un tavolo a tre, ma continua a rivendicare il Donetsk anche per lo 0,01%. La questione territoriale resta intatta. Il formato ha un precedente. Il primo trilaterale USA-Russia-Ucraina si tenne ad Abu Dhabi a gennaio 2026, la prima volta dal febbraio 2022 in cui i tre paesi sedevano allo stesso tavolo e si chiuse senza esito. La cosa che a me preoccupa di più di quanto ho appena letto è appunto questo «e si chiuse senza esito». Perché mentre bisogna ossessivamente cercare di rilanciare la diplomazia, bisogna cercare tutte le strade, ricordiamo che il presidente della CEI è appena tornato da Mosca, dove è andato a vedere in quali condizioni vengono tenuti i prigionieri russi, così come era andato in Ucraina, per vedere in che condizioni si trovano i prigionieri russi. È difficile immaginare in questo momento che Vladimir Putin sia disposto a particolari concessioni, mentre la guerra sta entrando nel suo quinto anno. E leggevamo prima sulla stampa, i dati sui morti civili sono davvero sconvolgenti. Scrive però Giuseppe Sarcina, sempre sul Corriere della Sera, perché non serve una Helsinki 2 finché c'è lo zar. Dice Sarcina, tutto lascia pensare che Vladimir Putin non sia interessato a una nuova conferenza di Helsinki e quindi al dialogo con gli europei. La sua attenzione politica è altrove, al confronto in corso tra Donald Trump e Xi Jinping. Un accordo multilaterale sulla sicurezza come quello concluso nel 1975 in Finlandia figura tra le poche proposte per fermare la guerra in Ucraina, ma anche qua, dice Sarcina, è molto difficile che succeda. Allora le trattative furono complicate, ma produssero un testo magnifico, diviso in 10 principi fondamentali, uno meglio dell'altra. Ecco quelli più importanti, tutti i paesi si impegnano a riconoscere la sovranità e l'integrità territoriale degli altri. Si esclude l'uso della forza per risolvere i contenziosi politici o per modificare i confini. Ogni Stato deve essere libero di aderire a qualsiasi organizzazione multilaterale, anche a scopo di difesa. Tutti avrebbero dovuto rispettare i diritti umani. Ma, conclude Sarcina, adesso per gli europei il problema è ancora più ampio. Come non farsi tagliare fuori dal triangolo USA-Cina-Russia? Il rapporto tra le tre potenze si basa solo sui rapporti di forza, una logica molto lontana dai mirabili principi di Helsinki, purtroppo mai attuati. Il problema appunto delle diplomazie è esattamente questo, che sulla base di principi magnifici si immaginano dei mondi molto migliori di quelli in cui viviamo, salvo che poi ci si deve scontrare col fatto che sono i singoli esseri umani a fare la differenza, e Vladimir Putin mi sembra un uomo che non ha grande attenzione per il diritto ma ne ha di più per la forza. Lo stesso mi sembrerebbe di poter dire per Putin, non diverso mi sembra il caso di Xi Jinping, per cui francamente mi sembra difficile fare professione di ottimismo. Leggo l'ultima cosa che in realtà mi ha colpito stamattina sui giornali, tra le mille, dicevo, i giornali sono sempre veramente una grande festa per le idee, ed è questo editoriale di Luca Ricolfi sul Messaggero, fattore IA è la fine degli autori, prima o poi doveva succedere e infatti è successo, uno dopo l'altro vari scrittori e scrittrici vengono accusate di non essere gli autori delle proprie opere, ma non in quanto le avrebbero copiate da altri autori, bensì perché si sospetta che a scrivere quelle opere sia stata l'intelligenza artificiale o siano stati loro stessi con un pesante ricorso all'intelligenza artificiale. Il riferimento è appunto al Goncourt, lo dicevamo prima, distinguere le due cose è diventato sempre più difficile. Vado rapidamente in fondo perché sono già praticamente le 8 e quindi siamo arrivati al momento in cui stacchiamo, se non sbaglio, per passare poi alle telefonate, ma chiudere i colfi: con l'avvento dell'IA tutto è cambiato, la possibilità di ricorrere all'intelligenza artificiale rende del tutto inutile e spesso terribilmente fuorviante la valutazione mediante prove scritte e meno che mai mediante testi composti a casa, in solitudine. Il talento intellettuale che tipicamente si manifestava in opere scritte è diventato intrinsecamente non riconoscibile, a tutto danno di chi nel proprio talento aveva uno dei pochi strumenti di emancipazione. La vicenda del premio Goncourt è stata solo un assaggio. Chi ci dice che cosa e perché è uno dei grandissimi temi della contemporaneità. Quanto siamo in grado di capire chi ci sta parlando, quanto siamo disponibili a credere a quello che ci stanno dicendo, ma mi dicono giustamente di chiudere, per cui a fra poco con le telefonate.
1: Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma Rai Play Sound nella sezione di Prima Pagina.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Rai Radio 3.
4: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
5: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
10: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
11: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
12: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
13: Nessuno escluso, con Ilaria Sotis. Dal 6 ottobre, il martedì e il giovedì alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
1: Per intervenire e porre domande ad Andrea Malaguti, già direttore del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci sms WhatsApp al numero 335 5634 296.

0: Bene, siamo di nuovo qua, credo, ecco, di essere di nuovo in linea. Stanno cominciando ad arrivare moltissimi dei vostri messaggi, alcuni anche molto divertenti, che mi inchiodano alle mie parole, ma adesso ne discutiamo tra un istante. Non so se le linee sono già aperte e se possiamo prendere quindi la prima telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno.
1: Sono Antonio e telefono da Padova. Senta, io penso che la questione ucraina, la guerra in Ucraina, l'invio o il non invio di armi a sostegno dell'Ucraina stia facendo esplodere il famoso campo largo e la sinistra. Penso che questo sia anche un problema di informazione. Se noi chiedessimo alle, come io faccio anche con gli amici, eccetera, quali sono le ragioni per cui la Russia si sta comportando in questa maniera? Difficilmente riescono a rispondere, perché la crisi, diciamo, della Donbass non è nata nel 22, è nata nel 2014. È nata nel 2014 quando Yanukovych, che era il presidente dell'Ucraina, ha sospeso le trattative che erano in corso per la annessione o i primi contatti con l'Europa. Perché ha sospeso Yanukovych? Perché Putin ha detto basta, non si fa questo fatto. Poi è nata, diciamo, Euromaidan, cioè la piazza Europa, e diciamo che l'annessione della Crimea e tutte queste cose qui. Quindi è difficile, insomma, capire perché noi non possiamo e non dobbiamo aiutare l'Ucraina. Noi dobbiamo farlo, moralmente è un impegno che noi abbiamo.
0: Grazie,
1: perché altrimenti
0: Antonio.
1: Vuol dire che è la legge della forza che vige in questo mondo, solo quella. Grazie.
0: Grazie davvero a lei, grazie Antonio, ma devo dire che considero questa valutazione abbastanza condivisibile, anche se per me esistono degli elementi che vengono prima, e perché questo dibattito ci potrebbe tenere in piedi per notti e notti, no? Nel senso che sono anni che parliamo dei motivi per cui la Russia ha aggredito l'Ucraina, e se Putin abbia torto o ragione, per me ha evidentemente clamorosamente torto, per un motivo banale, anzi due. Il primo sono i trattati internazionali, nei quali io continuo a credere con forse ingenua fermezza. Il secondo è perché Vladimir Putin è un signore che sta al potere dal 1 gennaio del 2000, cioè 26 anni consecutivi, è un signore di cui secondo me non ci si può fidare. Stabilito questo, è evidente che per far la pace bisogna parlare anche con chi è cattivo e con chi non ti piace, e che quindi uno dei doveri morali che abbiamo, secondo me, oltre a quello di continuare a sostenere l'Ucraina, è di cercare pervicacemente la pace. Dico questo perché mi ha molto colpito questo intervento di Virginia Libero del Partito Democratico e le reazioni che ha suscitato. Cioè, cosa dice Virginia Libero dei giovani del Partito Democratico? Dice sostanzialmente: se ci portate a fare la guerra, noi facciamo i disertori. Stabilito il fatto che, appunto, naturalmente ciascuno può criticare, ritenere giusta o meno questa osservazione, a me piace l'idea che sia venuta su una nuova generazione che ripudia la guerra, la rifiuta proprio istintivamente, una cosa che fa orrore, e la guerra fa orrore, persino quando va combattuta, ma questo è un altro discorso. E penso che all'interno di un campo progressista non avere una voce che dice e la guerra fa orrore sarebbe un gigantesco problema. Se vogliamo andare avanti con le telefonate, prendiamo la prossima, poi magari vi leggo anche due sms piuttosto duri. Pronto?
2: Buongiorno, credo di essere io in linea.
0: Buongiorno.
2: Sono Franca da Bologna.
0: Buongiorno Franca.
2: Ecco, volevo fare questa osservazione. Di fronte a uno sfratto particolarmente odioso, certamente non isolato, in Spagna c'è stata una sollevazione di una parte consistente della popolazione di Madrid, e le manifestazioni nei giorni successivi lo hanno confermato. In Francia, con modalità che sono abbastanza ricorrenti nella storia francese, ogni paese ha le sue caratteristiche, a fronte di un problema come quella della, dell'impoverimento delle strutture scolastiche, comunque dell'offerta scolastica, del sistema di istruzione, ci sono state sollevazioni imponenti degli studenti, peraltro sostenute in parte consistente anche dal corpo docente e anche comunque da altre parti della popolazione. In Italia, per prendere il terzo corno del problema, per esempio di fronte alla situazione drammatica della nostra sanità ci sono mugugni, ci sono affermazioni, telefonano le persone a prima pagina, però non si muove nulla, se non su problemi della casa, su problemi della scuola, frange minoritarie impegnate ma difficilmente organizzate, e comunque che non muovono nessuna solidarietà da parte del resto della popolazione.
0: È abbastanza, ecco, chiaro quello che
2: dico. Questo ho finito, non ho altro da aggiungere, ascolto le sue considerazioni.
0: No, guardi, intanto ne condivido la larga parte, nel senso che il punto fondamentale che mi sembra lei sottolinei è, guardate, che in realtà l'unico modo per uscire dai problemi è farlo tutti assieme, perché poi delle volte ci si dimentica questo, che quando le persone vanno nelle strade a protestare, al di là delle modalità, che ovviamente devono essere sempre delle modalità entro la legge, entro delle modalità civili, è il momento in cui le persone dicono: guardateci, pensate a noi, guardate davvero i problemi che abbiamo. Ed è evidente che in Italia di problemi ne abbiamo moltissimi, ne abbiamo con questo governo, con i governi precedenti, ne hanno da sempre. La vita è tendenzialmente un problema. Noi, e per noi intendo l'Europa, stiamo attraversando un periodo che è particolarmente complicato. In Europa l'inflazione è al 3,8%, in Italia è sopra al 4%, i salari sono super impoveriti, ci sono i problemi della sanità che lei descriveva, e qui si potrebbe fare un grande dibattito politico su quanto investe questo paese in rapporto al PIL in sanità e quanto sono stati ridotti i soldi per la sanità. Sulle scuole lascio stare. In realtà questo è un paese che dibatte moltissimo, ma in realtà si solleva meno di quello che succede in altre parti del mondo. Il perché lo diceva lei in premessa, tra l'altro, ogni paese ha una sua storia. Ricordiamo che la storia della democrazia in Spagna è piuttosto giovane, che fino a metà degli anni 70 c'era una dittatura. Ricordiamo che la Francia è il paese delle rivoluzioni, è il paese tra l'altro di rivolte come quelle del Gilet Gialli, che rischiano di prendere anche derive abbastanza pericolose, ma è vero, e questo per me è vero sempre, che le democrazie devono avere due caratteristiche. La prima è quella di andare a votare, le persone devono sempre andare a votare, questo è un appello che andrebbe fatto quotidianamente. Il secondo è quello di non lasciare che la politica decida per conto nostro, cioè tutte le volte che le persone vanno a protestare di fondo fanno qualcosa di sano, perché quando le persone non protestano possono essere successe soltanto due cose. La prima è che non gliene freghi niente, che è il rischio che denunciava lei con la sua telefonata. Il secondo è che lo Stato glielo impedisca. In questo paese fortunatamente non è così, possiamo ancora andare a protestare, è successo in realtà per Gaza moltissimo, è successo sulla riforma della giustizia moltissimo, succede meno per le questioni sociali. È un problema di sensibilità che andrebbe certamente accentuata. Di questo tra l'altro parla un pezzo molto bello di Concita De Gregorio a pagina 14 della Repubblica, titolato L'Europa in piazza per la casa, mentre noi stiamo a guardare, dice Concita, sembra che ci interessino più Ballando e Temptation Island dei problemi formali, veri, reali che ci sono quotidianamente. E il pezzo chiude dicendo: lasciato la rubrica che tengo su questo giornale per una settimana alle storie di chi non ha casa. Una settimana non è niente, ma sono arrivate centinaia e centinaia di mail. Bisogna che muoiano i nonni, che i nonni abbiano una casa da lasciarci per avere un futuro, avete scritto. Il futuro è finito, altrimenti. Se non è questa una ragione di rivolta, allora quale? Allora andiamo tutti col telecomando in mano, col telefono in mano, verso la fine. È evidente che, insomma, noi abbiamo un dovere di tenere vivo il dibattito. Il dibattito è l'unica cosa che differenzia le democrazie dai regimi autoritari. C'è un'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Sono Renzo e chiamo dall'isola di Filicudi.
0: Buongiorno.
3: Problema a casa. Guardi, io ho i miei dubbi che le case immesse nella gestione turistica ritornino quasi in automatico nell'affitto ordinario. Il problema casa è enorme, naturalmente doloroso, e investe oramai tutta l'Europa, ma non si risolve, non si può risolvere tra privati, mettendo proprietari contro inquilini, e è lo Stato che deve diventare, come lo è sempre stato per tanti decenni, protagonista delle politiche abitative. Lo aveva capito 65-70 anni fa, sembrano tempi preistorici, Fanfani, con il piano In a Casa, che metteva in pratica delle politiche specifico di sinistra, keynesiane, per le fasce più deboli della popolazione. La ringrazio e aspetto le sue considerazioni, come lo è sempre stato per tanti decenni, protagonista delle politiche abitative. Lo aveva capito 65-70 anni fa, sembrano tempi preistorici, Fanfani, con il piano In a Casa, che metteva in pratica delle politiche specifico di sinistra, keynesiane, per le fasce più deboli della popolazione. La ringrazio e aspetto le sue considerazioni per radio.
0: No, ringrazio io lei. Condivido quello che dice

0: è che la politica deve riappropriarsi di questioni che sono state troppo largamente lasciate nelle mani dei privati. Penso alla gestione dell'intelligenza artificiale, no? Quello che sta succedendo con l'intelligenza artificiale è esattamente questo: ci sono 7, 8, 10 persone nel mondo che decidono per miliardi di persone. Io penso che questo sia una vicenda inaccettabile. Cioè, perché qual è il motivo per cui le persone fanno parte di una comunità? Vivono tutti assieme in una città grande, piccola, non rileva. È perché pensano che la convivenza porti dei vantaggi reciproci, altrimenti è il Far West, no? Siamo usciti dal Far West, una volta la gente andava per strada, si sparava, chi era più veloce vinceva. Poi si è deciso che, diciamo, era un metodo particolarmente utile e si è sostituito in realtà con la costruzione di organizzazioni sociali che tengono al centro gli interessi delle persone. Lo spazio pubblico è fondamentale per mediare gli interessi delle persone. Noi dobbiamo ritrovare lo spazio pubblico che è stato largamente perduto. Questo non significa mettere nuove norme, aumentare la burocrazia, impedire che chi è più bravo abbia successo. Al contrario, significa semplicemente consentire a tutti di tirare fuori le proprie qualità difendendo chi non ce la fa. Vuol dire cercare di nuovo i motivi per cui stiamo assieme. Dico una parola brutta: dobbiamo avere un senso morale dell'esistenza. In questo momento ci sono tantissimi filosofi in tutto il mondo che insistono esattamente su questo. Noi non solo abbiamo vissuto una distruzione dello spazio pubblico, ma abbiamo vissuto soprattutto una distruzione del discorso pubblico, che è diventato aggressivo, è diventato violento, è diventato cattivo ed è diventato esattamente quello che stanno diventando le relazioni internazionali. La forza è più importante del diritto. Il diritto passa attraverso la politica e la difesa di tutti, per cui Renzo condivido. Vi leggo due anche sms prima di prendere la prossima telefonata. Uno perché in realtà riguarda una cosa che ho detto io stamattina: il supermercato del pensiero l'ho chiamato, e in effetti forse una definizione felice, mi sembra una definizione tragica, mi scrive ascoltatore. Caro Malaguti, di solito nei supermercati si cerca lo sconto, ma noi qui di pensieri e buon mercato ne abbiamo abbastanza. Ha totalmente ragione. Mi sembrava brutto dire l'università del pensiero, forse avrei dovuto prepararmi meglio su questo tipo di paragone, ma prometto domani fare meglio. Poi sono interessanti questi sms perché rivelano come noi tutti, chissà perché, siamo attratti da questa contrapposizione una parte contro l'altra, no? C'è qui un sms che mi dice: perché le elite di sinistra, le cooperative bianche e rosse, la chiesa non iniziano ad affittare le loro case a metà prezzo? Vedremmo, credo, una bella scossa di mercato. Siamo tutti di destra, punto esclamativo, anche quelli nascosti dietro alla bandiera rossa. Questo è un signore che sostiene che in realtà il principio ispiratore delle nostre azioni sia solo ed esclusivamente l'egoismo, il che per certi versi potrebbe essere persino vero. Secondo me, sommamente triste, credo appunto quello che stavo dicendo un minuto fa, che dobbiamo ritrovare lo spazio pubblico come spazio di confronto. La democrazia è confronto. Quando finisce il discorso pubblico, finiscono le democrazie. Se c'è un'altra telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Sì, pronto, sì, pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno. E benvenuta a Prima Pagina, anche è sempre un
0: grazie.
1: Piacere ascoltarla.
0: Gentilissimo. Mi allora, dice il suo nome?
1: Telefonavo Stefano da Padova.
0: Ah,
1: sì, Stefano da Padova.
0: Buongiorno.
1: Allora, io telefonavo perché stamattina lei citava i sindaci delle grandi città, New York, Berlino, Londra, come esempi di sindaci di sinistra e progressisti, e condivido la cosa. Aggiungerei un dettaglio però: questi sono anche sindaci che arrivano da famiglie multietniche, con culture aperte e non soltanto cresciuti nel nord del pianeta, quindi sguardi differenti, e credo che non sia un dettaglio di secondo piano di avere sguardi nuovi. La domanda, ed è una vera domanda, ma se arrivasse Mamdani e si candidasse sindaco in uno dei tanti paesi della nostra provincia, secondo lei quanti voti prende?
0: Non lo so, nel senso, è molto interessante quello che lei dice. Non ho idea di quanti voti prenderebbe Mamdani nelle nostre province, temo pochi in realtà, nel senso che noi, ma non solo noi, in realtà uno dei trend che ci sono in tutto il mondo è che le metropoli votano in un modo, le piccole

0: città vivono in un altro, c'è questa contrapposizione. Ed è interessante, per stare a quello che lei dice, che non è un caso che le metropoli, le grandi città, siano esattamente i luoghi dove la contaminazione tra le persone è molto più ricca, è molto più evidente. Se lei prende la metropolitana di Londra, 10 minuti, capisce che il problema della migrazione che abbiamo in Italia è straordinariamente, infinitamente microscopico rispetto a quella che è l'organizzazione sociale di una grande città, di una grande metropoli come Londra. La stessa cosa si può dire serenamente di Parigi. Io credo molto che la contaminazione sia una ricchezza. Adesso non voglio dire una cosa facile, nel senso che qui il discorso è complicatissimo e quindi non voglio fare semplificazioni. Credo che ci siano periferie che hanno problemi di integrazione straordinaria, delle cose che non capiamo e che non vediamo, soprattutto sulle seconde generazioni, ma credo anche che in realtà tutti noi miglioriamo con la contaminazione. E dico una cosa che può sembrare banale, alle quale ne aggiungerò un altro persino più banale, ma stasera i milioni di italiani che guarderanno Italia-Turchia a Bologna nella National League vedranno una squadra in cui, diciamo, le caratteristiche dell'italianità rivendicate da Vannacci francamente non sono particolarmente presenti. Però è curioso come queste caratteristiche non ci infastidiscano quando ci sono dei fenomeni nel calcio, nell'atletica, in qualsiasi tipo di sport, e improvvisamente ci diano fastidio quando invece facciamo discorsi di tipo politico. Io penso peraltro, forse da sempre, e in questo caso rubo una vecchia idea di Massimo Gramellini, che il vero salto all'Europa lo farebbe nel momento in cui avesse una squadra di calcio europea, una squadra olimpionica europea, in cui appunto tutti noi potessimo riconoscerci all'interno di una stessa comunità ricca di diversità. Per cui Stefano, non so quanti voti prenderebbero i sindaci come Mandani qui da noi in Italia, ma resto convinto del fatto che la diversità sia ricchezza. C'è un'altra telefonata? La prendiamo?
1: Pronto? Pronto. Sì, pronto, buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
1: Dottor Malagutti. Buongiorno, sono Giuseppe, parlo da Jelo del Friuli, provincia di Udine.
0: Buongiorno Giuseppe.
1: Allora, io ho questo problemino, quando leggo sui giornali scostamento di bilancio, flessibilità, così, perché non viene sottolineato o tra parentesi che sono debiti, ma debiti quelli veri, cioè tutte queste operazioni costano dei debiti che noi in Italia ne abbiamo già parecchi. Ecco, chiedo a lei perché non si scrive questo. La ringrazio per la risposta, scusi.
0: Ringrazio io lei molto per la domanda, che è una domanda centrale in verità. Cioè, noi molto spesso tendiamo a pensare che chi gestisce un paese e chi si occupa soprattutto delle finanze di questo paese lo faccia per bontà o per cattiveria, il che non è quasi mai, nel senso che tutti sarebbero felici di poter riempire di denaro i concittadini, non fosse altro per guadagnarsi l'elezione successiva. Non a caso poi, quando si arriva alle finanziarie a ridosso delle elezioni, diciamo che la generosità tende ad amplificarsi. Noi abbiamo un ministro Giorgetti che in realtà in questi anni ha tenuto i conti particolarmente in ordine, facendo una cosa buona e giusta, perché lei ha totalmente ragione. Ogni volta che noi immaginiamo di allargare i cordoni della borsa, dobbiamo immaginare che lasciamo del debito a qualcun altro, generalmente i nostri figli. C'è un particolare però: i soldi che ci sono, pochi o molti, in realtà possono essere utilizzati in diversa maniera. Faccio un esempio stupido, non so se stupido, ma comunque insomma un esempio, no? Improvvisamente il governo ha trovato, bene, magnifico, grazie, 2,5 miliardi per il bollo auto, quindi facendo felice un sacco di gente che non dovrà pagare il bollo auto, il che è benissimo. Io stesso, avendo un'automobile, ringrazio per questa possibilità. Mi domando però, contemporaneamente, stabilito che non far pagare il bollo è certamente una scelta magnetica per un sacco di elettori, se sono stati trovati 2,5 miliardi per il bollo, quei 2,5 miliardi non si potevano trovare per la sanità, per ridurre le liste d'attesa, per assumere più infermieri, per assumere più medici? Non si potevano trovare per le scuole, per avere più insegnanti di sostegno? Non si potevano trovare per gli asili? Non si potevano trovare per dare una mano alla crescita, consentendo alle aziende anche di aumentare i salari? Cioè, quello che voglio dire, molto banalmente, sì, è vero, ci sono non solo dei vincoli, secondo me, necessari, perché il quantitativo di debito che abbiamo, noi paghiamo 90 miliardi soltanto per gli interessi sul debito ogni anno, pensi all'enormità, ma il punto vero è che noi continuiamo a concentrarci sui pochi soldi che ci sono anziché concentrarci sulla nostra scala di interessi, la nostra scala valoriale. Che cosa ci interessa di più per avere una società migliore? Parliamo di questo e poi decidiamo come mettere i pochi soldi che ci sono. I soldi per la difesa giustamente sono stati trovati, i soldi per l'energia giustamente sono stati trovati. Credo che il punto centrale di tutti questi ragionamenti sia: qual è la nostra scala valoriale? Cosa ci interessa di più? Andiamo alla prossima telefonata.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno a lei.
2: Buongiorno, sono Eugenio. Senta, chiamo da Roma.
0: Buongiorno Eugenio.
2: Io volevo andare alla radice del problema riguardo alla sinistra, almeno per quanto riguarda, come ho capito io, il problema. La sinistra nasce nelle fabbriche. Già il termine labor inglese fa capire che nasce come un tentativo di dare voce ai lavoratori, che se stessero nelle miniere, nei porti, nelle fabbriche, comunque quella è l'origine della sinistra fondamentalmente, no? Ora, se cade la premessa maggiore, cioè cade il principio di lavorare in una fabbrica, cade il principio di lavorare sotto padrone, diciamo, mettiamo tra virgolette, si avviano le privatizzazioni, si avviano le liberalizzazioni, si avviano le delocalizzazioni, la sinistra in pratica si è scelta l'albero a cui impiccarsi fondamentalmente. Allora, qual è la mia domanda? In realtà ne ho due di domande. Anche la destra non ha grandi programmi, perché finita la mistificazione la destra evapora, però sono capaci, sono bravi a mistificare a destra. Secondo me, sono d'accordo con quello che diceva Weber, cioè Weber sosteneva che mentre a destra si compiono rapine a mano armata, a sinistra si compiono furti con destrezza. Allora, quali sono i furti con destrezza che ha operato la sinistra storicamente? E soprattutto, qual è la strategia che ha la sinistra per poter portare al voto non il suo popolo, che ormai è ridotto all'osso se non sacche di elite fondamentalmente, ma quel 36% di astenuti, come ha intenzione di portarli in cabina elettorale e farsi dare il voto alla sinistra?
0: Grazie a Eugenio. Ah, non lo so, nel senso che mi pare che sia una grande domanda che la sinistra di tutto il mondo si sta ponendo, ottenendo risposte non particolarmente soddisfacenti. Nel senso che io mi limito a osservare che secondo gli studi di VDEM, che è questo think tank europeo di un'università norvegese, il 90% degli esseri umani di questo pianeta, 9 su 10, sono guidati da governi che non sono democrazie liberali. E che cosa sono? Il 55% sono dittature vere e proprie. Penso appunto ai russi, ai cinesi, alle petromonarchie, all'Iran, alla Corea del Nord, eccetera, eccetera. I paesi che stanno tra il 55% e il 90% in realtà sono democrazie liberali recedenti, penso a Israele, penso agli Stati Uniti dell'AIS. Noi europei, noi italiani, noi francesi, spagnoli, eccetera, viviamo in quella residua parte del mondo, appunto il 10%, assieme ai canadesi, ai messicani, agli australiani, ai neozelandesi e ai giapponesi. Quindi questo per dire che in realtà il problema della sinistra non è un problema italiano, è un problema mondiale, e questo bisognerebbe tenere presente quando si fanno queste riflessioni. Dopodiché è vero, le sinistre si sono schiacciate sull'elite, dopodiché è vero, le sinistre hanno smesso di guardare le fasce più fragili, dopodiché è vero, le sinistre hanno un atteggiamento snobistico nei confronti di chi non ce la fa, e chi non li capisce è considerato uno scemo, non una persona in realtà da ascoltare, il che è un errore evidentemente tragico. Le persone vanno sempre ascoltate, soprattutto quelle che non ce la fanno. Dire a una persona il tuo problema è una fesseria vuol dire essersi persi per sempre quella persona. Era anche interessante la cosa che lei diceva in riferimento alla mancanza di esistenza di classi. Pensi che esiste un libro di Harari che si chiama 21 lezioni per il XXI secolo, in cui si spiega con una certa chiarezza che in realtà una volta le persone sfruttate avevano un vantaggio, cioè appartenevano a una classe. Tu entravi in una fabbrica, avevi un tuo amico operaio con cui condividevi i problemi ma anche le battaglie sindacali, cioè volevi più tempo, volevi più soldi, volevi più diritti. Con uno degli effetti della globalizzazione, che non è il demone di cui si parla, ma questo si porterebbe lontanissimo, quello che è successo è che le classi sostanzialmente si sono disgregate, perché sono arrivati un sacco di contratti a tempo e quindi le persone lavorano un mese in un'azienda, due mesi in un'altra, tre mesi in un'altra, quindi non hanno più una classe a cui fare riferimento. Ma soprattutto l'internazionalizzazione ha prodotto il fatto che se tu una volta lavoravi alla Fiat, avevi un padrone contro cui rivolgere le tue rimostranze, sapevi chi era, lo conoscevi fisicamente. Oggi se il tuo padrone sta negli Stati Uniti o sta in Alaska, che ne sai? Non sai più contro chi prendertela, con chi prendertela, e questo moltiplica la rabbia sociale. Io quindi penso, per stare alla sinistra e ai voti che perde continuamente, che forse dovrebbe ricominciare a domandarsi chi sono davvero i fragili all'interno della nostra società, fare proprio uno schemino, come a scuola, metterli in ordine e cominciare a parlare direttamente con loro, domandando più che dando risposte, chiedendo. E poi bisognerebbe fare un gigantesco ragionamento sull'intelligenza artificiale. A me è capitato di sentire Elon Musk qualche anno fa ad Atreju dire a Giorgia Meloni: guarda Giorgia, io ti dico due cose, rimetti il reddito di cittadinanza perché con l'intelligenza artificiale distruggeremo centinaia di migliaia di lavoro, la seconda cosa, io non investirò mai in Italia perché siete troppo vecchi. Insomma, ci sono tantissimi problemi che andrebbero affrontati. Un'altra telefonata, eccoci.
3: Salve. Buongiorno, Prima Pagina.
0: Buongiorno a lei.
3: Roberto da Milano.
0: No, le chiedo scusa, non ho capito il nome.
3: Roberto da Milano.
0: Buongiorno.
3: Problema casa. Io vedo la casa come un investimento e l'ho sempre praticato, come altri lo fanno in borsa o in altre forme.
0: Sì.
3: Dal 2019 ho sempre offerto contratti 4+4 anche a persone in cerca di lavoro, sulla base della fiducia nella loro parola. Tutte persone precarie, in cerca di lavoro stabile, con contratto a tempo indeterminato. Covid, non Covid, disoccupati per uno o due mesi mi hanno sempre pagato. Oggi sono io senza lavoro, a 55 anni, con due ragazzi da, diciamo, da sostenere nei loro studi, più che altro, essendo già grandi. Necessariamente sto passando agli affitti brevi. Ho qualche colpa? Devo fare io da ammortizzatore sociale che sono senza lavoro? Dovrebbe essere la società, il comune, la regione, lo Stato, a garantire un alloggio a tutti. Non tutti sono in grado di fare, di fare solidarietà, la carità al prossimo e sempre. Con questo lascio a voi la discussione. Buona giornata.
0: Buona giornata a lei, Roberto. Grazie per questa telefonata. Spero davvero con tutto il cuore che la sua situazione si risolva in fretta. La mia risposta è certamente no. Lei non ha nessuna colpa e nessuna responsabilità. Cioè, questi non è che sono problemi che si risolvono privatamente. Ciascuno di noi ha una responsabilità, ma non è che si può fare carico del problema collettivo. Il problema, lo provavamo a dire dall'inizio della trasmissione, è un problema di tipo internazionale, è un problema mondiale e non è legato soltanto al fatto che ci sono persone, lei è una persona di qualità, per bene, ha sempre fatto le cose giuste, adesso si trova in una circostanza di vita complicata, ci mancherebbe altro che si dovesse fare carico dei problemi di alloggio altrui. Il punto rimane diverso, quello che sta succedendo in Spagna, per esempio, è che esistono delle grandi società che fanno acquisti in massa di alloggi, fanno uscire dalle case le persone che non sono più in grado di sostenere l'affitto e moltiplicano gli affitti per far entrare soltanto fasce sociali di un certo livello. Quindi anche qui siamo di fronte a quello che la Premier chiamerebbe il buonsenso, parola che usa spessissimo ma rispetto alla quale non c'è quasi mai, come dire, una condivisione. Che cos'è il buonsenso? Il buon senso è rendersi conto esattamente di quello che diceva lei. Non tutti i casi sono uguali. I singoli privati che rispettano la legge fanno qualcosa di sano e di giusto. E anche qui, ripeto, quello che manca è la politica. È la politica che deve intervenire. È la politica che deve dire non è corretto che arrivino dei grandi fondi che comprano interi palazzi, sbattono a casa persone che non hanno 2.000 euro da spendere in un affitto e se ne fregano dei riflessi, anzi della collettività che si deve fare carico di dove sistemare queste persone. È ovvio che il diritto alla casa è uno dei diritti fondamentali di qualunque essere umano ed è ovvio che non può essere risolto questo problema privatamente. Ribadisco, quello che serve come sempre è la politica, che ancora una volta manca. Sono le 8:36, prendiamo l'ultima telefonata, mi dicono. Pronto, buongiorno.
4: Pronto, buongiorno dottor Ferraguti, complimenti per l'avvio di conduzione. Io mi chiamo Fabrizio, chiamo da Pisa e mi occupo di mestiere di storia della lingua italiana. Ieri sera ho sentito Benigni, dico sentito perché l'ho solo sentito per radio, senza quel che c'era prima e quel che c'era dopo. Benigni ha fatto un'esposizione molto bella, ha dato una lettura convincente, toccante del Cantico delle Creature, che mi consente di dire è frutto di un reale studio anche di questo, che è un testo fondamentale degli albori della storia della lingua italiana. È una lettura che, con l'adesione forte di Benigni a questo testo, è improntata a diciamo criteri di sobrietà e umiltà. Il cantico comincia altissimo, onnipotente, buon signore, e finisce con le parole grande, umilitate. Nella esposizione dei titoli ha ricordato un giornale di destra secondo il quale Mattarella e Zuppi hanno sequestrato il buon San Francesco. Mattarella, Zuppi e Benigni, arriva alla domanda. È l'anno delle celebrazioni di San Francesco. Io ho visto moltissime, seguito per radio anche direttamente, celebrazioni ispirate a un bolso nazionalismo, il patrono d'Italia, lasciando perdere il fatto che il messaggio di San Francesco è un messaggio universale. B, San Francesco è un fenomeno da baraccone e lasciando cadere cose fondamentali che Zuppi, Mattarella e Benigni hanno detto, che San Francesco ha sfidato la morte per andare a parlare col sultano, mentre in Italia quelli che pensano che Benigni, Zuppi e Mattarella abbiano sequestrato San Francesco bandiscono le crociate. Allora, si è fatto un giudizio, ecco la domanda, su questo ciclo di celebrazioni. A me pare che ieri da San Francesco, Zuppi e Benigni si è ripristinato una lettura corretta, sobria e umile di un messaggio che è un messaggio di pace, di umanità e di rapporto.
0: Grazie Roberto, mi perdoni se interrompo, ma mancano esattamente 40 secondi e siccome condivido quello che ha detto non credo sia molto da aggiungere. Insomma, discutere San Francesco è abbastanza difficile, discutere le parole di ieri di Mattarella e Zuppi dal mio punto di vista lo è altrettanto. Noi ci fermiamo qui. Per la parte tecnica ringraziamo Paola Brai, in redazione Maria Chiara Beranek e Giulia Nucci. Dopo il giornale radio, Piero Sorrentino conduce Pagina 3, a seguire le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 Tutta la città ne parla. Approfondisce uno dei temi posti da voi ascoltatori. Potete riascoltarci su Rai Play Sound e quindi a domani. Grazie per l'ascolto. Buona giornata e buona settimana.
5: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Rai Radio 3.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
5: Anch'io,
3: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
6: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
7: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
8: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
9: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
12: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
13: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
12: Il fenomeno della risonanza?
14: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
12: E la pressione?
15: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
12: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato. La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
16: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
17: Ore 8 e 45.
18: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
19: Rai GR3.
20: Bolsonaro vince il primo turno delle presidenziali in Brasile. Lula ha staccato di 2 punti. La sfida si decide al ballottaggio del 25 ottobre. La destra raddoppia i propri seggi in Senato.
21: Spagna, il giorno della verità. Tra pochi minuti il premier Sanchez scioglierà la riserva sulle elezioni anticipate. I socialisti le vorrebbero a fine novembre. I popolari aprono a Vox per tornare al governo.
20: Ucraina, Trump preme per colloqui trilaterali entro la fine del mese, ma il Cremlino gela ogni speranza di pace. Combatteremo fino a quando tutto il Donetsk non sarà russo.
21: Benigni è lo spettacolo dedicato a San Francesco. È stato il primo pacifista, ambientalista, animalista della storia. Un vero rivoluzionario, dice l'attore.
20: Buongiorno da Andrea Donato e Simona Petracca. La destra si aggiudica quindi il primo turno delle elezioni in Brasile. Con il 47% delle preferenze, Flavio Bolsonaro stacca di 2 punti percentuali il presidente uscente Lula da Silva. Il 25 ottobre il ballottaggio, l'inviata Rai.
0: Flavio Bolsonaro vince il primo turno, solo 2 punti davanti a Lula, ma abbastanza per ribaltare i pronostici che davano in testa al presidente uscente. Un'onda di destra che va ben oltre la sfida per la presidenza. Il partito liberale di Bolsonaro raddoppia la propria rappresentanza e arriva a controllare circa un terzo del Senato con gli alleati, un blocco in grado di condizionare pesantemente la governabilità della prossima amministrazione. L'onda arriva anche negli stati. Dei 20 governatori eletti già al primo turno, appena 3 sono del partito dei lavoratori di Lula. Lula ammette un risultato inaspettato, lo definisce una lezione della democrazia e apre subito lo scontro del secondo turno. Attacca Flavio sul bancomaster e lo accusa di legami oscuri con milizie e criminalità organizzata. Flavio invece trasforma il primo posto in un messaggio politico. È la fine dell'era del PT, il partito dei lavoratori, dichiara, e guarda già alla prossima presidenza. La sfida al ballottaggio resta però apertissima.
21: Ore decisive per il governo del premier socialista Sanchez, che tra pochi minuti alle 9 pronuncerà un discorso nel quale scioglierà la riserva sulla possibile convocazione di elezioni anticipate dopo la bocciatura in Parlamento di 2 decreti sulla casa e le grandi manifestazioni a sostegno del diritto all'abitazione. I socialisti vorrebbero andare al voto il 29 novembre, prima data utile, mentre i popolari sono convinti di poter tornare al governo anche grazie all'apertura nei confronti dell'estrema destra rappresentata da Vox. Intervista a Pablo Simón, politologo dell'Università Carlo III di Madrid.
1: Sanchez sta contemplando la possibilità dell'adelanto elettorale.
22: Il premier Sanchez sta valutando di anticipare le elezioni perché sa che in questo momento c'è un certo slancio politico legato alla questione degli alloggi. È un tema tradizionalmente più vicino alla sinistra, potrebbe costruire una campagna elettorale su questo tema, ma al contempo deve fare i conti con i sondaggi. Quasi tutti indicano che dalle urne potrebbe uscire una maggioranza di destra.
23: E se Sanchez decidesse di non convocare elezioni?
22: La situazione sarebbe ancora più complicata perché c'è un malcontento enorme nelle strade, ma Sanchez non dispone di una maggioranza parlamentare tale da poter soddisfare le richieste della piazza.
23: Il movimento di protesta ha annunciato uno sciopero generale. I sindacati saranno coinvolti?
22: Le principali sigle, Unione Generale dei Lavoratori e Commissione Operaie, stanno valutando se aderire. Senza il loro sostegno, lo sciopero difficilmente avrebbe successo. Penso però che sia più probabile che scelgano di sostenere manifestazioni mirate, evitando uno sciopero generale troppo rischioso e oneroso per i lavoratori.
23: Azzurra Meringolo, GR3.
20: Nella guerra in Ucraina, nella notte, missili russi su Kharkiv hanno ucciso 2 persone e provocato diversi feriti. Colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Ieri bombe russe su Kiev, durante la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Merz, che ha ribadito il massimo sostegno al paese invaso. Putin, fermi questa guerra insensata, ha detto. Donald Trump vorrebbe colloqui trilaterali entro fine ottobre, iniziativa accolta positivamente da Zelensky ma con freddezza dal Cremlino. La corrispondente da Mosca.
24: Nella consueta intervista del fine settimana, i toni del Cremlino non sono conciliatori. Il portavoce dice che la Russia è pronta a combattere anche per lo 0,01% del territorio della regione ucraina di Donetsk, che Mosca rivendica come parte della Federazione Russa. Non c'è nulla da discutere, afferma Peskov, che poi ricorda che Putin preferirebbe risolvere il conflitto con mezzi pacifici. Ma finché non sarà possibile, combatteremo e lo faremo duramente, aggiunge il portavoce, che poi estende la minaccia anche ai sostenitori di Kiev. Chi pianifica di infliggere un colpo devastante alla Russia ne pagherà il prezzo, come sta facendo ora l'Ucraina. Mosca intanto ha cambiato strategia e colpisce duramente anche il cuore di Kiev e le infrastrutture civili, presentando questi attacchi come una rappresaglia. Dopo le nuove dichiarazioni di Zelensky, che aveva annunciato l'aumento dei raid contro le raffinerie russe, il Ministero della Difesa di Mosca avverte che verranno intensificati gli attacchi contro obiettivi militari in tutta l'Ucraina, inclusa la capitale, con l'invito a stranieri e diplomatici a lasciare il paese. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
21: L'Iran conferma di aver ricevuto una proposta negoziale da Washington, ma ribadisce che il dialogo potrà procedere solo sulla base dei punti contenuti nel memorandum che era stato messo a punto a giugno. Nel frattempo, lo stretto di Hormuz, insiste Teheran, resta chiuso. Arabia Saudita e forze governative dello Yemen, intanto, hanno annunciato una controffensiva nei confronti delle milizie Houthi, con l'obiettivo di riconquistare il controllo dell'altro stretto strategico per il transito di petrolio e merci, quello di Bab el-Mandeb.
20: Nella serata di ieri, la premier Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente emiratino Bin Zayed. Al centro dei colloqui, gli sviluppi regionali, la libertà di navigazione e le prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7.
21: E oggi è l'ultimo giorno dello sconto fiscale sul gasolio, da 6,1 centesimi al litro. Salirà quindi il prezzo del diesel nei distributori che non applicano il tetto massimo sui carburanti.
2: Stop alla riduzione automatica di 6,1 centesimi sul gasolio. Sembra dunque terminata la stagione delle proroghe degli sconti fiscali sui carburanti, una decisione che si farà sentire soprattutto in quei distributori che non hanno applicato il price cap imposto in quelli a marchio Eni, IP, Kuwait e Tamoil. Il governo punta però a utilizzare il meccanismo delle accise mobili, uno strumento che lega la possibilità di ridurre l'imposta all'extragettito IVA generato dall'aumento del petrolio. Intanto il tetto massimo ha portato nell'ultima settimana ribassi generalizzati in tutta Italia. Secondo il Codacons, il prezzo medio della benzina è diminuito in 7 giorni di 11 centesimi al litro, con un risparmio di circa 5,5 euro per un pieno. Ancora più marcato il calo del gasolio, sceso di 13,3 centesimi, pari ad una minore spesa di circa 6,65 euro. Una boccata d'ossigeno dopo i rincari degli ultimi 6 mesi, costati agli automobilisti, secondo Adusbef, 4,7 miliardi. Gelsomina Testa, GR3.
20: La politica, settimana decisiva per la legge elettorale, domani la fiducia sui primi articoli, giovedì il voto finale alla Camera.
3: La maggioranza ha superato gli egoismi e non ci saranno sorprese, assicura Angelo Rossi, relatore di Fratelli d'Italia sulla legge elettorale, che dal Corriere lancia l'affondo alle opposizioni. Non prendiamo lezioni. Sul testo il confronto c'è stato. Partito dalla Premier, che con Giovanni Donzelli guarda la manovra.
4: Fratelli d'Italia e il governo Meloni nella prossima finanziaria cercheranno di tenere responsabilità nella gestione dei conti pubblici, come abbiamo sempre fatto, ma al tempo stesso sostenere famiglie e imprese.
3: La Lega insiste su una legge di bilancio coraggiosa. Il sostegno al ceto medio resta la priorità per Forza Italia, che con Antonio Tajani respinge l'apertura di Matteo Renzi. Il centro c'è già, dice, e siamo noi. Leader di Italia Viva, che chiudendo la Leopolda incalza gli alleati: uniti si vince, divisi si perde. L'avversario, ribadisce, è governo Meloni. In 4 anni non ha fatto niente, rincarano le opposizioni che sulla legge elettorale promettono battaglia. I 5 Stelle sollecitano il taglio delle tasse a famiglie e imprese stritolate, dicono da una pressione fiscale record. AVS pensa a una patrimoniale sul 2% dei super ricchi e dal PD Marco Sarracino.
5: La prossima manovra sarà un colpo durissimo a chi è in difficoltà e al ceto medio, ma la priorità per Giorgia Meloni è solo aumentare le spese militari, nonostante 6 milioni di italiani siano costretti a rinunciare alle cure mediche.
3: Filippa Misano, GR3.
21: Potrebbe essere stato vittima di un incidente sul lavoro Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni, morto ieri in ospedale a Napoli, dopo che venerdì, gravemente ferito, era stato abbandonato in una strada isolata a Caivano. La sua auto è stata trovata vicino al cantiere nel quale lavorava. Si indaga per ricostruire l'accaduto.
20: Il delitto di Garlasco. I genitori di Chiara Poggi tornano in TV per chiedere che cessi il circo mediatico degli ultimi mesi. Dopo 19 anni Chiara ha diritto di riposare in pace, hanno detto. A proposito delle nuove indagini di Alberto Stasi e del possibile rinvio a giudizio per Andrea Sempio, poi hanno aggiunto: per noi vale quello che ci ha detto la sentenza dello Stato italiano. Quando la giustizia italiana ci dirà qualcos'altro, ne prenderemo atto.
21: L'utilizzo precoce degli smartphone può favorire l'insorgere di disturbi alimentari nei ragazzi di 14 anni, a dirlo è una ricerca americana.
6: Se comprate un cellulare ai vostri figli a 12 anni, è possibile che 2 anni dopo siano ossessionati dal proprio peso. La relazione tra smartphone e disturbi alimentari è al centro di uno studio dell'Università della California, condotto su circa 9.000 ragazzi. Emerge che i 14enni, che già da 2 anni usano il telefonino, hanno più probabilità di abbuffarsi, ricorrere a lassativi o a pillole dimagranti. La ricerca non si basa sulle diagnosi, ma sui sintomi riferiti dagli adolescenti. Secondo il report Proteggere il benessere dei minori, minori, solo un bambino su 10 in Italia non ha lo smartphone in seconda media. Antonio Tintori, istituto di ricerca sulla popolazione e le politiche sociali del CNR.
7: Il ruolo della scuola è fondamentale, centrale, quello che spinge a insegnare il rispetto delle altre persone e quindi anche il rispetto di se stessi. Le ultime nostre indagini indicano che, ad esempio, sta esponenzialmente crescendo il numero degli adolescenti che si sottoporrebbe a degli interventi di chirurgia estetica. Poi da lì noi ritroviamo tutta una serie di patologie sociali. Dobbiamo insegnare un uso virtuoso del virtuale.
6: Flaminia Gullo, GR3.
20: Rai 1 ieri sera ha chiuso le celebrazioni per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Cuore dell'omaggio al patrono d'Italia è il monologo di Roberto Benigni, Francesco il Cantico, appassionato racconto della vita di Francesco e dell'opera poetica che ci ha lasciato, Il Cantico delle Creature.
8: Altissimo, onnipotente, buon signore, tue sono le laude, la gloria.
9: Il Cantico delle Creature, composto da Francesco d'Assisi nel 1224. Roberto Benigni lo recita chiudendo la serata che lo ha visto protagonista con il suo appassionato racconto dell'opera poetica di San Francesco e della vita del santo patrono d'Italia. Il primo in tutto, dice.
10: Il primo pacifista, cioè no, sapete, il primo ecologista, il primo non violento, il primo animalista, il primo femminista, il primo ambientalista. Una personalità incontenibile, eroica.
9: Un anticipatore e un rivoluzionario.
10: Francesco di Pietro di Bernardone, figlio del mercante di stoffe, guida una rivolta generazionale in tutta la città. Tutti figli contro i padri, contro le famiglie, altro che 68.
9: Capace di affascinare i ragazzi della sua generazione. Una vita straordinaria, simbolo di amore assoluto per l'umanità e per il creato.
10: Ogni cosa è più di quello che è a prima vista. Si può dire che la chiarezza fa parte del mistero. L'universo cantato da Francesco nasconde un tesoro.
9: Miriam Mauti, GR3.
11: Il giornale termina qui. Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Paolo Salerno e regia Fernando Conti e Luciano Pecoraro.
20: Ora il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45. Da Andrea Donato e Simona Petracca ancora l'augurio di una buona giornata.
19: Abbiamo trasmesso GR3.
25: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
26: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
27: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
28: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
27: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
28: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
27: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
29: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
30: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
31: Meteo Radio.
0: Tempo previsto sull'Italia lunedì 5 ottobre. Oggi avremo un peggioramento al nord e sulla Sardegna con piogge e rovesci diffusi in estensione tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco raggiungerà nel pomeriggio anche le regioni centro-meridionali tirreniche, mentre prevarranno ampie schiarite al sud e sul versante adriatico. Venti deboli o moderati e meridionali sui bacini di ponente, con locali rinforzi di scirocco attorno alle due isole maggiori. Mari da poco mossi a mossi, fino a molto mossi i mari attorno alla Sardegna e il canale di Sicilia. Temperature massime in calo al nord-ovest, stazionarie altrove, con valori tra 20 e 24 gradi e punte fino a 26-28 gradi sulle zone interne del sud. Le temperature minime senza variazioni significative. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org. Pagina 3.
12: Le 9:01 di lunedì 5 ottobre, bentrovate, bentrovati da Piero Sorrentino al microfono di Pagina 3, la rassegna stampa delle pagine culturali dei giornali, delle riviste e del web di Radio 3. Oggi intestiamo questa puntata con il verso, credo, tra i più citati, parodiati, usato più o meno praticamente dappertutto della storia della letteratura. Ho visto le menti migliori della mia generazione, eccetera, eccetera. 70 anni fa, Urlo di Allen Ginsberg. Era l'autunno del 1956, arrivò come una specie di sasso nello stagno, non soltanto diciamo letterario, ma proprio sociale, culturale, politico degli Stati Uniti, con uno spirito, temo, forse troppo passatista, mi verrebbe da dire, quando la letteratura riusciva ancora a cambiare il mondo. Su Robinson di Repubblica di questa settimana, Simona Orlando intervista Anne Waldman, 81 anni, scrive Simona Orlando, di energia fenomenale, che racconta al giornale l'impatto che ebbe sulla sua generazione quella ballata incantatoria, accumulatrice, politicamente, esistenzialmente, sessualmente esplicita, che usava la prosodia del bebop per nominare la schiera perduta di sconfitti e inadeguati che ciondolavano conversando, bellissima questa immagine, di America e di eternità. Anne Waldman, scrive Simone Orlando su Robinson, ne è testimone ed erede, poetessa, attivista, definita da più parti moglie spirituale di Allen Ginsberg, e lei a mantenere vivo quel testo sui palchi. Urlo, dice, fu anzitutto voce, reading, il libro arrivò dopo, nel 1956, appunto 12 mesi dopo la colletta per il vino rosso, dopo che sei ignoti poeti ubriachi che il 7 ottobre 1955 salirono sulla pedana di un garage di San Francisco, per ottimismo chiamato Six Gallery, dopo che Ginsberg pronunciò appunto quel famoso incipit, mentre Jack Kerouac dal fondo incitava «Go, go, go». Nessuno purtroppo li registrò. Signora Waldman, chiede Simona Orlando, la sua prima reazione a Urlo quale fu? Dice: ci riconobbi subito New York, anche se fu scritto a San Francisco, conteneva la East Coast, il Greenwich Village, tutti gli outsider finivano lì, da lì arrivavano Ginsberg, Kerouac, gli altri e anche io. Urlo fu una bomba a orologeria, un grido di libertà. Vivevamo tutti in una specie di dissonanza cognitiva, in un mondo diverso da quello che descrivevano. Ci parlavano di benessere, dell'America come terra di opportunità. In realtà c'era alienazione, segregazione razziale, la guerra in Vietnam. Allen vocalizzò l'altra verità, si fece corpo poetico e provocò sia identificazione che innesco. Il primo incontro ufficiale fu nel 1965, al raduno dei poeti a Berkeley. Si parla di generazione beat, dice Anne Waldman, ma vi assicuro che era profondamente intergenerazionale. C'erano giovani e c'erano i loro genitori. Molti di noi si trasferirono a Cherry Valley, la fattoria di Allen, senza elettricità, zeppa di libri. Ebbi modo di vedere come viveva davvero.
2: Un esempio, chiede Simone Orlando. Per esempio, risponde Anne Waldman, Peter Orlowski, il suo compagno. Questa è bellissima, questo aneddoto. Cantava tutta la notte per le sue piante e poi raccoglieva gli ortaggi che Allen regalava in strada a chi non aveva da mangiare. Era disponibile e generoso. A stare con lui e William Burroughs, per esempio, si notava la differenza. Se eri in un taxi, Burroughs osservava silenzioso dal finestrino, era l'uomo invisibile. Allen martellava il tassista con domande praticamente su tutto, credeva nell'interconnessione, era voracemente curioso, al punto che forse non era nemmeno gay, solo un esploratore senza frontiere. Non sapeva scrivere al computer, ma credo che avrebbe amato molto lo smartphone. Poi chiede Simona Orlando, le confidò mai come visse il processo per oscenità del 1957? Si trovava in Marocco. Il processo non era a lui né al suo editore Lawrence Ferlinghetti, ma alle idee rivoluzionarie del libro. Alla sbarra c'era l'anticonformismo, la critica al sistema, il primo emendamento della Costituzione americana. La sentenza di assoluzione cambiò tutto. Grazie al clamore del processo uscirono i libri censurati di Lawrence, di Genet, di Miller. Come notò Ferlinghetti, l'esattore doganale che aveva sequestrato le copie sconce di Urlo fece in un giorno solo quello che i critici letterari non avrebbero fatto in anni. Questo del resto vale per sempre e per tutti i libri che vengono censurati. No, pensate al processo, appunto, ai fiori del male di Baudelaire, soltanto per citarne uno. Quei versi di Ginsberg, chiede Simona Orlando, risuonano ancora? Certo, sono accessibili a tutti e sono tristemente profetici. E poi ricorda, per esempio, Anne Waldman, il tour con Bob Dylan, era il 1975, un circo di visionari, carovana di disparata umanità. Allen Ginsberg era fanatico di rock and roll, ne era entusiasta. Per tutto il tour aspettò il suo momento di declamare Urlo, ma Bob non lo chiamò mai. Poi all'Hard Rain Concert venne giù il diluvio, appunto si chiamava anche Hard Rain, staccarono la corrente e io andai a dire a Bob, ora lascia che il poeta legga i suoi versi sotto la pioggia. E Ginsberg andò finalmente sul palco, ma al posto di Urlo, che tanti autostoppisti e girovaghi desideravano ascoltare dal vivo, declamò l'energia On Neil's Ash. Non era l'egomaniaco che tutti descrivevano, era commovente e tenero, era una calamita, era accentratore certo, ma dava spazio a chiunque. Quando nel 1979 venimmo al folle Festival dei Poeti, mitico, mitologico, di Castel Porziano, tutti volevano cacciare la ragazza nuda e probabilmente sotto acido che invadeva continuamente il palco. Fu Allen a insistere invece per farle dare un microfono. Pazzi e pezzenti come Serafini, chiede Simona Orlando, la santità degli esclusi è oggi una parte centrale del poema. Oggi invece, dice Anne Waldman, le minoranze sono il bersaglio politico. Urlo, questo è bellissimo, finisce con la compassione e con la solidarietà. Tutti sono angeli, più sono ai margini, più sono santi. Continua sulle pagine di Robinson questa intervista molto lunga con molti aneddoti in occasione appunto dei 70 anni della pubblicazione di Howl, di Urlo, di Allen Ginsberg. La trovate su Robinson di Repubblica di questa settimana a firma di Simone Orlando.

0: Insomma, peccato, perché questo jazz non scandinavo sarebbe piaciuto molto a Edoardo Camurri, che ci ha lasciato il microfono questa settimana. Double Vision di Eddie Gomez, contrabbassista jazz giamaicano che a lungo ha lavorato con Bill Evans, a cui dedica appunto Gomez il disco da cui è tratto questo pezzo, con Steve Gadd alla batteria, Chick Corea al pianoforte. Vado subito a salutare Pietro Del Soldà per il tema di stamattina di Tutta la città ne parla. Pietro, buongiorno.
1: Piero, buongiorno. Beh, il tema di stamani è ancora una volta la casa, il dossier casa. La Spagna forse sta per affrontare nelle prossime ore la crisi di governo, l'annuncio di elezioni anticipate, perché il governo Sanchez rischia di andare in minoranza dopo la bocciatura dei decreti per andare incontro alle richieste della popolazione, che manifesta stabilmente in maniera molto decisa a Madrid, ma ormai non solo a Madrid, contro il caro affitti. La vicenda di quella signora l'abbiamo già raccontata, di 87 anni che si è vista quadruplicare di colpo il proprio affitto. La vicenda casa è trasversale, riguarda l'Europa intera, riguarda la Germania, anche il nostro paese, e rischia di diventare, chissà, il vero grande dossier anche elettorale del 2027, perché tiene insieme le difficoltà ad arrivare alla fine del mese, a vivere ancora le città come spazi pubblici, perché molti sono esclusi dalle città, e questo crea una ricaduta di carattere politico, culturale, anche sulla tenuta della democrazia, enorme. È un po' un termometro dell'ingiustizia sociale ed economica che cresce nel nostro continente. Ne parliamo di tutto questo dalle 10 in diretta. Diteci la vostra. Grazie Piero.
0: Grazie Pietro Del Soldà, buon lavoro a Tutta la città ne parla. 335-5634-296 se avete già vostre testimonianze o spunti o racconti. Qualche secondo fa parlavamo di Beat Generation di Allen Ginsberg, letteratura, scrittori, poeti che non rientravano propriamente nel raggio, diciamo, di interesse, di azione stilistica di Leo Spitzer, filologo, critico letterario. Certo, con quei poeti, magari senza saperlo, anzi sicuramente senza saperlo oppure volerlo, condivideva un rapporto di natura profondamente passionale, estetica, proprio di piacere con i testi. È celebre l'aneddoto che racconta che un giorno uno studente entrò nello studio di Leo Spitzer, lo aveva trovato immerso tra i libri, tra le carte, gli aveva chiesto: maestro, sta studiando? E lui meravigliosamente aveva detto: no amico mio, godendo, sto godendo. Paolo Di Stefano stamattina ne scrive sull'apertura di cultura del Corriere della Sera: Leo Spitzer, esattezza e desiderio, a partire da un saggio appena uscito di Riccardo Donati, Leo Spitzer, un profilo intellettuale pubblicato da Carocci. Un maestro problematico, scrive Paolo Di Stefano, così lo vedeva Pasolini, che pure usò per tutta la vita i suoi strumenti di lettura e di analisi. Fatto sta che Spitzer ebbe in Italia una schiera di ammiratori e prosecutori più o meno dichiarati, a cominciare da Benedetto Croce, Benvenuto Terracini, e poi Dante Isella, Cesare Segre, Pietro Citati, Mengallo, Moretti e molti altri, tutti per motivi molto diversi, compreso uno storico come Carlo Ginzburg. Forse questo riferimento a Ginzburg è perché Ginzburg aveva imparato anche da Spitzer ad analizzare i testi da piccolissimi indizi, da lavorare appunto con micro indizi. Austriaco, cittadino del mondo, poliglotta che sapeva esprimersi in cinque lingue: il francese, l'inglese, lo spagnolo e l'italiano, e si soffermava con uguale competenza sulle relative letterature. È probabile che a quelle origini linguistiche multiple risalisse il suo gusto, scrive Paolo Di Stefano, e poi la passione appunto del dettaglio, che gli permetteva di muoversi dal minimo verso la totalità di un'opera letteraria, da un tratto sintattico di Racine, da una scelta lessicale di Proust, da un ritmo di Dante, da una formula prosodica di Manzoni, risalire a una costellazione di significati. Questo è l'articolo, l'incipit dell'articolo di Paolo Di Stefano di stamattina sul Corriere, Leo Spitzer, esattezza e desiderio.

Giancarlo da Potenza ci scrive al 335-5634-296 che Howl, Urlo, fu importantissima per lui, ha fatto venire voglia di scrivere. E poi Renato dice: ho assistito a un meraviglioso incontro molti anni fa al Teatro Rossetti di Trieste con Fernanda Piovano, appunto la proprio la musa anche in Italia, non soltanto, della Beat Generation, con lettura di attori di poesie di quei poeti. E Paolo dice: sì, però contate anche noi che invece il jazz scandinavo lo adoriamo. Prima parlavamo di Spagna lanciando il tema di Tutta la città ne parla di questa mattina. Proprio in questi minuti arriva una notizia: Spagna, il premier Sanchez, elezioni anticipate alle urne il 29 novembre, e quindi immagino che sarà anche questo un tema che andrà a introdursi nella discussione di stamattina di Tutta la città ne parla. Noi alle 9:15 continuiamo la rassegna stampa qui a Radio 3 di Pagina 3, andando sulle pagine di Alias, del Manifesto, dove c'è una recensione di Matteo Palumbo alla ripubblicazione di Passaggio a Trieste di Fabrizia Ramondino. Nel giugno del 1998, scrive Matteo Palumbo, Fabrizia Ramondino arriva a Trieste, sollecitata da una ferma ingiunzione di Assunta Signorelli, amica, psichiatra, cofondatrice del Centro Donna Salute Mentale, nato dopo l'approvazione di Pagina 3, andando sulle pagine di Alias, del Manifesto, dove c'è una recensione di Matteo Palumbo alla ripubblicazione di Passaggio a Trieste di Fabrizia Ramondino. Nel giugno del 1998, scrive Matteo Palumbo, Fabrizia Ramondino arriva a Trieste, sollecitata da una ferma ingiunzione di Assunta Signorelli, amica, psichiatra, cofondatrice del Centro Donna Salute Mentale, nato dopo l'approvazione della legge Basaglia. Il momento è tutt'altro che felice. I demoni dell'alcol,

facili. L'approccio a Trieste offre una possibile via d'uscita. Ramondino è ricoverata da una settimana e quando l'emergenza finisce resta a Trieste, nella casa della Signorelli, frequentando quotidianamente gli spazi del centro. Le ragioni questa volta non sono cliniche, ma umane, poetiche. La permanenza in quella casa di cura, che ha conosciuto la rivoluzione di Franco Basaglia, diventa una sorta di introibo che conduce all'osservatorio della sofferenza e della fragilità nelle forme più drammatiche. È da questa immersione, scrive Matteo Palumbo su Alias di questa settimana, è da questa immersione nella malattia che viene fuori Passaggio a Trieste, era uscito per la prima volta nel 2000, ristampato adesso da Einaudi. Il libro è più Cose Insieme, il racconto di un'esperienza clinica, un documento di lotta politica e medica, un campionario di vite strozzate, ma anche una discesa nei territori bui dell'esistenza, dove, aveva detto Carlo Emilio Gadda, il sistema dolce e alto della vita è ricondotto all'orrore dei sistemi subordinati, natura, sangue, materia. Gli ospiti di quella casa sono donne, molte di loro non più giovani, in balia delle pene che strangolano la vita. Allegra, per esempio, racconta che viene dalla ex Jugoslavia, dove ha due figli affidati alla madre, che vive in una locanda, che non ha più soldi per pagare, che sta per scaderle il permesso di soggiorno, ma che laggiù, sono appena 20 chilometri da Trieste, non vuole tornare, che anzi vuole essere raggiunta dai figli. E poi, per esempio, Melissa, soprano di fama mondiale, continua a ingurgitare di tutto, chili di pasta cruda, decine e decine di funghi, anch'essi crudi, poi con un tubicino si solletica la gola e vomita. Melania vive come fosse sempre in attesa, inerme, di una belva che la dilani, ma che ormai forse non teme più. Sembra che abbia conosciuto momenti felici, ma che ne abbia perso definitivamente la memoria, solo forse serbata nel passo che la dirige veloce, chissà dove, all'interno del centro o in strada. Graziella si aggira nel corridoio piangendo, o nostalgia della maga Circe, delle ville di Tiberio e di Raff Vallone. Insomma, questo microcosmo del centro raccontato da Fabrizio Ramondino è un po' riassunto su Alias questa settimana da Matteo Palumbo, che dice è trasformare la pena in un poema, e cioè nella parola che non alteri ma che renda visibile e vero il dolore. È uno dei punti essenziali dell'operazione letteraria di Fabrizio Ramondino con Passaggio a Trieste. Questa consapevolezza determina la genealogia nella cui scia si immette. I poeti, dice Fabrizio Ramondino, scrive, mi interessano soltanto quando intravedo dietro le immagini o una geometria di pensiero oppure un nucleo duro di indicibile. Ci si avvicinano Dante nel Paradiso, Emily Dickinson, Hölderlin, Rilke, collocandosi in una costellazione di autori che prima di lei, dice Palumbo, hanno affrontato l'esperienza del limite. Sa bene che davanti al segreto della vita e quindi della follia, davanti all'indicibile ci si avvicina, ci si ruota intorno, ma afferrarlo del tutto è impossibile.

Rai Radio 3 continua alle 9.20 la rassegna stampa di Pagina 3 che va a questo punto a raccontare, forse lo avete visto, nei giorni scorsi è circolata molto sui social network una bustina di Minerva, presunta bustina di Minerva, la rubrica celebre di Umberto Eco sull'Espresso, creata con l'intelligenza artificiale. Era un testo apocrifo che si intitolava La macchina che avrà letto tutto, che in buona sostanza profetizzava i rischi oggi dell'intelligenza artificiale. Molti utenti, ma anche molti intellettuali, ci sono cascati, qualcuno no, qualcuno aveva già un po', insomma, segnalato la cosa, scambiandola per vera grazie allo stile molto mimetico, naturalmente, che ha replicato benissimo la scrittura e anche il pensiero, lo stile di pensiero di Umberto Eco, l'autore di questo scherzo ma credo forse non soltanto, proprio anche esperimento culturale di inganno digitale è molto riuscito, è Ciro Ascione, agitatore mediale che già in passato aveva fatto operazioni simili, ne scrive sul Substack di Tlon Andrea Colamedici, gira in queste ore, va bene, girava nei giorni scorsi una pagina di Umberto Eco del 2010 sull'intelligenza

artificiale. Io l'ho vista appena sveglio, sdraiato sul letto, scrive con la medici, con il telefono a illuminarmi la faccia. Era la foto di una pagina dell'Espresso, ingiallita, tenuta aperta da una mano di cui si vedeva soltanto il pollice. Sopra una riga di commento scritta da un utente Facebook che ho dimenticato subito, sotto decine di condivisioni, centinaia di risposte, praticamente tutte uguali, riassumibili in Umberto Eco aveva già capito tutto nel 2010, signora mia. Poi ne ho visti anche molti altri. Ho provato, scrive Colamedici, una specie di invidia perché qualcuno aveva trovato prima di me la cosa che avrei voluto trovare io, il documento che ogni persona che da anni parla di intelligenza artificiale sogna di poter proiettare alle proprie spalle mentre dice: vedete, non è mica cominciata ieri. Poi l'ho letto, l'ho ingrandito colonna per colonna, ho guardato un po' meglio lo studente che chiede alla macchina il tema su Pascoli, l'insegnante che se ne accorge, gli altri studenti che chiedono a loro di aggiungere degli errori, un'opinione personale, il testo di Umberto Eco, presunto, aveva ragione su tutto, troppo, evidentemente troppo, e a un certo punto l'ho capito, poi si è accorto che la data per esempio era sbagliata, l'11 aprile del 2010 era una domenica, mentre la bustina di Minerva di Eco usciva ogni venerdì. Dice Andrea Colamedici, scrive, quella bustina è un falso, molto ben fatto, che ha ingannato un sacco di gente e che per qualche minuto ha ingannato anche a me. Ovviamente online non c'è traccia di una bustina con questo titolo né dell'inventato Teofrasto di Melitene. Un pezzo così profetico, se fosse esistito, sarebbe stato ripreso ovunque dal novembre del 2022 in poi, sarebbe stata la citazione più condivisa di Italia, soprattutto da parte di un'icona assoluta della cultura italiana, icona diventata Umberto Eco soprattutto da morto, mentre da vivo ha preso a più riprese botte a ogni libro che aveva pubblicato. Poi Andrea Colamedici ricorda la frase notoria di Umberto Eco relativa alle legioni di imbecilli che con i social network hanno preso parola, lo aveva ricordato nel breve incontro con dei giornalisti, che però quella frase era stata anche a sua volta decontestualizzata. Per esempio cominciava riconoscendo ai social un lato positivo perché permettevano, secondo Eco, alle persone di restare in contatto, proseguiva con una distinzione, ossia che la TV aveva promosso lo scemo del villaggio rispetto al quale lo spettatore si sentiva superiore. Forse qui, non so se ve la ricordate, viene in mente la strepitosa, in questo caso vera fenomenologia di Mike Bongiorno di Umberto Eco, cercatela in rete se non l'avete mai letta. Il dramma di internet è che ha promosso lo scemo del villaggio a portatore di verità, aveva detto Umberto Eco. Credeva tuttavia che il rimedio esistesse e che consistesse nel lavoro paziente di giornalisti e di insegnanti, e prevedeva che dopo un po' si sarebbe creata una sindrome di scetticismo. E in effetti, scrive Andrea Colamedici, è la condizione in cui ci troviamo davanti a ogni immagine che gira, compresa questa falsa. Di questo fake resterà l'aspetto più riuscito, il testo è ciò che descrive, è il de natura speculorum di se stesso, un documento erudito inesistente, attribuito con data e pagina, prodotta da un'intelligenza artificiale che ha letto tutto Eco e ha capito abbastanza da imitarne il passo. La sua ultima riga, quella sull'abitudine di trattare come pensiero tutto ciò che ne possiede la forma, è la descrizione del meccanismo, conclude Andrea Colamedici sul Substack di Tlon, del meccanismo con cui chi lo legge è invitato a crederci.

0: E questa era Double Vision di Eddie Gomez. Noi ci avviamo all'ultimo articolo di questa mattina, un po' riprendendo quello che è successo ieri, un po' su tutta la RAI. Ieri sono stati intanto gli 800 anni della morte di San Francesco, appunto la RAI l'ha seguita in vari punti, in vari momenti. Per esempio su Rai 1 c'è stata la trasmissione di Roberto Benigni, che è andata in simulcast anche qui da noi a Radio 3. Ne approfitto anche per ricordarvi una puntata molto interessante di Uomini e Profeti che potete recuperare di sabato scorso, dedicata agli scritti meno noti di San Francesco. Domenicali, il Domenicale del Sole 24 Ore ha dedicato tutto il numero di questa settimana appunto a San Francesco, toccato, analizzato da vari aspetti, sotto vari punti di vista. Ce n'è uno piuttosto denso a firma di Laura Leonelli, intitolato Spirito francescano racchiuso in un click, e dedicato al percorso artistico di Jean-François Delrive, fotografo che ha eseguito scatti, scrive Laura Leonelli, perfettamente in letizia con la natura, usando rigorosamente un bianco e nero. Un percorso artistico che include un periodo, questo è un po' sorprendente, un periodo di interruzione di 15 anni. Ha avuto una carriera appunto incentrata tutta sulla fotografia analogica, sullo sviluppo in bianco e nero, durata 40 anni, cominciata nel 1979. Tuttavia questo cammino, mentre leggevo l'articolo, mi veniva in mente un po' Bartleby, probabilmente, con il suo Preferirei di no, oppure anche Lord Chandos, no? Scriveva a Francis Bacon della sua rinuncia alla scrittura. Ecco, in questo caso questo fotografo Jean-François Delrive ha rinunciato al suo percorso di artista fotografico con un buco durato 15 anni. E si chiede Laura Leonelli in questo articolo sul Domenicale: e se la distanza, quell'andare lontano in cerca di ciò che si è incapace di trovare accanto a sé, fosse la vanità suprema di ogni fotografo, e se della vita di un autore che si è formato laddove la Francia destina i suoi migliori talenti, all'École Nationale Supérieure de la Photographie di Arles, fosse arrivata improvvisa questa illuminazione, cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che Jean-François Delrive, ancien élève di questa scuola nella metà degli anni Ottanta, fedele alla disciplina della fotografia analogica, virtuoso della stampa ai sali d'argento e di uno sguardo umanista sul mondo, improvvisamente un giorno ha deciso di posare la macchina fotografica per trascorrere tempo a fare altro, a studiare, a leggere, a scrivere, riflettere, aspettando che la vocazione, appunto, francescana a una fotografia spoglia dell'inutile, una fotografia che rinuncia, per dire di più, radicale, una fotografia a piedi scalzi, in pellegrinaggio, portasse finalmente i suoi frutti. E dopo un lunghissimo silenzio e una profonda crisi personale, quei frutti sono arrivati come una primavera creativa che dal 2006 non conosce stagione di riposo, ma fa di ogni stagione una buona novella per gli occhi. Pagina 3 finisce qui. Vi saluto da Napoli con Danilo D'Atri, Simone Dell'Orca a Roma, Maria Novella Bucelli, Cristiana Castellotti, Maria Chiara Beranek, Piero Pugliese alla regia. Ora c'è Onda Verde, Arturo Stalteri con Primo Movimento. Noi ci risentiamo domani mattina alle 9. Grazie da Piero Sorrentino.
1: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
2: Radio 3 e la settimana dei premi Nobel 2026. In diretta a Radio 3 Scienza oggi alle 11.30 quello della medicina. Martedì e mercoledì alle 11.45 fisica e chimica. Giovedì alle 15 a Fahrenheit il Nobel per la letteratura. E venerdì alle 11 a Radio 3 Mondo quello per la pace. Segui la settimana dei premi Nobel 2026 su Radio 3.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: Un cordiale saluto da Rai Mobilità. Andiamo in A7, troviamo code per il traffico intenso tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento alla 12 in entrambe le direzioni. Ricordiamo poi che è presente un cantiere all'altezza di Genova Bolzaneto con possibili rallentamenti in entrambe le direzioni. Code anche in A10 tra Genova Voltri e l'allacciamento alla 7 direzione Genova. Andiamo in A4 Milano-Brescia, code a seguito di un incidente tra Capriate e Dalmine in direzione Brescia. sulla Brescia-Padova, code in diminuzione dopo la rimozione di un mezzo pesante in avaria tra Soave e Verona Sud, direzione Brescia. Code anche tra San Stingo di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Code a tratti in A13 tra Ferrara Sud e l'allacciamento all'A14 direzione Bologna. Ed in A14 code per lavori, siamo tra Grotta a Mare e Pedaso verso Ancona. Anche sulla Firenze-Roma ci sono lavori e code tra Firenze Sud e Firenze Imprunete in direzione Bologna. Poi sulla diramazione di Roma Nord il traffico rallenta tra Sette Bagni e l'allacciamento al grande raccordo anulare di Roma. Diramazione per Capo di Chino, code tra lo svincolo per la 1 e Capo di Chino in direzione tangenziale. In A3 Napoli-Salerno traffico intenso tra Torre Annunziata Nord e l'allacciamento con la 1 direzione Napoli. È tutto per questo aggiornamento. Da Irene Mandolesi, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: Primo movimento.
3: Vi invita al ballo, alla danza, perché dovete sapere che ballando si riesce a portare i propri pensieri nel cielo per aspettare l'eternità. Non l'ho detto io, l'ha detto Caterina Valente, una canzone di tanti anni fa, Vorrei danzare con te. Buongiorno, sono le 9:33 minuti, fra pochi secondi Arturo Staltri al microfono in un programma curato da Giorgia Franceschi. Abbiamo Flaminia Scarcia in regia, Simone Dell'Orca alla console e un telefono, utilizzatelo, è il 355634296. Dunque, danze stilizzate o meno nel nuovo CD della Alfa da parte di Nelson Gurner, il pianista argentino pluripremiato, concorso Liszt di Buenos Aires nell'86, il concorso di Ginevra e gli studi con Maria Tipo, un artista sempre legato al senso della poesia per quanto riguarda il suo pianismo. In questo caso è un'incisione dal vivo che lui ha tenuto a Liegi qualche tempo fa, in cui vede una ciaccona di Handel e poi i Davidsbündler Tänze opera 6 di Schumann accanto alle variazioni sul Bel Danubio Blu di Adolf Schulz Ehler. Dunque, apoteosi della danza, danza, dicevo, molto spesso anche trasfigurata attraverso il tocco e il pensiero del compositore, ma anche dell'interprete, perché l'interprete ovviamente mette del suo in questa sorta di reinterpretazione, spesso tradimento, come è giusto che sia, dell'originale. Dunque Handel e la sua ciaccona in sol maggiore con 21 variazioni, scritta intorno al 1710 ma pubblicata solo 20 anni dopo, fa parte della seconda raccolta delle suite di Handel, che venne infatti pubblicata nel 1733 grazie a John Walsh. E la ciaccona, appunto, questa danza d'origine spagnola che poi si confonderà con la passacaglia, quindi una danza non veloce, usa un tema di 8 battute Handel, al quale poi fa seguire 21 variazioni. Ognuna ha una struttura molto ben definita. Esempio, le prime 8 variazioni sono tutte in sol maggiore, almeno come tonalità di inizio. Poi si comincia a lavorare invece in maniera diversa. Le variazioni 9 e 16 sono in sol minore, più malinconica tra l'altro la numero 16, come spesso accade per le variazioni in minore. E poi attraverso una scrittura molto interessante per quanto riguarda le parti interne, Handel riesce a toccare un po' tutte le nostre corde, tornando poco alle ultime 5 variazioni in sol maggiore. È più intensa dal punto di vista della scrittura, si muove anche più velocemente con una bella scrittura di semicrome, aumenta un po' la tensione, ma tensione sempre festosa. Il finale è proprio un gioco sonoro che dà sfogo a tutto un ottimismo tipicamente handeliano nella 21ª variazione. Dunque ascoltiamo la prima, dalla prima alla 8, da Nelson Gurner.

E credo bene che Nelson Gurner abbia voluto poi incidere, lasciare su disco e pubblicare queste sue esibizioni dal vivo, perché è straordinario, ha un tocco perfetto, chiarissimo, e si sente insomma un po' lo spirito anche handeliano, secondo me, in questa ciaccona in sol maggiore, che è appunto questo brano con 21 variazioni di Handel. Abbiamo ascoltato la prima e fino all'ottava in questo CD che esce per Alfa, che è un po' un'apoteosi della danza per quanto riguarda anche l'incisione legata alla Lega degli Amici di Davide, quindi sono le danze, Davidsbündel, Tanze, Tänze, Opera 6 di Schumann. Qui è dello Schumann più provocatorio, lo Schumann che si sdoppia e si striplica, possiamo dire, in questa opera del 1837. Schumann che combatte contro i parrucconi, contro coloro che sono lontani dalle nuove tendenze della musica, e fa quasi un ritratto psicanalitico di questi personaggi attraverso le sue numerose danze. Diciamo che questi 18 brani, 18 infatti è il numero che comprende, del quale sono appunto così esposti le idee schumaniane, ognuno ha una sua vita ben precisa, c'è un rispetto della, diciamo, di una sorta di catena tonale fino a un certo punto, ma Schumann si sente profondamente libero e noi ne ascolteremo due, proprio le prime due. Si apre con un Sol maggiore, Lebhaft, e poi un Innig in Si minore. C'è tutto il gioco schumaniano di rimandi, c'è l'amore ovviamente per Clara Schumann, per Clara Wieck, che è sempre presente in questi brani, e c'è in questo caso anche il tocco preciso e perfetto di Nelson Gurner, che chiaramente qui cambia un po' veste perché siamo a contatto con un romantico per eccellenza.

Ed ecco il tocco di Nelson Goerner, legato in questo caso a Schumann, alla sua Lega degli Amici di Davide, l'opera 6, il primo Lebhaft e Innig, il secondo di questi 18 brani completamente indipendenti. Il CD, lo ricordo, esce per Alfa e Goerner suona Handel, Schumann e Schulz Euler, un'apoteosi della danza. Vi ricordo cosa accade invece stasera alle 20:30, il cartellone di Radio 3 Suite, Radio 3, Leibniz International Jazz Festival. Abbiamo l'ensemble di Luis Clavis, il suo quintetto, che è un quintetto d'eccezione con tromba, clarinetto, pianoforte, contrabbasso e batteria, in un concerto che si è tenuto lo scorso 27 settembre proprio a Leibniz, e ve lo proponiamo stasera alle 20:30. Mentre ora invece abbiamo un particolarissimo disco che esce per Arcana alle 9:46 minuti e 12 secondi, perché è dedicato al mandolino, ma al mandolino in Francia, dans le salon fin de siècle, con Raffaele La Ragione al mandolino e François Dumont al pianoforte. E sì, perché nonostante ovviamente le origini siano tipicamente italiane, in Francia ha avuto un grande successo tra il 1850 e il 1880, grazie ad artisti italiani che ne hanno diffuso la tecnica e anche i metodi, come esempio Jean Pietra Pertosa, che in realtà Giovanni Pietra Pertosa, che scrisse un metodo molto importante, grazie ad artisti che riempivano i salotti, le case, anche le sale un po' più ampie, con le trascrizioni per mandolino di pezzi nati per altri strumenti. Berlioz stesso lo amava molto, e quando così questa moda, perché fu anche una moda, cominciò a scemare, ne era molto dispiaciuto. Uno strumento poi che insomma ha influenzato anche artisti dell'impressionismo, e questo disco appunto che esce per Arcana ci racconta alcune trascrizioni. Ad esempio questa trascrizione dalla serenata, in realtà nata per violoncello e pianoforte, di Ruggero Leoncavallo, che ascoltiamo proprio da questo arrangiamento che ne fece Pietra Pertosa, per mandolino e pianoforte eseguono Raffaele La Ragione e François Dumont.

Serenata per mandolino e pianoforte di Jean-Pietre Pertosa dall'originale di Ruggero Leoncavallo in questo CD che esce per Arcana dedicato al mandolino in Francia alla fine dell'Ottocento. E qualcuno ha scritto giustamente, si sdoppia, si striplica, è molto bello perché ho usato questo termine ovviamente provocatoriamente, anche perché si dice sdoppia e perché poi triplica. Se mettiamo una S davanti a doppia, mettiamola anche davanti a triplica. Lo so, l'italiano non è un'opinione come la matematica. Noi intanto andiamo avanti con Fuga Libera, un nuovo CD che esce per questa etichetta che ci porta al cospetto di un grande artista russo, ovvero Alfred Schnitt, che è scomparso circa 30 anni fa, con musica spirituale del grande musicista, tre inni e il concerto per coro, grazie a Andrei Petrienko, con lui il coro filarmonico di Yekaterinburg. È una musica complessa quella di Schnitt, il quale onneggia sempre fra questo amore della musica antica, del barocco, del concerto grosso in certi casi, ma anche con le sonorità e le tendenze della musica contemporanea, quindi andando veramente a scavare un po' nella sua anima per una musica che è sempre, secondo me, anche nei momenti più, potremmo dire, più leggeri, è sempre molto profonda, molto spirituale, molto, diciamo, interiore. Accade esempio per questo concerto per coro che ha colpito moltissimo, esempio, Ghia Cancelli, un grande artista che ne ha lodato le grandi qualità. Lo scrive intorno al 1986 ed è una musica che convince per questa sorta di luminosità, ma anche di umiltà profonda, che sembra emergere nella scrittura che Schnitt ha voluto adoperare per questa composizione. Noi ascoltiamo la quarta parte, questo This Work Which I Began With Hope, questo lavoro che io ho cominciato con speranza. Andrei Petrienko, il coro di Yekaterinburg.

0: Alfred Schnittke, dal suo concerto per coro, questo lavoro che io ho cominciato con speranza nel tuo nome, da un testo di un poeta armeno del X secolo, un CD che esce per Fuga Libera con Yekaterinburg Philharmonic Choir e Andrei Petrienko alla direzione. Scilla dice: ma sarà perché doppiare ha già un altro significato? Quindi dobbiamo dire raddoppiare o sdoppiare, che hanno sfumature differenti. Lo so, però anche triplicare allora ha un altro significato. Quindi io continuo a fare il tifo per il mio striplica. In fondo la lingua la rinnoviamo anche noi, quindi lancio una petizione per dire striplicarsi. E noi siamo giunti comunque in chiusura, naturalmente scherziamo, oggi qui su Radio 3 a Primo Movimento, che si conclude con questa grande musica di Alfred Schnittke, la sua musica sacra. Tra poco Tutta la città ne parla con Pietro del Soldà, e dunque Arturo Staltri a questi microfoni vi saluta e vi ringrazia, accanto a Giorgia Franceschi che cura il programma, a Flaminia Scarcia in regia e a Simone Dell'Orca alla console. Ci sentiamo più tardi, ora in mantinente linea Pietro del Soldà, Tutta la città ne parla.
1: RAI Radio 3.
2: Io erano anni che lamentavo di avere dei dolori diffusi.
3: Il dolore fibromialgico più o meno è sempre stato con me.
4: Mi sono ritrovata con un cambiamento radicale della mia vita, delle mie relazioni.
5: Dentro la fibromialgia, il dolore invisibile nelle storie di pazienti e specialisti. È un podcast Rai Radio, disponibile su Rai Play Sound.

0: Ore 10.
1: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
2: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
3: Vediamo! 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
4: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna!
2: Brava! Il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
3: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
2: Richieda la guida gratuita al numero verde 800-88-8850.
3: Terme dell'Emilia Romagna.
2: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
0: Tutta la città ne parla.
5: Buongiorno, sono Franca da Bologna. Di fronte a uno sfratto particolarmente odioso, in Spagna c'è stata una sollevazione di una parte consistente della popolazione di Madrid e le manifestazioni nei giorni successivi lo hanno confermato. In Francia, a fronte di un problema come quella dell'impoverimento delle strutture scolastiche, dell'offerta scolastica, del sistema di istruzione, ci sono state sollevazioni imponenti degli studenti. In Italia, per esempio, di fronte alla situazione drammatica della nostra sanità, ci sono mugugni, ci sono affermazioni, telefonano le persone a prima pagina, però non si muove nulla, se non su problemi della casa, su problemi della scuola. Frange minoritarie impegnate ma difficilmente organizzate e comunque che non muovono nessuna solidarietà da parte del resto della popolazione.
6: Sono Renzo e chiamo dall'isola di Filicudi. Guardi, io ho i miei dubbi che le case immesse nella gestione turistica ritornino quasi in automatico nell'affitto ordinario. Il problema casa è enorme, naturalmente doloroso e investe oramai tutta l'Europa, ma non si risolve e non si può risolvere tra privati, mettendo proprietari contro inquilini. È lo Stato che deve diventare protagonista delle politiche abitative. Lo aveva capito 65-70 anni fa, sembrano tempi preistorici, Fanfani, con il piano In a Casa che metteva in pratica delle politiche specifico di sinistra keynesiane per le fasce più deboli della popolazione.
7: Buongiorno, prima pagina. Roberto, dal 2019 ho sempre offerto contratti 4+4 anche a persone in cerca di lavoro, sulla base della fiducia nella loro parola. Oggi sono io senza lavoro. Necessariamente sto passando agli affitti brevi. Ho qualche colpa? Devo fare io da ammortizzatore sociale che sono senza lavoro?

0: 10, 3 minuti, 48 secondi, una buona giornata, un buon inizio di settimana da Pietro del Soldà, benvenuti a tutta la città ne parla che riparte dalla casa, è già perché dalla Puerta del Sol di Madrid l'emergenza abitativa, la protesta per la casa di quella che in Spagna già si chiama generación inquilina, generazione di chi non si può permettere di comprare e forse neppure di prendere in affitto un appartamento, si allarga a tutta Europa, è un tema che in realtà coinvolge tutti noi, l'intera popolazione del continente, e avete sentito quante telefonate arrivate stamattina a prima pagina, ma poi nel lasso di tempo tra la messa in onda in diretta di queste telefonate, il mio annuncio del tema del giorno a pagina 3, erano le 9:10 e adesso è arrivata la notizia che ha terremotato la politica spagnola, molto attesa in realtà, cioè dopo la bocciatura venerdì scorso da parte del Parlamento dei decreti con i quali il governo Sanchez cercava di mettere mano all'emergenza abitativa rispondendo al malcontento popolare, essendo venuta meno la maggioranza, il Sanchez ha annunciato il ricorso a elezioni anticipate, si scioglie il governo, si sciogliono le camere, si torna a votare il 29 novembre, quindi tra meno di 2 mesi. Chissà quali altre conseguenze avrà, sia a livello nazionale che spagnolo che a livello politico europeo. Questa vicenda, siamo alla vigilia di un anno elettorale nel quale è dunque lecito presupporre che i grandi temi della vita, i problemi con cui si confrontano le persone, la signora nella prima telefonata ha citato la casa in Spagna, l'emergenza scuola con la protesta degli studenti in Francia, l'emergenza sanità tra le altre che tocca da vicino alla vita di noi italiani, saranno forse, chissà, ma ce lo auguriamo anche nella vera agenda politica, mettendo magari per un po' da lato la propaganda e i grandi temi che la alimentano in questo periodo. Dalla Spagna dobbiamo partire evidentemente stamattina, siamo già collegati con una giornalista che da tanti anni vive in Spagna e che sta seguendo la crisi per il quotidiano Domani, il suo nome è Mariangela Paone, buongiorno e benvenuta, anzi bentornata a Radio 3, Paone.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: E credo sia con noi anche Concita De Gregorio. Concita, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Concita De Gregorio, un'infanzia in Spagna di cui parla anche nel suo articolo di oggi su Repubblica, è anche un'iniziativa di concentrarsi sul tema casa aprendo la propria rubrica su Repubblica a contributi di persone che ogni giorno, anche nel nostro paese, avete sentito le telefonate a filo diretto stamattina, si confrontano con questo che è forse il primo grande tema sociale ed economico del nostro tempo. Mariangela Paone, veniamo all'attualità politica più stringente, mi sono appena visto anch'io, come molti, forse quel video di 3 minuti, 4 minuti, nel quale Sanchez fa i conti e spiega la sua decisione di andare al voto il 29 novembre. La prima domanda è molto politica, viene meno l'appoggio esterno di un partito, quegli indipendentisti catalani di Junts, che insomma in realtà poco avevano a che spartire con la sinistra spagnola, ma insomma è una sconfitta, o forse in realtà con questo atto Pedro Sanchez riuscirà a capitalizzare almeno in parte il contento popolare delle piazze?
1: Ma Sanchez aveva resistito finora all'idea di un anticipo elettorale, lo aveva ripetuto in tutte le occasioni possibili, anche nelle scorse settimane, con pressioni sulla crisi di Ceuta che è ancora aperta, con il calendario dei casi giudiziari che era totalmente contrario, no, alla possibilità di un recupero, no, della mobilitazione a sinistra. Le proteste hanno cambiato l'asse del dibattito e alla fine, anche se non è la condizione ideale, è la meno peggio in questo momento per il PSOE e per Pedro Sanchez, se vuole tentare di sfidare, ribaltare i pronostici come ha fatto in altre occasioni. Anche nel 2023 nessuno scommetteva sulla possibilità di ripetere l'esperienza alla Moncloa, eppure ci riuscì. Se in questo momento questa scommessa verrà vinta dipende da molti fattori, in realtà più che dalla tenuta del PSOE che secondo il sondaggio per esempio pubblicato stamattina dal Paese tiene nonostante tutto, dipenderà dalla sinistra del PSOE, dove Sumar, la coalizione di formazioni di sinistra, arriva a questo punto senza nemmeno un candidato leader, no? Nei prossimi giorni, il 17 ottobre, presenteranno questo nuovo cartello elettorale, il Frente Amplio, e decideranno anche chi sarà a guidare questa formazione a sinistra del PSOE. E poi dipenderà anche da quanto grande sarà il travaso di voti che continua tra il PP, i conservatori del Partito Popolare, e Vox, che in realtà è l'unico che cresce davvero, 6 punti in più, il 18% rispetto a quello che aveva fino a qualche anno fa.
0: Questo per quanto riguarda gli equilibri politici spagnoli che evidentemente in questi minuti prendono il sopravvento. Il tema vero, il tema che sta terremotando il sistema politico di quel paese, ma in realtà ci coinvolge tutti, come è chiaramente emerso anche dalle vostre telefonate, dai messaggi che stanno arrivando. A proposito, il 335-5634-296 è il numero, scriveteci sms e whatsapp, è la casa. Chiedo a Mariangela Paone e poi vado da Concita De Gregori in breve, cos'era contenuto in quei decreti sull'emergenza abitativa varati, scritti dal governo Sánchez, che sono stati bocciati in Parlamento?
1: C'era una stretta alla speculazione immobiliare, sostanzialmente l'impossibilità, no, per i fondi speculativi di continuare a comprare a scopi speculativi, c'era un blocco degli sfratti, erano tutte misure abbastanza più radicali di quelle che erano state proposte finora, e c'è qualcuno che dice che erano così radicali proprio perché l'idea era di farsele bocciare. Io non credo, credo che sia stata la risposta, l'ultimo tentativo di affrontare una questione che il governo, proprio per la fragilità della sua maggioranza parlamentare, non era riuscito finora ad affrontare. E il voltafaccia di Junts è un po' l'ultimo capitolo di questo gioco di alleanze pericolose, che nel 2023 è stata la più grande vittoria di Pedro Sánchez, ma anche la sua più grande debolezza.
0: Concita De Gregorio, tutto nasce, l'avevamo già raccontato anche la scorsa settimana, da una vicenda singola che ha fatto da scintilla, quella di una signora di 87 anni, Mari Carmen Abascal, che abbastanza curiosamente ha lo stesso cognome del leader dell'ultradestra spagnola, sì. Vox, ma non c'entra niente. E ciò ha portato in piazza un sacco di persone che si sono riconosciute nella sua vicenda. Dopo decenni di vita con un affitto, se non sbaglio, a 500 euro, se l'è visto quadruplicare da questi fondi di investimento che speculano sul patrimonio immobiliare, e a sua volta questa vicenda va anche spiegata come mai sono così presenti nel mercato delle case spagnole questi fondi. È vero che accade anche da noi, ma forse non in questa misura. Tuttavia è interessante capire anche come si sta riallineando la politica. La mossa di Junts è, cosa dire, perché si schierano, hanno scelto di schierarsi alla fine dalla parte dei proprietari di casa, c'è una specie di nuova polarizzazione nella società spagnola tra inquilini e proprietari?
2: Ma non
0: e chi
2: credo,
0: li rappresenta?
2: Guarda, no. Non credo. Allora, i temi sono tantissimi, no? Il tema centrale è l'emergenza abitativa, anzi l'esclusione abitativa, come ormai si chiama, perché come tu dicevi giustamente, arrivano decine di telefonate appena lanci il, sì, tema. Io sono settimane che nello mio spazio quotidiano, la mia rubrica su Repubblica, lascio voce ai cittadini su questo argomento, ma ti dirò di più, tutta quest'estate, io ero in Spagna, vivo per larga parte dell'anno lì, tutta quest'estate questa onda si vedeva montare e avevo pubblicato qualche giorno fa il racconto di una ragazza che ha ereditato la casa della nonna e che quindi stava andando in casa della nonna, che diceva: io però sono molto avvilita che il mio futuro debba coincidere con la morte della persona che ho amato di più al mondo, io avrei preferito un altro finale per questa storia, una nonna viva e una casa mia dove invitarla a cena. Ecco, questo riguarda tutta una generazione, ma non solo la generazione dei 20-30enni che se hanno la fortuna di avere qualcosa da ereditare devono aspettare la morte o la donazione di qualcuno, e se non ce l'hanno, come la maggior parte delle persone non hanno niente da ereditare, sono esclusi dalla possibilità di avere una casa, cioè un futuro che è tutto fondato sul passato, no? Sulle spalle dei nonni e dei genitori. Beh, questo è così anche in Italia. Tu dicevi la bolla speculativa in Spagna è più importante, più rilevante i fondi immobiliari, ma sì, forse numericamente, perché ti ricordi già nel 2011 c'era stata la grande rivolta degli indignati, da cui poi emerse Podemos, no? Il partito che poi ha espresso la sindaca di Barcellona Ada Colau, che è stata poi anche che ha avuto una carriera politica rilevantissima e che abbiamo rivisto in strada per lo sfratto della signora Maria Angeles l'altro giorno. Quindi è come una specie di cerchio che si chiude in questi 15 anni. Da lì siamo partiti, la Spagna sulla bolla immobiliare aveva, diciamo, fondato molta parte della sua come dire, della nuova economia, in Italia un pochino meno, ma un filo meno, perché poi se ti guardi attorno anche tutto il caso di Spin Time Labs a Roma è un edificio che appartiene a un fondo immobiliare e moltissime delle case sfitte che vengono o non vengono occupate, ma che insomma sono come dei denti cariati dentro le grandi città, appartengono a fondi immobiliari. Fondi immobiliari che sembrano una cosa anonima, ma in realtà ci sono delle persone dietro, cioè ci sono degli imprenditori, gente che specula. Ma ti dirò di più, ho ricevuto anche moltissime lettere di persone che affittano le case, e che giovani e meno giovani, e che protestano dicendo: non possiamo essere colpevolizzati se l'unica forma di reddito che abbiamo è mettere a rendita un bene. Sai quanti sono i ragazzi che fanno in e out nei bed and breakfast e hanno questo come unica possibilità di lavoro, perché hanno ereditato una casetta o nel paese dei nonni e la mettono in vendita, in affitto d'estate. Dunque è un tema molto complesso, no?
0: Cioè, non c'è niente di male in sé, se non quando diventa monocultura turistica e si fa solo quello, cioè, perché sei meno incentivato a studiare, a formarti, come
2: no? Però il diritto di proprietario non lo puoi non tenere presente. D'altra parte, in un momento di così grande crisi lavorativa, quello è una possibilità, che un ragazzo faccia quello, no? Quindi voglio dire, sono tanti, i punti di vista sono tantissimi da tenere presenti. Certamente tu parlavi delle tende all'università, certamente c'è anche un tema legato al diritto all'istruzione, per esempio, no? Perché se è chiaro che se tu ti puoi permettere di andare a studiare solo se hai qualcuno che ti paghi una casa in affitto, una stanza da qualche parte, il diritto all'istruzione torna ad essere sulla base del reddito, un problema di classe, no? Quindi si ferma di nuovo l'ascensore sociale, basato, perlomeno questo ci raccontavano i nostri nonni, non su un profilo su TikTok ma sul sapere. Quindi se l'ascensore sociale è fondato sulla conoscenza e la conoscenza è vincolata ad avere i mezzi per potersela permettere, di nuovo i privilegiati studieranno e quelli non privilegiati no. Ma la stessa cosa vale per la salute. Tu citavi prima il diritto alla salute, e infatti le grandi città europee, Berlino, Parigi, si infiammano per la scuola, la salute, la casa, Madrid. Ora, il tema politico, poi, ci sono ancora due piccole cose da dire. Il tema rilevantissimo europeo è la tenuta del governo Sanchez, che ha, diciamo, stretto i denti fin qui e che adesso si espone a un rischio molto grande, perché Junts, la formazione indipendentista catalana che sosteneva il governo e che lo ha, mi viene da dire tradito, ma insomma, che ha tolto il suo consenso sul decreto casa, è una formazione di destra, quindi avrà naturalmente fatto i suoi conti per riconsiderare una eventuale possibile vittoria delle destre, no? Come fanno sempre anche in Italia i partiti minoritari che hanno, mi viene da dire tradito, ma insomma, chi ha tolto il suo consenso sul decreto casa è una formazione di destra, quindi avrà naturalmente fatto i suoi conti per riconsiderare una eventuale possibile vittoria delle destre, no? Come fanno sempre anche in Italia i partiti minoritari che hanno quel potere marginale di decidere dove far pendere la bilancia.

0: in Europa. La seconda questione, al di là della, al di là diciamo, dell'equilibrio politico, è l'inerzia, invece, che io vedo speculare, è l'inerzia italiana, perché noi, appunto, ti dico, io sto facendo questa campagna su Repubblica tutti i giorni da quest'estate, e a parte le lettere delle persone che scrivono, però poi noi in piazza a protestare per i diritti fondamentali, noi non ci andiamo, gli italiani non ci
1: Ci siamo
0: vanno.
1: andati nello
0: Gli
1: scorso
0: italiani.
1: autunno per Gaza, per la Palestina, nei
0: Ma
1: momenti più
0: sì,
1: difficili della missione della flottiglia.
0: certo, le piazze si riempiono per i femminicidi, si riempiono per il diritto dei migranti, per Gaza, si riempiono per le grandi cause, i ragazzi tornano. Ma dico, non sto parlando dei giovani, sto parlando della classe media
1: Sì.
0: impoverita,
1: Quindi le
0: sto
1: grandi
0: parlando
1: questioni
0: dei.
1: sociali e economiche che riguardano una larga fascia di popolazione, quelle rimangono,
0: Ma
1: come dire,
0: sì, che riguardano
1: sofferte in
0: anche i
1: silenzio.
0: cinquantenni, i
1: Sì.
0: sessantenni, persone che non hanno niente. E allora quello rimane. Perché siamo come anestetizzati? Adesso io provavo oggi a spiegarlo su Repubblica, ma spiegarlo è un verbo improprio perché non lo so spiegare, non lo so neanche io, però vedo che c'è una rivoluzione sui social permanente di foga e di rabbia su certi talent, certi programmi televisivi di cui si parla per settimane, sto con quello, sto con quello, e è come se lì si esaurisse tutta la. Cioè, facciamo la rivoluzione sui social e non la riusciamo più a fare per strada.
1: E questo è il punto, Concita De Gregorio. Grazie. Una delle cose belle di tutta la città, ne parla, di Radio 3, è che ci ascoltate anche dall'estero. C'è un messaggio da Madrid di Pier Enrico che, insomma, ha scritto proprio 3 minuti fa: vivo in Spagna da 22 anni, ho un'azienda, ho un reddito alto. Nonostante ciò, attualmente i prezzi delle case sono proibitivi anche per una persona con un reddito medio-alto. Ci sono intere zone di Madrid che sono state acquistate da fondi o privati stranieri, causando un aumento di prezzi che non permette l'accesso all'abitazione a un giovane, soprattutto visti gli stipendi di chi ottiene un primo impiego. Un'altra spinta viene dalla crescita degli interessi, che mette in crisi chi ancora sta pagando un mutuo contratto solo 3 anni fa. Queste sono le regioni per cui si è infiammato un movimento che, appunto, ha già un nome, è il titolo di un libro che uscirà anche in Italia, vedo, di Javier Gil, che è un po' uno dei leader, senza esagerare con questa parola, della protesta Generazione Inquilina, dove in quella parola l'idea di essere ontologicamente inquilini evidentemente si esprime una precarietà esistenziale, sostanziale, insuperabile, che riguarda la grande parte della popolazione, soprattutto dei giovani. Da Madrid a Roma, Concita De Gregorio citava una delle vicende di cui molto si è parlato in quest'estate: lo sgombero di Spin Time o Spin Time Labs, quel grande edificio di proprietà di un fondo immobiliare che ha di fatto è stato svuotato dei suoi residenti, che erano centinaia di persone, 300-400 di, pensate, 25 nazionalità diverse, ora sparse nella città. Mettendo anche fine a una storia di coinvolgimento, un laboratorio proprio urbano, centro culturale che coinvolgeva anche i residenti. Di questa storia aveva parlato anche i nostri microfoni l'assessore al patrimonio e alle politiche abitative di Roma, Tobia Zevi, che è con noi, a tutta la città ne parla. Buongiorno Zevi, benvenuto.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Che devo dire, abbiamo chiamato anche perché, non solo in qualità di assessore alle politiche abitative, ma perché ha pubblicato, ha contribuito a curare un rapporto per l'ISPI uscito da poco, che si intitola Affrontare la crisi abitativa urbana in Europa, cercando dunque di allargare lo sguardo e di vedere come, pur nelle differenze tra paese e persino tra città e città, tra parentesi, leggetevi il Sole 24 Ore di oggi, ci sono 3 pagine su questo, su quello che sta accadendo. Cerca di vedere un po' i fili comuni, no? E allora partiamo dal grande, poi veniamo a Roma, dall'orizzonte ampio del continente europeo. C'è un tratto comune, pur essendo Berlino, Madrid, Roma e poi le province, situazioni molto molto diverse tra di loro?
2: C'è assolutamente un tratto comune, e la verità, lo dico appunto da assessore, quindi impegnato quotidianamente sul campo in una città grande come Roma, la verità è che la soluzione non può che essere a livello europeo. E qui c'è un fatto politico straordinariamente importante. Io ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto, amiche, colleghe, con cui discutiamo di questi argomenti. La questione è che se noi vogliamo un'Europa nella quale non vincano soltanto le destre estreme, e anche poco credibile al di fuori dei confini europei, è un'Europa che effettivamente possa essere un modello sociale, un modello di vita, un modello anche di qualità urbana, dobbiamo capire che la casa è diventata veramente la prima linea.

0: di questa trincea che noi combattiamo, chiedo scusa per la metafora bellica, combattiamo per dimostrare che possiamo tenerlo questo Stato sociale europeo, che questo modello di welfare che ci ha consentito di avere decenni di pace e benessere nel nostro continente dopo la Seconda Guerra Mondiale, si può ancora garantire, e lo si deve fare con scelte politiche estremamente chiare e anche variegate, devo dire. Lo si diceva poco fa, è chiaro che non ci sono soluzioni che possono essere semplici, perché i problemi sono diversi e anche le soluzioni rischiano a volte di avere effetti collaterali.
1: Per esempio, stamattina ha chiamato un signore a prima pagina dicendo: io ho sempre affittato 4+4, cioè un appartamento, ora non ho lavoro, sto messo male economicamente, ho trovato una risorsa, cioè l'affittanza breve, quella che sta esplodendo, come racconta anche il Sole 24 Ore stamattina, e è chiaro, in questo modo non do più casa a persone residenti, bensì il mio appartamento è diventato un luogo dove le persone ci stanno 2 o 3 giorni, sono tutti turisti stranieri. Ma dice: mi devo sentire in colpa io per questo? Devo io, penso con le mie difficoltà, pensare al welfare sociale, a rendere, cioè, forse la soluzione sarebbe, a occhio da profano, rendere più convenienti l'affittanza a lungo termine, però con quali soldi, Zevi?
0: Ma no, guardi, in realtà, diciamo, sono d'accordo, nel senso che noi abbiamo già degli strumenti. Noi abbiamo una tassazione agevolata per il cosiddetto canone concordato, che è il 10% sui contratti 3+2, non 4+4, ma 3+2. E poi abbiamo in realtà una serie di incentivi che possiamo mettere in campo sugli alloggi vuoti, che è una grande questione, perché in realtà molto più che gli alloggi dati a canone breve ci sono gli alloggi vuoti nelle nostre città, anche per via di scelte speculative, ma non soltanto. In alcuni casi si tratta semplicemente di famiglie nelle quali si litiga per chi deve gestire, per chi paga le manutenzioni e così via. Quindi abbiamo una grande questione, e poi dobbiamo mettere in campo incentivi per aumentare il numero di proprietari che mette in affitto a medio-lungo termine. Da questo punto di vista, per esempio, rispetto alle discussioni che si fanno in Spagna, è chiaro che la misura sugli sfratti è una delle misure più rischiose, perché è chiaro che noi, se blocchiamo gli sfratti, lo facciamo anche a Roma, lo facciamo perché pensiamo alle fragilità sociali, ma il proprietario che deve mettere in circolo il suo appartamento, è chiaro che di fronte ad una misura che blocca tutti gli sfratti, ovviamente è portato a scegliere l'affitto breve, perché non ha quel tipo di difficoltà. Quindi, per esempio, su questo, secondo me, sarebbe molto utile distinguere tra i grandi proprietari, quindi i fondi che posseggono migliaia e migliaia di appartamenti, e invece il caso del signore che chiamava, o i tanti altri, in cui la tutela della sua proprietà ovviamente è fondamentale, perché è chiaro che altrimenti quello la casa in affitto non la metterà mai. Insomma, il punto è: si tratta di una grande questione del nostro tempo, che ha a che fare con l'Europa, e aggiungo io, ha a che fare con persone normalissime, perché il motivo di allarme di questa epoca storica è che, se prima il problema del diritto all'abitare ce l'avevano soltanto i poverissimi, e quindi il segmento che noi inseriamo nelle nostre case popolari o a cui diamo i nostri strumenti di sussidi, che sono sempre insufficienti ma che comunque esistono, oggi la novità è che una casa in affitto non la trovano persone che prima sul mercato ci stavano: le giovani coppie, gli anziani che magari non possono pagarsi un mutuo perché sono troppo in là con gli anni, i lavoratori dei servizi essenziali. Cioè, è questo che crea l'allarme essenziale, che alimenta la benzina nella propaganda della destra, che poi ovviamente dà risposte sbagliate, perché cosa dice? Dice: la casa non va data agli immigrati, questa è la sintesi della destra, quando invece gli immigrati sono, come altre categorie, quelli che la casa in affitto, pure se hanno un reddito, non la trovano, perché c'è il pregiudizio e perché in generale appunto le case in affitto sono poche.
1: E il cui lavoro spesso rende possibile quel mercato delle affittanze brevi, con pulizie e altre cose fondamentali senza le quali non funzionerebbe neppure, ma questa è un'altra storia. Tobia Zevi, grazie, assessore al patrimonio e alle politiche abitative, grazie di essere intervenuto da Radio 3, a tutta la città ne parla. Il punto è proprio questo, di nuovo, oggi il Sole, di fatto Sole 24 Ore, spiega come quello che sta succedendo, oltre al boom delle locazioni di singole stanze, che va capito, tra il 2018 e il 2025 quasi raddoppiato, insomma aumentato oltre il 70%, poi descrive proprio come i prezzi sono alti e diventa sempre più impossibile vivere in città come Roma e Milano a meno di non essere davvero ricchi. La stessa cosa accade, lo sappiamo, a Madrid. Madrid, altro messaggio che ha a che fare con la Spagna, anzi proprio di Viviana da Madrid: mio figlio vive con moglie e figlio, il secondo è in arrivo, ha lasciato un bilocale al Retiro, quindi quartiere centrale, a 1500 euro al mese per un appartamento con tre camere da letto e soggiorno e terrazze fuori dalla città, a poco di più 1800, è stato espulso dalla metropoli pur avendo un reddito medio alto. È proprio questo, è insomma la conferma plastica di quella famosa erosione del ceto medio, impoverimento del ceto medio, che è forse il vero grande fenomeno politico e sociale del XXI secolo, perlomeno in Europa. Ci sono altri due ospiti collegati: Marianna Filandri, insegna sociologia delle disuguaglianze economiche e sociali all'Università di Torino, buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno, grazie.
1: E Maurizio Ferrera, professore di scienza politica alla Statale di Milano, una firma storica del Corriere della Sera, un grande esperto di welfare, parole che stiamo usando spesso oggi. Buongiorno Ferrera, benvenuto anche a lei.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: Filandri, riparto di nuovo da questo scenario dipinto oggi con le cifre del Sole, ma insomma sono cose che ormai abbiamo imparato un po' tutti. Che cosa sta accadendo alle città, soprattutto i loro centri, sempre più svuotati di residenti, sostituiti con persone che ci stanno 2-3 giorni, che quindi hanno uno stile di vita diverso, hanno bisogno di servizi diversi, e così, come dire, la vita sociale, la vita di piazza, l'incontro, la creazione di comunità, che è un po' la base della politica, viene meno. È un rischio dire che questa cosa contribuisce alla progressiva erosione della democrazia?
2: Sì, certo, è un grande rischio quello, lo scenario che ha appena descritto. E cosa sta succedendo nei fatti? Sta succedendo che la casa che serve per soddisfare quello che è il bisogno abitativo, un bisogno fondamentale, senza casa non si vive, ci si ammala, si muore, quindi le persone per vivere hanno bisogno di una casa, in realtà ha perso questo suo valore d'uso in molti casi ed è diventato un bene finanziario. Prima sentivo che lei citava il caso della persona che ha perso il lavoro e affitta, dice: mi sento in colpa, mi dovrei sentire in colpa, e la questione è che questo è un caso molto...
1: Però almeno riesce a campare, a mantenere la famiglia, altre no. Forme di investimento lui non ne ha. Dice.
2: Esatto, ma la questione è che molte volte le case non sono affittate, una casa in più di una famiglia che viene affittata per arrotondare, ma sono invece molte volte fondi immobiliari, quello che anche veniva citato prima, cioè il fatto che la casa ha subito un processo di finanziarizzazione e l'idea è quello di estrarre il valore massimo della casa, quindi di fatto non si tiene più conto della questione della sostenibilità dei costi abitativi. Le do un dato: oggi siamo quasi al 37% delle famiglie che supera, che ha dei costi abitativi gravosi, cioè paga più del 30% del proprio reddito in spese per la casa. Nell'87 era meno del 5% e anche solo nel 2022 eravamo ancora al 20%. Quindi si tratta proprio del fatto che ormai c'è stato un aumento dei costi che ha influenzato tantissimo su quelle che sono le possibilità di individui e famiglie di avere una casa a prezzi sostenibili.
1: E con quali conseguenze sul tessuto urbano, sul modo in cui noi viviamo i centri, le città?
2: Certamente c'è un processo che è un processo di espulsione, cioè il fatto che da alcuni contesti, da alcuni territori, le famiglie, soprattutto quelle con i redditi medi-bassi, vengono in qualche modo spinte a lasciare questi contesti. Perché? Perché c'è una grossa pressione ad affittare per aumentare quelli che sono i ricavi. Lei pensi come oggi il sistema anche pubblico incentivi questo processo? Perché? Perché di fatto noi abbiamo un sistema di tassazione molto favorevole, di fatto affittare conviene dal punto di vista dell'imposizione fiscale molto più che lavorare, se pensiamo che la cedolare secca rimane molto più conveniente rispetto ai costi sui redditi da lavoro, anche applicata la nuova aliquota che è stata introdotta recentemente. E poi ovviamente quello che lei faceva presente prima, un problema di coesione sociale, cioè si creano comunque dei contesti dove le persone fanno fatica a trovarsi, ad avere servizi. Perché? Perché vengono meno quelli che sono i servizi fondamentali legati all'abitare, all'essere radicati in un territorio. Quello che mi viene da dire è che però manca, e quello che proprio manca nel nostro paese è una serie di interventi di regolazione del mercato immobiliare degli affitti. Noi tradizionalmente abbiamo sempre avuto delle politiche che hanno spinto alla proprietà della casa e che adesso spingono o comunque consentono che la casa diventi un bene finanziario. Siamo però un paese, l'Italia come anche la Spagna, dove invece la regolazione degli affitti è molto debole. Lei pensi che al 1 gennaio di ogni anno gli affitti si adeguano all'inflazione, cosa che però non avviene ad esempio per i redditi da lavoro, e quindi evidentemente con l'inflazione che c'è nel nostro paese,
1: diminuiti dell'8% anni, nel potere d'acquisto negli ultimi 4 anni, ribadiamo, oltre al fatto che sono al palo da 30 anni.
2: Esatto, e su questo le spese per la casa, che tra l'altro comprendono anche tutte le bollette dell'energia, dell'acqua, sono ovviamente uno dei costi che più incide sul benessere delle famiglie.
1: Mariana Filandri è stata molto chiara, la ringrazio. Professor Maurizio Ferrera, insegna scienze politiche, un esperto di welfare alla Statale di Milano, firma del Corriere della Sera. Rimane questo tassello fondamentale, quello che ha detto quel signore intervenendo stamattina a Prima Pagina, appunto mettendo al centro la propria vicenda, uno che ha scelto di cambiare tipologia di affitto per l'appartamento che possiede perché gli rende di più, e dice: mica posso farmi carico io delle spese per il welfare, per il benessere di chi sta peggio di me. E in effetti questo è un punto fondamentale, e le chiedo con quali risorse si può calmierare, regolamentare e rendere più equo l'accesso alla casa nel nostro come negli altri paesi. Ci sono ancora in Europa, non solo in Italia, i soldi per far questo?
4: Allora, innanzitutto farei una premessa che in parte conferma quello che lei ha già detto, e cioè che la casa è diventata una risorsa importantissima per il funzionamento non solo della società, ma anche dell'economia europea contemporanea, particolarmente in alcuni paesi. Dovremmo cambiare il modo in cui la percepiamo, la questione abitativa. Cioè, se ci sono problemi che riguardano l'abitazione, vuol dire che manca una infrastruttura complessiva che faciliti tante cose: la mobilità territoriale, l'autonomia dei giovani, la formazione delle famiglie, l'occupazione stessa. Quindi non è soltanto un problema di mancanza di reddito e per accedere a un bene primario, è un problema che si ripercuote, che ha ramificazioni importantissime per l'intero modello economico e sociale. Proprio per questo i problemi di oggi vanno però letti un pochino sullo sfondo della storia, dell'eredità che ciascun paese ha. Sappiamo che in Italia la politica, il modello abitativo è sempre stato del tipo familistico proprietario, cioè incentivi alla proprietà familiare della casa e bisogni abitativi sostanzialmente demandati alla famiglia, in parte tramite la coabitazione. Una cosa che si trascina ancora oggi: i nostri giovani escono di casa dopo i 30 anni rispetto ai 25-26 della media OCSE, proprio in larga misura a causa della difficoltà di accesso autonomo all'abitazione. Ma questo sistema, che ha funzionato relativamente senza problemi fino a un paio di decenni fa, è entrato in fortissima crisi, proprio perché la famiglia può diventare una trappola se i giovani hanno bisogno di trasferirsi per ragioni di lavoro o di studio, e anche se vogliono guadagnare in autonomia. E il problema è proprio questo oggi, che noi abbiamo un surplus di patrimonio abitativo in alcune aree del paese, dove però i giovani non vogliono, in parte non possono stare perché non ci sono possibilità di inserimento lavorativo, di crescita occupazionale, e invece un enorme deficit abitativo più forte di quello che noi troviamo negli altri paesi, nelle città dove si studia e si lavora prevalentemente del centro-nord. Se guardiamo i dati, la situazione italiana è veramente molto particolare. Tra l'altro abbiamo uno stock di edilizia sociale, di social housing, che è bassissimo: solo il 2,4% delle abitazioni rispetto a una media OCSE del 7,1%. E l'ampiezza del social housing si è addirittura ridotta nell'ultimo decennio. Quindi abbiamo anche ereditato un assetto di politiche e di regolazioni che riproduce, anziché modificare, questo modello che ho chiamato familistico proprietario.
1: Devo dire, ascoltandola, professor Ferrera, ora la salutiamo, ma se sarà disponibile ci torneremo, ascoltandola, questa sua descrizione della situazione abitativa in Italia, viene da chiedersi perché nelle nostre piazze non accade lo stesso che vediamo alla Puerta del Sole a Madrid, o lo stesso malcontento condiviso da persone che protestano e chiedono risposte più forti alla politica. Ne parleremo tra poco, restate su Radio 3 alle 10.50 con Piero Ignazzi, ci interrogheremo, il politologo Ignazzi, sulla capacità politica di intercettare in Italia queste istanze. Ora Tutta la città ne parla continua in musica con La puzza della città degli Ex Otago, un brano di 2 anni fa che restituisce proprio l'immagine di metropoli sempre più aggressive, dove anche trovare o mantenere uno spazio in cui vivere è un lusso. Tra caro affitti, speculazione, ritmi insostenibili, la città rischia di espellere chi la vive, trasformando il bisogno primario di un tetto in una vera questione di sopravvivenza quotidiana. Ex Otago, La puzza della città.

0: Sono Maria Grazia da La Brianza. Noi l'anno scorso siamo andati in piazza tutti quanti per Gaza, ma c'è stato un tam-tam, un richiamo per questo e tutti siamo scesi, giovani e anziani. Per questi problemi che sono gravissimi, se non c'è nessuno che chiami veramente i partiti, i sindacati, che ci inviti a scendere in piazza, noi come facciamo? Dobbiamo auto-organizzarci? Non è così semplice. Quando c'è un richiamo forte, noi in piazza ci scendiamo, giovani e anziani.
1: La vostra voce apre la nostra piazza. Buongiorno anche da Rosa Polacco. Allora, il tema della casa, lo vedete, è tornato al centro anche del dibattito politico e sono tornate anche le tende degli studenti a Milano. Lo accennavamo prima, ve lo ricordate, ne avevamo parlato parecchio a suo tempo. Era 3 anni fa, maggio 2023, la studentessa Ilaria Lamera, fuori sede, piantò la prima tenda davanti al Politecnico di Milano e ha dato vita al collettivo Tende in Piazza. Ora la protesta torna a farsi sentire davanti alla statale con la mobilitazione di Cambiare Rotta, tutte proteste e mobilitazioni degli studenti che appunto sono tra i principali coinvolti nel problema della casa, che potete seguire sui social e in rete.
2: Buongiorno, sono Patrizia da Roma. Non capisco come in questa logica speculativa sulla casa non si riesca a identificare un problema specifico, che è quello delle case dello studente, che non sono gli studentati. Le case degli studenti hanno permesso a un sacco di persone della mia generazione boomer di stare all'università, di mantenersi all'università, di laurearsi, di prendere l'ascensore sociale. Questo ascensore sociale è assolutamente ormai scomparso anche per colpa degli studentati.
1: E tanti commenti anche sul nostro profilo Facebook, la città di Radio 3, come Vinni, che dice: avere o non avere una casa può fare tutta la differenza nello sviluppo di una vita, può significare permettersi di studiare oppure no, prendere il primo lavoro, permettersi il tempo per indirizzarsi al meglio, così per la salute, eccetera. Chi c'è perché la scelta per caso e gli è cascata in testa dalla nascita non si rende conto bene dell'immenso vantaggio.
3: Buongiorno, Luigi da Barletta. Quando si rendono le città dei Luna Park per turisti, la conseguenza è che mancano le case per i residenti, perché è più conveniente affittare per periodi brevi ai turisti stessi. Nessuna crescita sociale, nessuna crescita culturale, solo soldi, soldi, soldi.
1: E anche questi sono punti che state sollevando anche sul nostro profilo Facebook, la città di Radio 3, e seguite la discussione. Ci lasciamo per qualche minuto, ascoltiamo insieme il giornale radio e torniamo di nuovo tra pochissimo in diretta con Tutta la città ne parla.
4: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: Ore 10 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Ancora una buona giornata da Andrea Donato e Simona Petracca. La Spagna andrà al voto il 29 novembre. Lo ha annunciato questa mattina il premier socialista Pedro Sánchez. In studio Cecilia Rinaldini.
4: Nel fare il suo annuncio dal Palazzo della Moncloa, Sánchez lancia un appello alla cittadinanza. Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere se unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia, perché continui ad essere un baluardo di apertura, giustizia sociale e responsabilità ambientale. Abbiamo dovuto lottare contro la peggiore opposizione della storia, dice ancora Sánchez, ma rivendica che comunque sotto il suo governo la Spagna è diventata l'economia che più cresce in Europa e che crea più lavoro in tutta l'Unione. Immediata la reazione del leader dei popolari Feijóo, che in TV ha esordito ripetendo la stessa esclamazione: por fin, finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore, finalmente potrà andarsene chi non avrebbe mai dovuto arrivare così lontano, finalmente voteremo e finalmente la Spagna potrà scegliere il paese che vuole essere.
5: Le presidenziali in Brasile si decideranno al ballottaggio del 25 ottobre. Nel primo turno il candidato della destra, Flavio Bolsonaro, ha vinto con il 47% davanti al presidente uscente Lula da Silva del Partito dei Lavoratori, che si attesta al 45%. Un risultato che sovverte le previsioni della vigilia. Il Partito Liberale di Bolsonaro ha raddoppiato i seggi al Senato.
3: Dopo le minacce che il Cremlino ha rivolto ai paesi che sostengono lo sforzo bellico dell'Ucraina, il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando in modo permanente le sue truppe più vicine al confine con la Federazione Russa. Intanto nella notte nuove raid di Mosca su Kharkiv, seconda città ucraina, con un morto e due feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa.
5: Migliore il rapporto deficit-PIL nel secondo trimestre dell'anno. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al prodotto interno lordo è stato pari al 2%, con una riduzione dello 0,1% rispetto allo stesso periodo del 2025, lo rileva l'Istat. In crescita invece la pressione fiscale, che si attesta al 43,5%, mentre cala dell'1,2% la propensione al risparmio delle famiglie italiane.
3: Al via la settimana dei premi Nobel, che in questo 2026 compiono 125 anni. Tra poco più di mezz'ora a Stoccolma l'assegnazione del riconoscimento per la medicina.
6: I favori del pronostico vanno a scienziati a cui dobbiamo importanti conquiste come la tecnica anticancro CAR-T, i farmaci antiobesità GLP-1, la comprensione del ruolo di un neurotrasmettitore, l'orexina, per la regolazione del sonno. Tra poco a Stoccolma la proclamazione del Nobel per la medicina 2026. Domani sarà la volta della fisica. Qui gli indizi portano alle ricerche sulla superconduttività, sull'informazione quantistica e sulla luce. Tra i papabili anche l'italiano Federico Capasso, docente ad Harvard. Via via a seguire, fino al 12 ottobre, con il Nobel per l'economia, gli annunci degli altri ambiti riconoscimenti: il 7 ottobre quello per la chimica, l'8 ottobre quello per la letteratura, il 9 quello per la pace. Tra i candidati ci sono la relatrice ONU per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese e la Stazione Spaziale Internazionale, dove malgrado la guerra in Ucraina gli astronauti russi, americani e di tante altre nazionalità continuano a collaborare. Daniele Morgera, GR3.
3: La linea torna a Tutta la città ne parla, il prossimo GR3 alle 13.45.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Tutta la città ne parla.
8: Senti, noi così non ce la facciamo.
9: Lo capisci?
10: Ti devo dare un bell'articolo che ho letto sullo stress dei nonni a cui i figli appioppano i nipoti. È molto interessante. Perché sei così arrabbiata?
8: Perché la vostra generazione si è mangiata tutto. Siete nati nel dopoguerra, avete vissuto la vostra infanzia in una rete familiare ampia e generosa.
9: Vi siete goduti il boom economico, avete accumulato e sprecato negli anni 80 e 90, pensando che quel benessere sarebbe durato per sempre. Non avete pensato alle generazioni successive e continuate a non farlo, mamma. Oggi con i soldi della pensione, di cui sarete gli ultimi a beneficiare, vi godete la vita nelle vostre prime e seconde case di proprietà. Fate progetti di vacanze, investite in obbligazioni, fate mutui a 20 anni, check-up impeccabili, vi divertite sui social e soprattutto credete nel futuro, il futuro che sarete gli ultimi ad avere, perché non morite neanche più.
11: Rieccoci, Radio 3 in diretta, tutta la città ne parla, Pietro del Soldà al microfono. Avrete riconosciuto la voce di Paola Cortellesi che interpreta Sara, una neo mamma, nel film Figli, uscito nel 2020 con la sceneggiatura del grande Mattia Torre, il suo monologo rabbioso in cui si lascia andare uno sfogo sulle disuguaglianze gravi che la sua generazione soffre nei confronti di quella dei genitori, ma non solo. È un pezzo di cinema italiano che ci conduce dunque a concentrarci ora nel nostro paese, sul nostro paese, dopo aver ascoltato quanto sta accadendo in Spagna, non solo politicamente la voce di Sanchez al GR3 pochi minuti fa, ma le ragioni profonde di questa crisi abitativa che ha portato a aumenti stellari degli affitti, rendendo una città come Madrid, ma lo stesso succede anche a Roma e Milano, lo conferma il Sole 24 Ore oggi, ormai città per ricchi, non più vere città in grado di accogliere persone diverse e quindi anche di sviluppare un tessuto urbano, civile, politico diverso nelle sue piazze, nelle sue strade. Questa è la vera grande minaccia, credo, questo urbicidio che via via paese dopo paese coinvolge l'intera Europa. E allora c'è un punto che rimane inesplorato nella nostra puntata di stamattina. Abbiamo ascoltato urbanisti, un esperto di welfare come Maurizio Ferrera, Concita De Gregori, l'assessore alla Casa di Roma Tobia Zevi, e cioè la capacità della politica di intercettarlo in Italia, questo malcontento. Diciamo pure che in Italia questo malcontento, almeno per le questioni abitative, nemmeno si esprime, nulla di assimilabile a quanto c'è in Spagna o all'emergenza, diciamo così, alla grande protesta che sta diventando anche un'emergenza degli studenti in Francia. È come se fossimo, diceva Concita De Gregorio poco fa qui a Radio 3, anestetizzati, chissà, però c'è da una parte un silenzio dal basso e dall'altra un'incapacità di investire su parole d'ordine chiare da parte, in particolare, se discusso anche di questa prima pagina, della sinistra. Questa cosa, così com'è, questa questione enorme, la poniamo un grande studioso di politica come il professor Piero Ignazzi. Buongiorno e bentornato a Radio 3, Ignazzi.
12: Buongiorno, grazie a voi.
11: Allora, che dire, perché questa difficoltà a intercettare una frustrazione, un malcontento, una difficoltà di vita che c'è profonda nella nostra società?
12: Ma insomma, di solito queste insoddisfazioni emergono affiammate, cioè ci sono delle occasioni che innescano la protesta collettiva. Non è che non ci sia ovviamente un sottofondo di insoddisfazione, ma questa insoddisfazione emerge soltanto quando c'è qualcosa che l'accende. Ci vogliono fatti, episodi, momenti che danno vita a una mobilitazione molto più ampia. Quello che è successo in Spagna, come abbiamo visto, è stato occasionale, dovuto appunto allo sfratto di una signora anziana e disabile, che ha creato indignazione e quindi ha portato le persone in piazza, e quindi come un'onda, come tipico dei movimenti collettivi, poi si diffonde un po' in tutto il paese. Se accade qualcosa di simile, se c'è un'occasione simile, sottolineo un'occasione simile, può darsi che emerga un movimento di questo genere. Ora, i movimenti però devono essere anche rappresentati politicamente, e qui giustamente la sua domanda: com'è che non c'è una rappresentanza politica di quello che potrebbe diventare un movimento, ma che appunto sta sobbollendo nel nostro paese? E perché si tratta di fare delle revisioni culturali da parte dei maggiori partiti della sinistra per riuscire ad essere credibili su questo. Ci sono stati dei passaggi, dei cambiamenti, ma qui faremo un discorso che è stato fatto mille volte sulle responsabilità dei partiti di sinistra in Italia come in Europa per essere stati, come dire, troppo acquiescenti a un modello di sviluppo di carattere come dire, neoliberale, di non avere difeso quindi i vecchi principi e avere detto sì che no, bisogna essere molto più aperti alla globalizzazione, all'impresa privata, al mercato, dimenticando per esempio sul caso della questione abitativa di investire nell'edilizia popolare, l'Italia ha dimenticato totalmente l'edilizia popolare, contrariamente ad altri paesi come in particolare la Germania, in cui c'è ancora, e la Scandinavia, in cui c'è ancora molta sostegno all'edilizia popolare. E chiaramente se non c'è edilizia popolare, i ceti più in difficoltà economicamente hanno molti problemi ad avere un'abitazione degna.
11: Ovviamente Carlo ci ricorda un dato che abbiamo sottolineato nell'altra puntata dedicata a questo tema abitativo, che oggi non è emerso, lo ringrazio per averci mandato questo messaggio. C'è anche un problema, che il 30%, dice lui, del patrimonio edilizio residenziale non utilizzato, e uno dei principali motivi è la mancanza di garanzie sul rispetto del contratto, cioè la paura della morosità dell'inquilino. L'abbiamo indagato l'altro giorno, facendo un sondaggio, credo del Sole 24 Ore, è uno dei principali motivi per cui i proprietari diffidano dall'idea di lasciare la casa a lungo termine. E questo è un altro tema che ovviamente ha a che fare con la solvibilità degli inquilini. C'è nel fondo però, Piero Ignazzi, lasciando per ora di lato la questione casa, che questa generazione inquilina, così si chiama credo più o meno il nuovo movimento spagnolo, non esprime solo problemi legati alla casa, ma a una precarietà che è, dicevo prima, azzardata, questo aggettivo, quasi ontologica, esistenziale, insuperabile, e riguarda una larghissima fascia di popolazione che non riesce neppure a immaginare di avere un porto sicuro, un punto fermo su cui costruire il proprio futuro. È lì che deve guardare di nuovo, la domanda è sulla sinistra, questa parte politica, oppure alla fine oggi risposte a questa incertezza e insicurezza le riescono a dare soltanto le forze di destra?
12: No, certamente le forze di destra non danno nessuna risposta a queste insicurezze, perché allora innanzitutto chiariamo una cosa: tutti i sondaggi italiani ma anche europei mettono come prima priorità dei cittadini le questioni di carattere economico, l'immigrazione è in fondo alla scala, tanto per dire, quindi le questioni economiche sono prioritarie, i partiti come
11: ma dire, poi quando si va a votare sembra che le cose stiano diversamente.
12: Sembra, perché non è su questo che la gente vota, perché non è sull'immigrazione che la gente vota, sul senso di identità e di appartenenza che ovviamente viene fornito da alcuni partiti e non da altri, e aggiungo anche sulla delusione che i ceti popolari hanno avuto nei confronti della sinistra per quello che tentavo di dire prima, cioè di non aver affrontato e di non avere difeso le proprie posizioni, le proprie convinzioni, ed essere state acquiescenti invece al mainstream, per usare un'espressione classica, al mainstream neoliberale, non avere detto che invece le posizioni della socialdemocrazia classica erano ancora quelle vincenti, che bisognava adattarle ovviamente a un nuovo contesto, ma non quelle, cioè casa, scuola, ospedali. Cioè il trittico della socialdemocrazia degli anni 40 e 50 con cui hanno dominato i paesi del nord Europa. Ora, ovviamente adattate a questo contesto, che è un contesto completamente diverso, ma se non si incomincia a reperire risorse per fare delle attività in cui lo Stato ritorna ad essere un protagonista dell'economia e non semplicemente un suddito dell'economia, allora è difficile per la sinistra riuscire a fare delle politiche che vadano incontro alle domande dei cittadini più sfavoriti.
11: In una battuta, lei queste parole d'ordine, queste idee fondamentali che dal Novecento riapprodano ancora attuali nel XXI secolo, le vede nel dibattito interno alle principali forze del campo largo?
12: Beh, in parte sì. Cioè, se io devo ascoltare i discorsi che fa la segretaria del Partito Democratico, insiste in maniera direi quasi ossessiva su alcune parole d'ordine che riguardano la sanità, che riguardano la scuola. Quindi direi che queste sono presenti, le parole d'ordine sono presenti, bisogna trovare forse qualcosa di più attraente nel indicare la strada per cui risolvere questi problemi. E ovviamente, diciamo, la lingua batte dove il dente duole, è tutta una questione di politica fiscale.
11: Chiarissimo, Piero Ignazzi, evidentemente ci torneremo, adesso stiamo avviandoci a una lunghissima campagna elettorale. Tutta la città ne parla finisce qui, lascia la linea a Radio Tremondo, c'era Fabio Zampa alla parte tecnica, Sonia Kurzel oggi in regia, Pietro Del Soldà e Rosa Polacco ai microfoni, Cristiana Castellotti, Piero Sorrentino, Michele Bisceglie, Antonio Santaniello. Vi danno appuntamento a domani mattina alle 10, no, oggi è l'ultimo giorno di un periodo di tirocinio bellissimo che Angelica Grivel Serra ha fatto con noi. Sono sicuramente più le cose che abbiamo imparato noi da loro che lei da noi. Grazie Angelica, a domani.
13: Radio 3 Mondo.

0: Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio Tremondo. Oggi è lunedì 5 ottobre, vi portiamo in Marocco, dove Fatima Zahra El Mansouri, 50 anni, è stata nominata dal re Mohammed VI nuova premier del Marocco, diventando la prima donna a ricoprire l'incarico. Esponente del partito Autenticità e Modernità, ha vinto le elezioni legislative ottenendo 97 seggi su 395, senza però raggiungere la maggioranza assoluta. Il suo governo punta a rispondere alle aspettative dei cittadini con crescita, contenimento dell'inflazione, creazione di nuovi posti di lavoro in un paese dove è diventato molto urgente affrontare la disoccupazione, le diseguaglianze e la sfiducia dei giovani verso la politica. E in apertura vi portiamo invece dall'altra parte del mondo, in Brasile, dove sono in corso elezioni decisive per la presidenza. Si va al ballottaggio il prossimo 25 ottobre perché il candidato di destra Flavio Bolsonaro ha vinto il primo turno, superando il presidente uscente Lula da Silva. Tuttavia non ha conquistato il 50% dei voti necessari per la vittoria immediata. Ricordiamo che Flavio Bolsonaro è il figlio dell'ex presidente di destra Jair Bolsonaro, attualmente detenuto per aver orchestrato un tentativo di colpo di Stato fallito dopo la sconfitta alle precedenti elezioni. Per le vostre domande, richieste e commenti potete inviarci un WhatsApp. Il numero è il 335-5634-296.
1: Muitos institutos de pesquisa davam a gente atrás, os nossos trackings davam a gente na frente, como aconteceu, com uma chance real de que nós tivéssemos uma vitória no primeiro turno. Foi por muito pouco.
2: Para deputado estadual, deputado federal, senadores, governadores e presidente da República. O resultado
0: è una vera e propria battaglia politica in Brasile. Stiamo ascoltando i due candidati alla presidenza. La prima voce è quella di Flavio Bolsonaro, che dice: molti istituti di ricerca ci davano in svantaggio mentre i nostri sondaggi ci davano in vantaggio, proprio come poi è successo con una reale possibilità di vincere al primo turno. Ci è mancato davvero poco, ma sono stato molto felice di vedere quanti brasiliani sono scesi in piazza, o meglio si siano recati alle urne. Poi abbiamo sentito Lula, che dice: per il ruolo di deputato statale, deputato federale, senatore, governatore e presidente della Repubblica, il risultato è spesso inaspettato. Non si riesce mai ad ottenere tutto ciò che si desidera. Vi confesso che ero convinto che avrei vinto le elezioni al primo turno, ma l'ho pensato anche altre volte. Ecco, vi dicevamo che il Brasile è andato alle urne per eleggere il nuovo presidente, ma si va al ballottaggio il prossimo 25 ottobre. Diciamo che per il momento vince il primo turno Flavio Bolsonaro, ma fino a un certo punto, perché non ha conquistato il 50% dei voti necessari per la vittoria completa. Ne parliamo oggi con Luigi Spera, collaboratore dell'agenzia ANSA dal Brasile. Buongiorno Luigi Spera.
3: Ascoltatori.
0: Grazie per essere con noi. Ecco Luigi, la competizione è stata serrata, con il presidente Lula in leggero vantaggio durante la campagna elettorale, scrutinio del 99% delle schede. Bolsonaro ha ottenuto il 47% dei voti contro il 45% più o meno, insomma, di Lula. Quindi il Partito Liberale di Bolsonaro ha superato le aspettative, ma soprattutto ha ottenuto il maggior numero di governatori, senatori, deputati federali. Insomma, questo fa prevedere che eserciterà comunque una certa influenza in congresso. Ecco, ti chiedo che scenari si profilano nelle due ipotesi. Prima ipotesi, vincita piena di Bolsonaro figlio, oppure seconda ipotesi, vincita di Lula ma con questa maggioranza parlamentare liberale.
3: Beh, dunque, allora diciamo che come dire, nonostante i tanti voti raccolti come dire, i due punti di distacco finali al primo turno che indicherebbero una partita piuttosto aperta, in realtà i dati più approfonditi mostrano una debacle per la sinistra piuttosto consistente in tutte le possibili chiavi di lettura, diciamo così. Quindi, come chiedevi, in caso di vittoria al ballottaggio, Flavio Bolsonaro conterebbe praticamente su un'ampia maggioranza parlamentare, con margini di manovra superiori addirittura a quelli del padre, che era stato eletto la prima volta nel 2018 senza una solida base parlamentare, che ora invece è a disposizione del figlio. In caso di vittoria di Lula invece gli sarebbe praticamente impossibile far passare anche una legge in Parlamento, perché grazie ai risultati emersi alle urne le forze politiche di destra sono le più numerose da decenni alla Camera e soprattutto al Senato la maggioranza è assolutamente maiuscola. Il Partito Liberale, che è il partito di Bolsonaro, è diventato il primo gruppo nella Camera Alta, la destra ha conquistato praticamente 49 degli 81 seggi, mentre gli altri 16 sono andati ai partiti conservatori in centro e soltanto 16 alla sinistra. E in Senato la partita è molto interessante, perché è lì che si giocano le partite più importanti, sia per quanto riguarda le procedure di impeachment, come per esempio quelli per i giudici della Corte Suprema, come ne sono state già annunciate per esempio per il giudice Alexandre de Moraes, che di cui la destra ha chiesto la testa per aver condannato Jair Bolsonaro per il tentativo di golpe. Per la prima volta nella storia, come dicevi, 20 dei 27 governatori sono stati eletti al primo turno, 8 sono di destra e 9 di centrodestra. Di quelli che appoggiavano Lula soltanto 5 sono stati rieletti. Poi c'è il dato della famiglia Bolsonaro, sono stati tutti eletti praticamente, la moglie di Jair Bolsonaro, l'ex First Lady Michelle, i figli Carlos al Senato e Jair Renan alla Camera, e anche il fratello è stato eletto, il fratello di Jair Bolsonaro, Renato. Abbiamo anche altri dati importanti, tipo il deputato Nicolas Ferreira, che è uno dei più ferventi sostenitori di Bolsonaro, che è il deputato con il più alto numero di preferenze della storia, oltre 3 milioni di voti, e anche Guilherme De Ricci, che era il senatore candidato a San Paolo, che ha raggiunto il risultato storico di 13 milioni di voti. Altri dati interessanti, l'ex giudice che aveva condannato Lula, Sergio Moro, è stato eletto governatore, per cui praticamente Lula ha perso completamente le elezioni fino a questo punto, nonostante sia arrivato al secondo turno, perché in tutto il paese praticamente la destra ha stravinto.
0: Quindi questi dati parlano da soli, possiamo dire. Ti chiedo adesso di fare un focus su questa famiglia, cioè Flavio Bolsonaro è il figlio dell'ex presidente Bolsonaro, l'abbiamo detto, attualmente detenuto per aver orchestrato questo tentativo di colpo di Stato fallito comunque. Possiamo tratteggiare un suo profilo? Ti chiedo se lui è in completa continuità con il padre oppure no, anche dal punto di vista caratteriale, insomma, possiamo parlare di bolsonarismo a questo punto, considerato anche il ruolo della madre di Flavio, di Michelle, anche in queste elezioni e anche di tutti gli altri parenti che citavi?
3: Beh, dunque, allora, Flavio Bolsonaro è assolutamente espressione politica al 100% del padre. Lui è stato eletto sin da quando aveva 21 anni per la prima volta come deputato statale nell'Assemblea Legislativa di Rio de Janeiro, e ha condotto la sua carriera politica intera all'ombra del padre, quindi politicamente è assolutamente la stessa persona giuridica, una differente persona fisica. Dal punto di vista invece della presenza, è un Jair Bolsonaro ripulito, se possiamo dire così, perché è più elegante nei modi, non usa parolacce, cosa che era piuttosto comune con Jair Bolsonaro. Le sue posizioni, nonostante siano radicali, sono espresse in maniera più morbida, quindi non c'è quella parte folclorica che è quella parte che aveva caratterizzato Bolsonaro e l'aveva fatto diventare anche famoso in negativo, per cui è un personaggio che politicamente ha una credibilità uguale, se non superiore, a quella del padre, visto i risultati ottenuti, si presenta meglio agli occhi degli elettori. Anche la campagna elettorale è stata molto più di basso profilo rispetto a quella di Bolsonaro. che era sui giornali, Jair Bolsonaro era sui giornali sostanzialmente per le sue esternazioni, spesso forti per l'uso di certe espressioni, per le parolacce, per le offese e la misoginia. Invece Flavio Bolsonaro è molto più polite, diciamo così, è molto più elegante nei modi, per cui questo ha avuto anche un certo successo apparentemente alle elezioni, in cui ha fatto una campagna elettorale comunque di basso profilo, non è stato molto aggressivo. Sì, gli attacchi alla sinistra, il cavalcando l'onda dell'antipetismo, come si chiama qui, quindi attaccando Lula e dicendo che è un sistema da superare, che non è positivo, e criticandolo, ma sempre in maniera molto più, come dire, educata rispetto a quanto ci aveva abituati Jair Bolsonaro.
0: Quindi diciamo che è anche un po' un make-up della famiglia. Ecco, Luigi, ti chiedo anche questo discorso sulla sinistra, su Lula. Che chance ha lui, ottantenne, di poter, come dire, riprendere la corsa sul ballottaggio, soltanto avvertendo, come ha detto adesso, che la scelta adesso è tra democrazia e barbarie? Ti chiedo anche quanto ha pesato la mancanza di consenso degli elettori su Haddad, che era il candidato di sinistra nel governatorato di Sao Paolo.
3: Allora, diciamo che a San Paolo la partita era chiusa già prima di iniziare, diciamo così, nel senso che il vantaggio della destra e del candidato uscente Tarcisio Di Freita era molto evidente, quindi Haddad è stato candidato sapendo, conoscendo della sconfitta che avrebbe raccolto. Differente invece il caso di altri 11 ex ministri di Lula. Dei 22 ex ministri candidati, soltanto 11 infatti sono stati eletti. In realtà quello che emerge dalle urne è che sostanzialmente, nonostante abbia raccolto molti voti soprattutto nel nord-est, la sua storica roccaforte, in realtà la popolazione ha voltato le spalle a Lula, e effettivamente quello che dice, che dice Flavio Bolsonaro, che le persone non vogliono più questo governo, è probabilmente la chiave di lettura più chiara. Va detto che Flavio Bolsonaro in campagna elettorale non ha presentato grandissimi programmi. In realtà la campagna elettorale è stata centrata più su scandali, scontri personali, una visione differente del mondo e della società. Quindi, come dire, le politiche sociali di Lula a favore delle fasce deboli, e invece come dire, la ricetta neoliberale proposta da Flavio Bolsonaro. Ma al netto di questo, non c'è stata una campagna elettorale molto dedicata ai programmi, e sostanzialmente il programma di Flavio Bolsonaro è stato sempre quello di non votare Lula, perché Lula rappresenta il passato, io sono il futuro, io risollevo le sorti di questo paese, per cui non votate per lui, votate per me. Ed è questa stata poi alla fine il risultato, diciamo così. E anche apparentemente molti, le fasce vulnerabili della popolazione, molti tra quelli che hanno beneficiato dei programmi sociali di Lula, alla fine non gli hanno riconosciuto il voto.
0: Ecco, e a proposito di futuro, che poi anche il presente globale, c'è una domanda che, diciamo così, ho per te, ma che serpeggia in modo ufficiale anche tra i nostri ascoltatori, tra cui Luca di Torino, cioè la maggior parte dei paesi dell'America Latina ormai eletto presidenti di destra, diciamo genericamente allineati con l'amministrazione Trump, e la torta brasiliana è veramente ghiotta, stiamo parlando del paese dell'economia più grandi della regione. Quindi quanta influenza, ti chiedo, e lo chiedo anche agli ascoltatori, ha il mondo trumpiano, il mondo MAGA, sta avendo in queste elezioni? E io in particolare ti chiedo l'apporto delle chiese evangeliche su queste elezioni in Brasile.
3: Allora, come dire, l'effetto Trump dell'America Latina è io credo che sia evidente in queste elezioni. Come dire, l'onda azzurra, come l'ha chiamata Milei, si è espansa sostanzialmente in tutto il Sud America, e quindi al netto del Messico ormai tutto il subcontinente è dichiaratamente allineato alle posizioni di Donald Trump. Mancava solo il Brasile, che però è il pezzo più importante, sia per le risorse naturali, per le terre rare, sia per quanto riguarda le risorse petrolifere, anche sono state fatte anche ulteriori nuove scoperte, per cui come dire, la gestione delle risorse energetiche e delle terre rare sarà sostanzialmente la chiave di lettura della relazione nuova tra Brasile e Stati Uniti. Per quanto riguarda invece la questione delle chiese evangeliche, io credo che il ruolo forse principale nella vittoria di Flavio Bolsonaro sia, come dire, da attribuire alle chiese evangeliche, che anche in questo caso, a differenza di 4 anni fa, quando si erano più schierate in pubblico, hanno lavorato più sul basso profilo e hanno ottenuto un risultato maiuscolo, perché ripeto, per me, come dire, l'azione, l'intervento soprattutto nelle fasce vulnerabili della società, nelle persone più povere, nelle persone delle periferie, degli stati interni, hanno fatto un lavoro, diciamo, certosino, così come dire, di drenaggio di voti a favore di Flavio Bolsonaro, che è evangelico, tutto sostanzialmente il suo entourage, tutta la destra brasiliana in generale, il Partito Liberale, si dichiarano molto vicini a queste posizioni, per cui questa è un'altra importante chiave di lettura anche per il futuro.
0: E anche il ruolo appunto della madre Michelle dal versante delle chiese evangeliche è assolutamente centrale. Grazie ancora a Luigi Spera, ritorneremo il 25 ottobre, dopo il 25 ottobre, su questi temi della presidenza futura del Brasile. Ricordo che Luigi Spera è collaboratore dell'ANSA dal Brasile, grazie per essere stato con noi, e ricordo ai nostri ascoltatori che potete, oltre che mandarci ancora sms al numero 335 5634 296, e qui aspettiamo le vostre domande, richieste e commenti, vi ricordo che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino, che questa settimana è condotta da Luigi Spinola.
4: العمل غادي يبدا اليوم، غنبداو بالمشاورات الداخلية للحزب ومن بعد المشاورات مع جميع الأحزاب السياسية، باش إن شاء الله في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات
0: سيدنا. Stiamo ascoltando a Radio Tremondo la voce di Fatima e Zahra El Mansouri, la nuova premier marocchina, che dice che il suo lavoro politico inizierà con le consulenze.
4: Inshallah في أقرب وقت نعطيو لصاحب الجلالة المقترح ديالنا تاع واحد الحكومة اللي تكون في المستوى تاع انتظارات سيدنا والمستوى تاع انتظارات.
0: Stiamo ascoltando a Radio Tremondo la voce di Fatima e Zahra El Mansouri, la nuova premier marocchina, che dice che il suo lavoro politico inizierà con le consultazioni interne al partito e successivamente con tutti i partiti politici, affinché

0: proposta per un governo all'altezza delle sue aspettative e delle aspettative delle cittadine e dei cittadini. Questa intervista è stata realizzata 5 giorni fa da Al-Arabi TV, che è la fonte appunto di questo audio. Ricordiamo che Fatima Zahra El Mansouri ha 50 anni, è stata nominata da Re Mohammed VI nuova premier del Marocco, è diventata la prima donna a ricoprire l'incarico nella storia del paese. Ne parliamo con Aldo Liga, ricercatore all'Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI. Buongiorno Liga.
1: Buongiorno.
0: Grazie per essere con noi. Ecco, Fatima El Mansouri, esponente del partito Autenticità e Modernità, ha vinto le elezioni legislative, stiamo parlando di 97 seggi su 395, perdonate un errore, dicevamo che si è qualificata appunto come premier in questa tornata. Chiedo, diciamo, all'interno di questa struttura parlamentare marocchina, che tipo di ruolo ha davanti a sé rispetto appunto a quelle che sono le aspettative del paese?
1: Allora, ha un ruolo appunto importante. Il Marocco è arrivato a queste elezioni, fra l'altro, dopo anni complessi, difficili, anni caratterizzati appunto da anche i riflessi delle crisi internazionali, la crisi in Ucraina, la guerra in Ucraina ha avuto un impatto inizialmente sul costo della vita, enfatizzato poi recentemente dalla guerra in Iraq, in Iran e nel Golfo, e il terremoto di Marrakech della regione dell'Atlante nel 2023, le proteste della generazione Z lo scorso anno. Quindi Fatima El Mansouri si troverà, diciamo, a guidare un po', possiamo dire, un esecutivo di ricostruzione, per quanto vedremo poi che compagine, diciamo, anche che coalizione guiderà, perché potrebbe anche appunto guidare una coalizione in perfetta continuità con la precedente. E il suo compito è quello di portare il paese all'appuntamento dei mondiali del 2030, che vengono un po' diciamo visti come appunto un momento di rinascita per il paese intero.
0: Quindi questo è sicuramente un ruolo cruciale, è una politica molto accorta, avvocata, parla 3 lingue, ha studiato diritto negli Stati Uniti e in Francia, ma la sua forza politica, diciamo, è stata la conquista nel 2009 a soli 33 anni della carica di sindaca di Marrakech, un incarico che poi ha anche riconquistato nel 2021 dopo una parentesi all'opposizione. Ecco Liga, quanto è stato importante questo ruolo, diciamo, territoriale, sia rispetto alle caratteristiche della società marocchina, ma anche rispetto al ruolo di vetrina che la città di Marrakech ha all'estero?
1: Allora, sì, secondo me è stato importante, ma lo è stato soltanto in modo relativo. Anche il primo ministro uscente era sindaco di una città importante di Agadir. Sicuramente Marrakech è la capitale turistica del paese. Al Mansouri si è distinta come sindaca per tutta una serie, diciamo, di anche lavori pubblici importanti, di investimenti sul trasporto pubblico, di riqualificazione urbana. Però la verità è che in Marocco i voti diciamo sono stati spostati da un partito all'altro, in un fenomeno che viene definito della transumanza politica, che è particolarmente forte, che poi ha consentito al PAM, al partito Autenticità e Modernità, appunto di vincere le elezioni. Infatti quest'estate ci sono state molte polemiche fra il raggruppamento nazionale degli indipendenti, che appunto si è qualificato terzo, ma che prima guidava il paese, e il PAM, proprio per questo motivo. Sono voti che vengono spostati in rappresentanza di certi territori da un partito all'altro, fino appunto a consentire al PAM di vincere. Forse più che la sua esperienza di sindaco a Marrakech, ha avuto un ruolo la decisione del presidente della Federcalcio marocchina, decisione diciamo autonoma, non so quanto, sicuramente è stato fortemente spinto dal re, dal centro del potere marocchino verso il PAM, che veniva comunque dato in, in testa, appunto proprio per spostare voti su, su questo partito. Ricordiamoci fra l'altro che in Marocco quest'anno ha votato pochissima gente.

0: Abbiamo avuto un tasso di partecipazione pari al 30%, però soltanto fra i 15 milioni di persone che si erano iscritte sulle liste elettorali. Hanno votato 6 milioni su 26 milioni aventi diritto, molto meno che alle elezioni del 2021. Quindi ecco, sembra più, diciamo, la vittoria del PAM più un calcolo, diciamo, dell'establishment per perpetuare il suo potere.
1: Appunto, vista il ruolo centrale di questo partito, possiamo definire i contorni, i valori, le caratteristiche di questa realtà di cui appunto la Mansuri è esponente, in cui è entrata dalla fondazione nel 2008?
0: Sì, il partito è stato fondato nel 2008 da Fuad Ali El Imma, che è uno dei più fidati consiglieri del re. I due hanno studiato insieme. El Imma ha avuto una carriera anche abbastanza importante all'interno del Ministero dell'Interno e di alcune collettività territoriali. È stato anche ministro delegato all'interno nei primi anni 2000. È un partito appunto che si ritrova quest'anno per la prima volta a vincere le elezioni ed è stato al governo soltanto fra il 2021 e il 2026. Appunto, hai ricordato appunto che El Mansouri era ministra, è stata ministra nell'esecutivo uscente. È un partito, diciamo, che può essere, diciamo, collegato alla sfera del centro-sinistra riformista, però in realtà politologicamente può essere definito un cosiddetto partito pigliatutto, nel senso è un partito che appunto riunisce tante correnti diverse, rappresenta tanti interessi diversi, tutti però legati appunto al cosiddetto palazzo, no? Al Makhzen, al sistema di potere marocchino. È uno dei tre partiti amministrativi, si chiamano, sono appunto il PAM, il Raggruppamento Nazionale di Dipendenti e l'Istiqlal. Sì, prego.
1: Ecco Aldo Liga, da questo punto di vista abbiamo chiarito, diciamo, il ruolo di questo partito e lo diceva lei prima che però non tutte le persone, anzi poche persone in realtà in Marocco hanno esercitato il loro diritto al voto ed è un paese giovane, giovanissimo, dove la disoccupazione è altissima, c'è una tensione continua alla migrazione anche per ragioni economiche in questo momento, ma in realtà non solo da questo momento, sono almeno una decina d'anni, la popolarità del re Mohammed è ai minimi storici. Quali ostacoli rischia di incontrare il Mansuri?
0: Sì, allora appunto il Marocco viene comunemente definito un paese a due velocità, ci sono due paesi che coabitano, uno scintillante, tra virgolette, appunto che ospiterà i mondiali, che sviluppa la prima rete ad alta velocità di tutto il paese, porti modernissimi, hub fra due continenti, reti autostradali moderne, un paese che sa svilupparsi. Al suo fianco c'è un paese appunto che ha un tasso di disoccupazione fra i giovani pari al 30%, una disoccupazione generale che sfiora il 10%, in cui c'è un'inflazione molto alta. Fra l'altro è un paese che importa idrocarburi ed energia, quindi soffre anche dell'inflazione generale, ed è un paese che ha visto appunto lo stato dei suoi, diciamo, dei servizi fondamentali, dalla scuola alla sanità, notevolmente deteriorarsi, fra l'altro a detrimento, ad esempio, della sanità privata. A Kannouche il primo ministro uscente veniva accusato dalla popolazione di essere, diciamo, parte di quell'elite contro il popolo, perché era a capo di una holding che possiede appunto svariati gruppi immobiliari nella distribuzione dei carburanti, eccetera. Gli ostacoli appunto principali sono appunto quelli della diciamo, di incrementare la giustizia sociale nel paese, di ridurre le disuguaglianze, il paese più disuguale di tutto il Nord Africa. Chiaramente il modo in cui questa battaglia verrà affrontata dipenderà dalla coalizione che verrà appunto a crearsi. Al momento ci sono negoziati in corso, c'è un'opzione, diciamo, favorita, che è quella appunto di una riproposizione del partito amministrativista, dei partiti amministrativisti. Quindi Istiqlal, PAM, Raggruppamento Nazionale dei Dipendenti. C'è in alternativa la possibilità, se non dovesse entrare il raggruppamento, di una coalizione con l'Unione Socialista delle Forze Popolari, il Partito del Progresso e del Socialismo, quindi comunque una coalizione più orientata a sinistra. Di certo comunque si chiede a un esponente dell'establishment di, diciamo, rivoluzionare un paese. Diciamo, non è un percorso poi sempre comune, è questo. Appunto perché Al-Mansouri è un esponente, diciamo, di spicco dell'elite economica e politica del paese da generazione. La sua famiglia è una famiglia molto anche importante, molto vicina al sovrano. Detto ciò, secondo me possiamo nutrire però delle speranze legittime perché nelle ultime crisi che il paese ha vissuto, Al-Mansouri si è sempre dimostrata anche molto vicina alle necessità della gente
1: E
0: durante le
1: questo
0: proteste.
1: diciamo che fa ben sperare, questo fa ben sperare. Poi c'è anche il tema della politica estera che è molto sensibile in questo senso. Grazie ancora Aldo Liga, ricercatore all'Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa dell'ISPI. E si chiude così la nostra puntata di Radio 3 Mondo. E adesso è il momento di Radio 3 Scienze. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.
2: Voci in barcaccia, largo ai giovani, sesta edizione. Il concorso internazionale per giovani voci liriche di Radio 3. Se hai tra i 18 e i 34 anni e sei un cantante o una cantante lirica, scarica il regolamento su Rai Play Sound e invia la tua candidatura all'indirizzo vociinbarcaccia@rai.it. La tua voce, il tuo talento, il tuo momento. Voci in barcaccia @rai.it.

0: Mentre aspettiamo l'annuncio dei Nobel per la medicina 2026, raccontiamo la storia di Emil Adolf von Behring, il fisiologo tedesco che con il suo rimedio contro la difterite si meritò il primo premio Nobel per la medicina della storia, assegnato 125 anni fa. Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata e una nuova settimana qui a Radio Trescenza. È la settimana dell'annuncio dei premi Nobel 2026, oggi è il turno della medicina, domani della fisica e mercoledì della chimica, e a minuti a Stoccolma il segretario dell'Assemblea dei Nobel, Thomas Perlman, del Karolinska Institute, annuncerà i premi Nobel per la medicina di quest'anno. Al di là del vetro qui nello studio K2 di Via Asiago, Francesca Boninconti e Ilaria Stoppa stanno seguendo la diretta dal sito nobelprize.org. Naturalmente la potete seguire anche voi e magari scriverci al 335-5634-296 i vostri commenti e le vostre impressioni dopo l'annuncio che noi daremo tra pochi minuti, quindi in diretta. Ma per ingannare l'attesa abbiamo deciso di tornare alle origini dei Nobel, istituiti, lo ricorderete, per volere di Alfred Nobel nel 1895, ma assegnati per la prima volta 125 anni fa, era il 1901, e ad ottenere il primo Nobel per la medicina fu Emil Adolf von Behring, che oggi ricordiamo con l'aiuto di Bernardino Fantini. Buongiorno e benvenuto a Radio Trescenza.
1: Buongiorno e grazie dell'invito.
0: Grazie a lei per essere con noi, storico della medicina, ha insegnato a lungo all'Università di Ginevra. Bernardino Fantini, von Behring viene ricordato come uno dei padri dell'immunologia, e soprattutto però colui che per primo ha messo a punto un rimedio efficace contro la difterite. Cominciamo forse ricostruendo un po' il contesto di fine Ottocento, le battaglie contro le malattie infettive che nei secoli, nei millenni precedenti avevano sterminato l'umanità, insomma contro gli agenti patogeni. La difterite era una delle maggiori cause di morte tra i più piccoli all'epoca.
1: Esattamente, dunque bisogna dire che gli ultimi due decenni del XIX secolo sono stati gli anni della rivoluzione pastoriana, che dobbiamo soprattutto a Louis Pasteur e a Robert Koch. E in questo contesto si situa effettivamente la scoperta di von Behring, che nel 1890 ha messo a punto il primo trattamento sieroterapico contro la difterite, che era una malattia che spaventava i medici, soprattutto i pediatri, perché colpiva soprattutto i bambini di sotto dei 5 anni. Diciamo questa scoperta che von Behring realizzò insieme a un microbiologo giapponese, Kitasato, dimostrò effettivamente che per la prima volta era possibile lottare efficacemente contro una malattia infettiva così grave.
0: Purtroppo lo abbiamo ricordato anche solo poche settimane fa quanto può essere micidiale la difterite. Ricordiamo il caso della piccola Anna Rosa, la bimba di 4 anni di Palermo, una bimba non vaccinata che è morta il 20 agosto scorso proprio per difterite. E Bernardino Fantini, lei ha citato prima Pasteur e Koch, e proprio nel laboratorio di Koch a Berlino von Behring si ritrova a lavorare insieme al collega di origine giapponese che menzionava poco fa per mettere a punto questo siero. Come arriva alla definizione, all'ideazione di questo siero che poi si rivelerà da subito efficace, tanto che nel 1892 già si avranno i primi risultati per cui la mortalità per difterite crollerà dal 60% al 20% nei casi di bambini che ne erano stati infettati?
1: Alla scoperta arriva nel quadro di una serie di esperimenti che venivano realizzati sugli animali, soprattutto come aveva iniziato a fare Pasteur e aveva iniziato anche Koch, che si cercava di immunizzarli contro il tetano utilizzando appunto il siero sanguigno proveniente da animali che erano guariti della malattia, con l'idea che dentro il sangue di questi animali guariti ci potessero essere delle sostanze capaci di neutralizzare le tossine prodotte dai batteri o neutralizzare i batteri stessi. Ed è appunto all'interno di questa serie di tentativi che viene dimostrata l'efficacia efficacia del siero antidifterico.
0: E quindi questo davvero rappresenta una svolta, non soltanto in realtà, Bernardino Fantini, se non vado errato, per la difterite, ma von Behring lavorerà anche sul tetano, per esempio, e si era ritrovato,
1: sì,
0: in contesti, per esempio, a curare le ferite dei soldati nei campi di battaglia, e quindi insomma contesti che sappiamo erano tragici dal punto di vista delle infezioni, e appunto come nel caso del tetano.
1: Questo contro la difterite è il primo risultato positivo che viene ottenuto, ma poi la sieroterapia viene utilizzata per praticamente tutte le altre malattie infettive. Insomma, contro la rabbia si comincia, contro appunto il tetano, contro anche l'insieme delle malattie infettive. È un metodo che si rivela efficace e che sta all'origine dell'immunologia sostanzialmente e della vaccinologia moderna, possiamo dire, la capacità di stimolare il sistema immunologico a produrre delle sostanze, gli anticorpi o antitossine, come venivano chiamati all'epoca, che sono capaci di neutralizzare i germi e anche i prodotti chimici prodotti dai germi.
0: Ecco, il fatto che lei ricordava appunto venisse utilizzato appunto gli animali come i cavalli, insomma, estraendo da loro i principi per che fossero efficaci nella cura della difterite, ha rappresentato all'inizio un limite di efficacia che poi è stato superato, Bernardino Fantini.
1: Beh, come sempre i prodotti terapeutici vanno affinati e raffinati, quindi dopo i primi tentativi utilizzati sostanzialmente con materia grossolana, il siero estratto da un animale, poi man mano queste procedure vengono raffinate e si arriva ad individuare esattamente quali sono i componenti del sangue che possono essere utilizzati per trattare le malattie. Quindi è un procedimento, diciamo, normale. All'inizio si va un po' a tentativi.
0: Attento, certo.
1: E poi si sa esattamente quali sono i meccanismi che permettono a un siero, a un vaccino o a un farmaco di essere efficace.
0: Bernardino Fantini, possiamo oggi ricordare von Behring, appunto, che fu premiato con il premio Nobel per la medicina nel 1901, il primo Nobel per la medicina mai assegnato 125 anni fa, lo possiamo considerare come uno dei padri dell'immunologia, anche perché, diciamo, prima di lui, dei suoi lavori e di altri colleghi del tempo, diciamo, forse non esisteva quella che oggi potremmo definire una teoria scientifica dell'immunità. Con i suoi lavori si è cominciato a capire come funzionava il sistema immunitario.
1: Esatto, no, l'idea di immunità, diciamo, esisteva da sempre, diciamo, si sapeva che alcune persone erano immune a certe malattie e guarivano più facilmente di altri, però è solo con la rivoluzione pastoriana di Pasteur e di Koch che si comincia a scoprire quali sono i meccanismi. E oltre a von Behring bisogna ricordare il russo Metchnikov, che è considerato appunto il fondatore dell'immunologia cellulare, che anche lui alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, ha dato dei contributi fondamentali per scoprire quali sono i meccanismi che permettono appunto alle persone di restare immuni dalle malattie, soprattutto le malattie infettive.
0: E da lì, insomma, è cominciata, come dire, una lunga evoluzione di ricerche, scoperte sul funzionamento del sistema immunitario.
1: L'immunologia,
0: esatto.
1: L'immunologia è una delle scienze di punta, nata, diciamo, rispetto alle altre discipline mediche recentemente, solo appunto alla fine dell'Ottocento, ma che oggi occupa un posto centrale. Insomma, basta pensare anche a tutti i trattamenti che si basano sull'immunologia dei tumori, insomma, che sono basati sulla reazione appunto del sistema immunitario anche contro le cellule tumorali. Quindi l'immunologia è una delle discipline fondamentali della storia della medicina nel Novecento e attualmente.
0: Insomma, sì, sappiamo, l'abbiamo raccontato anche da questi microfoni, come l'immunoterapia negli ultimi anni abbia rappresentato un potenziamento importante delle nostre terapie contro i tumori. Tra l'altro, appunto, anche l'anno scorso il premio Nobel per la medicina è andato proprio a ricerche sul funzionamento del sistema immunitario, in particolare sui meccanismi di tolleranza immunitaria periferica, col premio a Mary Brunkow, Fred Ramstel e Shimon Sakharov. Gucci. Bernardino Fantini, c'è una curiosità da raccontare sulla figura, mentre tra poco naturalmente annunceremo i vincitori del premio Nobel per la medicina di quest'anno, che sono appena stati annunciati. Volevo soffermarmi ancora con lei sulla figura di Emil Adolf von Behring, perché è passata anche alla storia il suo rapporto con Sigmund Freud, di cui fu paziente. E Sigmund Freud, nei suoi diari, in cui riportava appunto le esperienze, i casi dei pazienti, a un certo punto lo definisce il lupo mannaro. Perché questo appellativo?
1: Cioè, probabilmente perché von Behring soffriva di un disturbo bipolare, quello che all'epoca si chiamava la melanconia, e che presenta appunto due facce: una gioiosa, attiva, creativa, come tipica di un grande scienziato, e una invece notturna, ombrosa e molto, molto depressa sostanzialmente. Quindi il lupo mannaro è l'esempio tipico di una trasformazione di una persona in un demone, in qualche cosa di negativo che vive nell'ombra, e questo rappresenta probabilmente il modello a cui Behring viene equiparato. E effettivamente Behring è stato paziente di Freud. È molto importante ricordarlo questo, anche perché non bisogna dimenticare che Freud considerava von Behring un modello anche per la psicanalisi, cioè, perché spesso si dimentica, ma Freud voleva dare una base scientifica, certo, anche basata sulla neurologia e sulla psichiatria scientifica alla psicoanalisi. E tra l'altro Freud aveva fatto degli studi di pediatria e quindi conosceva la difterite molto bene, e sostanzialmente quindi von Behring è un po' l'idolo, il suo modello per poter sviluppare una psichiatria scientifica, una psicanalisi basata sulla conoscenza scientifica.
0: È molto interessante questo rapporto appunto tra Emil Adolf von Behring e Sigmund Freud, di cui ci ha parlato Bernardino Fantini, che quando l'abbiamo chiamato l'altro giorno per proporgli di essere con noi questa mattina per ricordare questa figura, ci ha anche detto: beh, potrebbe essere l'occasione, e ne approfittiamo per farlo in breve, Bernardino Fantini, per ricordare che l'anno successivo, quindi 124 anni fa, nel 1902, il Nobel per la medicina fu assegnato e invece per la scoperta del meccanismo di infezione della malaria, una scoperta importantissima che andò a un ricercatore americano, inglese, chiedo scusa. Di mezzo però c'erano anche le ricerche di un italiano.
1: Esattamente, dunque il Nobel 1902 è andato a Ronald Ross, che era un allievo di Patrick Manson, il fondatore della batteriologia inglese, e Ross aveva scoperto in India che si poteva trasmettere sperimentalmente la malaria agli uccelli. Però bisogna dimenticare che la malaria umana, il meccanismo di trasmissione della malaria umana, è stata scoperta da un italiano, Battista Grassi, che era professore di anatomia comparata a Roma, e che fu dimenticato dalla Fondazione Nobel e non ebbe il premio, e quindi questo suscitò delle polemiche durate 30 anni sostanzialmente, perché Grassi non accettò questo declassamento e scrisse molto, facendo irritare molto anche Ross su questo. Poi solo alla fine, anche recentemente, negli ultimi 20-30 anni, la ricerca storica ha mostrato che il premio Nobel avrebbe dovuto essere diviso fra Ross, che aveva posto le basi della scoperta del meccanismo di trasmissione della malaria tramite le zanzare, e Grassi, che aveva scoperto il meccanismo per la malaria umana e soprattutto aveva individuato esattamente quali sono le specie di zanzare che trasmettono la malaria, individuando negli zanzare anofele i colpevoli della trasmissione, diciamo. Questo è molto interessante come caso storico, e le polemiche ci sono spesso, ci sono state tra l'altro anche con Behring, perché qualcuno ha sottolineato che probabilmente anche Kitasato meritava di aver riconosciuto, perché la scoperta era stata fatta in collaborazione. Però siccome è stata fatta a Berlino, nel laboratorio di Koch, quindi hanno dato la priorità a Behring.
0: Mi viene da dire che le polemiche sui casi di mancate assegnazioni, mancati riconoscimenti del ruolo giocati dagli scienziati hanno accompagnato tutta la storia di questi 125 anni dei premi Nobel, ma ha fatto molto bene Bernardino Fantini a ricordarci la figura e il ruolo giocato da Giovan Battista Grassi appunto nella scoperta del meccanismo di infezione, di trasmissione della malaria. Bernardino Fantini, rimanga ancora un attimo con noi, perché nel frattempo è entrata qui nello studio K2 di Via Asiago Ilaria Stoppa. Ciao Ilaria, buongiorno.
2: Ciao Marco, buongiorno e buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
0: Perché proprio pochi minuti fa Thomas Perlman, il segretario dell'Assemblea dei Nobel del Karolinska Institute, ha annunciato i vincitori del Nobel per la medicina di quest'anno. Chi sono?
2: Il Nobel è stato assegnato a Carl Deisseroth della Stanford University, a Peter Hegemann, Humboldt University di Berlino e a Georg Nogel della Würzburg University. E la dicitura ufficiale recita: il premio Nobel è stato assegnato per le loro scoperte sui canali ionici attivati dalla luce e l'optogenetica. In particolare Hegemann e Nogel sono stati premiati per aver scoperto una particolare proteina, la canale rodopsina, di cui probabilmente tra poco parleremo, mentre Carl Deisseroth per aver capito come applicare questo metodo alle cellule nervose.
0: Beh, un premio anche un po' sorprendente, direi, Ilaria, rispetto alle indiscrezioni degli ultimi giorni, delle ultime ore, che davano come candidati altre scoperte, altre ricerche, ma non è la prima volta che l'Assemblea dei Nobel del Karolinska Institute ci sorprende. Tra poco proveremo a fare un commento a caldo con una collega giornalista, però vorrei approfittare della presenza di Bernardino Fantini, come dire, più che altro per un commento sull'arco, questo arco temporale di 125 anni. Abbiamo raccontato della figura di Emil von Behring e della scoperta del siero della difterite, e oggi ci ritroviamo a commentare ricerche molto avanzate in cui si usa la luce per regolare, modificare appunto l'attività dei geni. È impressionante in qualche modo, però vorrei la sua parola di storico della medicina, vedere quest'arco di sviluppo temporale della medicina.
1: Beh, in effetti il XX secolo è caratterizzato da uno sviluppo esponenziale delle scoperte in medicina, soprattutto per l'origine di quella che viene chiamata la biomedicina, cioè la medicina basata su profonde conoscenze biologiche, soprattutto genetiche e biologiche molecolari. In effetti negli ultimi anni sono soprattutto i medici di formazione di biologia molecolare che hanno ottenuto questi riconoscimenti, perché scoprono sempre di più i meccanismi genetici e cellulari che permettono l'origine della malattia e che permettono anche l'azione delle nuove terapie. Quindi c'è stato effettivamente nel XX secolo uno sviluppo tecnologico e scientifico enorme, che ha trovato riscontro in gran parte nei premi Nobel, che in gran parte sono stati attribuiti giustamente, anche se qualche volta ci sono stati degli errori di valutazione, qualche premio che poi a posteriori non è stato giudicato adatto, ad esempio come quello sulla malarioterapia, tanto per fare un esempio. Ma sostanzialmente il Nobel è un po' uno specchio dei progressi che avvengono nella medicina, nelle ricerche fondamentali, e quindi la storia del premio Nobel è anche una storia della biologia e della medicina contemporanea.
0: Grazie davvero Bernardino Fantini per essere stato con noi oggi e per averci aiutato a ricostruire innanzitutto la storia, il profilo di Emil Adolf von Behring, il primo premio Nobel per la medicina del 1901. Ricordo, Bernardino Fantini, storico della medicina, insegnato a lungo a Ginevra. Grazie, a presto.
1: A presto, buona giornata.
0: Grazie anche a lei, e noi invece continuiamo in questa ultima decina di minuti che ci mancano, proviamo a fare un po' un commento a caldo dopo l'annuncio che Ilaria Stoppa ci ha portato dei premi Nobel per la medicina di quest'anno. Lo facciamo con Agnese Codignola. Buongiorno e bentornata a Radio 3 Scienza.
3: Grazie, buongiorno, bentrovati.
0: Eccoci. Grazie ad Agnese Codignola per aver accettato con noi questa sfida, no? Di commentare un po' a caldo la rilevanza, l'importanza di questi premi Nobel, a maggior ragione perché, diciamo, non erano così attesi, lo dicevamo prima, si parlava di possibili candidati, le CAR-T, che sono un'altra innovazione molto importante nel trattamento di alcune forme di tumore, gli agonisti del GLP-1 e quindi le, che stanno rivoluzionando le terapie per l'obesità, e invece Agnese Codignola un premio all'optogenetica. Intanto le chiedo se lei è rimasta sorpresa da questo premio.
3: Ma sono rimasta sorpresa, ma fino a un certo punto, perché è effettivamente un intero settore, diciamo, un'innovazione che poi ha dato vita a un approccio, a metodologie. È un tipo di ricerca molto di base. I Nobel a volte sono dati a scoperte che sono già, diciamo, nella concretezza della clinica, e a volte, come in questo caso, sono dati invece a studi molto di base, che però hanno tutta una serie di ricadute, l'hanno avuta e ce l'hanno. Quindi da un certo punto di vista sono contenta, nel senso che appunto la ricerca di base va sempre sostenuta anche quando gli approdi non sono immediatamente intuibili. Esprimo un piccolo rammarico, perché per l'ennesima volta sono stati premiati tre uomini.
0: E
3: purtroppo questa è una piaga del Nobel, che in parte riflette la realtà dei laboratori, ma fino a un certo punto ci sono tanti casi anche noti, di cui si è parlato, di donne che sono state ignorate, e personalmente ci vedo poco sforzo per modificare un po' questa situazione. Vedremo negli altri Nobel scientifici dei prossimi giorni. Comunque, tornando a noi,
0: aspetti, perché ricordo solo un attimo ancora una volta i nominativi dei tre premiati, che sono Carl Deisseroth della Stanford University, Peter Hegemann della Humboldt University di Berlino e Georg Nagel della Würzburg University, quindi due tedeschi e un forse un americano di origine però tedesca come Deisseroth.
3: Sì, sì.
0: Cominciamo Agnese Codignola dallo spiegare cosa intendiamo quando parliamo di optogenetica, al di là della descrizione sintetica che Ilaria Stoppa, che ringraziamo per essere stata con noi poco fa in studio, ed io abbiamo dato un po' sommariamente.
3: Sì, l'optogenetica si basa sulla capacità che appunto è stata scoperta dai tre laureati, neolaureati, della luce, quindi dei fotoni, dello stimolo luminoso, di agire come uno stimolo elettrico, come uno stimolo chimico, ed è qui la novità, no? Al di là di tutte le evoluzioni, non si sapeva prima che una qualche cellula nervosa, e la scoperta è stata fatta originariamente sulle alghe, che hanno una qualche forma, se vogliamo, di sistema di comando, e poi via via sugli organismi superiori. Non si sapeva, dicevo, che la luce potesse agire come può agire uno stimolo elettrico o, non so, una sostanza chimica. Quindi questo è stato il punto di svolta, e siccome questa azione della luce si esplica attraverso l'apertura di canali ionici sono delle specie di buchi nella membrana delle cellule, si apre un canale, per l'appunto fa entrare degli ioni, canali ionici, e quindi delle cariche elettriche, e questo innesca tutte le reazioni diciamo nervose o simili nervose basate sulla differenza di cariche elettriche, no? Quindi quando c'è di mezzo un canale ionico si ha sempre uno stimolo estremamente preciso, e infatti nel giro di millisecondi dall'arrivo dello stimolo luminoso si vede la corrente elettrica generata. Quindi questo era un qualche cosa che nessuno neanche ipotizzava, diciamo così, anche se forse si sarebbe potuto ipotizzare, per esempio, con le piante, no? Che si girano in base al sole, con certe alghe, con certi animali. E soprattutto la sua applicazione è stata attraverso la scoperta del gene, il cloning del gene, la sua espressione prima in tessuti, poi in modelli animali. È stata la consapevolezza di avere a disposizione un qualche cosa che in modo estremamente preciso può far vedere per esempio un tipo di cellula nervosa, oppure può fare poi le successive evoluzioni hanno mostrato come attaccando queste proteine sensibili alla luce a dei geni si potevano far esprimere per esempio dei singoli geni di volta in volta, e da lì il nome optogenetica, no? Perché è come una coda, come un cartellino che è silente, che si può assolutamente attaccare a un qualche forma di genoma, di gene, di frammento e così via, poi si invia lo stimolo luminoso, a quel punto la proteina si attiva e attiva la traduzione del gene. Quindi questo, soprattutto a livello di neuroscienze, ma non solo peraltro, ha portato alla possibilità di vedere attivare singoli gruppi di neuroni e quindi, per esempio, di capire davvero, vedendolo, rilacciandomi a quello che veniva detto poc'anzi, la biomedicina, che cos'è? Significa avere la possibilità di studiare dal vivo, vedendo i meccanismi, perché noi possiamo anche identificare, facciamo un esempio concreto, un gene che porta, non lo so, alla predisposizione all'ansia, ma tutto sommato finché non vediamo che quando uno è ansioso ha quel gene attivato, siamo sicuri fino a un certo punto, mettiamola così, no? Sì. Quindi se io posso attivarlo a mio piacimento e vedere che se lo attivo si attiva un comportamento ansioso, è uno strumento di straordinaria efficacia, no? per le ricerche, soprattutto in un sistema difficile da studiare come il cervello, perché il cervello non puoi chiedere a una persona di dare un pezzo perché ci devi fare degli studi. E quindi insomma è veramente un ambito che negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, io ho visto applicato in tantissimi studi molto interessanti. Penso che ci siano anche delle ripercussioni a livello di protesi cerebrali, perché naturalmente ci sono dei prototipi di BCI, Brain Computer Interface,
0: l'interfaccia,
3: no?
0: Cervello-computer,
3: che sono attivati, perché un altro dei grandi vantaggi di queste tecniche è che sono non invasive. Noi non abbiamo bisogno entrare con sostanze chimiche. Faccio solo un esempio: i primi studi sulle mutazioni vegetali si facevano bombardando le piante con delle radiazioni, per riallacciarci sempre al discorso di quanta strada è stata fatta. Qui inviamo un raggio di luce per chiedere a una cellula di fare una determinata cosa, no? Quindi questo è un altro aspetto molto importante ed è una proprietà che è in studio anche per quei tipi di dispositivi, perché ovviamente è molto maneggevole l'idea, perlomeno, di riuscire ad attivare un qualche cosa che inseriamo nel cervello con la luce, che vuol dire senza effetti collaterali, no?
0: Quindi, e questo è un aspetto molto
3: penso
0: importante.
3: Penso che sia importante.
0: Decisamente. Mm-hmm. E domani, nella puntata di Radio 3 Scienza di domani, durante la quale poi annunceremo anche il Nobel per la fisica, sicuramente approfondiremo questi aspetti che ci sta però illustrando così bene Agnese Codignola. E approfitto per fare un'ultima domanda. Le menzionava poco fa Ilaria Stoppa quando ha annunciato i nomi dei vincitori, Karl Deisseroth, Peter Hageman e Georg Nagel, perché in particolare Peter Hageman e Georg Nagel hanno avuto il riconoscimento anche per la scoperta di una proteina notevole, dice il comunicato del Nobel, remarkable protein, la canale rodopsina. Che cosa?
3: Esatto, esattamente questa proteina che è un canale. La rodopsina è un pigmento che reagisce alla luce. La canale rodopsina è forma proprio strutturalmente da origine, una volta che viene espressa in un tessuto, da origine a questo buco che noi chiamiamo canale, che si apre e si chiude, e quando si apre permette l'entrata nella cellula di ioni positivi essenzialmente, no? Questo meccanismo che si rivede anche, ci sono tanti tipi di canali, per esempio i canali ionici che fanno voltaggio dipendenti, che sono operati, cioè che agiscono solo in risposta a certe correnti elettriche. Quindi è un qualche cosa che c'è in tutte le cellule, in varie forme, ed è una delle modalità attraverso le quali una cellula comunica col suo esterno. La cellula come fa a recepire quello che c'è fuori? O attraverso dei recettori sostanzialmente, oppure attraverso dei canali ionici, che sono proprio, dobbiamo immaginare una specie di diga, si apre la diga, si chiude la diga, hanno come delle porte, proprio porte, insomma, delle strutture che hanno una modalità binaria, on-off, per cui sono estremamente rapidi, perché una volta che si apre immediatamente entra un flusso di cariche, no? E quindi la rodopsina costituisce questo canale, ed è per questo che è così importante. Una volta che l'hanno clonata, poi hanno iniziato tutti a fare tutti gli studi che sono venuti dopo. Clonare una proteina, il gene di una proteina, vuol dire poi poterlo usare, perché lo puoi mettere in un topo, in un coniglio, in una medusa, dove ti pare, no? E quindi questi sono stati i passaggi fondamentali: la scoperta, il cloning, e poi le prove sui grandi, sui piccoli mammiferi, quindi sui primi modelli animali e così via.
0: E domani appunto approfondiremo allora queste ricerche, l'impatto che hanno avuto queste scoperte, le ricerche di optogenetica. Grazie davvero ad Agnese Codignola per essere stato con noi e aver commentato a caldo i premi Nobel per la medicina 2026. Ricordo almeno il suo libro Alzheimer SPA, pubblicato da Bollati Boringhieri, visto che parlavamo anche di ricerche in campo neuroscientifico. Noi così siamo giunti alla fine di questa puntata. Grazie a Simone Dell'Orca, Marco Pompi, Francesca Boninconti, Ilaria Stoppa. Adesso arriva il concerto del mattino. Da Marco Motta, buona giornata a tutti.

0: ore 12.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
3: Il concerto del mattino.
4: Questa sigla annuncia che è giunto il momento di offrirvi un bel concerto legato in questo caso al Mozarteum di Salisburgo. Sono le 12, 1 minuto e 3 secondi, Arturo Stalteri è al microfono, il concerto del mattino è curato da Giovanna Natalini, Flaminia Scarcia in regia e Fabio Zampa alla console per questa passeggiata attraverso la musica di Mozart. E infatti proprio a Mozart è dedicato il concerto di oggi, grazie all'orchestra del Mozarteum di Salisburgo. In un momento interverrà Alexander Melnikov al pianoforte e Roberto González Mojas è alla direzione. Dunque, quale modo migliore per inaugurare, anche se oggi siamo già al 5 ottobre, il trimestre più bello dell'anno, almeno secondo il sottoscritto, se non con un bel minuetto di Mozart, un minuetto, il K409, che viene scritto dal 26enne, ormai diciamo ragazzo, non più adolescente, nel 1782. Praticamente cosa fa Mozart in quel periodo? Riprende in mano delle vecchie sinfonie, la K319 e la K338 di qualche anno, 2 o 3 anni prima, e a entrambe, scusate questo momento, che erano in tre tempi originariamente, decide di aggiungere un minuetto, così che queste sinfonie italiane, come Baumgartner ha scritto, divennero realmente viennesi. Quindi ecco che queste aggiunte non danno alcun fastidio, anche se poi questo minuetto viene considerato un po' come un'opera a sé stante ed è spesso eseguito anche accanto al trio, appunto, che lui incorpora, e che ne fa quindi un movimento effettivamente pensato per essere aggiunto a qualcosa che già esiste, ma che ha una sua fisionomia ben precisa. È stato definito da alcuni critici un po' meno, diciamo, così teneri, un po' pomposo, un po' troppo, potremmo dire, lezioso dal punto di vista dei fiati, ma secondo alcuni critici è proprio questo che Mozart voleva, in un certo senso voleva dare questo spessore a queste sinfonie con un movimento un po' più imponente, un po' più importante, ma tutto però accade in maniera molto naturale, molto spontanea. Dunque ascoltiamolo questo minuetto in Do maggiore, K409 di Wolfgang Amadeus Mozart, affidato all'orchestra del Mozarteum di Salisburgo, con Roberto González Monjas alla direzione. La durata è circa 5 minuti, anzi quasi 6.

Ma io credo che Mozart si sia molto divertito a scrivere questo minuetto così, in un certo senso, grandioso nella tessitura, questo minuetto K409, in questo caso con Roberto González Monjas e la Mozarteum Orchestra di Salisburgo, ed ora invece il Mozart della Sinfonia Haffner. Insomma, qui siamo con questa bellissima sinfonia scritta nello stesso anno del minuetto, 1782, per la famiglia Haffner, alla cui figlia, tra l'altro, Elisabeth, già aveva Wolfgang offerto la serenata K250, la serenata nuziale, qualche anno prima. Ecco una grandiosa pagina sinfonica, una pagina che consente a Mozart di scrivere tre momenti molto importanti, l'allegro andante e l'allegretto, che si completano in realtà veramente totale. E con questa sinfonia Mozart in realtà inaugura quello che sarà proprio il periodo finale delle ultime superbe, importantissime sinfonie viennesi. Tra l'altro poi la chiederà di nuovo indietro, dopo le prime esecuzioni, perché voleva modificare alcune piccole cose, ma insomma ne fu sempre molto, molto contento. Questo inizio è piuttosto aggressivo per Mozart, un'aggressività luminosa, affatto violenta, no? L'allegro iniziale, quello che si apre con questa grande forza, una forza che rimane anche nel minuetto successivo, e poi c'è questo finale, anch'esso con questa aria molto così importante, imponente. Insomma, è come se, secondo alcuni critici, volutamente, provocatoriamente, Mozart abbia voluto scrivere una musica che fosse completamente libera da quello che era lo stile galante, nonostante appunto fosse una sinfonia su commissione per una famiglia che sicuramente si aspettava una musica rassicurante. Dunque l'ascoltiamo. Ho fatto un piccolo errore, ho annunciato la sinfonia invece in realtà ascolteremo il concerto di pianoforte orchestra adesso di Mozart, il K414, un concerto importantissimo in cui il pianoforte ha realmente una grande, possiamo dire, fusione con l'orchestra, allegro andante, allegretto, e abbiamo Alexander Melnikov al pianoforte con Roberto González Monjas. Ho invertito le righe, ma poi torniamo ovviamente alla Haffner. Intanto godiamoci un bellissimo concerto che dura circa 24 minuti.

Il concerto di pianoforte orchestra, in La maggiore K414 di Alexander Melnikov al pianoforte, ovviamente di Wolfgang Amadeus Mozart, in concerto con la Mozarteum Orchestra di Salisburgo e Roberto González Monjas alla direzione. Dunque, torniamo ora invece, questo è un concerto che lo stesso Wolfgang Amadeus Mozart propose in pubblico nel 1783, egli stesso era al pianoforte e anche alla direzione, la scrisse l'anno prima, quindi contemporaneo della sinfonia di cui abbiamo già parlato, che tra poco ascolteremo, e anche del Minuetto, un concerto di grandissima eleganza scritto proprio appositamente per il pubblico viennese, che riesce insomma a smantellare un po' lo spirito galante, come accadrà poi per la Hafner, però senza dimenticare la piacevolezza della trama musicale. Dunque eccoci con la sinfonia già annunciata, la numero 35, quella in re maggiore, la K385, scritta proprio per la famiglia Hafner, che si muove attraverso un allegro con spirito, un andante, un minuetto e trio, un finale presto, tutta giocata su questa grande luminosità e questo grande spirito un po', diciamo così, aggressivo, ma aggressività tra virgolette levigata alla Mozart. Circa 18 minuti, Roberto González Monjas, Mozarteum Orchestra di Salisburgo.

0: Ed ecco il Mozart della Sinfonia numero 35, Re maggiore, K385, Teta Hafner, oggi qui a Radio 3 con la Mozarteum Orchestra di Salisburgo e Roberto González Mojas alla direzione. Tra poco vi lascio con Suona Luna, Also sprach Zarathustra, 130 anni da questa opera di Strauss. Paolo Tortiglione ci racconta il grande compositore. Un saluto da Arturo Stalti da questi microfoni, con Flaminia Scarcia in regia, Fabio Zampa alla console e Giovanna Natalini che cura il concerto del mattino. Ci sentiamo domattina alle 9.30 sempre su Radio 3 con Primo Movimento.
1: Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2: Nessuno escluso. Tutti gli articoli della Costituzione.
3: Articolo 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
4: Nessuno escluso, con Ilaria Sotis. Dal 6 ottobre, il martedì e il giovedì alle 17.30 all'interno di Fahrenheit su Radio 3.
5: RAI, Radio 3.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
9: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Io e Stio siamo cresciuti come fratelli. Eravamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ti dico un segreto?
11: Sì?
10: Giura che non lo dirai.
12: Katie, che cosa c'è tra te e Stio?
13: È roba vecchia, Bourne. Siamo solo amici.
14: Il racconto di un'estate che segna la fine dell'adolescenza.
15: Danny, svegliati! Non possiamo farci beccare qui dentro.
16: Smettila di prendermi a calcio.
15: Fermati, Bourne.
14: Ready or Not, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
18: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
19: Suona Luna.
20: Richard Strauss. Un ritratto 130 anni dopo Also sprach Zarathustra di Paolo Tortiglione. A cura di Federico Vizzaccaro con Benedetta Annibali.
21: Sfumando su Morgan, uno dei pezzi più lirici scritti dal trentenne Richard Strauss, vi do il benvenuto alla prima puntata di questo ciclo di 5 puntate che Suona Luna dedica a questo grande compositore in occasione del 130° anniversario della composizione Così parlò Zarathustra, brano il cui inizio è diventato uno degli incipit più famosi in tutto il mondo, probabilmente dopo quello della Quinta Sinfonia di Beethoven. Strauss, un genio dell'orchestra e un uomo di teatro, un rivoluzionario nato tra i classici che scandalizzò l'Europa e poi si rifugiò nel sublime e nella bellezza. Con me in studio Vincenzo Mercadante e Federico Vizzaccaro alla sapiente regia. Inizierei il nostro viaggio con una considerazione personale. Chi di noi a 25 anni ha immaginato la propria morte nel pieno del vigore della gioventù? Strauss forse non tanto la temeva o sognava a quell'età, ma forse l'ha composta, nota per nota, proprio quando era giovane, forte e pieno di avvenire. E poi eccolo arrivare, vecchio e agli ultimi giorni, a riconoscerla, punto per punto, come una musica che già conosceva a memoria. Ebbene, questa situazione è accaduta davvero. A Garmisch, ai piedi delle Alpi bavaresi, siamo all'8 settembre del 1949, un uomo di 85 anni si sta spegnendo lentamente. Ha attraversato le due guerre mondiali, ha visto ridotti in macerie i teatri in cui aveva trionfato, ha conosciuto la gloria e il sospetto, il potere, l'umiliazione. E alla nora Alice, seduta al suo capezzale, mormora una frase che ha il sapore insieme di un enigma e di un sorriso. «È strano, Alice, morire è proprio come l'avevo composto in Morte e Trasfigurazione». Quel poema sinfonico, Morte e Trasfigurazione, Tod und Verklärung, l'aveva scritto nel 1889. Aveva appunto 25 anni. Un ragazzo che immagina l'agonia di un artista, la lotta contro la fine e alla fine la luce, la trasfigurazione che sale dagli spazi infiniti del cielo. 60 anni più tardi, in uno dei suoi ultimi lieder, Im Abendrot, al tramonto, avrebbe citato ancora una volta quel tema luminoso e subito dopo la domanda che chiude ogni esistenza. È forse questa la morte?

Il ragazzo che aveva immaginato la propria fine e il vecchio che l'ha ritrovata identica sono la stessa persona. E a partire da oggi proveremo a seguirlo lungo tutta la sua parabola, dalla Monaco del padre cornista fino a questo tramonto bavarese, cercando di capire come un solo uomo abbia potuto essere agli occhi del suo secolo il più moderno degli scandalosi e l'ultimo dei romantici. Ma per capire come si arrivi a comporre la propria morte da giovani, dobbiamo tornare all'inizio, anzi, dobbiamo partire da suo padre. C'è una scena che vale da sola tutta un'infanzia. Siamo a Monaco in Baviera, durante gli anni 60 e 70 dell'Ottocento. L'orchestra di corte dà luogo alle prime esecuzioni assolute delle opere di Richard Wagner. Tristano Isotta, i maestri cantori, l'oro del Reno, la Valchiria. Inizia il periodo della nuova e sconvolgente musica del futuro. E in quell'orchestra, al primo corno, c'è un uomo che quella musica la detesta con tutte le sue forze. E si chiama Franz Strauss. Ed è forse il più grande cornista tedesco del suo secolo. Hans von Bülow lo chiamava il Joachim del corno, paragonandolo al più celebre violinista dell'epoca. Ma Franz Strauss era anche un conservatore irriducibile, un uomo che collocava il proprio ideale musicale in Mozart, Haydn, Beethoven e Brahms e che considerava Wagner una deriva, quasi fosse una malattia dell'arte. Sera dopo sera deve piegare il proprio fiato a servire proprio quelle partiture che disapprova. Lo stesso Wagner ne era consapevole e ne era anche a suo modo ammirato. Ascoltiamo un estratto di una composizione di Franz, il suo notturno, opera 7.

Qui c'è una specie di lotta padre-figlio. In quella casa di Monaco, Wagner era il nemico, rappresentava un cattivo esempio, lo stile da cui tenere lontano il figlio. E paradossalmente, proprio da quella casa, da quel divieto, sarebbe uscito colui che il mondo intero avrebbe salutato come il grande erede di Wagner. Bülow, con una battuta destinata a restare, lo avrebbe soprannominato Richard III, perché scriveva dopo il Richard di Bayreuth non poteva esserci discendente diretto. Il secondo Richard, il vero successore, sarebbe stato lui. Direi che la battuta di Bülow, al di là della sua veridicità, è più bella che esatta. È perché Strauss, a differenza di Wagner, non nasce affatto dal fuoco della rivoluzione. Nasce dall'ordine, dall'agiatezza, dalla disciplina. Nasce, per così dire, dalla parte opposta della barricata. Richard Strauss nasce a Monaco l'11 giugno del 1864. È il primo di due figli di Franz Strauss e di Josephine Pskor. È il cognome della madre, per chi conosce la storia di Monaco, dice già molto. I Pskor erano una dinastia di ricchi birrai, una delle famiglie più solide e prospere della città. La birra, se ci pensate, non è un dettaglio pittoresco. È la ragione per cui Strauss non conoscerà mai o quasi mai l'angoscia economica che aveva invece tormentato parte della vita, ma di compositori anche importanti come Mozart, Schubert e in parte anche lo stesso Wagner. Cresce nell'agio economico, nella sicurezza, nel cuore pulsante di una grande capitale musicale come era Monaco in quegli anni. Inoltre è un bambino prodigio, nel senso più letterale del termine. Comincia a studiare pianoforte a 4 anni, compone le sue prime musiche a 6, a 8 anni prende in mano il violino, a 11 inizia 5 anni di studio regolare della composizione. Insomma, è un talento precoce e coltivato, un talento borghese allevato in famiglia come si alleva una pianta preziosa. E a soli 6 anni compone già i suoi primi brani, la Schneider Polka e il Canto di Natale. Fu la madre a scriverne i testi e poiché Richard a quell'età sapeva ancora soltanto annotare le melodie, la madre lo aiutò sostanzialmente. Ascoltiamo la prima polka, il suo primo pezzo in assoluto, orchestrata poi dal padre appena 3 anni dopo.

È Franz Strauss, il padre, a formare l'orecchio del figlio, nutrendolo di Haydn, di Mozart, di Beethoven, di Schubert. È lui a correggere riga per riga i primi lavori del ragazzo, con severità, fino ai primi anni Ottanta, quando Richard è ormai un giovane uomo. Teniamo a mente questo dato perché è una delle chiavi di tutto ciò che verrà dopo. Prima di essere il grande scandaloso, prima di essere il modernista che fa gridare l'Europa, Strauss è un artigiano che si è formato alla scuola dei classici, un maestro della forma pura, un uomo che sa perfettamente da dove viene proprio perché passerà la vita a scommettere su dove andare. Ascoltiamo questa serenata per 13 strumenti a fiato, la opera 7. La scrive a 17 anni, è già limpida, elegante, sapiente. È come un giovane Mozart che parla con la bocca di un adolescente dell'Ottocento, ormai secolo avviato verso la fine. Non c'è qui nulla del futuro che intraprenderà. C'è invece la mano ferma di chi ha imparato il mestiere di compositore prima ancora di avere qualcosa da dire. E ad un'attenta analisi della partitura si nota la perfetta padronanza della tecnica strumentale, della modulazione, dell'armonia e della ricerca della varietà timbrica. Credo che sia proprio questa solidità artigianale che gli permetterà più tardi di osare ben altro. Questa serenata fu portata in tournée da Hans von Bülow e persino pubblicata dall'editore Spitzweg, cosa che gli portò a soli 21 anni la nomina a secondo direttore dell'orchestra di Meiningen.

Credo di poter dire oggi, dopo anni di esperienza didattica, che c'è anche un altro elemento decisivo in questo periodo di formazione, che mi sembra anche il più concreto, ovvero la pratica orchestrale. Nel 1875 il padre, Franz Strauss, prende la direzione di un'orchestra amatoriale monacense dal nome curioso Wilde Gungl, la Gungl selvaggia, dal nome del noto compositore di Walzer. La dirigerà per oltre 20 anni e il figlio, Richard, cresce lì dentro, assiste alle prove, studia gli strumenti da vicino e nel 1882 entra addirittura a farne parte come violinista. Strauss non impara l'orchestra sui libri di strumentazione e orchestrazione, pur noti e numerosi ai tempi. La impara invece dal di dentro, con l'archetto in mano, seduto tra i leggii, guardando il padre modellare il suono di una vera orchestra. E impara l'orchestrazione come un falegname impara a modellare il legno, toccandolo. Scrive le sue prime pagine orchestrali proprio per questo complesso, marce, ouverture, da concerto, persino 2 sinfonie. E scrive i suoi primi concerti solistici, uno per violino e il primo concerto per corno. Il primo concerto per corno lo compone, pensate, tra i 18 e i 19 anni. E come non cogliere in filigrana un omaggio? Lo scrive per lo strumento di suo padre, per il mondo di suo padre, per cui prova sicuramente affetto. Anni dopo, ormai vecchio, Strauss chiuderà la sua parabola con un secondo concerto per corno, 2 pezzi. Uno all'inizio e l'altro alla fine di una vita, dedicati allo strumento che aveva riempito la sua infanzia. In questo pratico apprendistato nasce il segreto meglio custodito di Strauss, quella maestria orchestrale che gli permetterà più avanti di far ridere un'orchestra, di farle disegnare un mulino a vento, di farle raccontare la salita di un'anima verso il cielo. Il grande orchestratore, il tecnico del suono orchestrale, nasce qui, in una modesta orchestra di dilettanti accanto a un padre severo. Ascoltiamo questo primo concerto per corno e orchestra.

Nel 1882, a 18 anni, Richard si diploma al ginnasio e si iscrive all'Università di Monaco su indicazione del padre. Vi resterà un solo inverno, pochi mesi. Eppure, anche se non sembrerebbe, quei mesi contano perché il giovane Strauss non studia musica, studia Shakespeare, storia dell'arte, filosofia, estetica. E queste materie risvegliano la sua curiosità intellettuale ed è un risveglio che nutrirà tutta la sua opera futura. Comincia a leggere Schopenhauer, ne discute per ore con l'amico di una vita, Friedrich Rosch. Comincia insomma a pensare l'arte e non solo a farla. E in quegli stessi anni studia, ma di nascosto, ciò che gli era stato proibito dal padre, la musica di Wagner. Si sa, i divieti paterni quasi naturalmente producono l'effetto contrario. Già nel 1878, a 14 anni, il ragazzo assiste alle rappresentazioni della Valchiria e del Siegfried e a 15 anni ha ascoltato l'intero Anello del Nibelungo e anche il Tristano. A 16 anni, nel 1880, studia la partitura del Tristano nota per nota, quella partitura che, a partire dal primo e famosissimo accordo, aveva in parte riscritto le regole dell'armonia occidentale, che aveva sospeso la tonalità sull'orlo dell'abisso. E nel 1882, guarda caso, va a Bayreuth. Ci va ufficialmente per sentir suonare suo padre nella prima produzione del Parsifal, ma naturalmente ci va anche per essere direttamente alla fonte della musica che il padre cercava di fargli apparire negativa. Quell'accordo, lo abbiamo appena sentito, è l'inizio della modernità musicale, che porterà nei decenni successivi l'armonia fino alla sua completa dissoluzione. E il giovane Strauss attraversa questa porta quasi in silenzio, quasi di soppiatto, mentre a casa continua a dar ragione al padre. Le opinioni sprezzanti che in questi anni Strauss esprime su Wagner vanno lette con prudenza. Le scrive e le pronuncia davanti a interlocutori conservatori, il padre, l'amico Ludwig Thuil. Sono in parte il linguaggio di un figlio che non vuole ferire, che non vuole ancora dichiarare apertamente il proprio, tradimento. Ma il tradimento è già in atto e la musica che andrà di seguito a comporre probabilmente sta già mettendo radici profonde in lui. La svolta professionale arriva presto e arriva grazie a un secondo grande padre, o meglio direi a un secondo padre artistico, che si aggiunge e in parte si oppone a quello naturale. Nel dicembre del 1883, a 19 anni, Strauss parte per Berlino. Nella capitale prussiana frequenta concerti, teatri, incontra persone influenti, ma soprattutto incontra sul podio Hans von Bülow, eccellente pianista, direttore rivoluzionario, interprete di un rigore e di una profondità che folgorano il giovane compositore. Da Bülow, dirà lui stesso, imparò l'arte dell'interpretazione. E Bülow ricambia l'attenzione. Abbiamo già detto che fa eseguire dalla sua orchestra di Meiningen più e più volte la serenata del ragazzo. Egli commissiona un nuovo pezzo per fiati, la suite in si bemolle, che andrei subito ad ascoltare.

Poi, nel novembre del 1884, sempre Bulow gli tende una trappola. Per il suo bene, durante una tournée a Monaco, rimette in programma la suite e informa Strauss, senza alcun preavviso, che sarà lui stesso a dirigerla. E senza nemmeno una prova. È il vero debutto di Strauss come direttore d'orchestra. Un battesimo del fuoco, davanti al pubblico, senza nessuna protezione. E il ventenne supera la prova. E l'anno dopo, nell'885, Bulow lo chiama accanto a sé come assistente. È il primo vero incarico professionale, la prima volta lontano da casa, lontano dal padre, da Monaco. E lì accadono due cose che segneranno per sempre la sua vita. La prima ha un volto illustre, il volto di Johannes Brahms. Strauss prepara l'orchestra per l'esecuzione della serenata in La maggiore, pezzo ancora oggi molto noto per l'assenza dei violini in partitura. E pochi giorni più tardi diresse la sua sinfonia in fa minore. Il verdetto del maestro è tagliente. Con il suo solito modo laconico gli disse soltanto: «Veramente carina, giovanotto. Esamini attentamente le danze di Schubert e tenti di inventare semplici melodie di 8 battute». E aggiunse anche: «La sua sinfonia gioca un po' troppo con i temi. Questo modo di accumulare su una triade con tanti temi contrastanti solo ritmicamente non ha alcun valore». Strauss giurò di aver fatto tesoro dell'ammonimento del grande compositore. In realtà, e direi per nostra fortuna, quel giocare con i temi sarebbe rimasto per sempre un tratto costitutivo del suo stile. E infatti del 1885-86 la sua Burlesque per pianoforte e orchestra, vediamo uno Strauss completamente cambiato rispetto a pochi anni prima. Un pianismo e un virtuosismo eccellente uniti a una visione armonica che è in completo divenire.

Il secondo passaggio decisivo nella parabola di Strauss compositore porta appunto il nome di Meiningen. Qui nel 1885 si consuma quella che lui stesso avrebbe chiamato la propria conversione alla musica dell'avvenire. La figura principale di questa conversione è un uomo, Alexander Ritter. Era nato nell'833, morì poi nel 1896, piuttosto giovane, a 63 anni. Ritter è stato una specie di apostolo appassionato del verbo di Wagner e di Liszt. Sposò una nipote di Wagner, suonava il violino nell'orchestra di Meiningen, componeva. E il giovane Strauss, molti anni dopo, gli riconoscerà un merito preciso, quello di averlo reso un wagneriano. Ma sarebbe ingenuo per noi, con gli strumenti musicologici odierni, pensare che un solo uomo abbia potuto capovolgere così, di colpo, l'orientamento di un artista. Credo invece che Strauss si stesse già congedando nella musica dalla figura del padre, quella che chiamava con una parola tutta sua Brahms Schwärmerei, che potremmo tradurre l'infatuazione per Brahms, cresceva di pari passo con l'influsso sempre più forte di Bayreuth. Infatti la sua opera 14, il Wanderers Sturmlied, che stiamo per ascoltare, e anche la Burlesque, che abbiamo appena sentito, hanno un debito profondo con Brahms e, a ben ascoltarla, fanno una strizzata d'occhio ironica anche a Wagner.

Ritter fu la persona che ravvivò gli interessi di Strauss anche verso gli scritti di Wagner e anche quelli di Friedrich von Hausegger, ma tutto questo, in fondo, non faceva che assecondare uno stile personale che stava già affiorando per conto suo. Strauss la musica di Wagner la conosceva. Ciò che Ritter gli diede fu piuttosto una direzione, una messa a fuoco estetica, e lo condusse verso Liszt, soprattutto verso i poemi sinfonici. E da lì Strauss trasse il suo motto: idee nuove devono cercare forme nuove. Lo considerava il principio primo dell'intera opera sinfonica listiana e a Ritter attribuiva il merito di averglielo fatto capire fino in fondo. Da quel momento la vecchia astratta forma sonata gli parve poco più che un guscio vuoto, queste le sue parole, riempito di parole senza anima. E poi l'esperienza di Meiningen rimane alle spalle. Strauss partì per Monaco, diventò terzo direttore dell'opera di corte, ma non spezzò l'amicizia con Ritter, anzi l'amicizia diventò più intensa. Siamo a cavallo tra il 1886-89, tra i 22 e i 25 anni circa, e quasi ogni sera a Monaco Strauss si ritrova con l'amico Roche. A volte c'erano anche Tuil e Anton Seidl, scrive lui letteralmente, per scambiarsi nobili idee e ascoltare gli insegnamenti del listiano Ritter. In questi anni nasce il Richard Strauss che il mondo imparerà a conoscere. Il primo passo ancora esitante è la fantastica sinfonia Aus Italien, dall'Italia, pezzo del 1886-87, nata da un viaggio nella nostra penisola, con impressioni sonore annotate persino a margine di una lettera allo zio Horburger. Visita Roma, Napoli, Capri, Pompei, Firenze e ne riceve decine di stimoli compositivi. Questa fantasia dalla strumentazione rigogliosa, che tra un attimo ascolteremo, segna il passaggio di Strauss dalla scrittura brahmsiana al poema sinfonico. La divisa in quattro movimenti: sulla campagna, fra le rovine di Roma, sulla spiaggia di Sorrento, vita popolare napoletana, coniugando forma sonata e descrittivismo a programma. Nel finale Strauss cita, credendola una melodia popolare, Funiculi, Funicolà di Luigi Denza. Fu un equivoco che gli costò una causa per diritti d'autore.

Il secondo passo più deciso è Macbeth del 1888, il suo primo e vero poema sinfonico, una musica che si fa dramma e pensiero senza più bisogno del teatro. E poi nel giro di pochi mesi arriva l'esplosione del Don Juan. Strauss ha 24 anni. C'è in questa musica un'energia, uno slancio vitale, un dominio dell'orchestra che nessuno a quell'età aveva mai mostrato. La prima esecuzione fu a Weimar, dove nel frattempo Strauss era diventato Kapellmeister, e gli valse la fama internazionale. Da un giorno all'altro, il figlio del cornista conservatore diventa il nome più discusso della giovane musica europea. E l'anno dopo, nel 1889, arriva l'ultima pagina di questa nostra prima puntata. Ecco apparire Todd und Verklärung, Morte e Trasfigurazione, che andremo tra poco di nuovo ad ascoltare nella sua parte finale. Un ragazzo di 25 anni si siede a immaginare la morte di un artista, l'agonia, il battito irregolare del cuore, i ricordi dell'infanzia che tornano, la lotta furiosa contro la fine e infine la luce, la trasfigurazione, che sale, come dirà il programma poetico, dagli spazi infiniti del cielo. L'effetto che produsse questa esecuzione fu notevole. Edward Hanslick, il grande critico musicale, musicologo ed esteta, ne ebbe a scrivere dopo la prima esecuzione a Vienna, diretta dallo stesso autore, un'orribile battaglia di dissonanze. Immaginiamo, prendendoci un po' di libertà, un giovane uomo, pieno di salute, di talento, di futuro, che sceglie di dedicare una delle sue prime grandi opere alla propria fine immaginata. Come se avesse voluto prestissimo guardare in faccia ciò che tutti passiamo la vita a evitare o allontanare, la morte. 60 anni più tardi, morente davvero, avrebbe detto, come abbiamo ricordato alla nuora Alice, che morire era proprio come l'aveva composto allora. E in uno dei suoi ultimissimi Lieder, i Mabendroth, al tramonto, avrebbe fatto tornare questo stesso tema luminoso, subito dopo la domanda che appunto chiude ogni esistenza. È forse questa la morte? Ecco, il cerchio che oggi abbiamo appena cominciato a tracciare si chiuderà lì. Ne parleremo poi venerdì. Paolo Tortiglione vi ringrazia per l'ascolto, insieme a Federico Vizzaccaro qui alla regia. Vi aspettiamo domani, alla stessa ora, sempre qui, sulle frequenze di Rai Radio 3.

0: RAI Radio 3.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ecco a lei, cosa ne pensa?
3: Questo vino è spaziale.
2: Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con Enologia, il software per la gestione dell'intero ciclo produttivo e distributivo.
4: Salute!
2: Il futuro è digitale, con Enologia ha più gusto.
5: www.sistemi.com.
6: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Amore, la vasca?
8: Leviamo.
7: Le piastrelle?
8: Leviamo.
7: Anche i mobili del bagno?
8: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
7: E i lavori?
8: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
7: Mi hai levato le parole di bocca.
8: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da...

0: Ore 13 e 45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Terremoto politico in Spagna, il premier socialista Sanchez apre la crisi, elezioni anticipate il 29 novembre, la decisione dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e le proteste di piazza.
4: Presidenziali in Brasile, il candidato di destra Flavio Bolsonaro sovverte i pronostici ed è in testa al primo turno sull'uscente Lula, ballottaggio il 25 ottobre.
3: Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano conferma lo stop dell'area a caldo entro fine ottobre. I giudici, diritto alla salute prevale su interessi economici. Tra 15 giorni la decisione definitiva in Cassazione.
4: Nobel per la medicina, l'optogenetica, il prestigioso premio ai ricercatori Dijsselrot, Hegemann e Nagel hanno gettato le basi della disciplina che combina genetica e ottica.
3: Buongiorno da Sara Piselli e Simona Petracca. In Spagna il premier socialista Sanchez scioglie il Parlamento e convoca elezioni anticipate. La decisione dopo la bocciatura del piano casa del governo e le proteste che hanno attraversato il paese.
5: Il premier socialista Sanchez annuncia lo scioglimento delle Camere e convoca elezioni anticipate per il 29 novembre.
6: Los españoles y españolas decidáis qué futuro queréis.
5: Gli spagnoli scelgano se seguire l'ondata di estrema destra oppure dare al paese una maggioranza progressista più ampia, dichiara Sanchez, dopo che le opposizioni, assieme agli indipendentisti catalani di destra, hanno bocciato i decreti del governo sulla casa, uno smacco che ha scatenato le manifestazioni contro il caro abitazioni, migliaia di persone in piazza con in mano le chiavi di casa, il simbolo della protesta. Avevamo proposto misure coraggiose per combattere la speculazione, rivendica Sanchez, che ora tenta il rilancio per puntare in campagna elettorale proprio sull'emergenza abitativa.
7: La unica buona notizia che Sanchez...
5: Le elezioni anticipate, l'unica buona notizia che poteva darci Sanchez, commenta il leader del Partito Popolare, Feijóo, pronto ad allearsi con il partito di estrema destra Vox, una coalizione che secondo i sondaggi potrebbe superare il 50%. Francesco Mincone, GR3.
4: Le presidenziali in Brasile, Flavio Bolsonaro, candidato della destra, avanti a sorpresa al primo turno davanti al presidente uscente Lula, ballottaggio il prossimo 25 ottobre.
8: Figlio d'arte, il padre ha guidato il Brasile dal 2019 al 2023, ma ora sta scontando una condanna a 27 anni agli arresti domiciliari. Dopo essere stato condannato per aver complottato per impedire al successore Lula di entrare in carica, per Flavio Bolsonaro il risultato del primo turno delle presidenziali brasiliane è il chiaro segnale che il Brasile vuole il cambiamento. Quasi 56 milioni di voti ricevuti che segnano, secondo il candidato del Partito Liberale di ultradestra, la fine del Partito dei Lavoratori. Un'eredità, secondo Bolsonaro Junior, disastrosa, fatta di numeri record di donne assassinate, brasiliani indebitati e aziende chiuse. Da parte sua il presidente in carica, Lula, non ha nascosto la sua delusione, ma spera adesso nel secondo turno facendo appello agli elettori che si sono astenuti, il 21% del totale, pari a circa 33 milioni di brasiliani. Lula non ha nascosto il suo ottimismo, affermando di essere molto bravo negli scontri diretti. Fabrizio Noli, GR3.
3: La guerra in Ucraina, Kharkiv, un morto e due feriti, colpite anche le regioni di Poltava e Odessa. Intanto è tensione tra Russia e paesi NATO. Il Financial Times rivela che l'Estonia sta spostando le sue truppe più vicino al confine con la Federazione Russa.
9: Un conflitto con la Russia, un'invasione, non è mai stata un'ipotesi puramente teorica in Estonia. La storia antica e recente induce Tallinn a prendere molto seriamente dichiarazioni, manovre, silenzi moscoviti. Il Financial Times rivela un nuovo attivismo militare estone, nuove commesse d'armi capaci di colpire in profondità come gli HIMARS statunitensi. Soprattutto l'Estonia mira ad avanzare la prima linea di difesa verso il confine russo in caso di invasione. Ha ampliato e modernizzato la base di Jovi a 50 km dalla frontiera. Vi ha trasferito il quartier generale della prima brigata di fanteria a Narva, città chiave sul confine dove si è battuta la Russia di Petro il Grande e di Stalin, è in costruzione una nuova base militare progettata per ospitare un massimo di 1000 uomini. A Tallinn non si reputa credibile la possibilità di un conflitto diretto a breve termine tra Russia e NATO, ma si ritiene però che Mosca possa tentare di lanciare provocazioni, campagne da guerra ibrida per testare il principio della mutua difesa della NATO. L'Estonia ha già sperimentato il primo attacco cibernetico di massa coordinato da uno Stato nel 2007. Hacker russi costrinsero alla paralisi l'intera rete internet del paese e anche il il capo del BND, il servizio di intelligence estera tedesco, Martin Jäger, mette in guardia su un possibile conflitto violento con la Russia. Il rischio di sabotaggi e attentati contro bersagli in Germania è concreto. Enzo Arcieri, GR3.
4: Medio Oriente, nello Yemen, i ribelli Houthi sotto attacco nella controffensiva delle forze governative appoggiate dai sauditi, che affermano di aver ripreso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Il corrispondente.
10: La situazione attuale corrisponde a uno dei momenti più difficili affrontati dalla Repubblica Islamica. Il monito arriva dal consigliere per la sicurezza nazionale Mohsen Rezaei, ma l'analisi è confermata anche dalle dimissioni del ministro iraniano del petrolio Mohsen Paknejad, sostituito ad interim con l'amministratore delegato della National Iranian Oil Company. A più di 7 mesi dall'inizio della guerra, il blocco navale americano ha limitato in modo significativo la capacità di Teheran di esportare petrolio, principale fonte di entrate dello Stato, aggravando anche la crisi dei carburanti all'interno del paese. Eppure i Pasdaran continuano a rivendicare il controllo di Hormuz e dichiarano: al momento non ci sono navi americane nello stretto, ma neppure nei golfi. Si sono allontanate a 1000 chilometri di distanza perché vulnerabili ai nostri attacchi. Nelle ultime ore un'altra nave cisterna è stata colpita da un proiettile di provenienza sconosciuta mentre attraversava lo stretto, equipaggio illeso ma danni alla sala macchine, e il regime degli Ayatollah continua anche la repressione interna, eseguite le condanne a morte di altri 2 manifestanti che avevano preso parte alle proteste antigovernative di gennaio. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: Il governo è al lavoro proprio sul tema energia e sul caro carburanti. In particolare si va verso la proroga dello sconto di 6,1 centesimi sul gasolio che scade oggi. Per farlo si pensa di utilizzare l'extragettito IVA di settembre. Intanto Giorgia Meloni ha avuto una conversazione telefonica con il presidente emiratino Bin Zayed. Al centro del colloquio gli sviluppi regionali, la libertà di navigazione e proprio le prospettive dei mercati dell'energia, anche alla luce delle recenti decisioni in ambito G7.
4: Si diceva dello sconto di 6,1 centesimi al litro sul gasolio, atteso il decreto ministeriale che dovrebbe consentire di mantenere l'agevolazione, evitando nuovi rincari per automobilisti e autotrasportatori. Ad annunciarlo è il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, spiegando che la misura verrebbe finanziata con l'extra gettito IVA legato all'aumento dei prezzi energetici.
11: Proseguiremo, il ministro dell'economia è al lavoro su questo, sulla quella che viene chiamata CISE mobile, nel restituire l'extragettito dell'IVA così realizzato ai consumatori.
3: Nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è stata pari al 43,5%, in aumento di 0,5 punto su base annua. Lo rende noto l'Istat. Il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4% sul precedente trimestre, mentre i consumi sono cresciuti dell'1,7%. In calo la propensione al risparmio, come anche il potere d'acquisto, meno 0,9% rispetto ai precedenti 3 mesi. Migliore il rapporto tra deficit e PIL, sceso nel secondo trimestre al 2%.
4: Proprio l'andamento dell'economia italiana è al centro del confronto politico, insieme alla legge elettorale che entra nell'ultimo miglio. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì.
12: Dalla sinistra non prendiamo lezioni sulla legge elettorale, così Angelo Rossi, Fratelli d'Italia, che poi dice sul testo il confronto c'è stato. Dal partito della Premier Foti torna sulla manovra, famiglie ed imprese sono i due pilastri su cui si reggerà la legge di bilancio. Marta Schifone.
13: Il taglio del cuneo fiscale e l'accorpamento delle aliquote IRPEF sono due misure che hanno rimesso nelle tasche degli italiani ben 21 miliardi.
12: Riduzione delle tasse, obiettivo centrale di una finanziaria che dia stabilità e fiducia al paese. Questa la linea di Forza Italia, e dalla Lega si insiste su una manovra che tassi gli extra profitti e che dia sostegno alle nuove generazioni. 4 anni buttati al vento, così il PD che attacca sui dati Istat, fotografa l'Italia che Meloni continua a negare. Beatrice Lorenzin.
14: Il documento programmatico di finanza pubblica certifica la distanza tra la propaganda del governo e la realtà. Crescita sotto l'1% per il prossimo triennio, con le famiglie che fanno i conti con stipendi insufficienti a cure inaccessibili.
12: Il potere d'acquisto continua a diminuire, la pressione fiscale è salita più del 43%, l'accusa che arriva anche dal Movimento 5 Stelle al governo. Temi economici su cui affonda anche Angelo Bonelli da AWS. Più tassati e più poveri. Alessandra Allegra, GR3.
3: Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento dell'area a caldo, che dovrà avvenire entro fine ottobre, attesa per il pronunciamento della Cassazione.
15: a un passo dalla chiusura. Per la seconda volta la Corte d'Appello di Milano ha lasciato in piedi il provvedimento di luglio che impone lo spegnimento degli altoforni dell'ex Ilva da eseguire entro il 28 ottobre. Il collegio ha infatti bocciato anche la seconda istanza di sospensiva presentata dai legali dell'ex Ilva in amministrazione straordinaria e da ADI S.P.A. I difensori chiedevano di congelare la decisione sul blocco dell'area a caldo in attesa dell'udienza della Cassazione a cui le società hanno fatto ricorso e che è già fissata per il 20 ottobre. I giudici hanno ribadito che la tutela della salute dei cittadini e l'ambiente hanno la priorità rispetto alle esigenze economiche di continuità dell'impresa e una decisione che avrà conseguenze per i lavoratori del polo siderurgico, compresi quelli dell'indotto, ma anche per il progetto di vendita dello stabilimento da parte del governo. Ad agosto un gruppo di aziende italiane si era offerto di comprare tutti gli impianti anche senza area a caldo. Resta tutto ora appeso ad un filo, quello della sentenza definitiva della Cassazione. Gelsomina Testa, GR3.
4: È la settimana dei premi Nobel a Stoccolma questa mattina, l'assegnazione di quello per la medicina.
16: The 2026 Nobel Prize in...
17: Il riconoscimento congiunto è andato a tre neuroscienziati: Carl Deisseroth, psichiatra, Peter Hegemann, biologo, e Georg Nagel, biofisico, premiate le loro scoperte sui canali ionici sensibili alla luce e lo sviluppo dell'optogenetica, disciplina che unisce genetica e luce per attivare o disattivare cellule specifiche, permettendo di mappare i circuiti neuronali. Alfredo Berardelli, professore emerito di neurologia presso la Sapienza Università di Roma.
18: Questa è una tecnica che serve per controllare l'attività dei neuroni cerebrali con un'estrema precisione. Si inseriscono dei geni nelle cellule che si vogliono studiare. Questi geni producono delle proteine fotosensibili e le cellule così modificate rispondono quindi agli impulsi di luce.
17: Attraverso i loro studi pionieristici, i tre ricercatori hanno aperto la strada anche ad importanti applicazioni cliniche in persone con disabilità visiva.
18: In alcuni pazienti affetti da riduzione della vista, quali per esempio la retinite pigmentosa, potrebbe avere degli effetti.
17: Mauro Zanda, GR3.
3: Gli spettacoli dal 10 al 24 ottobre a Venezia, al via il 70° Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale. L'intervista alla direttrice artistica, la compositrice Caterina Barbieri.
19: Direttrice Barbieri, la prima cosa che si nota nel programma di quest'anno è la massiccia presenza femminile.
20: Sì, sono tante le donne in programma. Quest'anno ho voluto dare spazio alle voci emergenti, alle nuove voci femminili della musica elettroacustica. La stessa artista che riceve il Leone d'Argento è una compositrice canadese, Sara Davaci, che presenterà un nuovo lavoro. Poi sono tante anche le compositrici italiane in programma.
19: A Child of Sound, il titolo di questa 70° edizione. A cosa allude questo bambino di suono?
20: Fa riferimento a un'idea di ascolto vergine, incondizionato, che permette di essere aperti, ricettivi rispetto alla musica del presente. Però l'infanzia racchiude anche questa energia irriverente, rompere le regole, costruirne di nuovo, che è un po' per me l'essenza della musica d'avanguardia.
19: Al centro di numerosi appuntamenti c'è la chitarra.
20: Sono chitarrista di formazione, ho studiato chitarra classica, quindi ho sicuramente una passione. Trovo che la chitarra sia uno strumento estremamente popolare, accessibile, universale.
19: Claudia Fajens, GR3.
4: Direttore Nicola Rau, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Sara Piselli, che ha condotto con Simona Petracca, in regia Max Gambino, Fernando Conti. Prossimo GR3 alle 16.45, linea Radio 3 Sancio. Buon ascolto.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
21: Questa è la storia di un'anima controcorrente, di chi si è fatto povero per scoprire una ricchezza che non si consuma, che porta pace in un mondo di odio e diventa fratello di tutti, di tutte le creature. È la storia del patrono d'Italia. Quest'anno si celebra l'ottavo centenario della sua morte, ma San Francesco è più vivo che mai. San Francesco, un'esplosione di vita. Comitato Nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Onda Verde. Viaggiare informati.
23: Un
0: cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 13:59 minuti 18 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove il traffico è bloccato nelle due direzioni tra Foggia Zona Industriale e Cerignola Est a causa di un furgone che ha preso fuoco al chilometro 585 in direzione di Pescara. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. In primo piano anche la 7, la Serra Valle Genova, tra Genova Bolzaneto e il bivio per la 12, la Genova Sestri Levante verso Genova, è stata disposta la chiusura del tratto per un incidente, un camion che ha preso fuoco. All'interno del tratto chiuso si registrano 2 km di code in diminuzione, il traffico sta defluendo su una corsia. Le altre notizie poi ci portano sulla 8, la Milano Varese, code per traffico intenso tra Terminal 1 dell'aeroporto della Malpensa e Castellanza in direzione di Varese. Sulla 10 la Genova Ventimiglia ci sono code a tratti per traffico intenso tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla 14 Adriatica, troviamo code a tratti per traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e l'Autosole in direzione della 1 e code per lavori tra Val di Sangro e Lanciano in direzione di Pescara. Code per lavori anche tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Altripineto verso Ancona, mentre sul raccordo Bettole-Perugia ci sono code per un incidente dopo lo svincolo per Perugia Est in direzione del raccordo. A Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale e sulla tangenziale, ma di Catania, si sono formati rallentamenti per lavori tra Catania Centro e Gravina in direzione di Simeto. Infine, sulla statale 163 Amalfitana, il traffico è rallentato in prossimità di Cetara nelle due direzioni. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
21: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Serata con piogge temporali tra Sardegna, Toscana e Lazio, in progressiva estensione al resto del centro e al nord-ovest. Altrove nubi in aumento, ma con tempo ancora in prevalenza asciutto. Domani, martedì 6 ottobre, tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.
2: I forestieri e gli stranieri vanno sempre accolti con garbo e cortesia, perché la virtù dell'ospitalità è il primo segno di un animo nobilissimo. Don Chisciotte della Mancia, parte seconda, capitolo 60.
3: Sancho, perché non ci sono popoli da conquistare, ma con cui stare.
4: Sancho!
2: 14:03 minuti, sono Sara Zambotti e quindi bentornate e bentornati a un'altra settimana di Sancho in diretta qui su Radio 3 fino alle 14:30. Oggi parleremo soprattutto di lingua, della lingua come accesso alla cittadinanza attiva, e racconteremo come si può fare tutto questo al meglio.

0: Sancho.
1: 14:03, i nostri numeri intanto per comunicare in diretta via SMS e WhatsApp con la diretta e la redazione di Sancho, 335-5634-296 e la nostra mail sancho@rai.it. Mentre le piazze europee, lo state sentendo in queste ore, sono molto di attualità, noi a Sancho ci prendiamo un momento di respiro dalla strettissima attualità per tornare a raccontare il lavoro quotidiano stiamo cercando nuovi sinonimi per società civile per non ripeterlo più di una volta a puntata, ma insomma di chi costruisce alternative dal basso e cerca di dare risposte alle grandi urgenze. E quindi torniamo a parlare della lingua come requisito richiesto anche proprio dalla normativa per essere cittadine e cittadini in Italia e non solo, anche in Unione Europea. E lo spunto ce lo dà il discusso, insomma, di cui si sta molto parlando, decreto scuola, che in realtà secondo i dati del Politecnico di Milano interesserà più o meno 300 bambini a partire dal prossimo anno scolastico, ma come poter realmente mettere in campo delle azioni per un'integrazione migliore attraverso l'insegnamento della lingua italiana a scuola, ma anche fuori dalla scuola, per i genitori e per gli adulti che hanno questo bisogno. Bene, noi oggi proviamo a raccontare alcune realtà che lo fanno da tempo per cercare di capire quali sono le buone pratiche in questo ambito. Cominciamo con una piccola riflessione di attualità, perché ci colleghiamo con la caporedattrice di Vita, lei si chiama Sara De Carli, a lei chiediamo di raccontare di un progetto, di uno stanziamento che esiste da alcuni anni, ma per introdurla facciamo un salto da Lampedusa, perché questo weekend abbiamo celebrato l'anniversario di quel 3 ottobre del 2013, la strage di Lampedusa, 368 vittime, quelle solo accertate, un tentativo di raggiungere le coste europee da parte di questi cittadini. Ogni anno si ritrovano molte associazioni per ricordare quell'alba sciagurata e i parenti delle vittime. Uno di loro, proprio postato da una scuola che fa questo, la scuola Fatoma in provincia di Foggia, fa proprio insegnamento della lingua italiana e non solo, progetti di integrazione. Uno di loro ci dà lo spunto per ragionare proprio sull'importanza della lingua.
2: Lui dice: una volta arrivato in Europa, personalmente la cosa più difficile per me era la lingua, ma come dire, interagire con la gente non è difficoltà, la difficoltà è la lingua.
3: E forse in fondo è semplicemente perché
4: life is understand. Love is understand.
1: L'importanza della lingua, un requisito fondamentale. E allora ci colleghiamo, come detto, con Sara De Carli. Buongiorno e benvenuta qui su Radio 3, caporedattrice di Vita.it.
5: Buongiorno Sara e buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Lei oggi proprio su Vita ha fatto il punto e qui parliamo della conoscenza e dell'insegnamento e della possibilità di prendersi cura di questa fragilità linguistica nelle scuole italiane. Ha fatto il punto su Vita su alcuni progetti che hanno ricevuto un finanziamento in questi ultimi anni proprio per occuparsi di tutto questo. Che idea si è fatta? Cosa può funzionare, visto che torneremo a parlarne molto nei prossimi mesi?
5: Sì, ho fatto questo punto che è relativo al bando Vicini di Scuola, promosso da Con i Bambini, con 10 milioni di euro, che ha coinvolto 76 istituti e circa 2700 bambini e ragazzi. Sono dei progetti appunto che sono in essere da un paio d'anni, e già questo ci dice che già da qualche anno, cioè non è un tema nuovo, no? È un tema che esiste e non possiamo neanche affrontarlo in questo momento dividendoci pro o contro il ministro Valditara, nel senso che un dato di realtà è che una composizione delle classi con troppe eccessive fragilità, io non dico con troppi alunni stranieri, anzi con troppi alunni con cittadinanza non italiana, il tema non è il passaporto, il tema è le fragilità. quindi troppe fragilità concentrate in una stessa classe. Chiunque di noi ha un figlio a scuola lo sa, insomma, che crea qualche oggettiva difficoltà, e a questa oggettiva difficoltà non possiamo nemmeno rispondere con la poesia soltanto, perché se è vero che i bambini stranieri portano ricchezza, che la diversità nelle classi porta ricchezza, è altrettanto vero che questa complessità bisogna saperla affrontare, bisogna saperla gestire, bisogna sapere come lavorare, no? Con tutti e ciascuno dei bambini presenti in classe. Quindi il primo dato che mi sembra importante dire è: oggettivamente c'è un tema da trattare, da affrontare, non è un tema di oggi, tant'è che il terzo settore, grazie a questo, al bando, no, al fondo per il contrasto della povertà educativa, che riunisce il terzo settore, ma anche il governo, le fondazioni bancarie, ci ha investito da tanti soldi da parecchio tempo, e quindi ho provato a capire, no, dopo
1: quali sono le
5: anni,
1: certo,
5: c'è ancora un altro terzo anno davanti, ma siamo a due terzi del percorso, che cosa sta funzionando, perché è facile dire: immaginiamo, sono troppi, spostiamo i bambini dove, no? Come? Il tema non è inventarsi un protocollo per capire quali bambini spostare, dove spostarli e organizzare la logistica. Il tema è rendere tutte le scuole attrattive, sia per i bambini che arrivano da contesti più svantaggiati, sia per i bambini italiani. A me piace tanto fare un esempio, se posso, che non è di attualità, ma lo racconta Anna Granata, che insegna in Bicocca, che è in un libro, La scuola inclusiva è fallita, un titolo provocatorio, ma lei racconta appunto come negli anni 60-70, quando tante persone dal sud Italia sono emigrate a Torino, c'era lo stesso problema che oggi di cui stiamo dibattendo oggi, no? Tutti concentrati nelle periferie, tutti concentrati nelle stesse classi, e addirittura anche lì sembrava che non parlassero l'italiano, che parlassero un'altra lingua. Che cosa hanno fatto? Si sono inventati il tempo pieno. E quel tempo pieno lì è risultata una proposta talmente di senso, no? Positiva per i bambini, che anche le scuole del centro, le scuole della Torino Bene, hanno detto: vabbè, ma quasi quasi questa cosa io la voglio anche per i miei figli.
1: È un tempo pieno, che poi incontra tantissimi bisogni, oltre quello linguistico, anche
5: esatto,
1: quello,
5: no?
1: Dei
5: anche
1: genitori,
5: oggi.
1: Lavoratori. Posso chiederle, Sara De Carli, lei fa, chi vuole appunto si trova sull'homepage di vita.it questo suo articolo in cui ripercorre da Siracusa, Genova, Livorno, a Milano, appunto varie realtà che hanno utilizzato questi fondi in questi anni per evitare quello che voi chiamate anche la segregazione. Non è un tema appunto di logistico di spostare bambini, ma mettere in campo risorse per occuparsi anche di questa fragilità. Ci cita una di queste realtà,
5: sì,
1: che l'ha particolarmente convinta.
5: A Chiavari hanno aperto le attività del pomeriggio anche agli alunni delle altre scuole, così uno comincia a vedere, no, che quella scuola lì, che chissà che cosa c'è una scuola, c'è quello che c'è in tutte le scuole, con un arricchimento dell'offerta formativa. Hanno creato a Genova, ma anche a Milano, il facilitatore scolastico. Nel caso di Genova è un educatore che fa da ponte tra la scuola e il territorio. A Milano invece, nel municipio 6, c'è un docente ponte che fa dialogare tutte le scuole tra di loro e fa da mediatore con il territorio, perché appunto ci dicevamo il tema delle fragilità. Sempre a Milano le scuole, 8 istituti comprensivi si sono uniti in un tavolo, i dirigenti, facendo l'orientamento scolastico insieme, non è tutti insieme nello stesso giorno, però sullo stesso volantino. Sembra una banalità, ma si ha l'idea che tu, tuo figlio, puoi iscriverlo in più di una scuola, non necessariamente quella sotto casa. A Livorno la scuola è diventata un presidio culturale per tutto il quartiere. Ecco, sono un po' tutte esperienze che allargano, aprono la scuola, un po' forse la parola chiave è questa, no? Qualità della didattica e aprire la scuola al quartiere.
1: Io la ringrazio moltissimo. Vita.it è tutto leggibile per ascoltatori e ascoltatrici. 3 anni di lavoro, 76 istituti, 27.000 bambini, così si contrasta la segregazione scolastica. Questo il suo articolo. Lasciamo la redazione di Vita.it per restare a Milano, perché il decreto Valditara prevede anche l'insegnamento dell'italiano per le famiglie, i genitori che ne hanno bisogno. Deve essere un decreto, insomma, un insegnamento gratuito, e anche questo questo è un bisogno sociale a cui il terzo settore, ma le associazioni di volontariato rispondono da molti anni. E quindi al telefono con noi, lei è parte di una di queste reti di volontari, si chiama Scuola Senza Permesso, sono molte, siamo a Milano e poi andremo a Foggia e poi andremo a Roma in questa puntata di Sancio. Al telefono con noi Elena, una delle volontarie, buongiorno e benvenuta.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
1: Scuole Senza Permesso è la vostra rete. Elena, avete appena fatto lezione questa mattina, come si accede? Chi avevate davanti questa mattina? Come sta cambiando un po' la platea dei vostri alunni ed alunne?
0: Allora, sta cambiando, diciamo, negli ultimi anni perché cresce. Sono sempre di più, la crescita è esponenziale. Così come sono la crescita esponenziale delle scuole che si stanno organizzando con il volontariato per offrire insegnamento dell'italiano a tutte queste persone. La rete Scuole Senza Permesso ha oltre 38 scuole a Milano e nell'Interland. La mia scuola, nella fattispecie, è in periferia sud-ovest di Milano, via Giambellino, e abbiamo corsi serali per i giovani e non giovani, soprattutto giovani comunque, e soprattutto persone che sono appena arrivate, che già stanno cercando lavoro, e anche corsi alla mattina per le donne.
1: Ecco.
0: Ho appena fatto lezione, sì. Stamattina ho fatto lezione alle donne che hanno bisogno di imparare a parlare per capire un po' come va la scuola dei figli, per gestire la salute, per gestire la vita domestica, sociale nel quartiere a Milano.
1: Ecco Elena, visto che la politica a questo punto, anche con questo decreto, si è presa un po' l'impegno di organizzare questi tipi di corsi che voi da volontari e volontarie organizzate da anni delle grandi città italiane, non solo, proprio di fatto riuscendo a coprire un bisogno sociale importantissimo, che consiglio dà? La scuola, come prevede il decreto, è una sentinella, può essere un luogo in cui anche le associazioni, il terzo settore, intercettano gli adulti e anche insomma, i padri e le madri, diciamo, gli zii e i cognati e via di seguito.
0: Sì, diciamo che noi sono scuole appunto gestite da volontari, per cui le persone già vengono a noi se possono, perché nel momento in cui per esempio iscrivono i figli a scuola e non parlano l'italiano, i genitori spontaneamente nel momento in cui arrivano in Italia sanno che quello che devono fare è imparare l'italiano. E poi la domanda è ampia e la risposta è ampia, perché quello che riusciamo a dare è sempre di più, però è tutto basato sul volontariato, perché poi ci sono le scuole statali, CPA, che non riescono ad accogliere tutti i bisogni e tra l'altro diciamo non riescono a prendere i livelli più bassi dei neoarrivati o di chi non parla la lingua, partono da un livello un pochino più alto. Noi insegniamo proprio a scuola anche a gestire un colloquio col professore, piuttosto che per i lavoratori capire una email di lavoro, piuttosto che capire gli ordini del capo.
1: Noi capire gli ordini del capo, a volte anche chi sa l'italiano si fa un po' fatica, ma sono altre questioni.
0: Così.
1: Elena sì. Del Comune, grazie tantissimo. Scuole Senza Permesso, voi avete ricevuto anche l'Ambrogino d'Oro, che è il massimo riconoscimento del Comune di Milano per chi davvero promuove, diciamo, pratiche di cittadinanza attiva. E sono le 14:17 minuti, noi andiamo verso la musica di Battiti, l'album della settimana, e continuiamo a raccontare. Adesso ci sposteremo verso Roma e verso Foggia.

0: Sancho sa che solo una persona può decidere la pace nel mondo, ma non ce ne sono più. Al massimo ci sono degli uomini.
1: La voce di Alessandro Bergonzoni, che ringraziamo per la sua generosità per essere qui con noi a Sancho, e la musica è quella che ogni settimana ci segnala la redazione di Battiti. Battiti, lo sapete, è in onda a mezzanotte su Radio 3. Questo è un gruppo che arriva dalla costa della Cornovaglia, quindi dal Regno Unito. Si chiamano i Blind Yo, il disco si chiama The Lemoine Point e il brano che abbiamo appena ascoltato è Today, che ogni settimana ci segnala la redazione di Battiti. Battiti, lo sapete, è in onda a mezzanotte su Radio 3. Questo è un gruppo che arriva dalla costa della Cornovaglia, quindi dal Regno Unito. Si chiamano i Blind Yo, il disco si chiama The Lemoine Point e il brano che abbiamo appena ascoltato è Today, Tomorrow. E noi andiamo avanti a raccontare alcune pratiche

0: perché ha interessato un decreto di cui si è molto parlato, che riguarda la scuola dell'obbligo, ma da tempo esistono realtà che rispondono a questo bisogno sociale. A Roma esiste un'associazione che si chiama Asinitas, fa questo e molto altro. Al telefono con noi Cecilia Bartoli. Cecilia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio
0: ad Asinitas, centro interculturale, educazione, intervento sociale, molto altro. Ci può raccontare, Cecilia, un po' un affresco di come sta andando per voi questo strumento, l'insegnamento della lingua, per favorire un po', diciamo, una cittadinanza consapevole?
1: Ma intanto, diciamo, la lingua è un bisogno primario per le persone che arrivano, e quindi diciamo c'è un'enorme richiesta. A fronte di una scarsa offerta formativa, diciamo soprattutto di un'offerta formativa di qualità. Con qualità intendo programmazione, continuità, organizzazione, perché ci sono molte realtà del volontariato che fanno uno straordinario lavoro di inclusione sociale e quindi anche di lingua, ma che magari, gioco forza, essendo situazioni di volontariato, non sono molto strutturate e non possono garantire continuità e organizzazione più di tanto. Insomma, un po' sì, ma chiaramente è diverso dalle altre realtà, come anche la nostra, che hanno cercato negli anni di strutturarsi con grande fatica, devo dire, perché i finanziamenti per l'insegnamento linguistico sono esigui, pochissimi diciamo da parte delle istituzioni. Noi ci appoggiamo anche a fondazioni private, 8 per 1000, diciamo contributi di questo tipo, però chiaramente dipende sempre dall'abilità dell'associazione. Certo. Di ricavare i propri fondi, no? Per poter garantire. Noi in 20 anni non abbiamo mai chiuso le scuole, mai.
0: Com'è cambiata la composizione delle vostre classi, soprattutto nel recentissimo presente, mettiamola così?
1: Ma allora, le classi cambiano a seconda dei flussi migratori. Per cui, non so, c'è stato il periodo dei curdi, c'è stato il periodo dei sudanesi, c'è stato il periodo degli ucraini, c'è stato il periodo degli afghani, c'è stato il periodo dell'emergenza Nord Africa. Cioè, chiaramente la composizione variando i flussi migratori, i tipi di studenti, intendo, che arrivano. Adesso da qualche anno ci sono meno arrivi a causa delle politiche di, almeno a noi sembra così, ma arrivano certo. Meno studenti prima, però arrivano con bisogni e situazioni sempre più gravi e complesse, anche proprio da un punto di vista sociale. Cioè, molti sono per esempio dublinanti, hanno già fatto dei periodi in Europa e sono dovuti ritornare, perché per la convenzione di Dublino, se tu ti sposti all'estero poi devi ritornare nel primo paese d'ingresso. Ci troviamo in una condizione in cui molti di loro vivono in occupazioni, in condizioni di grande precarietà, anche dopo diverso tempo che sono in Italia, con lavori sfruttamento, insomma condizioni sociali di grande fragilità, che naturalmente impattano anche sulla possibilità di apprendimento linguistico. Con i neo arrivati il lavoro è più lineare, perché loro hanno un tempo sospeso di attesa nelle strutture di accoglienza, in cui devono ottenere il permesso di soggiorno o la protezione internazionale. E quello è un tempo fertile per la scuola, è un tempo fertile per strutturare la nuova lingua e anche per così creare un contesto, vivere un contesto di appaesamento in cui si possono sviluppare relazioni significative e forse anche diciamo rielaborare qualcosa del proprio progetto migratorio, delle esperienze difficili vissute.
0: Molto diciamo, di più che una competenza, come lei dice. La competenza linguistica è appaesamento, ci portiamo a casa questa parola bellissima, l'appaesamento, che sia un progetto proprio di sentirsi parte. E diamo anche il vostro sito asinitas.org per chi volesse saperne di più. C'è chi ci segnala un'altra realtà a Romana, presso il Centro Giovani Scuole d'Arte Maternù del CIES, siamo sempre quartiere Esquilino. Ecco, grazie, vedi, conoscete meglio meglio voi. Io sono in diretta da Milano.

0: Conosco poco la geografia romana, grazie mille. E concludiamo con un'ultima voce. Siamo a Lucera, abbiamo cominciato proprio facendo ascoltare un audio della scuola Fatoma in provincia di Foggia. Torniamo lì perché è la terza scuola che vi volevamo raccontare in questa puntata. Anche loro sono volontari, sono giovanissimi, sono tornati a vivere a Lucera dopo molte esperienze fuori. Ci racconta tutto Raffaella Longo, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie di questo invito e buon pomeriggio a tutti e a tutte. Allora sì, noi appunto siamo un'esperienza giovane sentendo le altre esperienze che ci sono state oggi, però abbiamo deciso così dal 2024 di creare questa nostra associazione prossima a Lucera. E uno dei primi progetti che abbiamo realizzato è proprio quello della scuola di italiano per adulti stranieri.
0: Anche in questo caso, Raffaella, se non lo faceva prossima Lucera, il corso non esisteva nel vostro comune, da quello che ho capito. E adesso come siete strutturati? Quanti allievi e allieve avete? Chi sono più o meno le persone che vengono a imparare italiano e chi sono quelle che insegnano?
1: Sì, allora noi nel giro di questi anni abbiamo incontrato più di 100 persone che sono venute come studenti e abbiamo circa 40 volontari che si alternano. Facciamo lezione tutti i giorni praticamente nella nostra sede dal lunedì al sabato e mattina e pomeriggio. Abbiamo strutturato i corsi in livelli, quindi a seconda del livello di partenza e la nostra peculiarità è proprio quella di non essere una scuola propriamente strutturata, quindi noi non forniamo un servizio di certificazione linguistica, ma la nostra idea, il nostro obiettivo era quello di provare a dare la lingua come strumento iniziale per far sì che queste persone potessero comunicare meglio nella propria vita quotidiana e al lavoro, ma anche e soprattutto provare a costruire uno spazio in cui avere delle relazioni, delle amicizie e una comunità di riferimento. Infatti molto spesso le persone, gli studenti che vengono nella scuola sono stranieri residenti a Lucera, anche magari da un po' di tempo, e sono principalmente donne. Anche qui c'era un'altra esperienza pregressa, anche noi ci troviamo molto spesso con mamme che hanno voglia di partecipare in maniera più attiva alla vita anche scolastica dei propri figli e quindi hanno bisogno di avere la lingua come strumento per poter comunicare. Ecco.
0: Abbiamo visto che questo è un progetto più ampio di Prossima Lucera, prossimalucera.it è il vostro sito, voi di fatto vi occupate anche del verde urbano, di favorire l'inclusione, le pratiche di cittadinanza attiva. E ci puoi solo dire, Raffaella, ti do del tu perché sei giovanissima, mi permetto, dov'eri prima di tornare a Lucera? Raccontavi che siete un gruppo di giovanissimi partiti e poi rientrati.
1: Sì, esatto, noi ci siamo ritrovati così tra i libri della libreria e praticamente al tavolo del bar, proprio con questa esigenza di dare un po' un significato al nostro ritorno qui a Lucera, perché la maggior parte di noi del direttivo siamo tutti provenienti da esperienze di studio, anche di lavoro fuori, e abbiamo deciso di ritornare a casa proprio per provare a dare un contributo. E da lì quindi è nata la nostra associazione. La scuola è il primo progetto che è proprio parte dall'inizio del nostro cammino e noi siamo un'associazione che si autofinanzia completamente e abbiamo persone che ci aiutano con le loro donazioni, ma nel tempo piano piano abbiamo allargato la cerchia degli amici di Prossima che ci danno
0: ridiamo
1: una mano.
0: Ridiamo il sito prossimalucera.it. Grazie mille anche a Raffaella Longo.
1: Grazie, l'ultimissima cosa, se posso, velocissimamente.
0: Stiamo chiudendo.
1: Abbiamo anche lanciato una.
0: Sì. Lo rifacciamo. Brevissima. Torniamo domani, promesso.
1: Bene,
0: tanto
1: grazie.
0: Anche Sancho torna domani
1: mille.
0: E ogni promessa è debito.
1: Mille.
0: Risentiremo anche Raffaella. Diamo la linea all'idealista e torniamo domani.

0: RAI Radio 3.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri. Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
2: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
3: yeah. Buon pomeriggio da Alberto Piccinini, di nuovo in diretta da Roma. Mi ci metto anch'io in questa nuova stagione dell'Idealista che è cominciata. Forse abbiamo già fatto il primo giro di conduzioni. Saluto comunque Luca Marchese in regia, Paola Brai in console. Passo a farvi ascoltare la lista di oggi, 5 musicisti di strada che hanno inciso dischi. A volte questa cosa, aver suonato per strada, nella metropolitana, può diventare un elemento narrativo per un personaggio, specie quando è famoso. Ed Sheeran, i Maneskin, no? Oppure ci sono i musicisti famosi che scendono nella metropolitana, oppure camminano per strada e si mettono a suonare e a cantare con i busker, e poi vengono fotografati, vanno su tutti i social, eccetera, eccetera. Niente di tutto questo da noi oggi. Io volevo aprire ascoltando il nuovo album di Laraji, Edward Larry Gordon, che ha 83 anni ed è famoso, diciamo così, perché nel 1980 Brian Eno lo vide suonare a Washington Square a New York, che è una piazza tradizionalmente accogliente per i musicisti. Suonava degli strumenti strani, la zither, la cetra, il dulcimer, li suonava amplificati e con le bacchette, e finì così nella serie Ambient di Brian Eno, il terzo volume, Day of Radiance. Era musica da meditazione la sua, lui diceva che gli veniva rivelata, suonava sempre ad occhi chiusi, ma era tutto meno che naif. Laraji aveva un diploma di composizione, aveva suonato il piano nei gruppi jazz, guidava delle meditazioni comiche, non cosmiche, che avevano al centro la risata, il potere terapeutico della risata. Laraji sarà la settimana prossima alla Biennale di Venezia, curata da Caterina Barbieri, preceduto dalla sua piccola leggenda e da un disco nuovo che adesso ascoltiamo. Questo brano si chiama Come In, Laraji.

Come in, relax and chill. Laraji, che si firma nei suoi comunicati, nelle sue mail, beautiful Laraji, oppure alternativamente celestial yours, cioè celestialmente vostro. Questo è il nuovo album di Laraji, Openness. Openness è l'apertura, l'essere aperti. Con Laraji, strumenti e voce, torna qui al suo primo strumento, lui, il piano elettrico. C'è anche il sassofonista jazz Isaiah Callier e il produttore Sonny Days. Laraji, dicevo, è atteso all'isolotto dell'Arsenale a Venezia alle 18 di sabato 10, sarà l'apertura della Biennale Musica. È consigliato al pubblico di chiudere gli occhi, di sedersi, oppure, se si vuole, di sdraiarsi direttamente. 5 musicisti di strada nella lista di oggi, stavo per aggiungere che poi ne hanno fatta di strada, ma non è esattamente il caso di Laraji, neppure il caso di un personaggio leggendario di quella maniera di essere avanguardia nella New York degli anni 60-70, prima o poi ci si finisce in quel mondo, non c'è niente da fare. E si chiama Charleman Palestine, un ragazzino inquieto nato a Brooklyn. A 11 anni, si racconta, suonava il bongo nei locali del Greenwich, dove Allen Ginsberg e Gregory Corso recitavano i loro versi, e questo come biografia potrebbe già bastare. Nel 1963, quando ne ha 15, diventa invece il campanaro della chiesa di St. Thomas, la chiesa gotica di New York, sulla Quinta Strada, uno dei simboli della città. Succede che all'epoca lui aveva una vita piuttosto scapestrata e il padre della sua fidanzatina conosceva il vecchio campanaro, che cercava qualcuno che imparasse, che prendesse il suo posto. Charleman Palestine resta lì per 7 anni, alle 5 del pomeriggio, più o meno tutti i giorni, e per questo è un musicista di strada. Sul marciapiede può capitare di incontrare John Cage, Moondog, altro leggendario musicista di strada, che lo ascoltano, lo vanno a sentire, il presidente della CBS TV, e questo è importante perché lo protegge, perché lo stile non è ortodosso, rischia il licenziamento da parte del parroco, ma la CBS fa un documentario su di lui e allora non se ne fa niente. Ci sono delle registrazioni di quei concerti di campane e questo è un frammento, è anche uscito su un disco che si chiamava Charlie Bells at St. Thomas. Lo ascoltiamo, Charleman Palestine, alle 5 del pomeriggio a New York negli anni 60.

Le campane di St. Thomas a New York, suonate da Charlemagne Palestine, che è un nome d'arte, si chiama nella vita Martin Charles, e che poi negli anni sarebbe diventato un performer piuttosto noto, d'avanguardia, soprattutto al pianoforte. Oggi ha 81 anni, mi è capitato di incrociarlo quest'estate in un festival qui in Italia, lo dico perché non è facile incontrare dei personaggi così. Lui vive in simbiosi con sua moglie Aude, che è della coppia, poi quello che lo tiene a bada, stanno a Bruxelles, non ha mollato affatto il suo stile da artista, lui è vestito sempre di colori sgargianti, ha due cappellini, uno sopra l'altro sulla testa, e parecchie storie da raccontare. Sono le 14:43, siamo in diretta qui su Radio 3, questo è l'Idealista. I musicisti di strada da un po' di tempo a questa parte, anche da noi, si chiamano Buskers. A Ferrara dal 1988 si fa un festival che è diventato un appuntamento internazionale, uno dei principali appuntamenti internazionali, credo. In questo festival è stato premiato l'anno scorso Tribal Need, che è il nome d'arte di Riccardo Moretti, credo un musicista sulla cinquantina, nato a Modena, ma dal 94 vive in Sudafrica e poi è un nomade, in pratica si sposta con i suoi strumenti, una tastierina elettronica, dei giocattoli, un didgeridoo, un piccolo balafon, di solito suona all'aperto, circondato dalla gente che balla, può essere su una spiaggia in Thailandia, in una piazza in Germania oppure da noi in Italia. Lui fa quella che si chiama musica trance o progressive anche, non è neanche così importante il genere della musica, diceva la Raji che abbiamo ascoltato all'inizio, io sono aperto, aspetto che la musica arrivi, io faccio da tramite. Ma questo è un disco di Tribal Need, di brani registrati dal vivo in mezzo mondo e anche in Germania, nell'ex Germania Est. Questa è la piazza di una città che si chiama Rudolstadt, dove l'AfD prende il 30%, vorrei considerare perciò questo una specie di esorcismo. Ecco, il brano si chiama Step Children, questo è Tribal Need.

Questo è Tribal Need, Stepchildren. È partita la cassa, come si dice in gergo. Certo, se uno sta su una piazza e magari balla, la cosa può servire, può essere utile. Riccardo Moretti, non è che tutti i musicisti di strada devono per forza avere la chitarra. Raccolgo qualche messaggio un po' sconcertato dalle campane suonate molti anni fa da Charleman Palestine, ma del resto, se le campane non sono musica di strada, non so che cos'altro è musica di strada. Questa lista adesso ci riporta di nuovo a New York ad ascoltare Kaki King, che è una virtuosa di chitarra, finalmente, che ha iniziato suonando nella metropolitana di New York, poi ha fatto parecchi dischi, si è fatta anche un nome come musicista. Raccontò lei stesso al Village Voice, il vecchio giornalino della città che ora è chiuso, che tutto era cominciato l'11 settembre 2001, e proprio qualche giorno fa abbiamo ricordato i 25 anni passati da quella data. Lei è a New York, deve fare un esame di estetica della musica, filosofia, mentre sta andando all'università cadono le torri, resta smarrita, scioccata come tanti, come tutti. Nei giorni che seguono trova che l'unica terapia che le possa servire a qualcosa è prendere la chitarra e andare a suonare in metropolitana. Ha una tecnica discreta, fa delle cover, fa delle sue composizioni. Poi la storia prosegue in maniera più normale. Lei va a fare la cameriera in un locale famoso della città, il Mercury Lounge, riesce a strappare un disco all'etichetta Knitting Factory perché è molto brava. Questo è uno dei pezzi, però, che lei suonava in metropolitana nei giorni immediatamente successivi all'11 settembre. La sua generazione di musicisti e musicisti, quella che poi è tornata a suonare nei locali, ha inciso dischi, ha dato una grande mano perché la città tornasse ad avere una vita quasi normale. Kaki King, Happy as a Death Pig in a Sunshine.

Kaki King, happy as a death pig in a sunshine, felice come un maiale morto al sole, titolo buffo, le cose che lei suonava nella metropolitana di New York all'inizio. Sono le 14:52 minuti in diretta su Radio 3, andiamo a chiudere con un ultimo brano di musicisti di strada che hanno inciso dischi, un'altra delle piccole leggende del rock, riguarda i Rolling Stone, fine anni 70, l'ultima loro fase davvero creativa, Some Girls, Emotional Rescue, dialogavano con la New Wave, erano anche molto influenzati dalla disco music in quel periodo, ed è la storia di Sugar Blue, James Joshua Whitening, un virtuoso dell'armonica nato a New York, anche lui all'angolo dell'Apollo Theater, raccontava che l'amore per questo strumento gli veniva dall'aver visto suonare Stevie Wonder all'Apollo quando aveva 12 anni, aveva suonato anche lui in strada a Washington Square, anche lui come la Raj, il quale ispira questa lista, aveva fatto qualche apparizione in dischi di blues, andò in tournée in Europa e poco dopo comparve come armonicista con i Rolling Stone in quei dischi, a cominciare da Some Girl. Si diceva che Mick Jagger di passaggio a Parigi lo avesse sentito nella metropolitana e ne fosse rimasto folgorato, perché il suono di Sugar Blue era davvero incredibile, e chiesero a lui molti anni dopo di raccontare come era andata quella volta. È vero che Mick Jagger ti ha trovato in metropolitana, cosa ti ha detto a Parigi? E lui molto sinceramente rispose: ma ce lo vedi Mick Jagger che prende la metropolitana a Parigi, e poi spiegò che si era trovato semplicemente nel posto giusto al momento giusto. Per ascoltare l'armonica di Sugar Blue, vero presunto musicista di strada, in Miss You, questo singolo notissimo dall'album Sun Girl, bisogna aspettare fino in fondo, c'è anche all'inizio, ma gli ultimi 30 secondi ne valgono la pena.

E abbiamo aspettato fino alla sfumata finale per ascoltare ancora una volta l'armonica di Sugar Blue, uno dei 5 musicisti di strada che hanno fatto strada, più o meno. Questa è la lista di oggi dedicata alla Ragi, che aprirà sabato prossimo la Biennale Musica di Venezia. Grazie molto per l'ascolto da Alberto Piccinini, grazie per i messaggi. Luca Marchese era in regia, Paola Brai invece in console. Adesso la linea passa a Fahrenheit, mi sembra di aver visto Florinda Fiamma nei corridoi. Ci sentiamo domani con l'Idealista. Yeah, yeah, yeah.

0: 15.
1: Rai Radio 3. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
1: Ascolta il podcast I fantasmi di Hopewell, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
3: Fahrenheit, i libri e le idee.
4: Buon pomeriggio, ben ritrovate, ben ritrovati. Oggi è lunedì 5 ottobre, io sono Florinda Fiamma e vi saluto insieme alla redazione. Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Beatrice Palazzoni in regia, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma. La parte tecnica con noi questo pomeriggio c'è Alessandro Amendorara. Io vi ricordo, come ogni pomeriggio, i contatti. Se volete mandarci una mail, fatelo a fare con l'hcalcentro@rai.it. Invece, se volete mandarci un WhatsApp o un messaggio, potete farlo al 335-56-34-296. Pomeriggio di Fahrenheit, piccolo sommario. Tra pochissimo parleremo di una balla d'opera, un radiodramma con Vinicio Capossela, che è già qui in studio con me. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a tutti e a tutti.
4: E poi Tra il fiume e il mare, per una terra condivisa, un incontro tra ebrei, israeliani e palestinesi. Ancora La fabbricante di isole, un saggio che ci condurrà in un viaggio dentro l'immaginario del sud, anche per disinnescare insieme qualche cliché. Infine, libro del giorno di Fahrenheit è Le bambine dell'aranceto di Gabriella Cabezon Camara, di pubblicato da Sellerio. Vinicio Capossela, allora parliamo del suo E morte non avrà dominio, nuovo spettacolo che ieri ha esordito al Roma Europa Festival, al Teatro Olimpico, con Vinicio Capossela e Pierpaolo Capovilla, ed è A partire da Sotto il Bosco di Latte di Dylan Thomas, che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio 3 conoscono bene. Allora, ieri la prima al Teatro Olimpico per il Roma Europa Festival, la prima nazionale di quest'opera. Allora, è tratta, Vinicio Capossela, da Under Milk Wood, cioè Sotto il Bosco di Latte, che ricordo a chi ci ascolta che potete ascoltare per intero su Rai Play Sound, e l'abbiamo mandato in onda qui all'interno di Fahrenheit per tutto maggio, ed è stata, diciamo, l'anteprima dell'apertura, la serata di apertura del Salone del Libro di Torino. Allora, Vinicio Capossela, come ha immaginato quest'opera e come è diventata adesso questa trasposta nei teatri, questa che qualcuno qui a Roma ha già seguito ieri al Teatro Olimpico?
5: Beh, innanzitutto grazie di darmi la possibilità di parlarne. Sì, Il Bosco di Latte di Dylan Thomas, per quanti abbiano già preso confidenza con questo, è una comunità di personaggi. Dalle ossessioni, dai caratteri di questi personaggi sono state ricavate delle canzoni corali che vengono cantate non soltanto da me, che ne sono l'autore, ma anche da un controtenore, una cantante. C'è un gruppo vocale, diciamo, che è in scena e visitano, quasi come nella favola di Dickens, la vita della persona che avrebbe voluto mettere, diciamo, realizzare questo radioracconto, che era Renato Striglia, radio DJ di Torino, che è mancato qualche anno fa. Diciamo quindi che questa c'è un passaggio un po' tra biografia e narrativa, tra biografia e poesia, perché alla fine ci sono anche altri estratti un po' dall'opera di Dylan Thomas. Balla d'opera perché si compone di canzoni che hanno comunque personaggi popolari nella loro costituzione, e opera perché sono messe insieme in una maniera, insomma, un po' organica, in cui uno non fa meno dell'altro. Nella struttura narrativa c'è un è scenografica, c'è un grande rilievo alla come posso dire, alle grandi suggestioni che la radio come apparecchio, la sintonia, la frequenza, insomma, che questa straordinaria invenzione dell'uomo ci dà per uscire un po' dalle, cercare le frequenze anche degli assenti, no? Quindi compaiono in scena accanto ai presenti anche gli assenti, e quindi parte delle voci registrate in quel famoso radioracconto che abbiamo poi mandato in onda insieme.
4: Senta, Vinicio Capossela, allora, per chi ha seguito appunto quest'anteprima al Roma Europa Festival, dal retropalco arrivavano appunto suoni che si mischiano, muggiti di buoi, versi di animali marini, e che si confondono proprio con le onde radio. Ecco, e soprattutto c'è al centro della scena c'è una vasca da bagno che cambia funzione ogni volta. Cosa rappresenta? Perché l'avete immaginata così?
5: Beh, questa è una tinozza veramente, no? Una bagnarola, come si direbbe, perché è di lamiera, e veramente ha quasi l'aspetto di un'imbarcazione da naufraghi, ed è insieme appunto perfino l'arca di Noè rattoppata, su cui il poeta invita a salire a salvarsi creature pinnate, pelose e pennute, sono il Noè della baia, tracanno chiari di luna. Ecco, queste cose dice Pierpaolo Capovilla impugnando un remo, ergendosi in questa vasca che a quel punto è anche l'arca di Noè. Dunque, sì, la vasca mi piaceva molto il fatto di mischiare le frequenze con i versi delle balene, che furono registrati recentemente, no? Ancora negli anni, mi pare, 40. Le balene sono esseri viventi che riescono a comunicare a grande distanza emettendo delle frequenze che altri non possono sentire. E questo mi sembra una bella metafora, no? di usare... Cioè, cosa resta di noi quando non siamo veramente in grado di parlarci direttamente, però parliamo per tutto quello che abbiamo lasciato, per i libri che ci siamo passati, per le idee che ci siamo passate, per la musica che ci siamo dati, insomma, su quali frequenze si trovano queste cose? Allora le onde si mischiano con questi suoni, canti, richiami delle balene che tutto sommato sono delle isole di latte ambulanti. Anzi, viaggianti.
4: Senta, Capossela, in questa opera ballad di cui ci sta parlando, si parla anche di guerre, di uccisioni, di solitudine, di pulizia che diventa polizia. Ecco, in che modo la poesia può essere in qualche modo anche una sorta di arca per salvare l'umanità o l'essere umano?
5: Beh, nell'arca si mette in salvo. Intanto si mettono in salvo le forme di vita, cioè nella grande allegoria biblica si salva la vita perché si possa continuare, quindi noi salviamo quello che è l'attaccamento alla vita, l'umanità, il senso d'umanità, tutto quello che fa sì che immaginiamo di non estinguerci e morire con la nostra morte individuale, ma di spingerci più avanti, no? E quindi è un grande inno alla vita, l'arca, e per farlo salviamo quello che riteniamo, insomma, importante del nostro stare al mondo. E questo si fa anche a mezzo della poesia, perché comunque è qualcosa che ci fortifica, e non per ammutinarci alla storia che incombe intanto e ci travolge, ma proprio per darci più forza per affrontare il resto. Questa grande pulizia l'occasione ci viene offerta da un personaggio innocente come tutti i personaggi del Bosco di Latte di Dylan Thomas. Questa donna ossessionata dalla pulizia, no? Che dice persino al sole, dice: mi raccomando che si pulisca bene le scarpe prima di entrare in casa, no? C'è questa battuta molto bella. E però, se portiamo all'estremo, no? questa nevrosi, no? della pulizia, dell'ordine della cosa, lo applichiamo alla società e lo applichiamo, ecco che improvvisamente bisogna fare ordine e pulizia, che sono due parole molto vicine, travolgere, sgomberare tutto, fare pulizia etnica. Pensate quanti orrori, quanti crimini, quante cose disumane nascono dall'idea della pulizia e dell'ordine. E questo, quindi, da questa figura così ossessionata dalle sue pulizie di casa, ecco, per esempio, abbiamo ricavato questa questa storia che irrompe, d'altro canto anche nell'idea originale di Dylan Thomas, che prima di scrivere Il Bosco di Latte aveva scritto questa idea che si chiamava The Town That Was Mad, immaginandosi questo villaggio dichiarato collettivamente pazzo perché semplicemente erano innocenti, non avevano questa malizia, quindi erano pericolosi per gli altri, perché invece la società dell'ordine, della carriera, della competizione invece che della cooperazione, no, veniva messa in discussione e in pericolo, quindi li recintavano. Ed era una cosa naturalmente così, un escamotage piccolo, però che ci dice molto di come la storia si stringe attorno a noi e in qualche modo ci costringe, ci travolge e a volte ci spazza via.
4: Grazie Vinicio Capossela. I prossimi appuntamenti, allora, anteprima Roma Europa Festival ieri a Roma, ci dà qualche altro appuntamento per chi ci ascolta e magari vuole vederla al teatro?
5: Sono smemorato, ma comunque ci sono date a partire dal 9 e 10 di ottobre al Teatro 2 di Parma, che ha anche coprodotto questo spettacolo. Sono le scenografie e i costumi sono realizzati dalle sartorie del Teatro 2. E poi a seguire ci sono
4: 1 e 2 novembre a Milano, mi hanno suggerito dalla redazione.
5: Sì.
4: Quindi
5: il 21 dicembre, lo so, a Firenze, però c'è Napoli, c'è Ancona, c'è Catanzaro, c'è Como, ci sono un po' di cose, ma le potete trovare tutte comodamente
4: online. Grazie Vinicio Capossela. Allora ricordiamo È morte non avrà dominio, il nuovo spettacolo, la nuova opera ballad di Vinicio Capossela.

0: Teatro Elfo Puccini di Milano, oggi alle 18 un appuntamento che si intitola Tra il fiume e il mare per una terra condivisa. Un incontro tra ebrei, israeliani, palestinesi, moltissimi gli ospiti. A parlarne con noi c'è Stefano Levi della Torre. Buon pomeriggio, benvenuto.
1: Buongiorno, buon pomeriggio.
0: Allora, Stefano Levi della Torre, per la rete Mai Indifferenti, voci ebraiche per la pace, anche critico d'arte e saggista, tra i suoi libri ricordiamo Dio, il concetto di Dio dopo Gaza, pubblicato da Bollati Boringhieri proprio quest'anno. Allora, Stefano Levi della Torre, allora partiamo da questa rete. Come e quando è nata la rete Mai Indifferenti, voci ebraiche per la pace?
1: È nata subito dopo l'aggressione di Hamas e la risposta sterministica dello Stato di Israele nei confronti dei palestinesi all'inizio del 2024, e stiamo procedendo nell'impegno di rendere conto al pubblico dello sviluppo della nostra posizione di critica radicale nei confronti dei crimini che vengono perpetrati.
0: Senta, Levi della Torre, dicevo oggi pomeriggio questo incontro tra il fiume e il mare per una terra condivisa. Ci dice come l'avete immaginato e quali sono gli altri ospiti di questo incontro, di questo convegno, di questa tavola rotonda?
1: Beh, adesso l'impegno, come dicevo prima, è quello di rendere conto periodicamente dello sviluppo della nostra posizione. Opporsi allo sterminio in corso è un dovere, diciamo, di qualunque essere umano. Noi ci qualifichiamo come ebrei, sia noi della Voce Ebraica per la Pace, sia il Laboratorio Ebraico contro il Razzismo, e ci qualifichiamo anche come ebrei, anche perché lo Stato di Israele, il governo di Netanyahu, pretende di compiere questi crimini in nome degli ebrei. E quindi naturalmente noi dobbiamo affermare, vogliamo affermare, non il nostro nome, si stanno compiendo queste cose. Questa è la nostra intenzione e pensiamo che sia un nostro dovere anche specificamente come ebrei, non soltanto come esseri umani.
0: Tra gli ospiti, leggo, ci saranno appunto anche palestinesi, poi ci saranno Nayat al-Rabbi, Walid Barakat. Senta, Levi della Torre, abbiamo sentito per anni lo slogan "dal fiume al mare" gridato nelle piazze, che è stato variamente interpretato e spesso fonte di ostilità più che di dialogo. Ecco, questo titolo che avete scelto, "Tra il fiume e il mare", parte proprio da uno di questi slogan controversi che hanno accompagnato il conflitto israelo-palestinese. Gli organizzatori però hanno scelto di sostituire "dal fiume al mare" con "tra il fiume e il mare". Come cambia lo sguardo in questo incontro?
1: Beh, dal fiume al mare non è molto diverso da tra il fiume e il mare, però la questione è che noi abbiamo scelto questo slogan molto gridato dicendo che esistono tre versioni di questo slogan. La prima è quella che sostiene, come Hamas, il fatto che deve esistere soltanto uno Stato arabo-palestinese. La seconda è quella del nazionalismo israeliano, che dice che deve esserci un solo Stato ebraico tra il fiume e il mare. La terza è la nostra, che dice per una terra condivisa. Quindi tra il fiume e il mare l'abbiamo adottato anche perché è uno slogan molto gridato, molto popolare, che aveva bisogno di commento, e cioè di questa terza alternativa che viene illustrata dal sottotitolo, per una terra condivisa, per un riconoscimento reciproco tra due popoli che esistono.
0: Certo, senta Stefano Levi della Torre, lei dice che il vostro obiettivo è scambiare delle idee su queste possibilità e che questo non sarà un appuntamento unico, ma sarà la base di altri appuntamenti o altri momenti di incontro. Cosa vi aspettate da questi incontri?
1: Ci aspettiamo intanto di rappresentare questa intenzione, cioè del fatto che queste componenti ebrei, israeliani e palestinesi, non necessariamente d'accordo su tutto, però si muovano nella stessa direzione di voler superare questa tragedia, questa catastrofe, che è una catastrofe sia dei palestinesi sia di Israele, e quindi diciamo, vogliamo rappresentare sul palco il fatto che ci muoviamo magari non del tutto concordi, ma nella stessa, verso lo stesso orizzonte di un superamento di questa situazione, attraverso un confronto il più possibile solidale tra queste varie componenti.
0: Senta, ci sono già degli altri appuntamenti previsti per il futuro che magari potremo seguire e dare conto?
1: Sì, certamente, come dicevo, noi ci siamo impegnati, ci impegneremo a proporre al pubblico, pubblicamente, diciamo, periodicamente, gli sviluppi di questa nostra posizione, delle nostre analisi, delle nostre considerazioni. Quindi, e questo è l'impegno che abbiamo preso. Abbiamo già fatto diverse cose di questo genere e questa è una di quelle, e quindi in futuro si ripeteranno.
0: Grazie, grazie per essere stato con noi Stefano Levi della Torre. Io ricordo l'appuntamento oggi alle 18 al Teatro Elfo Puccini di Milano e l'incontro di cui abbiamo parlato è tra il fiume e il mare per una terra condivisa. E adesso comincia il percorso musicale di Fahrenheit. Ascolteremo il primo brano del pomeriggio dal titolo Hartsdale Hotbox ed è tratto da un album del 2019 che si intitola Count Bateman di Frog.

questo era Hearts Day Hold Box, uno dei racconti ricchi di nostalgia e ricordi di Frog, che con questo album è il primo a sancire la rottura tra i due membri della formazione. C'era Tom White, che si è poi trasferito in Inghilterra, e Danny Bateman, che prende un po' le redini del gruppo e ci racconta una narrazione sonora più intima e delicata che caratterizza tutte le 10 tracce dell'album. E in quest'album le pulsioni indie rock o garage pop degli album precedenti lasciano spazio a un'indole country, forse, come avete ascoltato, più affine a quella di Neil Young. E adesso è il momento della nostra caccia al libro.

0: 06 36 86 56 66 è il numero della caccia al libro. Potete chiamare lì se volete, state cercando qualche libro oppure lo volete donare, oppure lo potete fare scrivendo sempre a fare con l'accalcentro@rai.it. e vi ricordo che tutta la lista dei libri che stiamo cercando, nel caso in cui li voleste donare, la trovate su Rai Play Sound, c'è un apposito PDF. E adesso do il benvenuto ai primi, alla prima cacciatrice, c'è Daniela da Suzzara. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora, lei sta cercando un libro di Ilaria Tuti dal titolo Isabel, pubblicato da Montag nel 2012. Che libro è e perché lo sta cercando?
1: Allora, il libro parla della terra sotto attacco, l'umanità sta soccombendo e i pochi sopravvissuti cercano rifugio nell'Africa centrale, e la protagonista Isabel incontra un ragazzo che l'aiuterà nella sopravvivenza. Io cerco questo libro perché amo molto la scrittrice Ilaria Tuti, perché scrive secondo me benissimo, è molto coinvolgente, tutti i libri che ho letto mi hanno affascinata, e questo mi manca. Essendo il suo libro d'esordio, l'ho cercato ma non riesco a trovarlo, ecco il motivo per cui mi sono rivolta a voi.
0: E allora noi ci auguriamo che lo trovi presto, questo libro Isabel di Ilaria Tuti. Grazie Daniela per averci contattata.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. E adesso do il benvenuto invece a un'altra cacciatrice.

0: Dice Emanuela che chiama da Cupramontana in provincia di Ancona. Buon pomeriggio e benvenuta.
1: Salve, buon pomeriggio e grazie per questa occasione.
0: Allora, lei sta cercando un libro molto particolare, Michael Jackson, testi originali con traduzione a fronte, pubblicato dallo vecchio editore Genova nel 1996. Perché lo sta cercando?
1: Lo sto cercando perché sono una fan di Michael Jackson e sto seguendo tutti i vari concerti che ultimamente stanno facendo in onore
0: non Michael
1: a Michael Jackson.
0: Jackson. Ecco, esatto.
1: No, in onore a Michael Jackson. Ci sono, diciamo, tanti imitatori al momento nel mondo. Tra cui anche un italiano molto bravo che ho visto, che si chiama Roy Paladini. Sabato scorso a San Benedetto del Tronto c'era un altro imitatore spagnolo che si chiama Gaz Jackson e tra l'altro il 3 dicembre ce ne sarà ancora un altro ad Assisi. E siccome li seguo e mi piacerebbe imparare a memoria tutti i testi delle canzoni di Michael Jackson, ma anche capirle, questo libro mi dà l'occasione, con la traduzione a fronte, anche di capire che cosa sto cantando.
0: È giusto, perché effettivamente si potrebbe cercare online, ma effettivamente non è la stessa cosa che avere i testi, gli scritti e tutto quanto. Scusi, ma lei queste band, non so, le chiamerei tribute band, come le trova, come li segue, come li scova tutti questi?
1: Allora, non lo so, mi arrivano tramite Facebook.
0: L'algoritmo.
1: Quindi poi segue, mettendo mi piace sempre su Michael Jackson e facendo parte anche di vari gruppi Facebook di fan sempre di Michael Jackson, quindi mi arrivano, poi magari cerco anch'io e niente, quindi mi piacerebbe questa cosa perché tramite un bibliotecario sono riuscita a scoprire che questo libro, chiaramente introvabile, si trova in 5 biblioteche, ma a me lontanissime, perché io sto in provincia d'Ancona, qui si parla di Catania, Ferrara, Napoli, Ravenna, Roma, e quindi sarebbe bellissimo riceverlo in dono, sia perché lo trovo un atto anche ecologico, così non faccio migliaia di fotocopie.
0: Certo.
1: E in più si porta avanti anche un discorso di amore, perché il dono comunque è un gesto d'amore.
0: Ha perfettamente ragione e tra l'altro ha perfettamente colto il senso della caccia al libro, proprio il gesto d'amore verso il libro, che è oggetto che noi tutti amiamo. Allora, Emanuela da Cupramontana, ci auguriamo che lei lo trovi presto questo libro. Io ripeto il titolo: Michael Jackson, testi originali con traduzione a fronte, lo vecchio editore, Genova 1996. Grazie per averci chiamato. E io vi ricordo qualche titolo di libri che stiamo cacciando in questo mese di ottobre. Allora, Pierluigi Neri, L'attico e il ripostiglio, edizioni Futura 2013, e poi Rebecca Tyson Northern, Le orchidee, Rizzoli 1981, e poi Sul filo del tempo, Merge Piercy e Eleutera edizioni 1990, e poi Dito in bocca di Florieghi, Adelphi 1986, Flora Rita Schreiber, Sibyl, Mondadori, un'edizione del 1974 o del 1979, e infine stiamo cercando Il libro delle meraviglie di Flegonte di Tralle, pubblicato da Einaudi nel 2013.

0: E questo era Black Friday di Frog, la musica che stiamo ascoltando e che ci sta accompagnando questo pomeriggio. E su queste note do il benvenuto ad Antonella Cilento. Buon pomeriggio, benvenuta.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati, grazie dell'invito.
0: Allora, lei è in studio a Napoli e insomma, in uno studio Rai di Napoli ed è qui con noi per parlarci della fabbricante di isole, Viaggio dentro l'immaginario del Sud, pubblicato da Bottega Errante Edizioni. Allora, Antonella Cilento, lei in questo saggio, che però devo dire a chi ci ascolta molto molto narrativo, ci racconta cos'è il Sud, la sua visione cerca di raccontarcelo tra la geografia, gli insieme di luoghi comuni, ma anche il concetto di isola, quasi fosse una sorta di arcipelago. Ecco, lei racconta l'Italia piccola, a un certo punto lo dice, un collage di paesi, di chiese, ma anche il rischio continuo di essere assediati dalla globalizzazione. Una cucitura di memorie che ci fa entrare tra le terre abbandonate e l'immaginario più luminoso, più bello del Sud che ci accompagna. Allora, Antonella Cilento, lei ci restituisce, ci dà questo libro che un po' vuole raccontare l'anima del Sud. In cosa esiste e esiste davvero l'anima del Sud? In cosa consiste? È univoca, ha punti di vista e prospettive diverse? Come l'ha voluta raccontare?
1: Beh, diciamo che l'idea fondamentale è uno spunto di Mauro Daltin, che è l'anima appunto di Bottega Errante Edizioni, che ha proprio chiesto da Udine un libro che parlasse in qualche modo del Sud, spostando la sua attenzione editoriale, normalmente centrata appunto sull'est dell'Europa, quindi su altri confini, nel posto più vicino al cuore del Mediterraneo. E l'idea di raccontare il Sud rappresenta sempre un problema. Dobbiamo sfuggire costantemente ad oleografie positive che ci precedono di secoli, dal Grand Tour fino al Palapizzi, certo, al Mandolino. E poi abbiamo il problema delle oleografie negative, della camorra, della malavita, della città della spazzatura, e infine una terza oleografia altrettanto spaventosa, che è quella turistica, quella dei cieli azzurri e degli orizzonti sconfinati, che occupa tutte quante le riviste,
0: esatto,
1: che abbiamo a disposizione, senza contare naturalmente i social. Quindi la fabbricante di isole è proprio il tentativo di sfuggire a tutti questi luoghi comuni e provare a restituire dall'interno. Io lavoro e vivo a Napoli da sempre e viaggio, cammino il Sud proprio nella maniera proprio più irregolare, grammaticale e poetica possibile, e cerco di raccontarlo dall'interno e di mostrare come sono diverse le giornate del Sud. La giornata di Napoli non è la giornata di Trapani o di Campobasso, quella di Avellino non è quella di Lecce e così via. Si tratta di tante diverse triangolazioni, di tante diverse isole, per questo appunto la metafora dell'oggetto isolato. Sono come orologi apparentemente non coordinati, non sincroni, che pure coesistono all'interno dello stesso quadrante, ed è questa la ragione per cui il Sud è così sfuggente e per cui questo libro cerca in qualche modo la chiave della poesia, del reportage, del riscontro anche delle persone viventi, oltre che della letteratura che incarna il Sud, così da poter raccontare ciò che si vede, ciò che c'è al di fuori appunto delle rappresentazioni mediatiche, ciò che accade e ciò che purtroppo continua ad accadere, perché naturalmente il luogo comune si poggia anche su dimensioni reali, su difficoltà concrete, però dentro la difficoltà c'è l'immenso splendore di una bellezza che va osservata al di fuori appunto della pubblicità.
0: Senta, lei a un certo punto scrive: se penso al Sud penso all'azzurro, e poi aggiunge: è fatto di pietra. In che senso? Perché ha messo queste immagini così contrastanti, no? L'azzurro del cielo e la pietra.
1: Beh, innanzitutto perché forse è la pietra più preziosa e azzurra che c'è, in fin dei conti il lapislazzolo, no? Quindi è un oggetto che tra l'altro molto remoto, lontano, portato dall'interno dell'Europa sul Mediterraneo, gode di grande fortuna. E poi perché Napoli per esempio è fondata su due pietre fondamentali, cioè sul tufo, che è pietra porosa, vulcanica, elastica, come dire, fortemente modificabile e friabile, e l'altro invece è il basalto, a Napoli si chiama piperno, che invece è nera, scheggiata, dura, in qualche modo questo contrasto che si incarna a Napoli si incarna anche per esempio nella pietra morbida del barocco leccese, si incarna in tutte le pietre, sono tante, molte delle quali appunto laviche e nere, della Sicilia. Quindi il problema è anche questo: noi siamo in un posto dove tutto è molto duro, molto poroso e molto antico naturalmente, perché stiamo parlando di un luogo fondato su pietre remotissime con millenni di storia, e contemporaneamente tutto è già rarefatto, è il famoso cielo della tragedia che basta sfondare con un dito in fin dei conti e di carta. Quindi siamo dentro un posto dove bisogna confrontarsi con la durezza e anche la meraviglia, la carne viva che è rappresentata dalla pietra all'interno di tutte quante le opere artistiche del sud, e con questo infinito eterno azzurro che risplende intorno a noi in qualunque giornata, anche oggi qui da Napoli naturalmente il cielo azzurro, il mare azzurro e il manto della Madonna, no? Che ci insegue un po' dappertutto, e anche questa terribile illusione di eternità che il sud incarna, e che nonostante la globalizzazione, la frammentazione, la distruzione delle radici, delle identità, il tentativo di cancellare anche le lingue del sud, comunque permane e resiste all'interno del suo teatro, all'interno della sua letteratura, ma anche all'interno proprio della giornata quotidiana di chi vive il sud.
0: Allora, Antonella Cilento, ho preso questa poesia che lei riporta nella sua Fabbricante di Isole, di Vittorio Bodini, nella Luna dei Borboni. Vi leggo qualche verso. Viviamo in un incantesimo, tra palazzi di tufo in una grande pianura. Sulle rive del nulla mostriamo le caverne di noi stessi, qualche palmizio, un santo lordo di sangue nei tramonti, un libro lento di pochi fatti che rileggiamo più volte, nell'attesa che ci dia tutte assieme la vita, le cose che crediamo di meritare. Ecco, io ne ho letta uno, però lei appunto poesia, insomma dei versi, però nella Fabbricante di Isole lei sceglie di raccontare, come dicevo all'inizio, non tanto dal punto di vista saggistico quanto inglobare tutte queste isole di sud che lei racconta in una forma narrativa. Come le ha scelte? Come ha scelto i versi o i brani letterari che si trovano in questo libro?
1: Sai, il problema è che appunto naturalmente io sono una romanziera per vocazione, però lavoro per giornali, per quotidiani, per riviste, per mensili da tutta quanta la vita, e la richiesta che più si fa naturalmente a chi scrive e vive da sud è di raccontare il sud costantemente. Dunque si crea una sorta di stratificazione che nel tempo è inesorabile. Innanzitutto tutta la tradizione letteraria che ci precede e che ci causa, che determina quello che scriviamo. E in secondo luogo questo libro, anche se scritto poi appunto in un tempo relativamente breve, in un anno di lavoro, di fatto raccoglie scritture che io ho accumulato negli ultimi 20 anni. A volte sono saggi, a volte sono articoli, a volte sono proprio le pagine dei miei quaderni. Dunque la scelta è del tutto atipica, del tutto irregolare ed eclettica, e legata a spostamenti e viaggi appunto nell'Italia piccola, come lei giustamente ricordava prima, cioè in paesi molto molto, come dire, remoti a volte del sud, che non fanno parte necessariamente degli itinerari, dentro cui si ritorna perché in qualche modo si va in vacanza, ci si va a lavorare o semplicemente per ostinazione. Io tendo, come dire, a ritornare nei luoghi per vedere se cambiano, un esercizio perecchiano per vedere se appunto il tempo o le persone li hanno modificati. Dunque alcuni sono scelti perché sono straordinari e sono dei luoghi cardine. Lei è partita da Bodini, che è uno dei più grandi poeti del Sud Italia, sicuramente una radice della poesia leccese, della letteratura pugliese in generale, e sono partita da lì proprio perché in qualche modo senza di lui non si spiegano molte delle cose che accadono, per esempio dalla Puglia, da Carmelo Bene, naturalmente alla musica, alla Taranta, alle radici vere appunto della storia di Puglia. Per esempio c'è un luogo remotissimo come Soleto, dove c'è una magnifica chiesa dipinta che non necessariamente si va a visitare, dove c'è la soglia fra la Puglia che è stata bizantina e ortodossa, l'arrivo invece del cattolicesimo, che tra il 400 e il 600, questa chiesa è del 400, taglia e modifica la comunicazione visiva e linguistica, perché bisogna far fuori, come dire, l'ortodossia greca e far entrare il cattolicesimo romano, e questo va fatto apparentemente in maniera delicata. Stiamo parlando di un oggetto artistico incantevole, una piccola chiesa completamente dipinta, ma quella era una chiesa dove abitava un prete che aveva un orto, aveva una moglie e dei figli, un'altra religione, un'altra cultura. Per potersi appropriare di un territorio e imporre una propria idea bisogna evidentemente modificare dall'interno. In quel momento la modifica pacifica, fu di natura religiosa. E quindi guardare un territorio dove magari si va a fare il bagno, si va a ballare, si va a cantare, si va a mangiare bene, e guardare invece da dove nasce la ferita, per cui poi continuiamo a dire però quel sud, però che peccato, però accidenti, tutte le radici storiche sono ancora lì, sono ancora visitabili, sono ancora emerse, sono recuperate dalle persone più giovani naturalmente, che le fanno visitare, le raccontano, è fondamentale questo, e vanno in qualche modo fatte riemergere, altrimenti la mappa è incompleta. E così come ho fatto appunto per la Puglia, l'ho fatto per la Sicilia, spesso passando anche per le case di amiche e amici scrittori, scrittrici, che sono, come dire, la vera natura, sono i veri narratori di quel luogo, e quindi in qualche modo lo incarnano anche abitandolo.
0: Senta Antonella Cilento, lei diceva: io sono di Napoli, indubbiamente sud Italia, però in questo libro lei cita Copertino, Galatina, Otranto, Rossano Calabro, Trebisacce, Caltagirone, e c'è una sua collaboratrice che le dice: sì, tu vai sempre in giro per l'Italia piccola. Ecco, qual è il concetto di Italia piccola che frequenta e che ci ha voluto raccontare?
1: L'Italia piccola in realtà è quella davvero meno raccontata. Noi abbiamo, come dire, diversi tipi di malattie attorno all'Italia piccola. Per esempio, cominciare a chiamare i paesi borghi, che è una cosa terrificante per me, cioè proprio pubblicitaria, mortale, e anche in qualche modo costruire una nuova, come dire, oleografia intorno ai paesi abbandonati, alla comunicazione di questa cosa. Insomma, a me interessava raccontare soprattutto l'Italia che non è immediatamente visibile in quanto emersa attraverso eventi di interesse collettivo, perché in quell'Italia piccola, fatta a volte di paesi molto piccoli, a volte di città che in realtà hanno la dimensione di un paese, si manifesta un'identità che riguarda il sud e che però riguarda un po' tutta quanta l'Italia, cioè il fatto che noi non siamo un paese di enormi metropoli, da sempre siamo un paese fatto di centri minuscoli che hanno una storia però verticale, profondissima nel tempo, hanno radici che comunicano fra di loro. Dunque tutta questa Italia piccola è fatta, come lei diceva, di paesi che insomma rappresentano magari una mappa un po' ignota per il turista, e sicuramente sono ignoti a chi guarda il sud e le altre regioni, in generale tutte le regioni del sud, da lontano. Il problema è raccontare che cosa c'è anche per esempio nell'Italia piccola che è dell'Appennino, che è della montagna e che attraversa tutta quanta l'Italia, attraversa anche la Sicilia, e come dire l'Italia dell'osso, come sì, diceva Marco Rossi Doria, e invece l'Italia della costa, che ha tutta un'altra vicenda e un'altra aria.
0: Senta, appunto, sì, lei parla anche dell'Italia dell'osso, le realtà per esempio dell'Abruzzo, del Molise, della Basilicata, lei prima citava Campobasso. Ecco, a partire da un racconto, lei in questo libro, che narra dell'abbandono dell'Irpinia, arriva proprio al nodo della questione legata al sud, la migrazione interna, la cosiddetta questione meridionale che ormai ci trasciniamo da secoli ormai, l'Italia dell'Appennino meridionale, l'abbandono. È qui che l'arte di cui lei racconta, l'arte quella luminosa, meravigliosa di Puglia, Sicilia, Campania e di tanti posti dell'Italia, del sud, ma non solo. Ecco, è proprio qui che l'arte non basta più a raccontare le difficoltà, in questa Italia dell'osso, forse?
1: L'arte è comunque, come dire, un canale per manifestare la luminosità dei luoghi, però è chiaro che i problemi da risolvere vanno risolti
0: in altro
1: livello,
0: modo, certo.
1: Decisamente. E non è con la pubblicità che si frena uno spopolamento antico, e naturalmente anche proprio con lo sforzo importante che si fa sul territorio, fuori anche di quello che è raccontato nella Fabbricante di Isole. Sarebbe stato un nuovo capitolo se fosse successo prima. Io quest'estate ero per esempio nella Calabria Ionica a Strongoli, dove c'è un gruppo di cittadini e anche di persone di origine strongolese che in realtà abita ormai nel resto d'Italia, che cerca di recuperare bellissimi palazzi, bellissime case abbandonate, cercando di far rivivere la Calabria tradizionale. Questo è un paese che secondo la tradizione è fondato da Filottete, no? Da un personaggio mitologico che fa parte della storia dell'Iliade e dell'Odissea, dove ci sono reperti archeologici importantissimi che sono stati trafugati dagli anni 80 ad oggi, spostati per tutto il mondo e che poi sono tornati. Questo è un posto dove le persone che abitano perdono fiducia sulla forza del proprio territorio, si spostano verso la costa e costruiscono poi nuovi agglomerati che dovrebbero intercettare il turista che passa d'agosto, che passa solo d'agosto. Come si fa a recuperare l'interno, a farlo lavorare, a farlo vivere? Vale per questo piccolo punto della Calabria Ionica, come nel libro vale in realtà per quasi tutti i punti dell'Italia piccola, quelli in montagna segnatamente, certo, ma anche quelli sul mare ovviamente.
0: Senta, lei a un certo punto dice che se c'è un tratto connettivo del sud è la disconnessione, la difficoltà di fare rete. Perché secondo lei ha un problema strutturale, culturale, sociale, economico o di che genere? Perché ha voluto comunque anche affrontare proprio questa disconnessione, questa mancanza di connessione quantomeno?
1: Questo è un problema molto antico, diceva Domenico Rea, no? Gli orologi per esempio a Napoli sono tutti rotti, però ce n'è uno che in ogni caso essendo rotto, no? Due volte al giorno dice la giusta ora. E questo è un problema molto serio, nel senso che l'incapacità di fare rete è un'incapacità psicologica. C'è il sospetto, l'invidia, una forma di egocentrismo e di conservatorismo che riguarda le grandi città come anche i piccoli centri e che ha a che fare con l'antica vocazione di colonizzati. Quando si è stati a lungo colonizzati e non si è proprietari di chi si è, di cosa si fa e del luogo in cui si vive, improvvisamente si pensa che anche il vicino possa essere un nemico, possa essere qualcuno che ti toglie il pane di bocca o qualcosa, o anche solo l'attività culturale che hai avuto in mente, invece di valorizzarla finisci con l'affossarla. E questa difficoltà di fare rete, contro cui naturalmente da generazioni stiamo lottando, si sta lottando, rappresenta però un problema appunto di fragilità dell'identità culturale che a furia di essere pressata, scamazzata, ecco per dirlo in lingua madre, no? A furia di essere torturata finisce piano piano col frammentarsi, col fratturarsi e quindi tu dici ok, facciamo questa cosa tutti quanti insieme e poi ognuno se ne va per i fatti suoi. E succede a tanti livelli naturalmente, io parlo naturalmente del piano in cui lavoro, insegnando scrittura, facendo libri, quindi chiaramente del piano culturale, ma si vede in maniera macroscopica, molto evidente, in tutte le attività industriali, paraindustriali, non solo nel terzo settore ovviamente.
0: Senta, ci stanno arrivando dei messaggi in realtà anche dal nord, perché poi quando si parla di piccoli luoghi di arte ci si muove ovunque. Per esempio c'è Renato che ci scrive: buongiorno, all'altro capo dell'Italia vorrei ricordare i piccoli paesi della Carnia ricchi di chiesette affrescate con preziosi altari lignei, ci scrive Renato appunto. E poi invece l'altro lato, un altro messaggio, non c'è la firma, parla di Campania come Calabria, Puglia, Sicilia e come tutte le regioni in realtà va bonificata dai rifiuti di ogni tipo abbandonati in discariche abusive nell'ambiente in generale, strade forzati eccetera. Allora Antonella Cilento, è chiaro che questa non può essere la risposta del suo libro ovviamente, però ecco come si riesce un po' questo grosso contrasto, ecco lei ci parla di quadri, chiese, parchi pubblici, ci racconta il modo di rappresentare l'immaginario del sud con un caposaldo, quello della parte artistica, e poi come si scontra con la realtà, un po' ce l'ha accennato prima, però ecco questo messaggio, ecco quando si parla di sud troppo spesso si parla di queste cose, anche di poco rispetto ambientale, e invece poi c'è la descrizione meravigliosa della parte artistica.
1: Beh, nel libro in realtà c'è un sacco di spazzatura. Si parla dei parchi privati, si parla di quanto è poco presentabile la piccola e la media e l'alta borghesia del mezzogiorno, si parla della spazzatura, si parla dell'inquinamento, purtroppo si parla delle poste, degli uffici postali.
0: Ma quelli no, a prescindere nord e sud.
1: Ah, quello è verissimo, però alcuni, come dire, sono particolarmente significativi. No, in questo libro, proprio perché io lo combatto da tutta quanta la vita con la difficoltà di raccontare veramente ciò che ci scoraggia tutti i giorni a restare e poi quello che invece ci trattiene, e chiaramente si cerca una strada. La strada che nel libro è tracciata è una strada assolutamente, come dire, soggettiva e poetica. Da un lato io ho scelto nella vita di restare qui e di fare un'attività appunto di industria culturale dando lavoro a persone, resisto da 34 anni con il laboratorio di scrittura che ho fondato. iniziato con la linea scritta, quindi come dire da zero. Comunque do lavoro a 9 persone e ho 300 studenti ogni anno da tutto il mondo. Questo significa resistere senza fondi pubblici, senza sostegno pubblico, cioè fare impresa. Fare impresa per fare impresa, come per scrivere nella Fabbricante, a un certo punto si dice una cosa fondamentale. Questo libro è stato scritto fra due morti, una quella di un'amica carissima, di una sorella che è stata una grande poeta, Anna Toscano, e che viveva a Venezia, e l'altra, quella che chiude il libro, è la morte di mio padre, che è accaduto lo scorso marzo, che era un uomo che credeva fortemente nel fatto che bisognasse resistere a sud e che la cultura era in qualche modo la strada. Per difenderla. E alla fine del libro io dico, in fin dei conti, per poter sopravvivere qui bisogna vivere bene con i piedi radicati nella schifezza, nella difficoltà,
2: in quello che c'è,
1: e contemporaneamente vivere anche come se non fossimo qui. Io vivo e lavoro come se lavorassi a Milano, a New York, a Parigi, a Londra, a Reykjavik, con la stessa esattezza, con la stessa precisione, con la stessa esigenza che pretendo da me e dagli altri, e contemporaneamente però non smetto di guardare dove sono e perché il posto in cui sono è così.
2: Senta, io per concludere anzitutto voglio leggere a chi ci ascolta alcune sue suggestioni. Prima parlavamo di Bodini, però lei dice: il sud è sempre il deserto della legione straniera, la linea d'ombra di Conrad, il commercio d'uomini e animali di Rambeau, il confino dell'isola riflessa di Fabrizia Ramondino e la servitù segreta dell'iguana di Anna Maria Ortese. In qualche modo sono un po' esemplificative queste righe di tutte le suggestioni anche letterarie che lei ci dà. Un'ultima domanda che è un po' una mia curiosità. Lei a un certo punto scrive che forse la medusa è il vero simbolo femminile del sud, perché, in che senso?
1: Beh, la medusa è, come dire, un'immagine femminile bellissima, ripetuta dappertutto. Se si visita un museo archeologico in qualunque punto d'Italia, ma al sud particolarmente, e ovunque, è l'immagine di un'importante casa di moda, non a caso, non so, Versace l'ha utilizzata, ed è l'immagine di una donna che può pietrificare. Non è un caso forse che la medusa sia ripetuta ovunque nel Mediterraneo, compreso nella cisterna basilica di Costantinopoli, no? Sia il sostegno, e si ripeta dentro la chiesa cattolica, che assorbe le immagini e i simboli che vengono appunto dall'antico paganesimo. Noi siamo dentro un enorme bacino femminile, il sud è fatto dalle donne, è fatto di donne, che però sono condannate in qualche modo ad essere viste come le pietrificatrici, le maghe, le trasformatrici, sono delle schiave a tutti gli effetti, quelle da sconfiggere, quelle da mettere sullo scudo per bloccare gli altri. Quindi è forse anche in questo gap, per questo la medusa è così importante ed è un'immagine femminile centrale del Mediterraneo. Siamo contemporaneamente la salvezza e ciò che viene usato perché la condanna continui.
2: Grazie Antonella Cilento. La saluto con un messaggio, c'è un'ascoltatrice, un ascoltatore che ci scrive: l'Italia dell'osso, di cui per fortuna faccio parte, ringrazia la menzione. Allora noi ringraziamo lei con questa medusa che pietrifica, ringraziamo molto Antonella Cilento, e io ricordo il titolo del libro di cui abbiamo parlato, La Fabbricante di Isole, viaggio dentro l'immaginario del sud, Bottega, Errante Editore. Grazie per essere stata con noi.
1: Mille grazie, buon lavoro, grazie.
2: E noi proseguiamo il nostro percorso musicale con Frog e ascoltiamo Burnet King. Picked up in the third ring. Heard your bracelets, ching, ching.

0: Cara zia, sono innocente e creato a immagine e somiglianza di Dio, come chiunque altro, come tutti, sebbene sia stato mozzo, bottegaio e soldato, e ancor prima, una bimbetta sulle tue ginocchia. Mi chiamavi figliola, figlia mia, e nemmeno oggi, credo, mi chiameresti in altro modo, con le mie decorazioni militari, i miei baffetti, le mie mani callose armate di spada. Cara zia, se potessi ti chiederei, vivi ancora? Perché io credo di sì, credo che tu mi stia aspettando per lasciarmi in eredità ciò che è tuo, ciò che fu nostro, il convento di San Sebastiano l'Antico, la cui costruzione fu ordinata da tuo nonno. Donalo a un'altra ragazza, ma te ne prego, seguita a leggere queste parole. Devi sapere che ho imparato a raccontare storie e che trasporto le cose da una parte all'altra. Sono un mulattiere. Ti sorprendo, non è vero? E canto, se necessario, vado a caccia lungo la strada e giungo a destinazione. Questo è l'incipit delle bambine dell'Aranceto di Gabriella Cabezón Cámara. Buon pomeriggio, benvenuta, lei è qui in studio con noi.
1: Muchas gracias, estoy muy encantada de estar acá.
2: Molte grazie, felicissima di essere qui.
0: Abbiamo sentito insieme prima la voce di Gabriella Cabezón Cámara e poi c'è Giulia Zavagna che ha tradotto questo romanzo ed è qui con noi a restituirci in italiano le parole della scrittrice. Allora, questo romanzo è un romanzo davvero molto particolare, pubblicato da Sellerio e che cambia stile e cambia modo di raccontare. Quello che avete appena sentito sono le parole del protagonista e della protagonista di questa storia che scrive una lettera alla zia e sono un po' barocche e poi invece abbiamo la narrazione che ha uno stile più asciutto ma a tratti ci porta anche a raccontare una natura quasi surreale. Allora, questo romanzo si ispira a una figura storica, quella di Catalina de Rauso, ed era una bambina, una donna che nel XVII secolo fuggì da un convento in Spagna. Infatti sentiamo che scrive a questa zia, che appunto era una priora, e poi si travestì da uomo, quindi divenne uomo e prese il nome di Antonio, e come Antonio sta scrivendo questa lettera, e partecipò alla conquista delle Americhe. E noi seguiamo il suo viaggio, la sua metamorfosi da Catalina ad Antonio de Rauso, quindi da monaca a marinaio, poi diventa soldato, conquistador, traditore, selvaggio e lo seguiamo attraverso la lingua che crea Cabezón Cámara, che è una lingua davvero molto ricca, a volte uno stile asciutto e diretto, altre quasi barocco, che è proprio quello di questa lettera, e seguiamo Antonio che si nasconde con due bambine del popolo guaraní. E in questo romanzo riesce a raccontare un mondo, il mondo coloniale, la Spagna, ma anche la forza della natura, la forza di questo periodo storico, la sua spietatezza, in qualche modo anche la religiosità e anche la crudeltà di quel periodo. Allora, Gabriella Cabezón Cámara, lei racconta questo soldato coloniale, queste sono le parole proprio del romanzo, un soldato coloniale e un criminale, una specie di picaresca dell'orrore. Come è avvenuta la metamorfosi in raffinato gentiluomo spagnolo qual è? Ecco, come ha conosciuto questo personaggio, perché si è interessata a lui e ha deciso di raccontare questa storia?
1: Bueno, al personaggio lo conosci casualmente e por amor. En la casa de una persona que yo amé mucho había una acuarela con un soldado con armadura, o sea, evidentemente un conquistador, y a sus pies, siendo atravesado por su lanza, una persona que era obviamente de un pueblo originario americano. Y abajo decía la monja alférez. Y yo miraba la acuarela y no entendía dónde estaba la monja ahí. Entonces busqué la respuesta y supe de este personaje tan peculiar, tan singular.
0: Ecco Giulia Zavagna.
2: Dunque, questo personaggio io l'ho incontrato per caso e per amore. Nella casa di una persona che ho amato molto, un giorno mi è capitato di notare un acquerello che raffigurava un soldato, a tutti gli effetti un conquistador, che con la sua lancia aveva trapassato una persona che era chiaramente raffigurata come appartenente a uno dei pueblos originarios dell'America Latina. E c'era una piccola didascalia che diceva la monaca alfiere. E quindi non vedevo una monaca in questo certo. acquerello, e mi sono chiesta dove fosse e ho cercato delle risposte, e così ho incontrato questo personaggio così particolare.
1: Y en ese momento busqué, encontré su supuesta autobiografía, que es también un texto muy singular, con una sintaxis muy casi parece inteligencia artificial, muy sustantiva, sin oraciones parentéticas, sin oraciones ¿cómo se llaman estas que están incluidas en las otras? Sin subordinadas, o sea, era puro sujeto y acción, acción, acción. No hay reflexión, no hay nada. Y es una cosa entre cruel y picaresca muy particular. Pero de todos modos, después me olvidé y lo volví a recordar 20 años más tarde.
2: E cercando, appunto, mettendomi sulle tracce di questo personaggio, ho trovato quella che è la sua presunta autobiografia, che è un testo altrettanto singolare, un testo dalla sintassi particolarissima, direi che sembra quasi scritto con l'intelligenza artificiale, perché è un testo pieno di soggetto e azione, quasi non ci sono frasi subordinate, soltanto azione, azione, azione e assolutamente nessuna riflessione apparentemente, e quindi è un testo che tra il crudele e il picaresco, che mi aveva all'epoca colpito molto, ma del quale poi mi sono dimenticata e che ho rincontrato 20 anni dopo.
0: Allora, questa crudeltà e il picaresco in realtà poi lei l'ha resa molto narrativa in questo romanzo, cioè succedono tantissime cose, ci sono, e però lei inserisce la parte dei sentimenti e le assegna, diciamo così, a queste due bambine, Michi e, le pronuncio male, Michi e Mitacunha. Ecco, come affida a loro tutta la parte, diciamo così, affettiva, e perché l'affida alla parte del popolo guaraní e non a quello dei conquistatori?
1: Ok, eso es una gran pregunta. Vamos a intentar responder
0: un po' alla volta.
1: Por partes. En la novela yo tomo al personaje de Antonio cuando en términos históricos se le perdió el rumbo. Él volvió a Europa, ahí fue reconocido como militar por el rey, o sea, reconocido como varón por el rey, y después llegó a la corte del Papa y el Papa le dejó usar el nombre que él quería usar, Antonio, y ahí se vuelve a América y medio que se le pierde el rastro. Y ahí es donde arranca la novela.
2: Beh, questa è una grandissima domanda, cercheremo di rispondere un poco alla volta. Io diciamo prendo il personaggio di Antonio nel momento in cui a livello storico se ne sono diciamo perse le tracce. A un certo punto del suo peregrinare lui torna in Europa, viene riconosciuto con il nome di Antonio, con il suo nome maschile, dal re, e passa anche per la corte del Papa, dopodiché ritorna in America Latina e se ne perdono le tracce. Da lì que inicia el mio romanzo.
1: Y habiendo leído su autobiografía, es muy notable que parece un personaje sin pliegues, como si fuera un plano, no tiene ningún pliegue, pareciera no tener casi conciencia, pura acción, pura acción, pura acción. Entonces quise ponerlo en una situación en la que tuviera que estar quieto, sin sufrir ninguna amenaza, sin tener que defenderse de nada ni de nadie, y que algo lo obligara a la quietud total. Entonces, en esa quietud y rodeado por las razones más equivocadas, él rescata a las dos niñas porque cree que así le va a devolver un favor a la Virgen, no por amor ni por compasión, sino porque entiende que si la Virgen te da algo, vos le tenés que volver algo, y si no, cuando la vuelvas a necesitar, no va a estar.
2: E quando avevo appunto letto la sua autobiografia mi è apparso un personaggio in qualche modo piatto, senza alcuna coscienza, era appunto fatto di pura azione, e nel romanzo invece ho voluto metterlo in una situazione in cui si trovasse, diciamo, fermo, immobile in qualche modo, non avesse nessuna minaccia dalla quale difendersi, non dovesse agire in nessun modo, e in quel momento lui ci si ritrova per tutte le ragioni sbagliate, perché appunto salva queste due bambine, ma non lo fa spinto dall'amore, dalla compassione, semplicemente lo fa convinto di poter così restituire un favore alla Vergine dell'Aranceto, quindi in un modo utilitaristico, se vogliamo.
1: Y es la primera vez en su vida, por lo menos en su vida de adulto, en la que él está en paz. Y además está obligado a darle algunos cuidados a las niñas. Y entonces, viste que a veces pasa que hay cosas que sabes, pero que hasta que no las vivís, no las sentís. Entonces él se da cuenta de que sin determinados cuidados, sin, por ejemplo, comida, las niñas se mueren. Entonces se da cuenta de que él también debe haber recibido cuidado, de que él también debe haber recibido amor. Y eso lo lleva a dos cosas: a dirigirse a su tía, que habrá sido la persona que lo cuidó, y por otro lado, a darse cuenta muy lentamente de algo que yo creo que nos constituye biológicamente, que es el amor. Nosotros somos de la clase de animales que, si no reciben amor, se mueren enseguida. Nadie llega a tener una semana de vida si no hay otra persona cuidándolo y amándolo. Y por otra parte, en esa quietud, comienza a sentir realmente el lugar en el que está. Es una selva. Hay miríadas de ojos mirándolo.
2: Questa è la prima volta nella sua vita in cui Antonio in qualche modo è in pace e si rende conto che è obbligato ad avere dei gesti di cura per queste bambine. Ci sono delle cose di cui siamo consapevoli, ma finché non le viviamo non ce ne rendiamo conto fino in fondo. E una di queste cose per Antonio è che se queste bambine non hanno la sua cura, non hanno per esempio del cibo da mettere sotto i denti, muoiono. E quindi si rende conto dell'importanza della cura e dell'importanza dell'amore. Ragionando su questo, sono due cose quelle che gli vengono in mente. Da una parte, tornare a rivolgersi a sua zia, che era probabilmente la persona che si era presa cura di lui in prima battuta, e dall'altra si rende conto molto molto lentamente di quanto l'amore sia effettivamente costitutivo per l'uomo, no? Facciamo parte di quel genere di animali che non possono sopravvivere senza qualcuno che si prende cura di loro e senza amore. E poi c'è la questione del luogo che lo circonda, ovvero la selva, la giungla, che è piena di occhi e viva a sua volta.
1: E por eso el rol central de las niñas respecto de todo lo que tiene que ver con lo vital, empezando por hacer que este monstruo tenga alguna sensación de lo que es el amor. Por otra parte, son dos culturas bien diferentes, una arrasando a la otra. Es un proceso colonial, es un genocidio. Y los procesos coloniales eran genocidios entonces y son genocidios ahora, ¿verdad? Entonces, ellas le hacen ver el amor y también lo cuestionan desde una filosofía y desde un saber mucho más vital. Los guaraníes y todos los pueblos amerindios son culturas que se saben parte de la vida de la tierra. Saben que somos una formita de esa vida. Y de esa manera, con ese respeto y con ese saber, se acercan a todo lo demás que vive, que no es el caso nuestro de los formados en Occidente y muchísimo menos de las personas que forman parte de, de una conquista, ¿verdad?
2: E quindi le bambine nella storia di Antonio hanno un ruolo centrale perché lo mettono in contatto con tutto ciò che è vitale. In qualche modo questo personaggio che è un mostro scopre l'amore. E c'è poi ovviamente il confronto fra queste due culture, che sono due culture diversissime, in un momento in cui una delle due sta distruggendo l'altra. Siamo all'interno di un processo coloniale che è a tutti gli effetti un genocidio, lo era allora come lo è oggi, e ovviamente il confronto fra queste due culture lo porta a scoprire il punto di vista delle bambine, che è molto più legato a tutto ciò che è vitale, a tutto ciò che fa parte della terra, come si considera il popolo guaraní, quindi con quel rispetto nei confronti di tutto quello che li circonda.
0: Allora, in questo romanzo, vi dico, c'è la parte dell'azione che sicuramente è molto forte, ma la parte della natura e delle bambine è davvero bellissimo. Io vi leggo questo gruppo di persone, che poi non sono solo di esseri viventi, che noi incontriamo. Allora, a un certo punto scrive, guarda i suoi compagni, Antonio, le bambine, la cagnetta, una cagnetta rossa, le scimmie, tutti sfuggiti alla morte, proprio come lui, ugualmente fuggitivi, ugualmente sopravvissuti. Allora, a me questa frase e questo quadro un po' strano, sembra quasi un raggruppamento strano di persone e animali che si trovano insieme in questa giungla che ci diceva prima l'autrice, piena di occhi, e che hanno delle caratteristiche simili, cioè quella di essere dei sopravvissuti ed essere dei fuggitivi. È questo che accomuna tutti loro, bambine, Antonio e gli animali che li seguono.
1: Mi pare che ahí hay algo che è una domanda también muy contemporanea, no? ¿Cómo se puede vivir hoy? ¿Cómo se podía vivir entonces y cómo podemos vivir hoy? No sé, sabemos de los resultados de las elecciones de ayer en Brasil. Eso significa la aceleración espeluznante de la aniquilación de la Amazonía. Y sabemos lo que significa eso para todos, para la vida de la Tierra. Y es algo muy estremecedor que yo me vivo preguntando. ¿Cómo salimos de esto? ¿Desertamos, como dice Biffo Berardi, y nos vamos a dónde? ¿Y cómo hacemos las nuevas comunidades amorosas, como familias nuevas? En este caso, este libro encuentra esta fórmula, pero es una pregunta que hoy, y a mí me estremece, ¿cómo van a vivir nuestros hijos y el resto de los seres vivos cuando el clima termine de romperse junto con la selva más grande del planeta? O una de ellas, creo que es la más grande. Es una pregunta...
2: C'è qualcosa nella tua domanda che mi riporta alla contemporaneità, cioè la questione è come si poteva vivere allora, ma come si può vivere anche oggi in queste condizioni. Abbiamo appena avuto notizia dei risultati delle elezioni in Brasile, che ovviamente significano la prossima distruzione dell'Amazzonia, che è qualcosa che avrà ovviamente un effetto per tutti quanti noi e per la vita sulla Terra. Quindi mi chiedo come se ne esce, come si esce da quella situazione dell'epoca e come si esce dalla situazione che viviamo noi oggi. Dobbiamo disertare, come dice Biffo Berardi, o dobbiamo chiederci come formare nuove comunità amorose, nuove famiglie? Quella che si forma nel libro fra animali e umani è in qualche modo una nuova famiglia. Però per me questa è una domanda che mi toglie il fiato, è sconvolgente. Mi chiedo come vivranno i nostri figli e come vivremo tutti noi quando il clima sarà completamente cambiato e non ci sarà più la più grande giungla del pianeta.
0: Senta, è una questione a cui stiamo girando attorno, ma indubbiamente la questione coloniale è anche è fortissima nel suo romanzo, in questa storia che lei racconta. Ci sono i violenti capi militari e ci sono anche dal punto di vista religioso, insomma all'inizio c'è anche la morte di un vescovo, di un cardinale molto, molto forte, insomma lei la racconta in maniera davvero molto forte. Ecco, come la storia ufficiale ha occultato la narrazione del genocidio coloniale? E perché lei ha scelto oggi di raccontarlo in modo nuovo, anche a tratti immaginifico, con questa storia parallela delle piccole Guarani legate al protagonista?
1: Hay algo de esa cuestión, de la cuestión colonial y de los genocidios de los pueblos amerindios que no cesó nunca. Nunca paró. Lo hizo España en su momento y después siguieron los estados nacionales. Hoy mismo, hoy, sigue aconteciendo. Y cuando empecé a escribir esta novela, estaban sucediendo esos incendios de escala geológica, el de Australia, el de la Amazonía, después unos en toda la cuenca del río Paraná, que es un río magnífico, que está en Brasil, Paraguay y Argentina. Y entonces la pregunta era para mí, y encima llegó la pandemia, y la pregunta era para mí, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo es que estamos acá, a dos pasos del abismo? Y una de lo que yo me respondí fue, bueno, esto pudo haber empezado en la conquista. Y las culturas, sí, llegan constantemente los genocidios, los que siguen aconteciendo con los pueblos amerindios, el que está aconteciendo hoy en Palestina. Hay mucha gente diciendo que no está sucediendo, a la vez que vemos las imágenes como no pudimos verlas en 1500. Y las culturas, sí, niegan constantemente los genocidios, los que siguen aconteciendo con los pueblos amerindios, el que está aconteciendo hoy en Palestina. Hay mucha gente diciendo que no está sucediendo, a la vez que vemos las imágenes como no pudimos verlas en 1500. Es muy... Me parece que parte de todo proceso...

0: Procedimiento, por otro lado, constitutivo de cualquier proceso colonial, porque a las personas, a los pobres no les gusta que les robes la tierra, les mates a los hijos, les mates a los animales, a los árboles, entonces se resisten. Es como, no se puede hacer colonialismo sin genocidio, como van juntos. Hay después modos más sutiles, pero tiene que haber, para que eso suceda, una violencia infinita.
1: E in tutta la questione coloniale c'è qualcosa che mi fa pensare che non sia mai finita, soprattutto per quanto riguarda il genocidio dei pueblos originarios, no? È iniziata con la colonia spagnola, ma di fatto è stata portata avanti dagli stati nazionali, continua a succedere oggi. E quando ho iniziato a scrivere questo libro eravamo circondati da incendi su scala globale, c'è stato l'episodio dell'Australia, dell'Amazzonia, poi lungo il fiume Paraná, e poi è arrivata la pandemia. Io mi sono chiesta come è cominciato tutto questo. Ecco, una delle origini potrebbe essere stata proprio la conquista. Ovviamente tutte le culture coloniali negano costantemente il genocidio. È successo con i popoli amerindio, sta succedendo adesso con la Palestina. Ma mi sembra che sia diciamo una caratteristica costitutiva del processo coloniale la negazione di tutto questo, perché ovviamente c'è sempre una resistenza da parte dei popoli oppressi, a nessuno piace che gli venga sottratta la terra, che vengano appunto sottoposti a una violenza infinita, eppure non c'è conquista senza genocidio, vanno in qualche modo di pari passo.
2: Senta, Gabriela Cabezón Camara, ci è arrivato questo messaggio che mi porta a farle una domanda che le avrei fatto fra un po', però insomma l'anticipiamo. C'è Francesco da Pavia che dice: in questi racconti di romanzi fatti dagli autori manca spesso una descrizione del loro stile che sarebbe utile per il lettore. E il suo stile in effetti è molto particolare e varia, diciamo, le due parti del libro, cioè la parte della lettera alla zia e la parte della narrazione delle bambine guaraní e della fuga nella giungla, della vita nella giungla, sono anche molto diverse. Lei ha uno stile, secondo me, una scrittura complessa, sinuosa, che riporta un flusso anche polifonico di tutte queste voci molto diverse l'una dall'altro. Ecco, lei ha creato un mondo, anzi quasi due mondi, appunto quello della narrazione epistolare e quello invece della narrazione a tratti immaginifica e surreale della giungla e della vita avventurosa di Antonio e di chi sta con loro. Ecco, volevo chiederle come ha immaginato anche la lingua e la scrittura e lo stile di questo suo romanzo.
0: Bueno, me encanta esta pregunta porque es de lo que más me gusta hacer en la vida, justamente. Para mí, escribir tiene que ver con algo que es dejar caer un poco el yo y dejarme como atravesar por ese río infinito que es el río de la lengua. Yo, para poder escribir, tengo que empezar a sentir en el cuerpo, literalmente, una especie de vibración, una musiquita. Y cada novela, y dentro de cada novela, cada perspectiva tiene que tener su propia musiquita. O sea, me tiene que vibrar en el cuerpo y tengo que trabajar con eso que es material, que es un poco como una arcilla también, la lengua, el lenguaje. A mí me parece que este trabajo con la materia, bueno, en mi caso es lo que me hace sentir probablemente más viva y más contenta. Me encanta trabajar con la materia, jugar con las palabras. Y por otro lado, cuando escribís dejando que caiga un poco el yo, que creo que es lo que hacemos todos los que escribimos, podés poner una palabra al lado de la otra por su música juntas. Y de esa manera se alumbran sentidos que a vos nunca se te hubieran ocurrido, o que a mí, en todo caso.
1: Adoro questa domanda perché è la mia cosa preferita in assoluto. Scrivere per me è in qualche modo lasciar cadere l'io, no? L'individualità, e farmi attraversare come da un fiume, dal fiume della lingua. È qualcosa di fisico che passa attraverso il corpo. Io devo sentire una sorta di vibrazione nel corpo, una sorta di musica.

0: E ogni romanzo ha la sua musica e all'interno di ogni romanzo ogni punto di vista ha la sua musica. Ed è per me qualcosa di materiale. Diciamo che intendo la lingua, il lavoro sulla lingua come se fosse argilla, no? Come se io la potessi in qualche modo manipolare. E ovviamente, a parte il fatto che è la cosa che più mi rende viva e contenta, nella vita succede qualcosa di un po' magico, perché quando scrivi puoi mettere una parola accanto all'altra lasciandoti guidare da quella musica, anche solo da come queste parole suonano una accanto all'altra, e così facendo illuminano dei significati che non ci sarebbero mai venuti in mente prima, o almeno che non sono mai venuti in mente a me.
1: Un'ultima domanda prima di salutarci: in che modo questo romanzo affronta anche la questione dell'identità? Antonio e Catalina, e cambia completamente da fuori a dentro il suo modo di essere. Ecco, come viene percepito e come l'ha voluta raccontare la questione dell'identità tramite questo personaggio?
2: Bueno, en esta novela el cambio de identidad de género es un evento pequeño, que ocupa algunas páginas al principio.
1: Si da por descontado.
2: Y después no pasa más, no tiene importancia. Para mí, la cuestión de la identidad de género debería ser un rasgo, deberíamos reconocerla como un rasgo. Por ejemplo, vos tenés el pelo lacio y largo, y yo lo tengo corto y canoso, y vos lo tenés con rulos. Entonces, yo soy lesbiana y él es trans, y vos sos heterosexual, ni idea qué es cada una, pero digo, estoy diciendo. Y listo, como un rasgo más. Y lo que me interesaba mucho trabajar era cómo el realmente conocer, el interactuar, el dejarse atravesar por ese animal gigantesco que es la selva y por ese amor loco, hermoso, que es poder cuidar a un niño o una niña, podía transformarlo Antonio. Para mí esa es la gran transformación de la novela. Yo lo intenté.
1: Sí. Ho pure capito lo spagnolo.
0: In questo romanzo, diciamo, il cambio dell'identità, il cambio di genere in qualche modo è un evento piccolo che occupa poche pagine all'inizio del libro e che poi non ha quasi nessuna importanza. Mi piacerebbe che noi ragionassimo sulle questioni di genere, sulle questioni identitarie come se fossero una caratteristica in più, come per esempio come abbiamo i capelli, no? Possono essere lunghi e mori, oppure corti e brizzolati, oppure ricci. Io posso essere lesbica, tu trans, tu etero, come fosse una caratteristica in più. Quello su cui veramente mi interessava lavorare era esplorare come Antonio si lascia in qualche modo attraversare da questo animale gigantesco che è la selva, la giungla che lo circonda, e allo stesso tempo da quell'amore così puro e sconvolgente che è prendersi cura delle bambine. La vera trasformazione all'interno del libro per me è questa.
1: Grazie, grazie Gabriella Cabezón Cámara, grazie per essere stata con noi.
2: Muchísimas, muchísimas gracias a vos, Florinda, y a vos, querida traductora mía, esta novela es nuestra, Giulia.
1: Infatti, ringraziamo anche Giulia Zavagna per aver tradotto il libro, il romanzo, e qui per noi all'intervista di Fahrenheit. Questo libro, Le bambine dell'aranceto, pubblicato da Sellerio, era il libro del giorno di Fahrenheit, e adesso noi proseguiamo col nostro percorso musicale con Frog.
3: One, two, three.

0: E questa era You Know I'm Down di Frog e ci spostiamo nella rubrica della scuola di Farnet su Fare Scuola e andiamo in Francia, alle proteste degli studenti francesi. Allora, in Francia da alcune settimane migliaia di studenti delle scuole superiori stanno protestando contro le condizioni in cui studiano: classi troppo numerose, insegnanti che mancano, edifici degradati, giornate scolastiche troppo lunghe. Questa protesta, partita dalla regione parigina, si è rapidamente estesa al resto del paese e in alcuni casi è sfociata in scontri con la polizia, e oggi centinaia di licei sono ancora chiusi o bloccati e per domani è prevista una nuova giornata di mobilitazione. A parlarne con noi c'è Gloria Origi. Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta, lei a Parigi, è filosofa e ricercatrice italiana del CNRS.
1: Sì.
0: Lei vive in Francia da molti anni e conosce bene il sistema scolastico universitario francese. Allora, Gloria Origi, cosa sta succedendo? Ci restituisce un po' un quadro di quello che sta succedendo nel mondo studentesco francese?
1: Come diceva giustamente lei, è già qualche settimana che c'è un movimento, un nuovo movimento dei che parte dai licei e che in questi ultimi giorni sta prendendo anche le università, però diciamo un movimento che è nato con la, diciamo, rentrée scolaire, quindi con l'inizio di settembre, insomma, è nato nei licei, di protesta contro le condizioni di degrado addirittura degli edifici, ma anche della organizzazione scolastica, insomma la mancanza di professori, soprattutto nei licei di periferia delle zone difficili, e diciamo hanno seguito i licei dei centri città eccetera in solidarietà con i licei di periferia, con i licei diciamo meno fortunati, e per poi anche loro avanzare pian piano anche delle altre diciamo richieste, non soltanto un miglior finanziamento, una migliore condizione di vita scolastica, insomma migliori strutture, migliori più professori eccetera, ma anche una messa in questione per esempio del sistema molto centralizzato e algoritmico francese che si chiama Parcoursup, che è il sistema di selezione poi dei liceali che permette loro di accedere all'educazione superiore, che è considerato molto, molto violento, molto centralizzato, molto opaco, e anche quella sta diventando una rivendicazione.
0: Senta Gloria Origi, quanto c'è in questa situazione, quanto c'è di crisi della scuola e quanto di crisi del rapporto tra giovani e Stato, dato che i protagonisti sono molto giovani?
1: Ma penso che ci siano tutte e due le cose, nel senso da un lato questa generazione di ragazzi del liceo è una generazione estremamente sotto stress. La Francia sta attraversando una crisi come si sa, insomma abbastanza difficile, sia politica che economica, e un po' di modello di valori se vogliamo, quindi certamente c'è un momento di tensione che questa generazione risente proprio in prima linea. E poi, come dice lei giustamente, c'è una diciamo crisi di modello di rapporto con lo Stato, e questo secondo me spiega anche la violenza. È già da un certo periodo, è già da tanti anni che in Francia le proteste spesso diventano molto dure, molto violente, perché c'è un sentimento un po' di abbandono, di tradimento. La Francia ha continuato con la sua retorica repubblicana, in fondo socialdemocratica, statalista e protezionista per tutti quanti, quando in realtà le casse erano vuote, le logiche erano diventate molto diverse, e un certo distacco del macronismo dal patrimonio statale francese c'è stato, insomma, e la gente lo percepisce ormai sulla sua pelle.
0: Senta, secondo lei si può imparare a fare politica anche attraverso le proteste a scuola o insomma negli istituti dedicati alla cultura e a imparare?
1: Ma certo che si deve imparare a far politica anche protestando. C'è il diritto di protesta, il diritto di dissenso, il diritto di sciopero, il diritto di manifestazione, sono diritti che permettono di mantenere la democrazia, nel senso di avere contropoteri, momenti decisionali differenti, scontri con la versione ufficiale delle cose, e questo quindi certamente si può, se non si viene assorbiti e catturati, come purtroppo ormai succede quasi su tutte le nostre manifestazioni, dai fenomeni virali, le mode, i meme, le reti sociali. Ora pensi a tutti questi video di pattumieri incendiate, di incendi nelle porte delle scuole, eccetera. Praticamente su certi canali di distribuzione di informazione non si vede nient'altro, non c'è neanche una volta un video di uno studente che parla, che dice cosa vuole, che si esprime, perché sia gli studenti che poi i giornalisti, eccetera, entrano in quella cosa un po' del meme, no? Che il meme ormai per una manifestazione è il fuoco, per esempio ci deve essere del fuoco, quindi anche gli studenti per farsi vedere entrano in quella cosa che hanno bisogno di incendiare di qua e di là, passando poi dalla parte del torto o creando un'atmosfera di mancanza di solidarietà, diciamo, degli adulti, così che vedono, diciamo, tutto il degrado e quindi reagiscono male. Diciamo, è molto difficile oggi, con i mezzi di comunicazione che abbiamo, qualsiasi forma di movimento non farla diventare un altro fenomeno, diciamo, di quella che appunto in filosofia si chiama iperpolitica, cioè una grande agitazione senza poi grandi conseguenze, perché si va, si cosa, si spacca, si urla, ma dopodiché magari non si ottiene niente, si ottengono solo un po' un fenomeno così, un po' da baraccone, nel senso,
0: o comunque
1: quindi,
0: strumentalizzato.
1: Vediamo se i ragazzi, strumentalizzabile, poi è vero che ci sono partiti politici che stanno cercando di strumentalizzare questo movimento, che vanno davanti alle scuole, eccetera, bisogna vedere anche lì se emerge qualche leader tra gli studenti, emerge un po' di struttura. Purtroppo ormai, avendo questa possibilità virale di diffondere informazioni, ognuno va un po' da solo e quindi deve emergere un po' di struttura, se no sono un po' delle delle
0: proteste fine a
1: fiammate, che poi si spengono, e magari si spengono anche male, perché ci sono stati scontri con la polizia, ragazzi feriti, insomma può diventare molto pesante.
0: Senta Gloria Riggi, a proposito di propagazione, secondo lei c'è la possibilità che ci sia una sorta di contagio anche in Italia, perché spesso, no, le proteste, diciamo, passano di confine in confine, oppure le condizioni di queste proteste sono troppo legate alla Francia e quindi non esportabili, perché alcune cose tipo classi numerosi, edifici degradati, insegnanti che mancano, insomma non mi sembrano delle cose proprio così strane per noi come questioni.
1: Lei ha ragione, poi in Europa soprattutto a livello di proteste giovanili, ma non solo, spesso c'è un contagio, no? Cioè iniziano in un posto e poi si trasmettono dall'altro. Io le dirò che, essendo un'italiana che ha studiato in Italia da ragazza, io ero in Italia, poi che vivo da tanti anni qua, c'è un rapporto molto diverso con la scuola tra Italia e Francia. Cioè, alla scuola in Francia si chiede tantissimo, è ancora il sistema di elevazione sociale della popolazione, insomma, e allora si chiedono, quindi la gente chiede molto e alla gente è chiesto molto, e quindi, diciamo, il tradimento, diciamo, secondo me l'Italia, essendo più disillusa nella sua disillusione, in questo momento ha un vantaggio sulla Francia, perché la Francia ancora si lamenta di qualcosa che non c'è più. In fondo, secondo me, gli italiani lo sanno già che tante cose non ci sono più. Sono un po' più, sono un po' più disincantati. Gli francesi hanno perso un sogno. Questo 30 anni fa, quando io sono arrivata qua, questo era il paradiso in terra, c'era la socialdemocrazia realizzata, ce n'era per tutti, lo Stato proteggeva tutti, così sono andati avanti a dir così e non è più così, e qua quindi c'è una tensione violentissima che secondo me è molto tipica di questo paese. Poi magari, essendoci ormai fenomeni appunto virali, globali, che circolano dappertutto, qualcosa viene in mente anche agli italiani, ai tedeschi o agli spagnoli, insomma, però c'è qualcosa di specifico francese.
0: Grazie Gloria Origi per essere stata con noi.
1: Ma grazie a voi, arrivederci.
0: E grazie per averci un po' raccontato le proteste degli studenti francesi. Adesso noi, Radio 3, lascia la linea al GR3 e all'Onda Verde, dopo torniamo con la poesia ad alta voce, insomma tornate in diretta con Fahrenheit tra poco.

0: una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

0: Ore 16:45.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR3.
3: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Vilivà. In primo piano gli esteri, con il terremoto politico in Spagna e il crollo del governo del premier Sanchez, che stamattina ha sciolto il Parlamento e fissato al 29 novembre le elezioni anticipate. Nel paese dunque è già tempo di sondaggi, al momento nettamente favorite le formazioni di centrodestra, non solo il Partito Popolare, cui al momento vanno quasi il 33% delle intenzioni di voto, ma soprattutto l'ultradestra di Vox, data al 18%. I socialisti del dimissionario Sanchez otterrebbero circa il 25%. La guerra Stati Uniti-Iran, gli Houthi attaccano nuovamente l'oleodotto che trasporta il greggio saudita da est ad ovest. Inoltre i ribelli filo-iraniani avrebbero preso il controllo di un'importante arteria stradale che conduce ad Aden, la sede del governo yemenita, che afferma a sua volta di aver riconquistato posizioni strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso.
4: Si affrettano a smentire categoricamente gli Houthi. Le forze governative non sono arrivate sulle coste yemenite che fronteggiano lo stretto di Bab el-Mandeb, non sono penetrate nel distretto di Duab, non sono in marcia verso il porto di Mocha. I ribelli filo-iraniani dunque dichiarano il fallimento dell'avanzata annunciata dal governo yemenita. La controffensiva dell'esercito regolare è appoggiato dalla coalizione sostenuta dai sauditi e battezzata Alba dello Yemen. I governativi avevano definito l'operazione l'inizio di una nuova fase nella battaglia per il ripristino dello Stato, per strappare le milizie sciite filo-iraniane la capitale Sana'a, isole posizioni strategiche sullo stretto di Bab el-Mandeb per tutelare la porta meridionale del Mar Rosso, la sicurezza della navigazione, dopo che gli Houthi, si legge nella comunicazione ufficiale del governo yemenita, lo hanno trasformato in uno strumento di estorsione e minacce. Che gli Houthi siano riusciti a tenere le posizioni conquistate nelle ultime settimane o che i governativi abbiano cominciato a riconquistarle al momento non è affatto chiaro. Ognuna delle due parti sostiene la propria versione rovesciata rispetto al nemico. In una guerra civile che si combatte dal 2014 con l'ingerenza delle potenze regionali, l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, l'Iran, mentre il conflitto per il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb si innesta sulla guerra in Iran e si intreccia al destino dell'altro stretto, quello di Hormuz, sotto minaccia e soggetto al doppio blocco iraniano e statunitense. Enzo Arcieri, GR3.
3: Veniamo all'altro conflitto, quello in Ucraina. Attacco russo su Kharkiv, 2 morti, colpita anche la regione di Odessa. Intanto continuano le tensioni Mosca-NATO. La Germania rischia lo scontro con la Russia, l'allarme lanciato dall'intelligence tedesca, e l'Estonia rinforza le sue difese lungo il confine orientale. La corrispondente da Mosca.
5: Cresce la tensione tra la Russia e il fianco est della NATO. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe verso il confine con la Russia e sta rafforzando la produzione e il dispiegamento di armi capaci di colpire in profondità il territorio russo in caso di provocazioni. Tensioni che si riflettono anche nei toni usati dal Cremlino. Il portavoce Peskov in un'intervista dice che la Russia è pronta a combattere fino all'ultimo centimetro per conquistare la regione ucraina del Donetsk e che Putin preferirebbe, secondo Peskov, negoziare la pace, ma al momento non è possibile, quindi si continua a combattere massicciamente. Una minaccia che viene estesa anche ai sostenitori di Kiev, perché dice Peskov, chi proverà a colpire la Russia ne pagherà un prezzo molto pesante, come sta facendo l'Ucraina. Ucraina dove c'è stato un cambio di strategia. Mosca colpisce sempre di più anche Kiev e le infrastrutture civili, come i ponti, anche se la difesa russa sostiene che si tratti di obiettivi militari in risposta agli attacchi ucraini. E ancora una volta è stato ribadito l'invito agli stranieri e di diplomatici di lasciare il paese, perché dice la difesa, noi continueremo a portare avanti le nostre azioni.
6: Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: Legge elettorale, il governo ha posto la fiducia in aula alla Camera sui primi 3 articoli della proposta di riforma. Riguardano le norme sulle preferenze e il terzo ridisegna i collegi di Merano, Bolzano e Bressanone. La votazione avverrà domani per gli articoli 1 e 2 e mercoledì per l'articolo 3. Giovedì il voto finale sull'intero provvedimento. Io sono Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio ha registrato oggi un audio di 4 secondi con queste 4 parole al EUIPO, l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale. Con questa mossa la Premier ha deciso di tutelarsi da casi di clonazione della voce tramite sistemi di intelligenza artificiale generativa. La domanda al momento risulta oggetto di esame. La registrazione è collegata a 3 tipi di servizi che includono contenuti multimediali scaricabili, attività culturali e organizzazione di manifestazioni politiche. Inizia oggi la settimana dei Nobel. Stamattina è stato assegnato il primo, quello per la medicina, a 3 ricercatori: Carl Deisseroth, Peter Hegemann e Georg Nagel. Hanno gettato la base dell'optogenetica, la disciplina che combina genetica e ottica per studiare il comportamento delle cellule. Domani si continua con il Nobel per la fisica. con una quotazione milionaria negli Stati Uniti, va all'asta la macchina di un amatissimo supereroe. Parliamo di Batman.
0: Il suo valore è stimato tra i 5 e i 7 milioni di dollari, cifra ragguardevole ma non proibitiva per gli appassionati del settore. Parliamo della Batmobile, quella che abbiamo ammirato nel film Batman Il Ritorno, diretto da Tim Burton nel 1992 con Michael Keaton nei panni del protagonista, Danny DeVito in quelli del Pinguino e Michelle Pfeiffer, affascinante Catwoman.
7: Vuoi sentirmi ruggire?
0: Si tratta della vettura originale, non di una replica. È quella che in gergo si definisce Hero Car, ovvero l'auto effettivamente usata da Keaton nella stragrande maggioranza delle sequenze di guida nella Gotham City immaginata dal regista. Nera, vistose ali da pipistrello sul retro, le fiamme attivabili a distanza con un telecomando e sprigionate dalla turbina posteriore, grazie alle quali Batman in una scena epica la meglio sui suoi nemici. Insomma, un pezzo di cinema che viaggia su quattro ruote. Chi se lo aggiudicherà? Lo sapremo il 23 novembre, giorno fissato per l'asta in un evento speciale a Los Angeles. Daniele Morgera, GR3.
3: La linea torna a Fahrenheit, a più tardi.
2: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo subito la situazione al momento. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove tra Foggia Zona Industriale e Cerignola S nelle due direzioni è stata disposta la chiusura del tratto a causa dell'assalto ad un portavalori al chilometro 585 in direzione di Pescara. Altre notizie ci portano poi invece sulla 4, la Milano-Brescia. C'è stato un incidente tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Code per incidente sempre sulla 4 anche tra Sesto San Giovanni e Cor Mano in direzione di Torino. Sulla 15 Parma La Spezia un incidente avvenuto in prossimità dello svincolo per Berceto in direzione di Parma. Code per traffico intenso sulla 13 Bologna Padova tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Code per lavori in autosole tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Sulla 3 la Napoli Salerno code per lavori tra la barriera di Napoli Sud e San Giorgio a Cremano in direzione di Salerno e code per incidente sulla 18 la Messina-Catania allo svincolo per Rocca Rumera in direzione di Catania. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
8: In collaborazione con il CIS.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Previsioni del tempo in Europa. Un campo di alta pressione, centrato sul nord Atlantico ed esteso sul Mediterraneo e sull'Europa centrale, garantisce tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato su gran parte del continente. Deboli circolazioni di bassa pressione interessano il Mediterraneo occidentale e l'area balcanica, con isolate piogge o brevi rovesci attorno alle Baleari e sulla Grecia, mentre una perturbazione atlantica sfiora il nord della Scandinavia portando piogge diffuse. Partiamo con Lisbona, in Portogallo, dove avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con nubi basse di passaggio e temperature comprese tra 18 e 25 gradi. Tempo stabile e soleggiato anche a Dublino, in Irlanda, protetta dall'alta pressione, con temperature tra 10 e 16 gradi. Ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, cielo prevalentemente sereno e clima mite, dove si confermano condizioni di tempo asciutto, con temperature tra 9 e 18 gradi. Invece ad Oslo, in Norvegia, nubi diffuse e piogge intermittenti a causa della perturbazione nordica, con temperature tra 6 e 12 gradi. Per Budapest, in Ungheria, tempo ampiamente soleggiato ed estivo, con cielo sereno o al più velato e temperature tra 11 e 22 gradi. Chiudiamo con Atene, che vedrà una giornata irregolarmente nuvolosa, con possibilità di qualche isolato piovasco. Temperature tra 17 gradi di minima e 22 di massima. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: La Juilliard Orchestra e la Royal Academy of Music Symphony Orchestra, dirette da Esa-Pekka Salonen, con Vilde Frang al violino, eseguono il concerto alla memoria di un angelo di Berg, la sinfonia in tre movimenti di Stravinsky e il concerto per orchestra di Béla Bartók. Alle 23 il Festival Traiettorie con il quartetto Arditti. Questa sera in diretta a Radio 3 Suite.

L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

0: tornano nelle proprie stanze per riposare e cambiarsi d'abito prima dell'aperitivo. Alcuni raggiungono la veranda, altri prendono da bere e si dirigono verso il giardino, altri ancora sono già all'interno della veranda. Trovava tutto molto eccitante. Ora nutre qualche dubbio. Terminato l'aperitivo, si avviano verso il salone illuminato da lampade in stile Liberty. Al pianoforte vengono eseguiti i vecchi brani swing. Le pareti sono riempite da tavole di progetto incorniciate a carattere architettonico o urbanistico. Avendo la pazienza di collegare le tavole tra di loro, si otterrebbe la pianta di una città e la tipologia di ciascun palazzo che la occupa. Sopra un piedistallo posizionato sul lato opposto al pianoforte è fissato un airone ad ali spiegate. Da quel lato proviene una corrente d'aria. Gli ospiti, ogni sera, chiedono ai camerieri di chiudere le finestre. Le finestre sono sempre rimaste chiuse, eppure la corrente d'aria rimane.
1: E questo era Giulio Marzaioli, il poeta della settimana di Fahrenheit. La poesia dal titolo Tornano nelle proprie stanze è quella che abbiamo sentito leggere dalla sua voce ed è tratta dalla raccolta Terme, edizioni Dream Book. Io sono Florinda Fiamma, siamo in diretta su Radio 3 con la trasmissione Fahrenheit e adesso ascoltiamo insieme una lettura ad alta voce. C'è Lucia Mascino che sta leggendo Pian della Tortilla di John Steinbeck e siamo all'episodio 15. Ascoltiamolo insieme.
2: Sant'Agata Feltria, fiera nazionale del tartufo bianco, tutte le domeniche di ottobre e domenica 1 novembre. Per info proloco santagatafeltria.com. Sant'Agata Feltria, la meraviglia del tartufo pregiato. La meraviglia in cucina con i prodotti Orogel, ricchi di gusto, benessere e leggerezza, coltivati in Italia dai nostri soci agricoltori. Orogel, buono per cultura, buono per natura.
3: Ci sono uomini capaci di cambiare il proprio tempo e ci sono messaggi capaci di attraversarlo.
4: Francesco apre un nuovo capitolo che ha lasciato una traccia che arriva fino a noi.
3: 800 anni dopo, la voce di Francesco d'Assisi continua a parlarci.
5: Noi incontriamo la gente nei nostri santuari. Per noi accogliere è una missione.
3: Francesco d'Assisi e i suoi ribelli. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
8: Ad alta voce, Lucia Mascino legge Pian della Tortilla di John Steinbeck. 15ª puntata.

Capitolo 14. Della bella vita che si conduceva a casa di Danny, di un porco donato, dei guai di Bobby il Lungo e dell'amore contrastato di Ravallo. Orologi e sveglie non sono oggetti in uso tra i paisanos di Pian della Tortiglia. L'uno o l'altro degli amici veniva di quando in quando, e chissà come, in possesso di un orologio, ma lo teneva solo il tempo necessario per barattarlo con qualcosa di maggiore importanza. Proprio come mezzo di scambio, gli orologi avevano buona reputazione in casa di Danny. Per le esigenze pratiche c'era il grande orologio d'oro del sole. Era senza dubbio migliore di un orologio comune e più sicuro, poiché non si poteva in nessun modo portarlo a barattare da Torrelli. D'estate, quando le lancette degli orologi segnano le 7, è un'ora splendida per alzarsi, ma d'inverno, invece, è un'ora che non serve a nulla di buono. Val meglio dunque regolarsi col sole. Estate o inverno, con lui si tratta di aspettare che abbia illuminato le cime dei pini e invaso il portico anteriore. E allora ci si può alzare a colpo sicuro, senza rischio di tremare nelle membra di freddo e nello stomaco di vuoto. Il pirata e i cani dormivano nella stanza cosiddetta di soggiorno, caldi e al sicuro nell'angolo loro. Pilone Pablo, Gesù Maria, Danny e Gio Portoghese il Grande dormivano in camera. Malgrado la sua indole buona e generosa, Danny era ostinato a tenersi il letto per suo uso esclusivo. Due volte che Joe il Grande tentò di occuparlo, fu picchiato nelle piante dei piedi con un bastone nocchieruto. Così imparò anche lui a considerare inviolabile il letto di Danny. Gli amici dormivano in terra e i loro giacigli erano tra i più strambi e bizzarri della terra. Pablo dormiva entro un sacco formato da 3 pelli di pecora cucite insieme. Gesù Maria si isolava cacciando le braccia nelle maniche di un vecchio soprabito e le gambe nelle maniche di un altro. Pilon si avvolgeva in una lunga striscia di tappeto e Joe il Grande, per solito, dormiva nei suoi panni quotidiani, acciambellato come un cane. Incapace di mantenere un possesso molto a lungo, egli aveva un bernoccolo speciale per barattare in vino qualunque cosa gli capitasse tra le mani. Così gli amici dormivano, rumorosamente ma sempre comodi. Una notte che faceva troppo freddo, Joe il Grande tentò di prendere in prestito dal pirata un cane per i piedi e fu morsicato, poiché i cani del pirata non intendevano lasciarsi prestare. Le finestre erano prive di tendine imposte, ma la natura generosa aveva oscurato i vetri a furia di ragnatele, di polvere e di segni della pioggia. Sarebbe una bellezza avere quelle finestre pulite e trasparenti, disse una volta Danny. Subito Pilon, col suo cervello fino, saltò su ad affrontare il problema, ma era un problema fin troppo facile per lui. Non impiegò che una quota minima delle sue capacità. Allora entrerebbe più luce, egli disse, e se qui ci fosse luce, passeremmo meno tempo all'aperto. La notte, poi, quando l'aria è velenosa, non abbiamo nessun bisogno di luce, suppongo. A questa risposta Danny abbandonò il campo. Se un piccolo accenno appena aveva provocato una confutazione così chiara e precisa del progetto, quale valanga di logica non avrebbe provocato l'insistenza? Le finestre non vennero toccate. E come ancora passò il tempo, come mosche e mosche caddero preda del ragno e la sua famiglia, rimanendo dissanguate ad appesantire le ragnatele contro i vetri, come polvere si aggiunse a polvere, la camera finì per diventare oscura a tal punto che vi sarebbe potuto dormire in dolce penombra anche di mezzogiorno. Placidi dormivano a lungo gli amici, ma quando il sole batteva la finestra e, non riuscendo ad entrare, volgeva la polvere in argento e faceva brillare le iridescenti spoglie delle mosche, essi si svegliavano e stiravano le membra e giravano intorno gli occhi in cerca delle scarpe, poiché sapevano che sul portico anteriore c'era un bel caldo allora. Non si svegliavano in fretta e furia, non si agitavano, non si scombussolavano il sistema nervoso per via di bruschi movimenti. No,
era con delicatezza che uscivano dal sonno, come pressappoco una bolla di sapone che esce dalla cannuccia. Ed erano ancora mezzo addormentati quando si strascinavano giù nella rovina. A grado, poi, le volontà loro si riaggregavano e si accendevano il fuoco, preparavano un po' di tè, lo bevevano nei barattoli di vetro dove avevano bevuto la sera prima il vino. Infine, si installavano al sole, sui gradini del portico anteriore. E attorno alla testa avevano un fastidioso alone di mosche. La vita prendeva forma ai loro occhi, la forma degli ieri e del domani. Come ognuno faceva tesoro del po' di sonno che gli restava in corpo, la conversazione nasceva molto lentamente. Il cameratismo intellettuale non giungeva tra loro a pienezza che dopo mezzogiorno. E allora essi scoperchiavano tetti, frugavano nel cuore delle case, analizzavano moventi, raccontavano avventure. Per solito, il primo soggetto al quale volgevano il pensiero era Cornelia Ruiz, poiché di rado passava un giorno, passava una notte, senza che Cornelia ne avesse fatta una delle sue. Ma le imprese di Cornelia erano sempre troppo stravaganti e non se ne poteva trarre nessuna specie di lezione morale. Splendevano al sole gli aghi dei pini, la terra mandava un buon odore asciutto, la rosa di Castiglia profumava il mondo intero coi suoi fiori. Quella era l'ora più piacevole della giornata per gli amici di Danny. Lontani da ogni preoccupazione di lotta per l'esistenza, essi sedevano al sole giudicando i loro simili. Chiunque di loro aveva qualcosa di buono da raccontare, la serbava per raccontarla in quell'ora, mentre grandi farfalle scure si posavano sui fiori della macchia di rosa e agitavano lentamente le ali come se pompassero miele per forza d'ali. Diceva Danny: «Ho visto Albert Rasmussen che usciva dalla casa di Cornelia. In quanti pasticci si mette quella Cornelia? Ogni giorno un pasticcio nuovo. È la sua maniera di vivere», diceva Pablo. «Io non sono tipo che possa scagliare la prima pietra, ma delle volte mi sembra che Cornelia è forse un po' troppo vivace. Due cose soltanto sono necessarie a Cornelia: fare all'amore e attaccar briga». «Bene, e che te ne importa?» Pilon diceva. Diceva mestamente Gesù Maria: «Ma così non ha mai pace». «Non vuole averne», diceva Pilon. «Datele pace e Cornelia morirà. Fare all'amore e attaccar briga, amore e guerra. C'è di meglio, Pablo? Fare all'amore e attaccar briga e avere un po' di vino. Uno è sempre giovane allora, sempre felice. Cos'è accaduto a Cornelia ieri?» Danny gettò uno sguardo di trionfo su Pilon. Riusciva così insolito da parte di Pilon ignorare qualcosa che era accaduto. «Tutti voi sapete com'è con Cornelia», cominciò Danny. «Gli uomini le portano spesso dei regali, un pollo, un coniglio, un cavolfiore. Sono piccole cose, ma Cornelia le gradisce. Così, ieri, Emilio Murietta le ha portato un porcellino, non più lungo di un braccio, e rosa, molto bello. Emilio lo aveva trovato nella rovina. La troia madre lo inseguì come lui lo prese, ma Emilio è svelto di gambe e arrivò a casa di Cornelia col porco. Questo Emilio è un gran chiacchierone. Disse a Cornelia: "Non vi è cosa più comoda di un porco da tenere. Mangia qualunque rifiuto tu gli dia. Ed è una bestia graziosa, così piccolo. Uno gli mette affezione, tu vedrai da te. Ma crescendo, il porco cambia carattere. Diventa malvagio, acquista vizi e tu non gli vuoi più bene. Un giorno lui ti morde e tu vai in collera e allora lo ammazzi, lo mangi». Gli amici approvarono gravemente e Pilon disse: «È tutt'altro che uno stupido questo Emilio, sotto certi aspetti. Vedi quante soddisfazioni vuol prendersi con un porco? Affezione, amore, vendetta, nutrimento. Bisogna che vada a discorrere un po' con Emilio, di quando in quando». Ma gli amici notarono che Pilon era geloso di avere un rivale in logica. Disse Pablo: «Avanti con questo porco». «Bene», disse Danny. «Cornelia gradì il dono e fu gentile con Emilio.
Gli promise pure che quando il porco fosse cresciuto e l'avesse fatta arrabbiare, non avrebbe mancato di chiamar lui a mangiarne un pezzo. Emilio allora se ne andò e Cornelia mise il piccolo porco a dormire in una cassetta vicino alla stufa. Delle signore vennero in seguito a trovare Cornelia e lei lasciò che tenessero in grembo il piccolo porco e lo coccolassero. Capitò infine che Dolce Ramirez pestasse la coda alla bestiola. Il porco mandò fuori uno squillo che suonò come un fischio di locomotiva e la porta si spalancò. La troia madre si avventò dentro a ripigliarsi la sua creatura. Saltarono per aria piatti e stoviglie, tavola e seggiole. Ogni cosa andò in rovina. E la troia madre morsicò Dolce Ramirez, strappò via la gonna a Cornelia. Poi, appena quelle donne si erano ritirate barricate in cucina, lasciò vittoriosa il campo in compagnia del suo rampollo. Ora Cornelia è furibonda. Giura che mutilerà in qualche modo quell'Emilio. Ecco, disse a questo punto Pablo, ecco come va la vita. Mai come uno progetta. Fu lo stesso con Bob Smoke il Lungo, quando voleva suicidarsi. Gli amici portarono la loro attenzione su Pablo

Conoscerete Bob Smoke? Pablo cominciò. Egli ha l'aspetto che un buon vacchero deve avere. Ha le gambe lunghe, ha il corpo sottile, ma non cavalca molto bene. Al rodeo finisce spesso nella polvere. Ora, questo Bob è uno che vorrebbe sentirsi ammirato. Vuol sempre portare la bandiera nelle parate. Vuol far da arbitro in tutte le sfide. E al varietà è sempre il primo a gridare «Giù dal palcoscenico!». Sicuro è un uomo che vuole essere grand'uomo ed essere guardato dalla gente, essere ammirato. Vorrebbe che la gente lo amasse, insomma. Povero disgraziato. Egli invece sembra nato per far ridere. Alcuni ne hanno pena, lo compatiscono, ma la maggioranza gli ride davanti e dietro. E ogni risata è un colpo di pugnale per Bob Smoke il lungo. Forse vi ricorderete di quella volta che portò la bandiera nella parata. Cavalca a schiena dritta, fiero, sul gran cavallo bianco. Ed ecco, arrivando di faccia alla tribuna della giuria, quello stupido di cavallo sviene per il gran caldo. Bob vola a terra di sopra la testa del cavallo e la bandiera parte come una freccia, va a piantarsi nell'arena a punta sotto. Così gli succede sempre, dovunque si metta. Appena cerca di fare il grand'uomo, gli capita qualcosa per cui tutti ridono. Vi ricorderete quando lo fecero a Calappiacani e lui voleva prendere un cane al laccio. C'era una folla enorme a vedere. Gettava lui la corda e il cane si chinava e la corda gli passava sopra. Oh, come rideva la gente! Bob ne fu alla fine così svergognato che pensò di uccidersi. Mi uccido, pensò. E allora si dispiaceranno. Saranno pentiti d'aver riso. Poi pensò, ma io sarò morto. Non li vedrò dispiaciuti. Perciò fece questo progetto. Aspetterò che qualcuno venga a trovarmi in casa. Appena senti passi, mi punto una pistola contro il capo. L'amico entra, mi vede e cerca di distogliermi dal mio proposito. Mi strappa la promessa che vi rinuncio per sempre. Poi racconta in giro ogni cosa e la gente resta dispiaciuta di avermi spinto così alla disperazione. Questo pensò e se ne andò verso casa e ognuno che incontrava gli gridava «Che lo hai preso il cane, Bob!». Giunse a casa pieno di avvilimento, prese una pistola, la caricò e sedette. Cominciò ad aspettare che arrivasse qualcuno. Aspettando provava la scena come sarebbe andata. L'amico sarebbe entrato e avrebbe detto «Ah, che stai facendo? Non ti ammazzare, poveraccio!». E lui gli avrebbe raccontato come fosse stanco della vita e via di seguito. Pensava intorno a tutto questo, ma nessuno arrivava. E passò quel giorno. Venne un altro giorno e Bob ricominciò ad aspettare. Aspettò 3 giorni. E la sera del 3° giorno... finalmente arrivò Charlie Miller. Bob lo udì salire gli scalini del portico, si puntò la pistola contro il capo, teneva il dito sul grilletto e pensava ora lui cercherà di distogliermi dal mio proposito e io mi lascerò distogliere piano piano. Charlie Miller aprì la porta, vide Bob con la pistola puntata contro il capo, ma non lanciò un urlo, non parlò, no. Charlie Miller spiccò un salto e afferrò la pistola. E allora la pistola sparò il colpo che portò via la punta del naso a Bob. E la gente rise di Bob più che mai. Uscì la notizia sul giornale. Tutta la città rise di Bob. Voi lo avete visto, Bob, con quel naso spuntato. La gente rise della cosa, ma era brutto ridere. E la gente finì davvero per dispiacersi di aver riso. E da allora lasciano che sia sempre Bob il lungo a portare la bandiera nelle parate. E il municipio gli ha comprato una rete per accalappiare i cani come si deve. Ma Bob non è felice col suo naso spuntato. Pablo finì di raccontare e tacque. Raccolse da terra un ramo, si diede 2 o 3 colpetti nelle gambe. Disse Danny, lo ricordo bene come si era conciato il becco. Ma non è cattivo, Bob. Il pirata ne sa qualcosa. Delle volte gli mette tutti i cani nel carro. E allora la gente pensa che sia stato Bob a prenderli e pensa che è un bravo accalappiacani. Mica viene facile acchiappare i cani quando si fa il mestiere di acchiapparli. Gesù Maria, la testa appoggiata al muro, sognava. Ora si scosse e osservò «Meglio essere frustato che deriso». Il vecchio Thomas, quel succhi a stracci, finì per morirne, lo sapete tutti, e dopo la gente era dispiaciuta.
C'è ridere e ridere, disse Gesù Maria, continuando. La storia di Bob il Lungo è certo buffa, ma pur mentre apre la bocca per ridere, uno si sente sul cuore come una mano che strizza e spreme. Io pure conosco una storia simile, quella del vecchio Ravanno, che si impiccò l'anno scorso. È buffa, è da ridere, e tuttavia non riesce allegro riderne, disse Pilon. Ne ho sentito parlare, ma non ricordo bene. Vuoi raccontarla? Ve la racconterò, Gesù Maria disse, e vedremo se sarete capaci di riderne. Quando ero bambino, io giocavo spesso con Pitei Ravanno. Ragazzo vispo e bravo, Pitei, ma aveva sempre seccature in un modo e in un altro. Viveva con due fratelli e quattro sorelle, e il padre, il vecchio Pitei. Stava nella casa con tutti loro. Ora la famiglia si è dispersa. Uno dei fratelli si trova a San Quintin. L'altro è stato ucciso da un giardiniere giapponese mentre cercava di svegnarsela con un carro carico di cocomeri. Quanto alle ragazze, bene, voi sapete come sono le ragazze. Andarono via. E ora Susie lavora a Salinas, dalla vecchia Jenny. In casa non rimasero dunque che Pitei e il padre. Crebbe Pitei e aveva sempre storie. Fu anche al riformatorio per un po' di tempo, poi tornò fuori. E ogni domenica si ubriacava e passava la notte in prigione. Suo padre era un tipo molto alla mano, si ubriacava insieme a Pitei e spesso gli teneva compagnia in prigione. Così era fatto. Si sentiva solo senza Pitei vicino. Voleva un gran bene a Pitei, vero? E qualunque cosa Pitei facesse, il vecchio Ravanno la faceva anche lui, anche dopo che fu entrato nella sessantina. A questo punto Gesù Maria chiese: «Vi ricordate di Grassi Montes?» «Bene», continuò. «Non si può dire che fosse un angelo. Non aveva che 12 anni quando venne la flotta a Monterey. E poi Gracie mise alla luce il suo primo figlio. Ma era graziosa, era piena di vita e aveva una lingua terribile. Pareva sempre occupata a scappare via dagli uomini e gli uomini le correvano dietro. Alle volte la raggiungevano. Però non riuscivano a restarle vicino e Gracie pareva avesse qualcosa che non dava, qualcosa che si teneva per sé. Lo diceva bene con gli occhi, diceva: «Potrei essere diversa da ogni donna che tu hai conosciuta, se volessi». «Io lo so questo», osservò Gesù Maria, «perché anch'io le corsi dietro e anche Pitei le corse dietro. Ma per Pitei non fu una cosa semplice». E Gesù Maria fece pausa su questo punto, fissando negli occhi gli amici. Poi riprese. Pitei voleva con tal forza quello che Gracie aveva e non dava, da ritrovarsi in breve magro e sparuto, e senza più luce negli occhi, e pallido come un cadavere. Non mangiava, non beveva, era proprio malato. Andò allora il vecchio Ravanno e parlò a Gracie. «Pitei morirà», le disse, «se non sei buona con lui». Ma per tutta risposta Gracie rise. Non era un angelo. Ed ecco, mentre ancora il vecchio Ravanno parlava, entrò nella stanza la sorella minore di Gracie, Tonia. Non aveva che 14 anni, Tonia. Il vecchio la guardò e restò senza fiato. Tonia era come Gracie, anche con quella strana cosa che si teneva per sé e non dava a nessun uomo. Disse il vecchio Ravanno: «Vieni qui, ragazzina». Ma Tonia non era una ragazzina, sacco. Mentre ancora il vecchio Ravanno parlava, entrò nella stanza la sorella minore di Gracie, Tonia. Non aveva che 14 anni, Tonia. Il vecchio la guardò e restò senza fiato. Tonia era come Gracie, anche con quella strana cosa che si teneva per sé e non dava a nessun uomo. Disse il vecchio Ravanno: «Vieni qui, ragazzina». Ma Tonia non era una ragazzina.

0: Il vecchio rispose, è solo questione che mi tormento a vedere come ti sei ridotto per quella Gracie. Gente di sangue caldo, i Ravanno. Pete andò a tagliar pesci da Kill cinese e faceva regali a Gracie. Bottiglie di acqua florida e nastri e giarrettiere. La portò a fotografarsi e pagò lui una fotografia coi colori sopra. Gracie accettava i regali ma si teneva lontana e scappava e rideva. Bisognava sentirla come rideva. Metteva voglia di farle male e carezzarla. Allo stesso tempo metteva voglia di cavarle fuori quella cosa speciale che aveva dentro. Io lo so questo. Anch'io le corsi dietro. E poi Pete me lo diceva. Ma Pete ne diventava pazzo. Non poteva più dormire. Mi diceva, se Gracie mi sposa in chiesa, non oserà più correr via perché sarà mia moglie e farebbe peccato correr via. Finì dunque che le chiese di sposarlo e lei rise, forte, con la sua maniera che metteva voglia di farle male. Pete perse la testa. Andò a casa e legò una corda a una trave. Poi salì su una cassetta, si passò la corda intorno al collo e tirò un calcio alla cassetta. Ma in quel preciso momento ecco che entrò suo padre. Subito lui tagliò la corda, chiamò il dottore. Pure Pete non riaprì gli occhi che 2 ore dopo e stette 4 giorni senza poter parlare. Qui Gesù Maria fece pausa. Vedeva con orgoglio come gli amici pendessero dalle sue labbra. Così andarono le cose. Pilon allora se ne uscì ad esclamare concitato: «Ma Gracie Montez poi ha sposato Pete. Io la conosco ed è una buona donna. Va in chiesa tutte le domeniche e ogni 40 giorni si confessa». «Questo ora», disse Gesù Maria, e ripigliò il suo racconto. «Avreste dovuto vedere com'era furioso il vecchio Ravanno. Corse da Gracie e le gridò: «Donna assassina, mia figlia ha cercato di uccidersi per te!» Gracie rimase spaventata, ma era contenta anche, perché non sono molte le donne che possono spingere un uomo a un tale punto. Andò a vedere Pete, che giaceva in letto col collo mezzo svitato. La cosa pigliò allora la piega che Pete pensava avrebbe preso. Come il prete le ebbe detto che doveva essere una buona moglie, Gracie cominciò a essere una buona moglie. Non rise più con gli uomini, non corse più via da loro per tirarsi lì dietro. E Pete continuò a sventrare e tagliar pesce da Kill cinese. Presto fu fatto capo di tutta la ciurma. «Bella storia, vero?» disse qui Gesù Maria. Potrebbe raccontarla anche un prete, se non avesse un seguito. Il sole era andato oltre la metà del cielo e l'aria era calda. «Mi domando che ci porterà da mangiare il pirata», disse Danny. E Pablo osservò, «C'è la passa degli sgombri, Rada». Gli occhi di Pilon si illuminarono. «Ho un piano», egli disse. «Quando ero ragazzo, si abitava vicino alla ferrovia». E ogni giorno al passaggio del treno io e i miei fratelli tiravamo sassi alla macchina e il macchinista ci tirava pezzi di carbone. Raccoglievamo così anche un paniere di carbone alle volte e lo portavamo alla mamma. Perché non facciamo lo stesso coi battelli? Ci mettiamo sul molo e appena i battelli vengono vicini diciamo parolacce a quelli di bordo e tiriamo loro sassi. Loro non potranno tirarci remi e reti in risposta, suppongo. Non potranno tirarci che sgombri. Danny saltò su entusiasta. «Magnifico!» gridò. «Che fortuna avere questo piccolo Pilon per amico! Cosa faremmo senza il nostro Pilon? Andiamo! Conosco un posto dove c'è un gran mucchio di sassi!»
1: «Preferisco lo sgombro a qualunque altro pesce!» disse Pablo.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: quando il ritmo è frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: Ci sono città che si visitano e poi ci sono città che ti entrano dentro. Padova è fatta di meraviglia, di incontri, di storie che attraversano i secoli. È il profumo di un mercato, un sapore da condividere. Piazze dove ogni passo diventa un ricordo. È guardare il mondo da un'altra prospettiva e scoprire che il tempo, qui, ha tutto un altro gusto. Padova, da vedere, da sentire, da vivere.
2: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
3: 17:27, siete su Radio 3, io sono Florinda Fiamma, siamo in diretta dallo studio K1 di Via Asiago a Roma con Fahrenheit. Abbiamo ascoltato Lucia Mascino leggerci le pagine di Steinbeck e prima di ascoltare invece le storie del tuffo, chiudiamo il nostro percorso musicale del pomeriggio. Vi ricordo che l'album che abbiamo ascoltato si intitola Count Me Basement di Frog, un album del 2019 che contiene racconti ricchi di nostalgia, di ricordi. Count Basement è un album molto, molto facile da amare, l'assenza della chitarra elettrica, il ruolo meno robusto di basso e batteria, gli arrangiamenti poco grintosi mettono a nudo una scrittura molto evocativa. Ed è così che concludiamo il nostro percorso, il nostro cammino musicale di oggi, ascoltando Got the World at Your Fangs.
4: All these people want their covers.

0: e salutiamo Frog con You Know I'm Down, e adesso ascoltiamo insieme la storia del tuffo. Ascoltiamo le parole di Giulio e che ci racconta del modello Housing First.
1: E noi siamo molto convinti della necessità che il pubblico riprenda il suo ruolo di stato sociale, e quindi, cioè, a nostro avviso lo Stato deve occuparsi di creare le condizioni affinché le persone possano perseguire il proprio benessere, affinché tutte le persone possano avere le stesse possibilità. Ovviamente è un obiettivo ambizioso, ma, e qui entra molto la politica, la visione di un certo tipo di società, ma noi crediamo molto nel ruolo dello Stato, ruolo che deve essere ripreso.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo nella vita di Giulio e dei suoi colleghi, ragazzi e ragazze che hanno deciso di lavorare in maniera molto concreta, molto attiva, in un ambito all'apparenza distante dalle loro vite. Sono giovani, hanno studiato, hanno fatto esperienze in altre città e poi sono tornati a Roma. Si occupano delle persone senza dimora e, più in generale, del fenomeno della grave emarginazione adulta, mettendo al centro del loro lavoro la cura nelle relazioni. Lo fanno seguendo un approccio innovativo che ci faremo raccontare, quello dell'Housing First. Partiamo da Giulio. Oggi è il responsabile dell'area inclusione sociale di Psi Plus, associazione che promuove lo sviluppo del benessere psicologico.
2: Area inclusione sociale che è nata ormai 6 anni fa, ricordo era metà agosto del 2020 quando ci venne l'idea di provare a costituire un'area con l'obiettivo molto chiaro che era quello di provare a portare l'Housing First a Roma. Questo perché io nasco come operatore di strada, ho fatto operatore di strada per 10 anni e dopo 5 anni di lavoro mi ero reso conto che era molto difficile dare una risposta a quelli che erano i bisogni delle persone che stavano in strada, quindi le persone senza dimora che presentano tutti un disagio multifattoriale, bisogni molto complessi, e l'attuale sistema assistenzialista non dà risposta. Ad oggi se sei in strada rimani.
1: Giulio inizia a collaborare molto presto con la Caritas, fa i turni nelle mense, i turni per le strade, passa diverso tempo a parlare con le persone che incontra di giorno e di notte e che sono tutte persone che non hanno una casa. Per qualche tempo lavora anche per la sala operativa sociale del Comune di Roma. Si spende molto, ma inizia a pensare che si potrebbe fare di più.
2: L'impotenza e la frustrazione che provai dopo qualche anno, cioè io mi muovevo, mi davo da fare, davo anche un po' fastidio lì dove stavo, perché dicevo si può far questo, si può far quello, ma non si riusciva a far nulla. Poi mi fece capire che si faceva molto fatica perché il contenitore non era adeguato, cioè gli strumenti che oggi si mettono in campo per mettere fine all'homelessness non sono adeguati, ma perché forse non c'è nemmeno il pensiero di mettere fine all'homelessness. Quello che si fa è gestire l'esistente. In passato, anche grazie a uno dei colleghi più stretti dell'attuale area inclusione sociale, cioè Francesco, che in passato mi aveva mandato diversi articoli sull'Housing First, ho iniziato ad approfondire l'Housing First e mi sono detto, oh cavolo, forse esiste una risposta diversa. Feci questo webinar nel luglio del 2020 e a metà agosto 2020 dissi, proviamoci.
1: Quello dell'Housing First è un approccio da molti considerato innovativo. È un modello che arriva dagli Stati Uniti e che si è sviluppato a New York intorno agli anni 90. Si basa in realtà su un assunto molto semplice, e cioè partire dalla casa. Per contrastare il fenomeno della grave marginalità adulta, bisogna innanzitutto offrire un luogo fisso a chi non ce l'ha. Una casa è più di un dormitorio, è un indirizzo, una via e un numero civico, e avere un indirizzo significa esistere, poter ricevere delle comunicazioni, poter accedere ai servizi. La casa, dunque, non è il premio che arriva dopo aver seguito un percorso di riabilitazione, ma il primo passo indispensabile verso un progressivo percorso di reinserimento nella società.
2: Housing First è casa più supporto. Queste sono persone, come dicevo prima, con bisogni molti complessi, con disagio multifattoriale, da solo non ce la farebbero. Quindi le persone vengono accompagnate da un'equipe multidisciplinare per tutto il tempo necessario, che è uno dei principi cardine dell'Housing First. E come dicevo, è un modello che nasce all'inizio degli anni 90 negli Stati Uniti, poi si diffonde in buona parte del mondo occidentale. In Italia ormai c'è da più di 10 anni. È un modello che prima di tutto si basa sull'efficacia. Ci sono studi, esperienze che dimostrano che l'80-95% delle persone che accedono ai programmi e servizi di Housing First a distanza di 2 anni rimangono in casa. Cioè quello è un po' l'indicatore più semplice da valutare, che è la stabilità abitativa, che è un dato molto significativo, fermo restando che dalla mia esperienza personale, ma un'esperienza diffusa, in 10 anni su strada tutte le persone stavano in strada o sono sparite o sono morte.
1: Il modello dell'Housing First, che inizia a svilupparsi in molti paesi europei, mette da parte un'idea di assenzialismo tout court, quell'idea che faceva sentire Giulio inadeguato e impotente. Investe invece questo modello nel principio della fiducia. Ti do una casa affinché tu possa essere indipendente. Le case ovviamente non sono facili da trovare, ma Giulio e i suoi colleghi in questi anni non si sono mai dati per vinti e grazie alla collaborazione prima con degli enti privati e poi con alcuni municipi del Comune di Roma, oggi gestiscono 10 appartamenti, 10 case messe a disposizione dagli enti locali, ma anche da cittadini privati, in cui hanno trovato sistemazione 19 persone. È un lavoro, quello che serve a convincere qualcun altro a lasciarti in gestione un appartamento vuoto, che richiede molta pazienza e anche in questo caso fiducia.
2: In realtà l'Housing First quello che fa è diventare un po' un punto di riferimento, è un po' un attivatore di tutti i servizi e di tutte le realtà e le persone che sono su un territorio. E quindi se ne potrebbe parlare per ora di tutte le persone che ci aiutano. Tutto quello che abbiamo fatto è perché abbiamo trovato negli ambiti più diversi per bellissime persone che hanno messo a disposizione pezzetti del loro sé e del loro lavoro e hanno permesso di arrivare a tutto questo, dalla persona che ci ha affittato casa con grande coraggio, all'avvocata che ci fa consulenze gratuite, alla persona che lavora in un ufficio importante del comune e ci ha permesso di accedere a delle possibilità. E poi ci sono, per esempio, c'è il manutentore che ci aiuta e questo noi all'interno abbiamo ancora abbastanza debole un ufficio abitare che si occupa di gestire le case, perché non è una cosa così semplice. Quello che abbiamo scoperto nel tempo poi è che tantissime persone vorrebbero fare di più, vogliono collaborare, quindi abbiamo trovato i donatori, c'è un donatore che ti regala la cucina, noi abbiamo avuto le collaborazioni più diverse, l'architetta che ci ha aiutato a fare una cila, a ristrutturare un appartamento pressoché a titolo gratuito, o la funzionaria dell'assessorato patrimonio che ci ha accompagnato, ci ha aiutato, ci ha fatto anche imparare tante cose su come funzionano, o il funzionario che ci aiuta per sulle case popolari. E tutto questo poi si collega a un altro concetto che un giornalista ormai amico mi ha fatto scoprire non molto tempo fa, che è anche quello di generosità radicale, cioè lo spendersi, che è un po' quello che forse ci sta aiutando un po' nel portare avanti quella che era la nostra grande ambizione, che era un po' quello del cambiamento sistemico. Cioè noi siamo convinti che un certo tipo di sistema non funziona, bisogna provare a stravolgerlo e forse l'unico modo per stravolgerlo è metterci un surplus di generosità, di energia, di pensiero, affinché poi tutte le altre persone capiscano che è possibile, si può fare, cioè è possibile lavorare in modo diverso. Però alla base di tutto c'è stata anche molto la cura della relazione e questo è qualcosa che noi credo come equipe ci spendiamo molto, cioè la cura di tutte le figure e tutto quello che facciamo è un po' reso possibile dalla collaborazione, dal lavoro di rete, dal lavoro di comunità e questo parte un po' dal nostro piccolo, dall'equipe, cioè aver cura di noi e questo poi richiama anche un concetto che secondo me è centrale, quello dell'interdipendenza. Cioè si parla tanto di autonomia, di progettualità, ecco, noi forse a queste cose ci crediamo poco, noi crediamo molto più nell'interdipendenza, nel fatto che chi riesce a fare le cose è perché non è da solo, chi riesce a fare le cose è perché può contare sul supporto degli altri.
1: Tempi che ci vogliono autosufficienti eppure un po' guardinghi, Giulio rivendica esattamente il contrario, preferisce cioè affermare la generosità radicale e la necessità di chiedere aiuto offrendone in cambio dell'altro. Ha raccontato tutte queste cose a Giulia Nucci, che lo ha incontrato quest'estate nella sede dell'associazione Psi Plus. Quel giorno, insieme a lui, c'erano altre persone, diverse ragazze, fra cui anche Sofia, che è una psicologa e che è tornata a vivere a Roma dopo aver studiato a Padova.
0: Io sono Sofia, mi sono laureata in psicologia, poi ho fatto un master di sociologia per ampliare un po' lo sguardo e poi ho fatto tirocinio e lavoro sempre nell'ambito senza dimora, grave emarginazione adulta. E in poco tempo che ho lavorato sentivo un grande senso di impotenza, di frustrazione. Mi ricordo, ho partecipato all'accoglienza invernale, andavo la sera a casa, piangevo, non stavo bene, cioè mi arrivava tutto. In poco tempo insomma, ho capito che non volevo starci ad assistere e a colludere con delle forme di ingiustizia veramente importanti. Quindi ho fatto questo strappo, sono andata via, insomma, da lì, sono tornata a Roma, dove mia città natale. E poi, appunto, a un certo punto, non so perché, una mattina, ricordo, era Villa Borghese, ho trovato questo Psi Plus, area inclusione sociale, housing force, dico, oh mio Dio. E quindi, insomma, ho bussato alla porticina, questa porticina nascosta. Ho preso un caffè con Giulio, che in circa 3 ore mi ha spiegato quello di cui si occupavano, e piano piano ho iniziato a orientarmi in questo mondo qua. E diciamo, quello che sento è di aver ritrovato un po' un senso rispetto a prima nel lavoro, cioè nel senso che vedere effettivamente un potenzialità a cambiamento, un poter lavorare veramente con le persone rispetto ai servizi, diciamo, di bassa soglia in cui ero prima. Ci riflettevo anche recentemente, perché sono tornata, insomma, dove lavoravo, ho fatto un turno alle docce per senza dimora qualche settimana fa, e ho risentito, diciamo, tutta quell'impotenza, ma anche ho anche riflettuto sulla bellezza. C'era un contesto brutto, era un contesto, non lo so, ho sentito molto lo scarto proprio sulla bellezza del contesto, la bellezza delle persone, e anche lavorare per, diciamo, poi tirar fuori la bellezza.

0: Quello della bellezza è un concetto che spesso rimane estraneo quando si parla del contrasto all'emarginazione, eppure non è così superfluo tirarla in ballo. In un libro appena uscito, una raccolta di storie e riflessioni sull'abitare proposte da Internazionale, il libro si chiama Dove vivremo domani, vengono raccontate le esperienze di Innsbruck in particolare e di Monaco di Baviera, dove ai senza dimora vengono offerti spazi che non sono solo funzionali, ma anche esteticamente molto curati. Lo scopo, dicono gli architetti che li hanno progettati, è far capire a chi entra che si ha rispetto per le storie di ciascuno e che ognuno merita di vivere in un alloggio più che dignitoso. Non sempre, però, le cose vanno come ci si potrebbe immaginare.
1: C'è una persona che io conosco da 10 anni, io ho iniziato a lavorare su strada alla fine del 2015, lei è una persona che sta in strada dal 2009, è una donna comunitaria. E abbiamo offerto una casa, questa è una persona comunque che ha importanti deliri, comunque ha delle psicosi importanti, e abbiamo offerto la prima casa e una settimana prima di entrare, dopo che per mesi mi ha chiesto quando entro, quando entro, quando entro, si è messa paura, ha avuto profonda paura, ha detto no, in quella casa ci sono le prostitute curde russe e quindi io non entro. Forse un anno dopo gli abbiamo proposto un monolocale, questa... E anche lì inizialmente ha detto sì, andiamo a vederlo, mi chiama la mattina che dovevamo andare a vedere questo appartamento, no, isolato, sto da solo, ho paura, mi dispiace Giulio, non posso entrare. Fermo restando che è un po' un'eccezione, perché in realtà il 95% delle persone, il 99% delle persone senza dimora gli offri la casa, l'accettano subito. Cioè questa è anche una persona che mi mandava a quel paese ogni 3x2 e che l'ho aiutata anche fuori dal lavoro a ottenere la residenza, ma subito dopo che l'avevo aiutata a ottenere la residenza è sparita e mi ha mandato a quel paese. Comunque sono dinamiche complesse queste persone. E poi questa è fresca e mi è venuta in mente perché adesso ci stiamo riprovando. Gli abbiamo offerto di nuovo una nuova casa, abbiamo fatto un incontro proprio pochi giorni fa qua in ufficio, tutto benissimo. Fatemi entrare quanto prima, sono stanca, faccio una vita di schifo, sono stanchissima, ho incontrato la futura coinquilina, tutto bene. Il giorno dopo, la mattina, mi chiama, no Giulio, io non entro più, non entro più perché quella lì, quella fa la signora dentro casa, io sto per strada, è musulmana ma vuole costringermi ad andare in chiesa. Gli aveva semplicemente consigliato di andare a prendere i pacchi in parrocchia, i pacchi alimentari. Lì mi sono arrabbiato. E gli ho spiegato, guarda, stiamo lavorando per te, devi avere pazienza, perché il nostro lavoro richiede dei tempi, richiede... Però no, tu non stai entrando in un centro d'accoglienza dopo 2 giorni esci, tu stai entrando a casa tua e quella casa tua sarà per tutto il tempo necessario a restare a casa tua, ma ci vuole tempo, bisogna... Dobbiamo parlarne con l'equipe, dobbiamo confrontarci. E questo dimostra anche un po' la complessità, cioè il nostro lavoro è un lavoro molto faticoso, è complesso, che richiede... dei professionisti di grande valore, un capitale umano notevole, una professionalità, un lavoro d'equipe costante, un interrogarsi costantemente sul tipo di lavoro che facciamo, su come lo facciamo, e gli sguardi diversi sono fondamentali.
0: Anche Beatrice ha studiato psicologia, ha incontrato Giulio dopo la laurea e oggi lavora come operatrice per Psi Plus. Va nelle case dei beneficiari, rimane costantemente in contatto con loro, le aiuta e le osserva.
2: Allora, sì, diciamo che a un certo punto si finisce in strada, che è un modo per diventare invisibili, tra virgolette, comunque vivere una condizione di isolamento sociale che permette di costruire una sorta di cerchio protettivo intorno a sé, no? Per cui l'altro non si avvicina mai troppo. Evidentemente c'è stata una vicinanza eccessiva in passato, ognuno poi ha la sua storia, quindi è difficile rintracciare sempre dei punti in comune, però quello che si riscontra è proprio una difficoltà relazionale, quindi di rientrare in relazione con l'altro. E quindi bisogna trovare il giusto equilibrio tra il troppo vicino, altrimenti è necessario per loro allontanarsi come strategia difensiva, come quella che hanno usato in passato, quindi finendo in strada, e non stare troppo lontani, perché comunque hanno bisogno di un contenimento emotivo, no? E da qui anche il motivo per cui la casa per primo, perché la casa sì a livello concreto, ma anche a livello simbolico ha un valore fondamentale, no? Un conto è sentirsi all'interno di un contenitore, un conto è sentirsi in uno spazio aperto dove le cose, diciamo, si perdono un po', uno scolapasta, cioè le cose cadono, no? Quindi quanto è necessario avere la possibilità di sentirsi abbracciati, contenuti in qualche modo, ma non troppo, perché sennò ci si sente incastrati. Questa signora di cui parlava lui non è l'unica, perché comunque è un cambio di vita veramente radicale, no? Dopo anni e anni in strada, passare all'interno di una struttura diversa non è così scontato. Questo perché? Perché una casa può far sentire anche, no, costretti, per questo troppo vicino, troppo lontano. Il rischio di sentirsi incastrati in alcune dinamiche è dietro l'angolo e quindi la conseguenza è che uno tende a scappare, a sfuggire.
1: Forse era una storia un po' più semplice quella di... Vabbè, beneficiario, che anche lì avevo conosciuto fine 2015, inizio 2016, è una persona più strutturata da un certo punto di vista, ha vissuto per, da quando lo conosco io, davanti alle vetrate della stazione Termini, e a lui, quando inizia l'idea del progetto, gliene parlai, dice: guardi, io sto cercando i soldi per fare questa cosa. E tra l'altro fu la prima persona che incontrammo il primo giorno in cui partì il progetto, il primo settembre 2023, me lo ricordo, facemmo un caffè al bar. E Franco praticamente è una storia completamente diversa, perché guarda, è partito il progetto, ma noi ancora non abbiamo le case, abbiamo i soldi ma non abbiamo le case. E lui disse: tranquillo, tranquillo, quando troverò una casa io ci sto. E ha aspettato 6 mesi, quindi lui il tema della paura, della frustrazione non ce l'ha avuta. Appena abbiamo trovato una casa, abbiamo fatto degli incontri, altri incontri preliminari per conoscerlo, per fargli vedere la casa, per spiegarglielo, e mi colpì perché lui, se non sbaglio, entro il 2 febbraio del 2024, ma sono date che poi rimangono molto impresse. Era un venerdì sera, era un venerdì, e io il giorno dopo era sabato e avevo molta ansia perché era la prima persona in fosta che entrava, e aspettai a chiamarlo. Però io avevo paura che lui fosse entrato in casa e fosse uscito, cioè la sera stessa fosse ritornato alla stazione Terni. Lo chiamo, era mezzogiorno e mezza, ci mette un po' a rispondere, poi mi risponde stava ancora dormendo. E quella fu una cosa che un po' mi emozionò, perché lui dice: erano anni che io non dormivo sul letto. E vabbè, da lì poi è partito tutto il progetto, ancora sta dentro, ha costruito un rapporto anche conflittuale ma affettivo con gli altri abitanti. Lui convive con altre 2 persone, un'altra che è entrata subito dopo, un'altra che già conosceva, che è entrata pochi mesi dopo. E quella forse è una delle esperienze più belle, che dimostra il valore di quanto siano importanti i singoli rapporti con le operatrici di riferimento, e poi tutto il lavoro di facilitazione che si fa per far dialogare e per far rientrare in relazione queste persone.
0: Al centro del lavoro di Giulio, di Sofia e di Beatrice e di tutte le persone che lavorano al progetto di Housing First a Roma, dunque psicoterapeute, formatrici, operatrici, c'è la relazione. Essere comunità, anche fra colleghi, rafforza la consapevolezza di avere sempre, e per fortuna, delle responsabilità nei confronti degli altri. Quando si rinuncia a questa responsabilità, quando si smette di credere nell'interdipendenza, qualcosa inizia a rompersi.
1: Il tema centrale dell'homelessness è proprio la difficoltà di stare in relazione. Le persone non finiscono in strada per scelta cosciente, non finiscono in strada per motivi economici, ma finiscono in strada perché hanno subito traumi più o meno importanti nel corso della loro vita, e poi perché fanno molta fatica a stare in relazione e perché hanno una povertà relazionale profondissima. Sono persone o profondamente sole o che fanno fatica a stare in relazione. E quello che proviamo a fare anche attraverso la coabitazione, che è una bella sfida, cioè mettere insieme persone complesse, è provare a lavorare su ricostruire la possibilità di stare in relazione con gli altri, che un po', poi questa è un po' la nostra anomalia, perché noi la chiamiamo un'innovazione anche rispetto al modello Housing First, che prevede esclusivamente monolocali. Però su questo noi abbiamo ripreso un po' il modello di Piazza Grande di Bologna, che è una cooperativa sociale da cui abbiamo imparato tantissimo e che fa Housing First ormai da 10 anni. Noi abbiamo approfondito ulteriormente, perché poi abbiamo la fortuna di avere molte psicologhe e psicoterapeute, e quindi possiamo approfondire anche molto tutto un pensiero di cura e con queste persone, relazionale, e abbiamo capito che forse anche il modello Housing First inizialmente ha colluso con la fragilità e con l'isolamento delle persone. Poi alcune persone possono stare solo in monolocale, questo l'abbiamo capito nel tempo, ma crediamo che la maggior parte delle persone, nella convivenza accompagnata, supportata, perché si possa far tanto. Cioè, queste persone prima non riuscivano a stare in relazione, ma erano da sole. Ora inizialmente presentano questa stessa difficoltà, ma sono supportate, cioè hanno un'operatrice di riferimento, cioè hanno una facilitatrice, come dice spesso Beatrice, è tutto un tema di troppo vicino, troppo lontano.
0: Le città in Italia in cui inizia a svilupparsi il modello di Housing First sono, oltre a Roma, Torino, Bologna, Bergamo, Milano, Brescia, Pisa, Udine, Trieste, Jesi, Genova, Padova e poi ancora Venezia e Biella. È interessante che se ne parli proprio ora che la casa è al centro dei discorsi di tutti, un bisogno che accomuna fasce di popolazione che si pensavano molto, troppo distanti.
1: Stiamo facendo tutto un lavoro per far sì che Housing First inizi a essere finanziato dal pubblico, perché per esempio sul primo progetto pilota è tutto finanziato dal privato, ma la grande ambizione è che il pubblico inizi a investire su Housing First e avendo difficoltà a portare Housing First dall'alto, quindi da Roma Capitale, l'obiettivo adesso è portarlo tramite i municipi, cioè se tutti i municipi di Roma iniziassero a fare Housing First. Noi oggi abbiamo 20 persone, se tutti i municipi lo facessero nel giro di 1 o 2 anni avremmo 150 persone in casa. Nel giro di 4 anni potrebbero essere 1500, ce lo dico. Sui numeri c'è tutto un tema che non sono chiari i numeri della grave emarginazione adulta, ma è un tema europeo questo, non è neanche un tema cittadino.
0: Lucia, che è la donna che non voleva entrare in una casa tutta sua, Lucia è un nome di fantasia, alla fine ha ceduto, ha vinto le sue paure, qualunque fossero queste paure. Per ora sta reggendo e a modo suo sembra contenta, ci ha scritto Giulio in un messaggio. Noi lo ringraziamo non solo per questo aggiornamento, ma anche per aver raccontato al tuffo la sua passione civile, la sua e quella di tutte le persone che Giulia Nucci ha incontrato in quel pomeriggio, e cioè Viola, Sofia, Alessia, Michela e Beatrice. Grazie naturalmente a Giulia Nucci, che è anche la nostra curatrice, e a tutta la redazione. Raccontateci le vostre storie, scrivete a il tuffo@rai.it.

E molti sono i messaggi che sono arrivati a commento di questa puntata del Tuffo. C'è chi ci scrive il fatto di trovare in casa il barbone che dorme è una storia tenerissima. E poi ci scrive: non so che consiglio culturale darete da affiancare a questo Tuffo sui senza fissa dimora. Magari aggiungete il film magnifico di Gianni Amelio, ora nei cinema, Nessun dolore, importantissimo. Grazie sempre Farnet, grazie Ste per questo suggerimento. In realtà quello che avevamo pensato oggi in redazione è un romanzo del premio Nobel Knut Hamsun. E vi leggo una frase iniziale. A quel tempo ero affamato e andavo in giro per Cristiania, quella strana città che nessuno lascia senza portarne i segni. Il libro di cui parliamo, che pensiamo di suggerirvi, diciamo, dopo questa si intitola Fame e fu pubblicato nel 1890, il libro con il quale quest'autore norvegese riuscì ad ottenere una fama internazionale. Poi è stato tradotto in 47 lingue in Italia. Questo libro poi è arrivato nel 1921 e fu uno shock culturale a fine 800, perché il suo autore riversò in queste pagine la memoria del suo duro tirocinio letterario, anni di miseria in cui un aspirante scrittore troppo fiero lottava contro la fame per affermarsi però con questo libro poi riuscì a ricevere un riconoscimento internazionale. La vicenda si svolge ad Oslo, nei tempi in cui era ancora chiamata Cristiania, e quest'uomo viene mandato fuori dalla pensione in cui vive, non può più pagare l'affitto, comincia a vagabondare, e poi da qui il titolo del romanzo. Trascorre periodi in cui è dilaniato dalla fame e arriva a veri e propri deliri da inedia, ed è proprio questa spinta, quella della fame, a far partire il racconto. Ed è questo il nostro consiglio, La fame di Knut Hamsun, pubblicato proprio nel 1890 in Italia, arrivato nel 1921. Allora, Farnet finisce qui, noi lasciamo la linea a Luca Damiani e 6 gradi, quindi proseguite così l'ascolto di Radio 3. Io vi saluto con la redazione: Carlo D'Amicis, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Mariangela Liardi, Giovanna Savignano, Marianna Soccodato, Laura Zanacchi, Susanna Tartaro alla cura del programma e Beatrice Palazzoni in regia. La parte tecnica con noi ci sono stati Alessandro Amendolara e Francesco Napoleoni. Io vi saluto, sono Florinda Fiamma. Ci sentiamo domani pomeriggio alle 3. Ciao!

0: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto, tu a soli 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Sei gradi.
6: Bentrovati da Luca Ramiani al microfono, con noi oggi è Fabio Mellis in console, ringrazio e saluto. Accanto a lui Nicola Catalano che ha la cura e la regia del programma, in redazione Luigi Iavarone. Vi ricordo 335-5634-296 per i vostri messaggi, è il numero che utilizziamo qui a Radio 3 per i vostri messaggi, ma vi ricordo anche 6gradi@rai.it, è l'indirizzo a cui chi vuole provare a fare una scaletta deve inviare una richiesta, riceverà una griglia, così è avvantaggiato nella modalità di costruzione, perché ci sono 7 spazi per gli ascolti e 6 per i gradi, perché appunto essendo 6 gradi gli ascolti devono essere 7. Mi raccomando, ascolti e gradi differenziati, quindi non ci sono fili conduttori, non ci sono fili rossi, non ci sono tematiche. Oggi la scaletta del sottoscritto parte dai Blood, Sweat and Tears e arriva ad Enzo Iannacci. Iniziamo dunque con questa formazione nata nel 1967 a New York, pare ispirandosi a una famosissima frase detta da Winston Churchill nel 1940, promettendo purtroppo appunto sangue, sudore e lacrime per la Seconda Guerra Mondiale. È stato fondato da uno dei più interessanti musicisti del momento, Al Kooper, insieme ad altri, e tra questi mettiamo Steve Katz. Al Kooper lascerà e nello stesso momento arriverà una voce inconfondibile, quella di David Clayton Thomas, un canadese, che sarà peraltro anche la voce che ci accompagnerà in questo primo ascolto. And When I Die, canzone molto bella, scritta da Laura Nyro, che però fu subito data al trio Peter, Paul and Mary nel 1966. Sappiamo anche quanto pagarono per avere questa canzone, cioè $5,000. Ma la versione forse più nota è proprio questa dei Blood, Sweat and Tears, And When I Die.

Blood, Sweat and Tears. Qualcuno ci ha scritto al 335-5634-296. Blood, Sweat and Tears, definitivi. È una buona definizione per questo gruppo che tra l'altro all'inizio era formato anche da un grandissimo fiatista che era Randy Brecker, oltre appunto a Cooper e Katz. Ed era una formula che poi avrà altri esempi, per esempio i Chicago, cioè una forte base blues cui inserire i fiati. Questo dunque era And When I Die, il testo era molto carino, dice: quando morirò, quando me ne sarò andato, nascerò un bambino in questo mondo per continuare. Abbiamo detto canzone di Laura Nero e il passaggio l'abbiamo invece per il fatto che nel nome del gruppo ci sono tre elementi, ovvero sangue, lacrime e sudore nel caso di Blood, Sweat and Tears, mentre Earth, Wind and Fire per il prossimo ascolto, il famoso gruppo di Morris White, forse uno dei musicisti più interessanti degli anni 60-70. Nato a Memphis, si trasferirà in California, farà il produttore anche per Barbara Streisand, ma soprattutto appunto fonderà questa formazione che tra l'altro di nuovo nella musica soul, black, utilizzerà una importante sezione di fiati. Quello che vi propongo è un album che si intitola Gratitude, è un doppio album dal vivo 1975 con materiale registrato in parte in studio e in parte dal vivo. Quello che ascolteremo è un medley africano power.

Eh sì, è una lezione di grande funk questa dei Earth, Wind & Fire, guidato da Maurice White, ma con i fratelli, ovvero Verdin White al basso e Fred White alla batteria, oltre naturalmente a una bellissima sezione di fiati e a Philip Bailey, che non abbiamo sentito in questo caso, che aveva la voce. Il brano è tratto da Gratitude, un album doppio dal vivo bianco, e il titolo era africano Power. Prima di formare gli Earth, Wind & Fire, però, Maurice White ha fatto parte di un trio importante, quello di Ramsey Emmanuel Lewis Jr. Chicagoano, nato nel 1935 e morto nel 2022, è stato un importante pianista che adesso ritroviamo con una composizione molto nota di Horace Silver, anche lui pianista, figlio di padre capoverdiano, e a lui, al padre, è dedicata proprio questa composizione che infatti si intitola semplicemente Song for My Father.

E gli applausi sono quelli registrati a Tokyo, infatti questo è Live in Tokyo 1968, Song for My Father, brano di Horace Silver, in questo caso dal trio Ramsey Lewis. E qualcuno scrive al 335-5634-296, sempre allegro, ora Silver sarà il capoverde, il mio preferito rimane il meno celebre Cape Verdean Blues. E a questo punto l'abbiamo detto, 1968, quindi utilizzeremo questo grado qui a Radio 3 per arrivare al prossimo ascolto, che è proprio lontanissimo da un altro, da ogni punto di vista, perché è la registrazione avvenuta nel 1968 di una composizione di Ludwig van Beethoven, e in particolare è una registrazione di Glenn Gould. Qui dovremmo aprire una piccola parentesi per chi chissà le passioni di Glenn Gould. Nelle passioni di Glenn Gould ci sono molti diciamo aspetti forse discutibili, non lo so, però lui diceva per esempio che la produzione di Beethoven la più interessante era quella giovanile, di Mozart diceva che non era morto troppo presto, era morto troppo tardi di nuovo, quindi preferendo le prime composizioni. Quella che ascolteremo nell'esecuzione di Glenn Gould è la sonata per pianoforte numero 8, opera 13, in do minore. Si tratta di una composizione che aveva un titolo, era Grande Sonata Patetica. Questo appellativo, come spesso è successo nell'editoria musicale, soprattutto dell'Ottocento, non era nato dall'autore, ma dall'editore, e anche questo è abbastanza frequente per motivi commerciali. Però a un certo punto lo stesso Beethoven riconoscerà che era esatta come termine, intendendo però patetico come lo intendeva Friedrich Schiller. Fu composta fra il 1798 e il 99, pubblicata da Hofmeister nel 99, dedicata al principe Karl Lichnowsky. Dunque quella che ascolteremo è la versione registrata da Glenn Gould appunto nel 1968, esattamente il secondo movimento, Adagio Cantabile.

Ludwig van Beethoven, sonata per pianoforte numero 8 in do minore, opera 13, detta patetica, ed avevamo ascoltato il secondo movimento adagio cantabile nell'esecuzione di Glenn Gould. Glenn Gould è stato un importantissimo esecutore, soprattutto di Johann Sebastian Bach, ma anche un innovatore in molti campi e aveva qualche stranezza, forse più di una. Fra le stranezze vale la pena ricordare una fascinazione che lui ebbe per una cantante britannica pop, Petula Clark. Addirittura nel 1967 le dedicò un celebre saggio, un documentario radiofonico che si intitolava The Search for Petula Clark per la CBC. La CBC era, diciamo, la Columbia Broadcasting del Canada. Per altre curiosità su Glenn Gould io rimando alla lettura, per chi ha voglia, della bellissima L'ala del turbine intelligente pubblicato da Delphi. Nel 67 scrisse un testo di ispirazione e di analisi, addirittura lodando in particolare un lavoro della stessa Petula Clark, una canzone che era Who Am I, del compositore Tony Hatch. Quindi non solo ne fece un'analisi proprio tecnica, molto approfondita anche da un punto di vista contrappuntistico, oltre all'elogio, ma addirittura si servì per riflettere sul concetto di isolamento e sulla tecnologia di trasmissione

radiofonica, oltre che sulla cultura pop del suo tempo. Visto che sia l'isolamento che appunto le tecniche radiofoniche, ma anche televisive, rientravano nei suoi interessi, tanto è vero che nell'ultima parte della sua vita e produzione non si esibì più, perché diceva che il pubblico lo influenzava, sì, ma in senso negativo. E quindi invece si dedicò alle registrazioni e anche appunto a questi, tra l'altro alcuni meravigliosi sketch dove faceva finta di essere un professore tedesco. Questo dunque per arrivare a Petula Clark, nata nel 1932, ed è una delle più popolari canzoni cantanti inglesi, con molti successi, tra cui anche la sopracitata Who Am I, che peraltro ascolteremo, ma anche non solo in patria, anche in Italia, come vedremo magari più tardi. È stata diciamo sposata una volta e ha avuto tre figli, rimasta vedova, si è in pratica ritirata a Ginevra in Svizzera, ha uno chalet sulle Alpi perché ancora scia e ha un piede a terra a Chelsea. Di Petula Clark dunque ascolteremo Who Am I qui su Radio 3.

Ed era Petula Clark con Who Am I? Abbiamo detto dunque del suo legale legame con Glenn Gould, e qualcuno scrive: Glenn Gould è rivoluzione, grazie, ne abbiamo tanto bisogno. Ed effettivamente la rivoluzione che ha fatto negli anni 60 e 70 è stata tale che ancora oggi molti sono i suoi figli, e vorrei ricordare fra tutti Víkingur Ólafsson, forse uno dei più interessanti della nuova generazione di pianisti. Lo abbiamo accennato, Petula Clark ha avuto un successo non solo in patria, ma anche in altri paesi, Paesi Bassi, Germania, in Italia anche, ha inciso molte canzoni in italiana, Sul mio carro, che era la traduzione Chariot, e nel 63 anche con Betty Curtis, poi Monsieur e ancora Quelli che hanno un cuore, insomma è venuta spesso in Italia e tra l'altro ovviamente anche a Sanremo. Una di queste canzoni, Ciao Ciao, che era la versione del Downtown, ha partecipato al Festival di Sanremo del 1965, esattamente l'anno in cui ha debuttato Ornella Vanoni. Ed è questa un'ottima occasione per ritrovare la voce di Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso anno, il 21 novembre del 2025, e che in molti conoscono proprio grazie a questo album, che devo dire è notevole, La voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. È un album di collaborazione fra Ornella Vanoni, Toquinho e Vinicius de Moraes. Un album che ha fatto conoscere molte canzoni di Vinicius in Italia e nel quale, oltre appunto ai sopracitati, suonano Azeitona al basso e Mutinho alla batteria, lo sentiremo proprio in questo brano, che naturalmente è la traduzione di un brano molto noto che è Mais Uma Deus, bellissimo e anche un po' triste se vogliamo. Ornella Vanoni, Toquinho.

Ed era Ornella Vanoni con Tocchigno in questa versione di Mai su Madeu, cioè un altro addio tratto dalla voglia, la pazzia, l'incoscienza e l'allegria. Ultimo grado e quindi anche ultimo ascolto per questa scaletta firmata da sottoscritto qui su Radio 3 all'interno di 6 gradi è il rapporto che Ornella Vanoni ha avuto con Giorgio Strehler, un rapporto che tra l'altro si è concentrato in una famosa operazione che era le canzoni della Mala. Siamo tra il 57 e il 58 e proprio per lanciare Ornella Vanoni a quel tempo la sua compagna fu inventato questo genere di canzoni, perché lì per lì fu fatto credere che erano canzoni popolari, anonime, ma in realtà erano tutte scritte o da Strehler con Fiorenzo Carpi e Gino Neglio o da Sterio e Dario Fo. E tra queste ce n'è alcune famosissime come O mia bella Madonnina, che è diventata proprio una specie di inno di Milano. Ma è stato fatto appunto apposta per questa operazione. Nell'82 Strehler ha raccontato a Blitz di Gianni Minà che Mamì, la canzone che ascolteremo, non è soltanto una canzone della resistenza, ma è una canzone che parla della resistenza e anche diciamo della resistenza a non tradire, a non fare delazioni, a resistere, e quindi non soltanto per quanto riguarda appunto l'ambiente del partigiano di quel drammatico momento. Dunque ascolteremo proprio Mamì, questa canzone scritta per Ornella Vanoni da Fiorenzo Carpi e Giorgio Strehler, ma in una versione bellissima di Enzo Iannacci.

mami, mami, mami, 40 di, 40 not, a San Vitur, a Chapai Bot.

0: mi parli no!
1: Ed era Mamì, nella voce di Enzo Iannacci. È la follia pura della gioia di vivere, ci scrive ancora qualcuno al 335-5734-296. È tutto, la scaletta partiva da Blood, Sweat and Tears, Earth, Wind and Fire, Ramsey Lewis, Ludwig van Beethoven, Petula Clark, Ornella Vanoni con Tocchigno e appunto Enzo Iannacci. A me non resta che ringraziare Fabio Melli, scherzato con noi in console, e accanto a lui Nicola Catalano in regia. Augurarvi un buon ascolto dei programmi di Radio 3 e naturalmente l'appuntamento è per domani. Grazie.

0: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
3: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
4: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
3: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
4: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Rai Radio 3.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Allarme degli 007 tedeschi. Mosca in guerra, ombra contro Berlino. Il Cremlino avverte: i diplomatici europei decidano se evacuare da Kiev. Noi bombardiamo. L'Estonia sposta le truppe al confine. La crisi in Spagna, Sanchez scioglie le Camere, convoca elezioni anticipate, poi si rivolge ai cittadini: dovete scegliere se unirvi all'ondata di estrema destra oppure dare al paese una maggioranza progressista. Il volto di Antonio Vivaldi mostra a Firenze quattro dipinti sconosciuti del compositore veneziano. Li ha ritrovati il musicista Federico Maria Sardelli, che al nostro giornale dice aprono uno squarcio inedito su alcune vicende della sua vita. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Guerra in Ucraina, Mosca colpisce a Kharkiv e Odessa, 2 le vittime, 22.000 persone senza elettricità nella regione ucraina di Poltava. In allerta di fronte alla Russia anche i paesi NATO. Partiamo dalla Germania, dove gli 007 hanno lanciato un nuovo allarme. La corrispondente da Berlino.
3: Russland führt einen Schattenkrieg.
4: La Russia sta conducendo una guerra ombra contro di noi, una guerra non dichiarata che non si può inquadrare nelle categorie tradizionali. Il capo dell'intelligence tedesca, Martin Jäger, parla a un'audizione pubblica della Commissione parlamentare di controllo dei servizi. E il quadro che delinea è fosco. La Germania sostiene il principale bersaglio della Russia perché è il centro del sostegno europeo all'Ucraina. Jäger non usa più il termine guerra ibrida. Ormai si rischia di venire coinvolti in un conflitto vero e proprio. Il fallito attentato all'aeroporto di Lipsia ne sarebbe un esempio. Il drone che ha rischiato di colpire un aereo ucraino era armato con del plastico. Se fosse esploso sarebbe stato un atto di guerra. Per i servizi bisogna reagire con prudenza ma anche con fermezza. Per ora, tuttavia, non ci sarebbero indicazioni di un'operazione su larga scala della Russia contro il territorio della NATO, ma potrebbero verificarsi attività militari di bassa intensità, in particolare nei paesi baltici, forse anche con operazioni sotto falsa bandiera che possano giustificare un intervento diretto di Mosca. Berlino, Barbara Gruden, GR3.
2: In allerta anche l'Estonia, che secondo il Financial Times sta spostando le truppe più vicino al confine con la Russia, si sta dotando di armamenti in grado di colpire in profondità, e questo soprattutto per il rischio di provocazioni e della guerra ibrida ingaggiata da Mosca. Il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere: disponiamo del necessario potenziale di intelligence per monitorare e valutare la situazione ai confini. Poi avverte i diplomatici europei: decidano se evacuare da Kiev, noi continueremo a bombardare. Medio Oriente, sul fronte della guerra a Gaza, lo Shin Bet avverte il governo israeliano: Hamas starebbe preparando un attacco, un'operazione di rapimento a ridosso delle elezioni del 27 ottobre per provocare un forte impatto mediatico e influenzare così la situazione politica. Nello Yemen, intanto, un nuovo attacco dei ribelli Houthi a un oleodotto che trasporta il greggio saudita. I ribelli filo-iraniani affermano poi di controllare un'importante arteria stradale che conduce ad Aden, sede del governo yemenita, che fa sapere invece di aver riconquistato posizioni strategiche sul Mar Rosso. In Spagna, dopo la bocciatura dei decreti sulla casa e la grande mobilitazione sul diritto all'abitare, il premier socialista Sanchez scioglie le Camere e convoca elezioni anticipate.
5: Gli spagnoli e le spagnole dovranno scegliere: unirsi all'ondata di estrema destra che alimenta la regressione e limita i diritti e libertà, oppure dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia. È questo l'appello del premier socialista Pedro Sánchez, che ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre. Una decisione arrivata dopo la bocciatura in Parlamento dei decreti sulla crisi abitativa, tema che da settimane anima le proteste nelle piazze spagnole. I sondaggi danno i conservatori del Partito Popolare in vantaggio, mentre cresce Vox. Il leader di questo partito, della destra radicale, Santiago Abascal, ha già indicato le priorità di un eventuale governo di coalizione: reimmigrazione, deregolamentazione dell'economia e priorità nazionale, con gli spagnoli davanti agli stranieri nell'accesso agli aiuti pubblici. Per Sanchez è la terza volta che convoca elezioni anticipate. Il premier punta ora sui temi al centro delle proteste per mobilitare l'elettorato progressista, una sfida che il 29 novembre metterà di fronte due visioni profondamente diverse del futuro della Spagna. Azzurra Meringolo, GR3.
2: In Brasile ora per il primo turno delle presidenziali, che si è concluso con la vittoria del candidato di destra Flavio Bolsonaro sull'attuale presidente di sinistra Lula da Silva. Il 25 ottobre il ballottaggio in Parlamento, Bolsonaro riesce intanto a piazzare ben 4 suoi familiari. L'inviata a San Paolo.
1: L'onda bolsonarista arriva nel governo degli stati, controlla un terzo del Senato ed è in testa nella corsa alla presidenza della Repubblica. Il padre Jair è fuori gioco, condannato, ineleggibile, ma dalle urne esce una famiglia Bolsonaro politicamente più forte di prima. Il primogenito Flavio arriva addirittura davanti a Lula, 47 contro 45%, e porta il bolsonarismo al ballottaggio del 25 ottobre. Michelle, seconda moglie di Jair ed ex first lady, conquista il Senato a Brasilia, il suo primo vero test elettorale. Una leadership ormai autonoma, soprattutto nell'elettorato evangelico. Anche due figli conquistano il congresso. Carlos, per anni consigliere comunale a Rio, si fa eleggere senatore in Santa Caterina. Nello stesso stato entra alla Camera il fratello minore, Renan. Deputato federale diventa anche Renato, fratello dell'ex presidente. Una famiglia distribuita così tra presidenza, senato e camera. Al centro continua a esserci lui, Jair Bolsonaro. Non poteva essere candidato, ma ha indicato l'erede e trasformato la sua assenza nella campagna del figlio. Flavio ha portato la sua foto in tutta la campagna elettorale. Da San Paolo, Stefania Battistini, per il GR3.
2: Giorgia Meloni impegnata sul fronte internazionale. Nel pomeriggio ha ricevuto a Palazzo Chigi il primo ministro della Slovenia. Su quello economico, oltre al caro carburanti, la premier interviene sui licenziamenti di Ericsson a Genova. Sentiamo.
6: Giorgia Meloni decide di intervenire direttamente chiamando i vertici di Ericsson, che hanno ritirato i 131 licenziamenti annunciati nella sede di Genova. Si apre ora una nuova fase di dialogo sulle prospettive industriali ed occupazionali della società in Italia, secondo le informazioni che filtrano da Palazzo Chigi, dove il Presidente del Consiglio poco fa ha ricevuto il primo ministro della Slovenia. Immigrazione, energia, dossier internazionali, punti principali del bilaterale tra i due leader, temi che saranno anche al centro del prossimo Consiglio europeo, dove l'Italia ribadirà la richiesta già avanzata di maggiore flessibilità sui conti pubblici per affrontare i rincari dei carburanti, ambito sul quale il governo italiano continua il lavoro per sostenere famiglie e imprese, visto il perdurare della crisi in Medio Oriente, che impatta notevolmente sul quadro economico europeo, Italia compresa. Per questo, mercoledì, al vertice dei paesi euro-mediterranei, il MED 9 di Spalato, Giorgia Meloni affronterà anche questo aspetto prima di andare a Bruxelles la prossima settimana, dove si discuterà, tra l'altro, del quadro pluriennale di bilancio. Carla Macrellino, GR3.
2: I temi economici restano al centro anche del confronto politico insieme alla legge elettorale. Voto finale sul provvedimento atteso giovedì. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo, su cui si voterà domani e dopodomani.
7: Senza fiducia, Meloni sale al colle. Per Fratelli d'Italia si tratta però solo di un'ipotesi di scuola. Nessuna possibilità che la legge elettorale non sia approvata. Non temo franchi tiratori, concorda Matteo Salvini dalla Lega, che con Jacopo Morrone ricorda i candidati premier saranno per la prima volta nei programmi.
8: Questo è rispetto dell'articolo 1 della Costituzione. La sovranità appartiene al popolo e dalle opposizioni naturalmente la solita inutile sterile polemica.
7: Le opposizioni alle critiche nel merito aggiungono quelle nel metodo. La fiducia per il PD è l'ennesimo schiaffo al Parlamento. Più Europa manifesta sotto Palazzo Chigi, mentre Riccardo Maggi, da 6 giorni in sciopero della fame, scrive al capo dello Stato e denuncia l'aumento delle firme necessarie per presentarsi alle elezioni.
9: Io vi dico, fermatevi, si può, avvantaggia quello che insieme dovremmo custodire, la democrazia parlamentare.
7: Parallelamente corre il lavoro per la prossima manovra, ci sarà un ulteriore taglio delle imposte, assicura il centrodestra, ma con l'inflazione e la pressione fiscale aumenta, denunciano i progressisti, dati Istat alla mano. Serve, dice Giuseppe Conte dai 5 Stelle, il coraggio di tassare gli extraprofitti. Lucio Bondi, GR3.
2: Scade a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti deciso dal governo. Da domani scatterà il meccanismo delle accise mobili, cioè lo sconto sulle accise finanziato con l'extragettito IVA dovuto all'aumento del prezzo del greggio nel mese precedente. Un decreto ministeriale farà partire il meccanismo, indicherà i carburanti interessati dallo sconto, l'ammontare e il periodo di applicazione. Ex Ilva, la Corte d'Appello di Milano ha confermato per la seconda volta il provvedimento con cui a luglio è stato disposto lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre. La tutela del diritto alla salute, scrive la Corte, è prevalente rispetto all'interesse economico. I sindacati chiedono il blocco dei licenziamenti nell'indotto e la convocazione da parte del governo. Siamo alla cronaca con la svolta nell'inchiesta sulla morte dell'operaio di 61 anni abbandonato in strada a Caivano, Napoli. Ci sono i primi indagati.
10: Il datore di lavoro e i proprietari del capannone dove lavorava Salvatore Calignano dovranno rispondere della sua morte. La procura di Napoli Nord contesta ai tre l'omicidio colposo in cooperazione per quanto accaduto venerdì a Caivano. Il 61enne stendeva la guaina su un tetto quando è precipitato per una decina di metri. In fin di vita, ma ancora cosciente, sarebbe stato portato in una strada vicina. Lo stabilimento industriale a poca distanza è sotto sequestro. Accanto ad una palazzina trovate tracce di sangue sul corpo di Salvatore, deceduto in ospedale dove è stato trasferito dopo la chiamata al 118 di un sedicente passante. Traumi compatibili con la caduta dall'alto, secondo gli investigatori. L'autopsia mercoledì farà chiarezza. A setaccio le telecamere per capire chi abbia spostato l'operaio. La vittima ma sarebbe stata assunta regolarmente il giorno prima della tragedia. Il sospetto degli inquirenti è che si tratti di un contratto fittizio realizzato retroattivamente dopo la sua morte.
11: Mio zio lavorava in nero, senza contratto e senza sicurezza.
10: La rabbia dei familiari che ribadiscono si sarebbe potuto salvare. Elena Baiocco, GR3.
2: Presentata al Ministero della Cultura la grande arte in Brianza, che vedrà come protagonista assoluto il Rinascimento. Dal 29 ottobre all'11 dicembre al Museo di Ivi Mercati si potrà ammirare La Dama col Liocorno di Raffaello, conservato dalla Galleria Borghese di Roma. Potrà essere visitato tutti i giorni gratuitamente dalle 9.30 alle 19. Una mostra a Firenze svela 4 dipinti finora sconosciuti che ritraggono Antonio Vivaldi. Le opere, esposte al Museo de' Medici fino alla fine di ottobre, offrono nuovi e interessanti elementi sulla vita del compositore veneziano.
12: Fronte alta, sopracciglia arcuate, guance piene, camicia aperta sul petto e l'immancabile sorriso, caratteristiche in linea con i tratti già noti di Antonio Vivaldi e confermate dalle 4 opere ritrovate dal musicista Federico Maria Sardelli.
13: Un collezionista privato mi ha contattato per dirmi: io ho un ritratto di Vivaldi e io sono trasalito.
12: Una scoperta che Sardelli documenta nel suo libro Il volto di Vivaldi e che risulta ancora più preziosa vista la scarsezza di ritratti del prete rosso arrivati a noi, come quello del Museo della Musica di Bologna, l'incisione di François Morellon Lacave e la caricatura di Pierre Leone Ghezzi.
13: Era attribuito a Nogari, non era il ritratto originale ma derivava da un precedente di Giovanni Battista Piazzetta. A questo punto abbiamo Piazzetta che si ritrae insieme a Vivaldi. Era amico intimo del più grande pittore veneziano dell'epoca, tanto da ritrarsi insieme sulla stessa tela, e questo apre uno squarcio inedito su alcune vicende biografiche di Vivaldi.
12: Silvio Vitelli, GR3.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Daniele Di Noia e Maximilian Gambino. Tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
14: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Sono Francesco. Cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino. È nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
16: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Onda Verde. Viaggiare informati.
18: 18:58 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste, coda tratti e traffico intenso tra il nodo di Pero e Milano Est verso Brescia, tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione di Torino. Sulla A4 Brescia-Padova ci sono code per 10 km a causa di un incidente precedente tra Desenzano e interconnessione A21 in direzione di Brescia, e code per incidente anche verso Padova tra Somma Campagna e allacciamento A22 Brennero-Modena. A7 Milano-Genova, coda per ripristino di incidente, siamo in direzione di Genova e la coda è tra Busale al Bivio, 7 a 12 Genova Livorno. Sulla A8 Milano Varese ci sono 4 km di coda in aumento a causa di un veicolo fermo tra Busto Arsizio e Legnano, siamo in direzione di Milano per quanto riguarda la coda. A1 Milano Napoli 10 km di coda in aumento per via di un incidente tra Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Sulla A1 Milano Napoli sempre traffico intenso e coda tratti verso Bologna tra Bivio A1 Complanare Firenze Nord e variante di Valico. A14 3 km di coda per lavori tra Grottamare e Pedaso in direzione di Ancona e 3 km di coda sempre verso Ancona per lavori tra Pescara Nord e Pineto. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
17: collaborazione con il CIS.
19: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
14: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Mercoledì alle 21:20 su Rai 3.
20: RAI, Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.
2: Cara Erika Favaro, sei pronta per una nuova scoppiettante puntata di Hollywood Party?
4: Caro Steve della casa, sono prontissima perché...
2: Ce l'auguriamo.
4: Altrimenti sarebbe difficile, ma non siamo soli e questo mi consola perché faremo un percorso sulle tracce di San Francesco visto da diverse prospettive, quindi salutiamo subito i nostri ospiti perché con noi ci sono Susanna Nicchiarelli. Ciao Susanna.
5: Ciao, buonasera.
4: E poi abbiamo due ex allievi dell'Officina Pasolini, sono con noi Francesco Scalcione. Ciao Francesco.
6: Ciao.
4: E Angelo Grandinetti.
7: Ciao, molto piacere.
4: Steve della casa, ma prima abbiamo qualche notizia.
2: L'importante è che siano croccanti.
4: È croccante.
2: Lo saranno?
4: È croccante perché ci piace dire che dal 6 all'8 ottobre, quindi in questa settimana, alla Casa del Cinema di Roma, ci sarà Farina Integrale, che è un appuntamento, una rassegna di film e incontri dedicati a Felice Farina, a tre anni dalla scomparsa, che definire regista è riduttivo, perché mi piace anche la descrizione di lui come umanista, artigiano, studioso, insomma, ha spaziato tanto tra le arti e l'ingresso è gratuito. Ci saranno proiezioni, si inizia il 6 ottobre con Falso Storico del 2024, poi però ci sarà anche la sua opera prima, insomma ci saranno un sacco di appuntamenti a lui dedicati. E ricordiamo poi anche una cosa che ci anticipa un po', una puntata che stiamo aspettando, stiamo preparando con gioia, soprattutto perché coinvolgerà le 10 scuole di cinema, che è da un po' che non ringraziamo, quelle che hanno partecipato al nostro progetto Opera Prima. Il 19 ottobre siamo tutti invitati alla Casa del Cinema durante la Festa del Cinema, perché festeggeremo la nostra Alissa Jung, il suo Paternal Leave. Le scuole sono il Centro Sperimentale sede di Palermo, l'Accademia Silvio D'Amico, la Civica Scuola Luchino Visconti di Milano, le Accademie Rufa e Naba, Yed Cinema, la Scuola Griffith, l'Officina Pasolini, l'Istituto Antonioni di Busto Arsizio e la Piccola Scuola di Cinema di Tor Pignattara. Avremo modo di fare...
2: Ho le sa memorie.
4: No, me le
2: non sono neanche scritte.
4: Neanche scritte. E abbiamo un numero di telefono?
2: Sì, è un numero di telefono fondamentale se volete entrare in contatto con noi, con i nostri ospiti e parlare per esempio del vostro San Francesco cinematografico televisivo. Comunque, 335 56 34 296.

0: Allora, era il 1962 quando oggi, il 5 ottobre, usciva L'Army Do dei Beatles, una canzone che ha un sacco di storie. Dunque, Paul McCartney l'ha composta a scuola quando aveva 16 anni, poi l'ha tenuta lì, l'hanno poi realizzata. La prima incisione fu quella che fece sì che il povero Pete Best fosse buttato fuori dai Beatles, perché il produttore discografico non gli piaceva, e quindi ha preso Ringo Starr, che come sappiamo da quel momento diventò il quarto Beatle. Il produttore stesso fu convinto non tanto dalla canzone quanto dal fatto che John Lennon suonasse l'armonica, che avete sentito in questa maniera così, così forte, così, così ritmata. Lo trovò molto originale, fu un enorme successo, ci ha consegnato gli Scarafaggi come uno dei gruppi più importanti del nostro Novecento.
1: Eh sì, e poi c'è un libro uscito quest'anno, John e Paul, e proprio tratta ogni canzone proprio vista dal punto di vista del loro rapporto. È una lettura che veramente i Beatlesiani dovrebbero fare. Adesso, allora, ieri c'è stata la festa ufficiale per gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Qui a Radio 3 abbiamo anche potuto ascoltare all'interno di Radio 3 Suite la serata di Roberto Benigni dedicata appunto a San Francesco. Noi abbiamo deciso di parlarne prendendo due punti di vista, dal punto di vista femminile, quello di Santa Chiara, che è stato raccontato da Susanna Nicchiarelli nel suo film, e poi nella seconda parte della puntata andremo a vedere San Francesco da un punto di vista più contemporaneo, attraverso la storia di Biagio Conte. Ma Susanna Nicchiarelli, intanto partiamo da ognuno c'ha un proprio San Francesco, dai racconti di quando era piccolino, ognuno ha proprio San Francesco cinematografico. Tu quali c'hai? Perché, come immaginiamo, li hai studiati prima di arrivare a lavorare al tuo film.
2: Allora, io ho vivissimo il ricordo, ero veramente piccola, di un 4 ottobre a scuola in cui proiettarono il film di Zeffirelli. E un vivissimo ricordo di quando Francesco si spoglia davanti al vescovo. Mi ricordo, mi aveva impressionato tanto. E avevo perfettamente capito il messaggio, nonostante fossi molto piccola, perché in realtà era un messaggio immediato, semplice, no? Da capire. E poi c'era questa Chiara che passava sullo sfondo, bionda, una bella ragazza, non si capiva bene che faceva, ma aveva molto incuriosito.
1: E invece, poi, appunto,
2: negli anni,
1: grazie a te, anche lei ha trovato una sua voce.
2: Sì, devo dire che ho amato moltissimo quello di Liliana Cavani con Mickey Rourke, anche come film, anche perché lì c'è finalmente una Chiara che non è una Chiara soltanto che passa sullo sfondo, che poi era Elena Bonham Carter, e che invece è raccontata veramente come quello che era, perché poi alla fine la cosa interessante della storia di Chiara è che ci racconta Francesco ha voluto accogliere anche le donne, cioè era talmente folle la sua impresa, lui non voleva fare un ordine, lui, la sua era una forma di vita, era una comunità nella quale lui accoglieva anche le donne, quindi aveva accolto Chiara, gli aveva tagliato i capelli e pensava di poter portare avanti questa comunità sia con uomini che con donne. Piano piano la realtà politica della Chiesa l'ha costretto a rinunciare a tante cose. È interessante paragonare la regola non bollata di Francesco a quella bollata, cioè quella che non è passata, certo. Perché c'è anche un discorso del rapporto con lo straniero, perché appunto Francesco dice: noi non andiamo a convertire gli stranieri, noi viviamo secondo il Vangelo e loro ci vedono, cioè l'idea di una convivenza pacifica con il diverso, con le altre religioni, anzi una convivenza fruttuosa, e questa parte pure gli è stata tolta, che poi invece nel film l'ho messa perché è un discorso che fa Francesco.
0: Senti, è già arrivato un messaggio che ci apre delle cose interessanti al 335-5634-296. A parte Carlo da Napoli chiede se c'è qualche scuola meridionale tra le 10. Sì, c'è il centro sperimentale di Palermo.
1: Sede di Palermo.
0: C'è quello. Ma invece Renato da Latina dice: senza dubbio il mio preferito è Francesco Giullare di Dio di Roberto Rossellini per la sua verità, e Chiara di Susanna Nicchiarelli per la sua contemporaneità. Ora, Chiara sia un film contemporaneo. contemporaneo non c'è dubbio. Credo che Francesco si presti molto alla contemporaneità, perché se pensiamo anche al primo Francesco della Cavani, era un Francesco sessantottino, insomma, no?
2: Sì,
0: tant'è
2: sì.
0: Vero che è interpretato da uno che è poi diventato un po' l'emblema del sessantotto italiano, da Luc Castel, insomma. Questa idea di un santo che sfugge all'iconografia e diventa attualità, e anche poi circolato ieri nei vari ricordi, nei vari cose state, e effettivamente è così, no? La tua Chiara l'hai concepita così anche per quello.
2: Ma in generale, insomma, le idee di Francesco e di Chiara erano idee rivoluzionarie che non hanno vinto, cioè nel senso che alla fine la lotta è sempre quella,
0: certo.
2: E quindi restano attuali, non è qualcosa che si è conquistato e che poi è rimasto nel passato, è una battaglia perenne, e quindi appunto lo stare dalla parte degli ultimi, l'idea che la società sia completamente ingiusta, che vada completamente riconcepita, ma anche la cosa molto secondo me affascinante è il modo in cui loro hanno strutturato questa lotta, perché appunto rileggevo con i miei figli quest'estate La fattoria degli animali, no? C'è sempre nelle rivoluzioni una classe dirigente che poi diventa peggio di quelli che aveva cacciato prima, e Chiara e Francesco non volevano che ci fossero capi, per lei era un'ossessione dire io non sono badessa, per Francesco anche, e la loro era una rivoluzione che doveva essere completamente come si può dire, forse c'era qualcosa, no? Di anarchico, l'idea che non ci fosse un leader, oppure un rifiutavano anche insomma l'idea di essere chiamati santi, di essere, e c'è qualcosa che non passa mai in quest'idea di una rivoluzione che veramente riesce a essere di tutti.
1: Anche il valore che davano al concetto di comunità.
2: Sì,
1: comunque.
2: La comunità. Sì, poi noi abbiamo girato Chiara durante il Covid. È stata un'esperienza fortissima, perché eravamo tutti insieme, no? Ed era una cosa che fino a quel momento, negli anni precedenti, non si era potuto fare.
1: Ricordiamo che Chiara è interpretata da Margherita Mazzucco e invece San Francesco è Andrea Carpenzano. Si può usare il termine amicizia per parlare anche di loro due?
2: Ah sì, erano due compagni, compagni
1: sì,
2: nel vero senso
1: tanto
2: di questo
1: dal
2: termine.
1: Tuo film, anche perché è un'amicizia, ricordiamo che avevano 18 anni, 20 anni.
2: Lei aveva 18 e lui 30 quando lui gli ha tagliato i capelli. Ma la cosa che una volta mi sono arrabbiata un po' con un frate francescano, perché lui mi diceva, quando è morta Chiara, sai, erano tutti intorno a lei come una madre. Io ho detto, ma perché dobbiamo essere per forza o madri o fidanzate? Chiara era una compagna di lotta per Francesco, allo stesso livello, né madre né cioè era una sorella nel senso appunto di Francesco, della fratellanza e della sorellanza.
0: Secondo Alma, il miglior Francesco l'ha messo in scena a Turisi, Ricomincio da tre, lo dice in napoletano, io lo traduco in italiano perché con il napoletano sono ancora più patetico che con l'italiano. Sempre nelle orecchie a queste povere bestie che volevano stare un po' tranquille. Secondo me, guarda, per colpa di San Francesco è nata l'emigrazione degli uccelli. Beh, no. Non mi ricordavo questo passaggio, ma effettivamente è geniale.
2: Comunque sì. Anche quello di Pasolini, forse quello è quello di Uccellacci Uccellini.
0: Allora, ascoltiamo un brano proprio da Chiara, di Susanna Nicchiarelli, visto che ne abbiamo appena parlato.
3: Tu che dicesti che non volevi scrivere una regola? Però il Signore ti aveva chiamato a essere l'ultimo pazzo della terra.
4: Tu lo sai che doveva scriverla, Chiara? Che la prima regola non fu approvata.
3: No, ne sicuro. E chi sta? Chi sta chi l'ha scrivuta per te? Ugolino in persona?
4: Chiara.
3: Sto qua e mo parliamo, Elia. Ma nella regola nuova non si parla più del voto di povertà. Non si parla di ribellarsi contro i potenti. Niente rimane del tuo proposito primiero. Del nostro proposito.
5: Ho furore tu perché scrissi delle tue sorelle. Che dovevamo via separati.
3: Vive separati? Abbiamo cominciato insieme.
5: Altrimenti non poteva fa.
3: Potive tu invece.
5: Ma avevamo la regola. E per questo campamo. Ma pure tu devi scrivere una regola per le tue sorelle. Si fa che tutto questo che abbiamo fatto non svanisce e diventa niente. Scrivi una regola che lo Santo Padre ti approva.
3: Perché mi dici cosa fa? Le sorelle non hanno da obbedire ai frati. Sei tu che lo dicesti o no?
5: Fa come vuoi, che
3: più a San Damiano, Francè. Fa come hai voluto scrivere nella regola tua. State veloce dalle femmine. Tutti. Avete paura? Siamo perigliose. Statevi qua. Non siete più le benvenute alle case nostre.
1: Ecco, questo era un estratto di Chiara, di Susanna Nicchiarelli. Si possono sentire gli uccellini e si può sentire anche il volgare italiano che avete usato per... Sì. Insomma, è una parte importante. In questo ti ha aiutato anche Chiara Frugoni, oppure Chiara Frugoni era stata tua consulente più per la parte storica, proprio per raccontare il Medioevo?
2: Chiara Frugoni è stata fondamentale perché i suoi libri hanno rivoluzionato la figura di Chiara, perché poi la Chiesa tradizionale ha sempre raccontato una Chiara diversa. Una Chiara che fin dall'inizio voleva fare la clausura, una, tra l'altro contro l'evidenza proprio anche dei documenti che ci sono, perché invece tutte le cose che ho raccontato io nel film sono nel processo di canonizzazione, il fatto che lei volesse andare in giro, che litiga con che litiga con Ugolino. Quindi in realtà Chiara Frugoni ha proprio dato forma, la sua visione ha dato forma al film, sicuramente mi ha aiutato in tutto e mi ha dato il contatto con Nadia Cannata, che è una professoressa appunto di filologia alla Sapienza, e con lei abbiamo ricostruito questo volgare. Poi io sono umbra, poi molti sul set erano umbri, quindi un po', diciamo, abbiamo fatto un miscuglio di dialetti, di cose, ed è venuto fuori. Era importante, perché è un elemento importante di questi ragazzi il fatto che avessero deciso di parlare volgare. Spesso nei film storici senti che parlano un italiano complesso, invece questo li rendeva per me più umani, più veri, e poi faceva parte della loro battaglia politica quella di parlare in volgare e di predicare in volgare. Chiara Frugoni diceva: vediamo sempre solo Francesco che parla con gli uccelli nelle rappresentazioni iconografiche, ma in realtà Francesco parlava alle folle, che ovviamente alla Chiesa creava un problema, no? A riprodurre questa immagine.
0: A proposito di Umbria, Carla scrive al 335-5634-296: primavera del 72, gita scolastica di terza liceo in Umbria. Non so come accade, ma la nostra classe poté assistere all'anteprima per la popolazione del Francesco, con la sala che era strapiena. E poi invece messaggio anonimo, quindi non sappiamo chi l'abbia scritto: grazie per la potenza di Chiara, grazie per la verità di Francesco che ci raccontate. A proposito di questa verità e di questa attualizzazione del personaggio di Chiara, Susanna Nicchiarelli, quando tu prendi un personaggio storico lo collochi subito nel presente, no? È avvenuto con Miss Marx, è avvenuto con Chiara in questo caso, è avvenuto anche con Nico. Cioè ti piace molto prendere, ma non fare il film in costume tradizionale, cioè per dire, c'è un Francesco di Michael Curtis, che peraltro è il regista di Casablanca, che è tremendo, no? Perché è un iconografico proprio in maniera totale.
2: Perché comunque mi interessa la storia, perché ha una forza politica nel contemporaneo, cioè io penso che il cinema sia sempre politico e debba sempre esserlo, ovviamente queste storie per me, poi in particolare io, le storie delle donne hanno sempre un elemento rivoluzionario, perché comunque, no, non tutte per carità, però... noi non abbiamo avuto il potere politico per mai, quindi in qualche modo le nostre storie, le storie di alcune di queste donne hanno una forza rivoluzionaria particolare, non perché siano delle storie appunto esaltanti, di emancipazione riuscite, cioè al contrario, soprattutto quando sono storie di grandi sconfitte.
1: Adesso stiamo parlando con Susanna Nicchiarelli di un film di qualche anno fa, ma possiamo anche preannunciare che certo, sarai con noi alla Festa del Cinema di Roma, sì. Ci tornerai a trovare, sei in concorso.
2: Sì, sì,
1: possiamo, il titolo ce lo ricordi?
2: Giorni felici, ed è tratto dal fumetto di Zuzu, che è un fumetto stupendo, che sì, io ho amato molto, che si chiama sì, Giorni Felici. E, insomma, Eva, sì, il 21 ottobre sarà la festa di Roma.
1: Esatto.
0: E tu sarai in radio con noi, con Dario Zonta, sì, e con Alberto Crespi.
2: In concorso.
0: In sì, concorso, quindi sarai sicuramente nostra ospite. Poi il film quando esce, si sa già? O...
2: No, nel 27.
0: Nel 27,
2: sì, quindi inizio dell'anno.
0: Sì, un'altra prima, sì, assoluta, non perdetevelo, ci sono sì, parecchie proiezioni al Festival di Roma. Sì, un'ultima cosa, così passiamo anche a un altro argomento. Il Francesco, i Franceschi della Cavani, che sono tre, sì, qual è il tuo preferito?
2: Assolutamente Mickey Rourke.
0: Sì. Mickey Rourke? Sì. Perché?
2: Insomma, per me quel film, vabbè, anche la colonna sonora di Vangelis, certo, tutto, la scena delle stimmate, che poi io non l'ho messa anche perché non c'entrava con quello che stavo facendo io, però... perché ha una potenza, insomma, è iconico lui.
0: Lei era, la Cavani è entusiasta, quando parla di Mickey Rourke dice è stato, sì, uno dei migliori incontri della mia vita. Dice.
2: Per me devo dire l'incontro con
0: che
2: la
0: fu
2: Cavani,
0: molto discusso, no? Il fatto che scegliesse.
2: Sì, sì, io ho incontrato la Cavani poco prima di andare a girare, quello è stato uno degli incontri più sì, importanti che ho fatto con registi.
0: Va bene, allora noi
1: vogliamo
0: però
1: ascoltarne?
0: Ascoltiamo però il quale Francesco? Aspetta, quello di quello Mickey Rourke?
1: Va bene, ascoltiamo quello,
0: quello di
1: 89,
0: poi parliamo
1: del 66.
0: Francesco,
1: esatto.
0: Sì.
6: La sua immagine ha riempito la mia esistenza fin da quando ero ragazzino. Era sempre elegante e gentile. Aveva bellissime mani.
7: E tanti soldi. Il padre stravedeva per lui. Gli piaceva che il figlio facesse il gran signore e garantisco che lui lo faceva davvero.
8: Suo padre contava di mettergli in mano tutti i suoi affari. E ne aveva tanti. Lo so bene. Ero il suo notaio.
9: Tu porta dentro.
8: Francese. Buono, brutto.
7: Stavolta hai comprato alla grande.
9: Ho voluto mio figlio. Prendi questo qua per le madame, compra quello là per le ragazze, questo per gli elegantoni, moda francese. Sta attento, è roba delicata questa. Quest'anno abbiamo comprato molta roba per tutti i gusti e adesso la cassa è buona. Domani dovremo fare un po' di coppie, eh?
7: E questo
9: è speciale, va di sopra.
8: E quale sarebbe la moda francese?
7: Ah, velluto con ricamino. Te lo consiglio, era sul morale, sicuro.
9: Quegli elegantoni, moda francese. Sta attento, è roba delicata questa. Quest'anno abbiamo comprato molta roba per tutti i gusti e adesso la cassa è buona. Domani dovremo fare un po' di coppie, eh?
7: E questo
9: è speciale, va di sopra.
8: E quale sarebbe la moda francese?
7: Velluto con ricamino. Te lo consiglio, era sul morale, sicuro.

0: Claudio Baglioni ha dedicato a Francesco d'Assisi questo Fratello Sole e Sorella Luna, una delle sue ultime incisioni. Credo sia una delle poche volte che Radio 3 si è sentito, esatto, Claudio Baglioni, però ci voleva Hollywood Park.
1: E prima abbiamo sentito il Francesco di Liliana Cavani dell'89. Prima di passare poi insomma al Francesco del 66, però scusa Susanna Nicchiarelli, volevamo chiederti come...
0: È stata chiara ormai.
1: Un po'. Volevamo chiederti come stanno andando le attività all'Istituto Comprensivo Manin di Donato, perché l'anno scorso eri venuta con alcuni dei ragazzi a parlarci delle vostre attività cinematografiche. Quest'anno cosa state facendo
2: allora,
1: di bello?
2: Quest'anno abbiamo fatto con le elementari, hanno visto La Storia Infinita,
1: wow,
2: hanno visto Mary Poppins, insomma hanno lavorato sul fantastico, hanno visto Méliès ed è stato molto interessante, hanno avuto delle idee incredibili.
1: E poi produrrete anche qualcosa?
2: Sì, hanno fatto dei corti.
0: Tutto questo giustifica il messaggio Nicchiarelli è sempre grande che ci manda Carla.
2: Grazie.
0: Mentre un anonimo scrive viva Radio 3 e fin lì siamo d'accordo. Allora, invece del Francesco del 66, quello con Lucastri che dicevamo, mi piacerebbe parlarne un po' con Francesco Calcione, perché recentemente ha dovuto maneggiarlo parecchio, perché ha montato un documentario su Angelo Guglielmi. E Angelo Guglielmi, come forse i nostri ascoltatori ricordano perché ce lo disse lui stesso, fu colui che rese possibile la produzione di questo film, che è il primo film prodotto dalla Rai nel lontano 66. Allora, che impressione fa un giovane studente che all'epoca era ancora iscritto a una scuola, la scuola Pasolini, all'officina Pasolini? Che impressione ti ha fatto vedere un vecchio film, un vecchio Francesco dipinto 68ino e tutto il resto?
3: Sì, è un'impressione immensa. Poi siamo andati insieme nella casa di Guglielmi a girare quello che rimaneva di lui, del produttore di questo film, e mi rendo conto che sono state fatte delle cose immense, soprattutto poi su un personaggio che effettivamente, per quanto poi la storia dei santi può risultare pedante, non risulta mai antipatico. Cioè San Francesco a me è sempre sembrato una persona simpatica con la quale avrei voluto passare del tempo, sinceramente, e il film lo racconta perfettamente.
0: Quindi è uno studente di cinema, si confronta con un film di 60 anni fa e si trova a suo agio. Forse questa è una delle cose belle dell'imparare il cinema. L'Officina Pasolini vi ha formato tutte e due, anche Angelo Grandinetti, un ex allievo. Ci raccontate un pochettino qualcosa dei metodi che c'erano, qualche aneddoto sulla vostra attività di studenti?
3: Sì, sì.
0: Comincia Francesco Scalcione.
3: Sì. Noi prima di entrare all'officina eravamo due disperati comunque. sicuramente io. Poi ci hanno accolto in questa meravigliosa famiglia e abbiamo scoperto quello che è effettivamente...
0: Sembra gli alcolisti anonimi.
3: Sì, per me è precisamente questo il rapporto che c'era.
4: Alla fine è prendere qualcuno che non sapeva dove andare e dargli una direzione, quello che fanno le scuole.
3: Dargli qualcuno con cui fare ciò che desiderava fare. Esatto. Infatti abbiamo scoperto che poi il cinema, appunto, è un'arte collettiva, ci siamo scambiati i ruoli, ci siamo ispirati a vicenda, abbiamo parlato tanto di film, l'abbiamo fatti, vero Angelo?
4: Eh sì, abbiamo fatto, parlando del metodo che si utilizzava, passavamo da un ruolo all'altro, ognuno di noi faceva almeno, diciamo, tutti i ruoli dello scibile cinematografico. Quindi a me è capitato più volte di fare

0: il fonico di presa diretta o anche il montatore, a volte anche la regia. Poi ovviamente, come in tutti i percorsi, c'è un punto in cui capisci, io voglio fare quella cosa là. E per esempio per me è stata l'ambito della produzione. In particolare vorrei fare il location manager, però quello è una cosa che si vedrà più avanti. Questo è. Ci siamo divertiti, sono stati 2 anni molto molto belli.
1: Cosa avete visto? Che film avete
0: Allora,
1: scoperto grazie a questo percorso?
0: io in particolare me ne ricordo uno che abbiamo visto proprio agli inizi di Officina Pasolini, che si chiama Luna Papa. Ce l'ha fatto vedere
1: Sì.
0: il nostro docente Maurizio Cartolano. Un
1: Quello in cui
0: film.
1: cade una mucca, può essere
0: Sì, è un
1: dall'aereo.
0: film meraviglioso e molto di nicchia, che purtroppo è molto molto difficile trovare, però è. Non so, è quasi un Blues Brothers dell'Asia centrale, è un film meraviglioso. Poi.
1: Sicuramente i nostri ascoltatori lo conoscono, adesso ci arriverà qualche
0: Eh sì.
1: messaggio. Luna Papa.
2: Abbiamo fatto moltissimi dibattiti che erano le cose più divertenti. Poi una volta abbiamo messo a paragone lo stile di recitazione dei film di Nanni Moretti con quello di Un pomeriggio, quel pomeriggio di un giorno da cani, e abbiamo capito quali sono le cose belle di un tipo di recitazione, quali di un altro, e c'era chi difendeva Spataratta Moretti, chi Lumet.
3: Tu.
2: Esattamente,
3: Beh, insomma, lì sono pure due metodi diversi perché pomeriggio di un giorno da cani, Al Pacino è un frutto del metodo, no?
2: esatto.
3: Che è una scuola completamente diversa da quella degli attori
2: Ci piacciono per questo.
3: morettiani. Facciamo ascoltare un brano appunto dal Francesco del 66 e poi proseguiamo a parlare con i nostri ospiti.
4: C'era una volta un grande re che un giorno incontrò in un paese una donna molto povera e molto bella e se la sposò. E la donna gli diede molti figli. Poi un giorno lui dovette andarsene. E quando i figli crebbero, la madre non poteva più mantenerli. E così disse loro, andate dal re, lui avrà cura di voi. E quando il re li vide, disse loro, ma non siete i figlioli di quella povera donna voi? Venite a casa mia, ci sono tanti bastardi, tanti stranieri, e voi siete i miei veri figli. Venite, sedete qui al mio fianco. Signor Papa, noi siamo i figli di quella povera donna, della povertà, che è la sposa di Cristo e vostra.
5: Noi ti concediamo il permesso di predicare il Vangelo e la facoltà di delegare a quest'ufficio anche i tuoi discepoli. Il cardinale Colonna sarà tuo consigliere. Sarà lui garante della vostra condotta. Se crescerete di numero, se rimarrete in ubbidienza, tornate pure da noi e noi decideremo. Ora andate, nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo.
3: Allora, proprio in questo è il Francesco, appunto, il primo Francesco di Liliana Cavani. Sul cammino di Francesco invece il titolo di un lavoro per la televisione che ha fatto la nostra amica Costanza Quadriglio, andrà in onda domenica 11, domenica prossima, in prima serata su Rai 1. Si chiama Sul cammino di Francesco, sottotitolo La vita di Biagio Conte. Biagio Conte interpretato da Alessio Vassallo, c'è anche Donatella Finocchiaro, c'è Antonio Catania. In questo momento lo stanno facendo l'anteprima al Teatro Massimo di Palermo. Noi facciamo tanti auguri alla nostra amica Costanza Quadriglio, che ha scritto, anche sceneggiato il film insieme a un altro amico che è Stefano Rulli.
1: Esatto, è un film dedicato alla Palermo che sa accogliere, quindi era il nostro modo di continuare ad attualizzare San Francesco. E, Francesco Scaglione, abbiamo parlato di un tuo film già qui a Hollywood Party, perché è di qualche anno fa il documentario Non chiudete quella porta, giusto?
2: Sì.
1: Dedicato a Porta Portese. In regia eravate tu, ricordami il nome degli...
2: Matteo,
1: Matteo?
2: eravamo in due, sì,
1: Ok.
2: perché durante il periodo Officina, per quanto poi abbiamo fatto molti progetti interni, con alcuni ci siamo trovati e siamo riusciti a fare un documentario sul mercato di Porta Portese nell'ottica della transizione digitale.
1: Ma quindi è nato un po' anche all'Officina
2: È
1: Pasolini,
2: nato
1: secondo
2: d'Officina, sì, eravamo tutti La troupe era nata tutta Officina, l'abbiamo scritto con dei ragazzi di Officina, l'abbiamo girato nei giorni in cui non stavamo a Officina. Okay. Nell'ottica della transizione digitale, nella misura in cui il mercato per noi era l'ultimo baluardo della vita veramente vissuta nelle città, cioè per me è tuttora così, andare al mercato e comprare delle cose dalle persone che strillano per venderle è l'ultima forma che abbiamo di vita analogica, che non si entra in un centro commerciale o su Amazon.
3: Beh. Angelo Grandinetti, tu invece cosa hai girato all'epoca e dopo? Qualche lavoro al quale hai partecipato?
0: Beh, allora, non ho partecipato a questo direttamente.
3: Non ti hanno voluto?
0: No, non mi hanno voluto, ma più come supporto emotivo dopo, necessario, sì. E no, durante il periodo di Officina Pasolini, beh, abbiamo fatto un po' di tutto, progetti che spaziavano da videoclip, cortometraggi in bianco e nero, cortometraggi comici. Il migliore, secondo me, è stato il remake, un remake di una scena di un film, e in particolare quello di Matrix, perché la cosa bella, sì, è stato molto molto difficile.
3: Ma
0: molto...
3: un remake di Matrix no budget, devo dire,
0: low budget, zero budget. È stato molto molto divertente. Mi ricordo, diciamo, innanzitutto Officina Pasolini sorge in un edificio che era un ex studentato, quindi per la maggior parte era, diciamo, abbandonato. Quindi abbiamo sfruttato un corridoio, un enorme corridoio abbandonato, tutto ridipinto, tutto scenografato, sì, in modo che sembrasse la scena di Matrix della sparatoria finale in cui Neo resuscita e ferma i proiettili.
3: Hai capito.
6: Come hai fatto a fermare,
0: no,
6: i proiettili?
0: Io ero un attore in quel caso. Ah. Sì, perché sei anche quelle cose. No, l'abbiamo fatto grazie anche all'aiuto del nostro professore di post-produzione, Simone Saio, che
3: è
0: venuto a mancare poco tempo fa. E...
3: grandissima persona. Sì.
0: Una grande persona, sì. E però è stato un grande grande progetto quello là, e anche
3: impegnativo,
0: sì, è uno dei tanti progetti in cui ognuno fa un qualcosa che non si aspetterebbe mai di fare. Io ho fatto uno dei tre agenti che sparano,
2: a mio,
0: lui mi faceva da costumista, quindi ogni giorno mi faceva: Angelo, senti, oggi dobbiamo vedere la giacca, la cravatta, ce l'hai la cravatta, ce l'hai la cravatta. È stato molto molto bello quel progetto, sì.
3: Allora, qui arrivano dei messaggi, uno che riguarda quello che hai detto tu. Alessandro da Firenze scrive: Luna Papa l'ho trovato in DVD in lingua originale russa senza sottotitoli. Può essere...
0: scrivimi, così poi vorrei anche io questo DVD.
1: Stiamo parlando di inizi, esordi, studi. Possiamo richiamarti in causa, Susanna Nicchiarelli? Tu, prima del Centro Sperimentale di Cinematografia, laurea in filosofia, giusto?
6: Sì,
1: e quello
6: il dottor, e dottorato. Dottorato, vabbè, non devo dire.
1: Certo, bisogna.
3: Mica ti vergogni.
6: Sì, sì.
1: Ma e se qualcuno ti chiede il momento proprio in cui l'esordio al cinema, tu cosa parli? Parli di Cosmonauta o dei corti che hai fatto?
6: Beh, il mio primo corto si chiamava Il mio piccolo uomo. Io avevo un fidanzato. Avevo un fidanzato con cui... E, diciamo, mi stavo prendendo e lasciando, e sognavo sempre che lui era, che io ero una festa piena di fichi, di bei ragazzi, e lui veniva con dei vestiti, era alto un metro e aveva dei vestitini con sopra dei cocomeri e questo era un incubo, era una cosa terribile. E praticamente tutti questi altri ragazzi stupendi mi dicevano: ma chi è quello, il tuo fidanzato? Io sì. E poi mi svegliavo e stavo malissimo, perché dicevo: che significa, non lo amo, lo amo.
3: Allora, e gli raccontavi i sogni?
6: Sì, sì.
3: E lui era contento?
6: No, allora lui, cioè, è successo questo. Poi una volta avevo sognato anche di strappargli il pisello, questa cosa si può dire?
3: Sì.
6: E che poi gli dicevo, Dio, speriamo che ti ricresca. Ma veramente, facevo dei sogni così. Allora ho detto: faccio il mio primo cortometraggio su questa cosa qua. Era venuto un po' un Woody Allen al femminile. E mi ricordo la prima proiezione, l'avevano preso una rassegna a Modena e il cinema che rideva. E mi ricordo come uno dei momenti più felici della mia vita. Cioè, quando mi sono accorta che delle persone vedevano e capivano quello che avevo raccontato. Poi lui mi ha lasciato,
3: sì.
6: Ovviamente. Io gli ho detto: scusa, ma lo sapevi? E lui mi ha detto: in questo film c'è qualcosa che tu non m'hai mai detto.
1: Questo è il potere del cinema.
3: E che forse non, spero non tu non gli abbia mai fatto.
6: No,
3: okay.
6: No, quello sì.
3: Va bene.
1: Esordi felici.
3: Esordi sì. Felici che vanno raccontati i nostri. Allora, facciamo anche una piccola lezione di storia del cinema, visto Vai. Che siamo su San Francesco. Allora, il Francesco Giullare di Dio di Rossellini è un film che è fondamentale. C'è la famosa scena Marco Melani, che è stato un grande critico, l'animatore del Festival di Sasso Maggiore, uno dei fondatori di Fuori Orario, diceva che era il film più bello del mondo, quello. E la sequenza più bella del film più bello del mondo era la sequenza in cui loro si girano tutti su loro stessi e poi cadono, uno di qua, uno di là, uno va a predicare da quella parte, uno va a predicare dall'altra. Quella scena però è stata fondamentale per motivi molto più bassi di quelli che, per cui Rossellini l'aveva girata e ha fatto uno dei suoi tanti capolavori, perché in quella scena è girata a Montegelato, che è un posto con delle cascatine, comune di Mazzano Romano, che queste cascatine le ritroviamo in quasi 400 film,
6: sì,
3: cioè,
6: certo.
3: In tutti i film mitologici, in tutti i film western, ma anche sì. In commedie, in film erotici, cioè c'è quel laghetto, è stato frequentato, sì. A un certo punto c'erano i semafori, credo, sì, per girare, e viene scoperto da Roberto Rossellini, che ci andava, lui diceva, perché lì vicino c'era un ristorante che adesso non c'è più, ce ne sono degli altri, ma quello non c'è più, dove facevano una coda alla vaccinara strepitosa, che era uno dei suoi piatti preferiti. Quindi, come dico sempre io, l'abbinamento tra cinema e cibo può sempre portare a delle scoperte, tipo in questo caso la scoperta. Tu che vuoi fare il location manager, Angelo, i posti si scoprono anche così, andando per ristoranti e poi dici: ah, qui potrei girarci un film.
0: Assolutamente.
3: Il mestiere di location manager che tu citavi è un mestiere nobile, che però non so quanto, adesso che puoi creare in studio cose di ogni tipo, perché uno deve cercare, non so, il castello, il vecchio borgo, eccetera, quando può farlo artificialmente, no? È un problema.
0: Ma secondo me anche nel futuro ci sarà sempre una differenza tra quello che vedi in studio, che vedi in rete, e quello che è vero, cioè si noterà sempre, secondo me.
3: Comunque io, quando ero alla Film Commission del Piemonte, mi è successa la seguente cosa: ero tutto contento perché, come sapete, le Film Commission devono attirare i film sul territorio. Allora mi aveva chiamato la Disney e dicendo: dobbiamo venire da voi a girare per un mese. Io ero tutto contento, 300 tra tecnici, assistenti, eccetera, un esercito. Dico: dove dovete andare? Un posto sull'Appennino tra Piemonte e la Liguria. Io dico: che strano, sai cosa gireranno? Ma gli attori chi sono? Non ci sono attori. Sono stati lì un mese. Io, tra l'altro, hanno lasciato tanti di quei soldi nel posto che, quando passo da quelle parti, ancora adesso mi srotolano un tappeto e mi portano in trionfo. Ma non riuscivo a capire cos'era. Ho scoperto alla fine che in realtà giravano scene nei boschi, ma giravano i boschi per campionarli e metterli poi nei film fantasy che avrebbero girato. Quindi,
0: in ogni caso, c'è sempre,
3: si parte da qualcosa di vero.
2: D'accordo con Angelo, sì. La Disney è d'accordo con Angelo.
3: La Disney è d'accordo con Angelo. Angelo è un influencer influenzato da Disney.
1: Un film di cui ti sono piaciute tanto le location ultimamente, qual è stato?
0: Ultimamente, vabbè, allora ritorno proprio, cioè ieri sera sono tornato da un viaggio in bicicletta e sono stato in Veneto e ho visto molti posti che richiamavano le location delle città di pianura.
1: Okay.
0: Quindi, diciamo, sono stato uno in particolare che non era in quel film, Palazzolo sul Brenta, che non ho mai visto in nessun film e vorrei vederlo. Però sono stato anche Valeggio sul Mincio, dove hanno girato Senso di Visconti. E
3: quindi hai fatto cineturismo in bicicletta.
0: Cineturismo in bicicletta, è il futuro, è il futuro.
6: Io sono stata a Lione questo weekend per una presentazione di Chiara e sono stata all'entrata delle Fabbriche Lumière.
3: Ah,
6: ma un'emozione incredibile.
3: Lo credo.
6: La casa dei Lumière, ovviamente, ma proprio l'uscita delle fabbriche.
3: Allora, la sigla dice che questa scoppiettante trasmissione svolge al termine e quindi Francesca Levi e Maddalena Gnisci che l'hanno curata, le salutiamo, così come salutiamo Francesco Napoleoni che ci ha mandato in onda, Alessandro Boschi che ha fatto un lavoro veramente egregio dall'altra parte del vetro, poi c'era Susanna Ricchiarelli, ciao Susanna,
6: ciao,
3: grazie. Francesco Scalcione, ciao Francesco.
2: Ciao, ciao.
3: Angelo Grandinetti, ciao.
0: Ciao, grazie a tutti.
3: Auguri per il vostro futuro, ma invece il futuro di Erika Favaro è ancora qui, a Hollywood Park.
1: Anche il tuo, Steve, della casa. Restiamo collegati perché adesso la puntata di Revolution con Stefano Feltri parlerà di cinema. Perché sì, sta per uscire il nuovo film di Aaron Sorkin, The Social Reckoning, e si parla quindi di Facebook, di AI, di Meta, dell'influenza che hanno sulle nostre vite, quindi restiamo in ascolto di Radio 3. Buona
3: serata. Lo faremo!
2: Grazie.

0: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
1: RAI Radio 3.
2: Meteoradio.
3: Serata con piogge temporali tra Sardegna, Toscana e Lazio, in progressiva estensione al resto del centro e al nord-ovest. Altrove nubi in aumento, ma con tempo ancora in prevalenza asciutto. Domani, martedì 6 ottobre, tempo instabile con piogge e rovesci diffusi sul settore tirrenico, in particolare tra Toscana, Lazio e Campania, e rovesci sparsi al nord e sulla Sardegna. Fenomeni più isolati sulle regioni adriatiche e ampie schiarite all'estremo sud. Venti sostenuti dai quadranti meridionali sui bacini di ponente, con forti raffiche di scirocco sul Tirreno centro-meridionale e sui canali delle isole. Mari da mossi a molto mossi, localmente agitati il Tirreno centro-meridionale, il canale di Sicilia e il mare di Sardegna. Temperature massime in diminuzione al centro-nord e sulla Sardegna, con valori tra 20 e 24 gradi. Stazionari al sud tra 24 e 28 gradi. Minime in lieve aumento al meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: È difficile far cambiare ai potenti qualcosa che stanno facendo.
5: Gli devi fare male. Provocare dolore.
6: Ora basta! La gente posta ciò che vuole. Non siamo l'arbitro, siamo la pubblica piazza.
7: Siete pazzi. Siete come ausiliari del traffico davanti a una scuola, solo che state a braccia concerte. Così le macchine investono i bambini.
8: Il mondo cambia ogni giorno, di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
9: Un film su Facebook è per definizione più un film di storia che di attualità, insomma, a qualcuno interessa ancora Facebook? Davvero è necessario discutere per l'ennesima volta se Instagram, che è parte della stessa azienda, causi danni agli adolescenti? Sappiamo già tutto. Non c'è da stupirsi quindi se il trailer del nuovissimo film The Social Reckoning, che in italiano è tradotto con Il prezzo della verità, non ha suscitato grandi entusiasmi. Eppure anche un film che sembra arrivare con un pessimo tempismo può fornire in realtà qualche utile spunto di riflessione per capire se di fronte all'intelligenza artificiale stiamo facendo gli stessi errori di valutazione che abbiamo commesso negli ultimi 20 anni di fronte alle piattaforme social. Nelle sale italiane il film The Social Reckoning uscirà l'8 ottobre con il titolo The Social, il prezzo della verità, ed è esplicitamente presentato come una specie di sequel del primo celebre film su Facebook, The Social Network, del 2010. Aaron Sorkin passa dalla sceneggiatura, che all'epoca fece per David Fincher, passa appunto alla regia in un tentativo forse di emendare i suoi peccati.
10: Questa idea potrebbe valere milioni di dollari.
11: Milioni?
12: Ci avete fregato il sito?
10: Dicono che abbiamo rubato Facebook e che...
11: Lo so cosa dicono.
10: Ed è vero.
11: Un milione di dollari non conta. Sai cosa conta? Un miliardo.
9: Quel primo film del 2010, appunto The Social Network, a suo tempo premiato con Golden Globe, con 3 Oscar, beh, è invecchiato molto male. All'epoca lo sceneggiatore di culto Aaron Sorkin pensava di aver colto le complessità di Mark Zuckerberg, sottolineando che non era solo un nerd fortunato, ma era anche un imprenditore spietato, disposto a calpestare amici e soci delle origini per diventare il più giovane miliardario della storia. Sorkin però non aveva capito che il problema non era solo Zuckerberg, ma il prodotto Facebook, cioè una piattaforma pubblicitaria che fondava il suo modello di business sulla manipolazione consapevole di sentimenti privati e discussioni pubbliche. Tutto quello che ora il nuovo film pretende di svelare però lo conosciamo già da molto tempo, perché The Social Reckoning si basa sull'inchiesta di Jeff Horowitz del Wall Street Journal nel 2021, che a sua volta era innescata e fondata sulle rivelazioni della ex dipendente di Facebook Frances Haugen. Sempre nel 2021 esce il libro di Shira Franklin e Cecilia Kang, che in Italia Einaudi ha pubblicato con il titolo Facebook, l'inchiesta finale. Potete leggervi quello e capirete quanto già sapevamo. È tutto noto, lo sappiamo noi utenti, lo sanno i giudici, lo sanno i regolatori. Ad agosto 2026 Meta, come si chiama adesso appunto l'azienda che ingloba Facebook e Instagram e WhatsApp, ha patteggiato in California un risarcimento verso 48 stati americani da 17,6 miliardi di dollari e ha preso l'impegno a introdurre una serie di restrizioni per proteggere gli utenti più giovani dalla sua invadenza nell'uso dei dati e nella manipolazione dei contenuti a fini pubblicitari. Molti paesi stanno introducendo divieti all'uso dei social per adolescenti e limitazioni per i ragazzi un po' più grandi ma ancora minorenni. Ha cominciato l'Australia, adesso ci prova l'Unione Europea con il Kids Act appena proposto dalla Commissione. Per i social media, insomma, e in particolare per Facebook, si parla da un po' di momento Big Tobacco, cioè i social sono ormai percepiti come le sigarette, non c'è più nessuno che pensa che siano innocui. Se li usi in piccole dosi fanno meno male che se li usi in dosi massicce. Comunque, nelle sue relazioni finanziarie al mercato, ormai Meta rende impossibile misurare se Facebook sia davvero in declino come tutti percepiamo oppure no, tanto che i dati vengono ormai presentati come aggregati per famiglia di app, cioè senza distinguere tra Facebook, Instagram e WhatsApp. A fine 2025 Meta è comunque arrivata a superare i 200 miliardi di dollari di ricavi, che vuol dire un aumento del 70% rispetto ai 118 miliardi del 2021, cioè l'anno in cui iniziavano i problemi più seri di reputazione e di credibilità pubblica raccontati appunto nel film The Social Reckoning. Questo aumento dei ricavi è avvenuto nonostante l'amministratore delegato Mark Zuckerberg, che nel film è interpretato da un bravissimo attore Jeremy Strong, abbia sbagliato praticamente tutte le sue scommesse strategiche. Non è riuscito a fare la moneta digitale Libra, il metaverso si è rivelato un abbaglio, sull'intelligenza artificiale è arrivato in ritardo. E quindi il primo spunto di riflessione che ci porta a un film come The Social Reckoning è proprio questo, cioè anche un'azienda controversa, screditata, considerata appunto a livello di Big Tobacco, può continuare a crescere e ad aumentare i ricavi e influenza politica per anni. In fondo i produttori di sigarette non hanno certo smesso di essere redditizi e molto attivi nel condizionare le regole nel loro settore soltanto perché si è diffusa la consapevolezza che il loro prodotto uccide i clienti. Sappiamo che le sigarette fanno male, ma sappiamo che le multinazionali del tabacco rimangono estremamente rilevanti e redditizie. E questa è una consapevolezza importante adesso che le aziende di intelligenza artificiale, OpenAI e Anthropic si preparano a entrare in borsa per accedere a quelle risorse, a quel mercato che ha permesso a Facebook di crescere e di esplodere nella sua rilevanza globale con la quotazione del 2012. Enrico Pedemonte è un giornalista e scrittore, ha seguito per tanti anni temi di politica americana e tecnologia e autore della Fattoria degli Umani, come le piattaforme digitali stanno riprogettando la nostra vita per Treccani. Ecco, hai scritto molto sulla stagione delle piattaforme social e quali errori stiamo ripetendo come utenti e come regolatori con l'intelligenza artificiale.
1: Come utenti ripetiamo ad un altro livello lo scambio che abbiamo fatto con le piattaforme come Google e Facebook. Cediamo i nostri dati in cambio di un servizio, ma allora cedevamo dati sul nostro comportamento, mentre oggi cediamo il modo in cui pensiamo, i dubbi, i pensieri, le confidenze. Con i social abbiamo regalato la nostra attenzione, con l'intelligenza artificiale rischiamo di delegare il nostro giudizio sul mondo che ci circonda e consideriamo neutrale uno strumento progettato da poche aziende che invece hanno interessi precisi. La politica non riesce a imporre regole, già i social hanno avuto un effetto devastante sulla polarizzazione politica e sul nostro comportamento, soprattutto su quello dei giovani. E oggi quando critichiamo i nuovi modelli di intelligenza artificiale, come abbiamo fatto con i social, ci concentriamo sui contenuti, la trasparenza, le deepfakes, la dipendenza e trascuriamo la struttura del potere, i microprocessori, i data center, l'enorme quantità di energia necessaria per sostenere questa intelligenza artificiale, la stratosferica quantità di capitale investita. Chi controllerà questa infrastruttura detterà le regole, qualunque cosa prima o poi riusciremo a scrivere nei regolamenti.
9: Da Facebook in poi le nostre relazioni si sono digitalizzate e abbiamo introdotto una nuova idea di amicizia social. Il prossimo passo è l'amicizia con i chatbot.
1: L'amicizia con i chatbot è la prosecuzione logica di quello che è successo con Facebook. I social hanno trasformato i nostri dati in amicizie. Collegamenti erano collegamenti misurabili e monetizzabili, ma i social erano comunque degli intermediari tra esseri umani. Con i chatbot la piattaforma smette di fare da tramite e diventa essa stessa l'interlocutore. È un salto enorme. L'economia dell'attenzione diventa economia dell'intimità. Non si tratta più di tenerci incollati a uno schermo, ma di diventare la voce con cui parliamo ogni sera. Le app di compagnia si stanno moltiplicando e anche gli assistenti generalisti vengono usati sempre più spesso come confidenti. Tutto ciò trae alimento dalla solitudine di molte persone, che è un dramma sociale che merita rispetto. Il problema è che il chatbot, che molti considerano un amico, è sempre disponibile, non si stanca, tende a darci ragione e viene progettato per renderci dipendenti. Un'amicizia vera è fatta di reciprocità, ma anche di contraddizione. Un amico ci contraddice, ha bisogno di noi, a volte ci delude. Il rischio è che, abituati a relazioni senza contraddizioni, quelle con gli esseri umani ci sembrino sempre più faticose. In questo modo la solitudine, invece di essere curata, viene amplificata e diventa un mercato.
9: Ci sono quindi alcune analogie fra la stagione dell'ascesa dei social e quella dell'intelligenza artificiale. La prima è la lentezza nel capire dove sono i problemi e qual è la causa. Con i social ci abbiamo messo 15 anni a capire che i pericoli maggiori non derivavano dall'uso che facevano gli utenti dello strumento, ma da come le aziende lo avevano costruito. La minaccia stava nel business model più che nell'abuso. Mentre discutiamo di scenari apocalittici maremoti come l'estinzione dell'umanità, le aziende di intelligenza artificiale si occupano di questioni molto più concrete: come fare soldi con i chatbot in modo da remunerare gli azionisti dopo la quotazione in borsa, dove e quando introdurre la pubblicità nelle ricerche, sulla base di quali criteri, diciamo in teoria etici, manipolare le risposte che le intelligenze artificiali ci danno. La seconda analogia con i social riguarda il rapporto con la politica. Meta, Google e Amazon e gli altri prima hanno provato ad aggirare la politica, a superare le regole, a muoversi in una zona grigia e a proporre visioni del mondo nei quali era la tecnologia a plasmare la società, non la politica con le leggi. Poi le cose però sono cambiate. Dopo il primo mandato di Donald Trump, finito con l'assalto al Campidoglio e il blocco degli account del presidente da parte di Facebook e Twitter, la politica ha cercato di riprendersi il suo spazio. Se le piattaforme possono censurare il presidente degli Stati Uniti, forse il presidente degli Stati Uniti si deve preoccupare. Quindi l'amministrazione Biden ha provato a regolare la Silicon Valley. Il risultato è stato che la Silicon Valley si è spostata a sostenere Trump. E Mark Zuckerberg, negli anni seguenti a quelli raccontati dal film Social Reckoning, è passato dal ruolo di filantropo progressista a quello di profeta della nuova mascolinità celebrata dalla destra trumpiana. Da censore di Trump dopo il tentato colpo di stato al Campidoglio è diventato un generale delle sue guerre culturali contro la presunta deriva progressista del dibattito pubblico. Sam Altman di OpenAI e Daria Modei di Anthropic stanno attraversando un percorso simile. Nemici, amici, partner, soci dell'amministrazione Trump e delle sue politiche industriali, in un rapporto sempre più stretto. Insomma, il film The Social Reckoning ci racconta il momento Big Tobacco dei social media, cioè quando abbiamo iniziato a comparare l'uso di Facebook e Instagram al fumo e le aziende digitali a British American Tobacco o a Philip Morris. Ma questo film è utile solo se ci aiuta a renderci conto che dopo quella prima fase di consapevolezza, per stare nella metafora, siamo passati dalle sigarette dei social alla droga pesante dell'intelligenza artificiale. I danni possono essere molto maggiori e il tempo per accorgerci dei sintomi molto più breve.
8: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

0: Ecco i tornanti. Sì, perché non sono mica tutti andanti o così restanti. Difficile alle volte affrontare i tornanti della vita? Basta lasciarsi guidare dalle curve della cura. C'è fila alla casa e non è per entrare, ma per uscire. Sono i tornanti e i riuscenti. Completamente guariti? Perfettamente curati.
1: Gli amici di Luca, casa dei risvegli Luca De Nigris, giornata nazionale ed europea dei risvegli per la ricerca sul coma, 7 ottobre.
2: L'orchestra e il coro dell'Accademia di Santa Cecilia e Daniel Harding ti aspettano a Roma per un'emozionante stagione di concerti. Inaugurazione con Siegfried di Wagner il 21 ottobre all'Auditorium Parco della Musica. Info santacecilia.it.

Una buona serata da Radio 3 Suite, la musica di Luis Sclavis, la voce di Lisa Toropesa, Heinrich Heine e il lead romantico e infine i nostri teatri in prova. Questi sono i quattro grandi temi della serata di Radio 3 che inizia in questo momento, 19:58 minuti e 45 secondi, per arrivare come sempre alla soglia della mezzanotte. Il tutto insieme a Giorgio Spalverini che cura la regia, Fabio Melis in questo momento alla console, Guido Barbieri qui al microfono, ben ritrovate e ben ritrovati, e insieme trascorreremo appunto queste quattro ore. Vi dico due parole in più su che cosa ci e vi aspetta in questa lunga serata che speriamo vogliate trascorrere insieme a noi. Alle 20:30, minuto più minuto meno, dopo i nostri consueti panorami in giro per l'Italia, un concerto dedicato appunto a Luis Sclavis, compositore clarinettista francese nato nel 1953, che ha sempre praticato il confine tra jazz e musica popolare. Ebbene, il 27 settembre dello scorso anno a Leibniz, che non è il celebre filosofo di Lipsia, bensì una piccola cittadina austriaca, dicevo, in questo luogo, nella Hugo Wolf Saal, nome di un grande compositore, esattamente al Kulturzentrum, c'è stato un concerto che è stato registrato da Euroradio proprio con Luis Sclavis al clarinetto e con il suo quintetto, che è formato da Olivier Lené alla tromba, Benjamin Mousset al pianoforte, Sara Murcia al contrabbasso e Christophe Lavergne alla batteria. E tutte le musiche in programma sono di Luis Sclavis e ce ne parlerà Valerio Corzani più tardi. Dopodiché, appunto, come vi dicevo nel piccolo sommario, si sta per aprire, si aprirà esattamente il 14 ottobre, la nuova stagione da camera dell'Accademia di Santa Cecilia, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ed è stata invitata proprio per questa inaugurazione una grande cantante statunitense di origine cubana, Lisette Oropesa, la conoscerete probabilmente. Faremo due chiacchiere proprio con lei perché ha in mente un recital che si divide tra la zarzuela, la canzone spagnola, e alcune suggestioni di carattere cubano. Tra l'altro il concerto si terrà al Teatro dell'Opera di Roma, quindi è una connessione che non facciamo confusione. Quest'anno la stagione da camera di Santa Cecilia si apre al Teatro dell'Opera, è una delle prime collaborazioni vere, autentiche, concrete tra le due massime istituzioni musicali della capitale. Dopodiché cominceremo a sfogliare le pagine di questo libro che ho qui davanti a me, citato Hugo Wolf prima, ci porta dritti dritti verso il lead. Felice Todde ha fatto uno studio molto interessante e approfondito sui rapporti tra la musica di Heinrich Heine e i tanti compositori dell'Ottocento che hanno intonato tantissimi leader sui suoi versi. I più importanti sono Schubert e Schumann, ma ci saranno, lo vedremo, molti altri nomi da scoprire. E infine alle 23 mi raggiungerà qui in studio Katia Ippaso, come ogni lunedì, e andremo a scoprire i nuovi spettacoli che stanno per debuttare, i nostri teatri in prova. Vedo qui tra le altre cose, ma ne parleremo meglio più tardi, un Orlando Furioso per la regia di Livermore, che aprirà l'8 di ottobre la stagione del Teatro Stabile di Genova, e questo è ciò che ci farà arrivare appunto alla mezzanotte. Ma facciamo come sempre un salto all'indietro, torniamo alle 22 minuti e 30 secondi per aprire la nostra copertina.

0: tu, mio sosia, tu pallido compagno, perché ti fai beffa del mio tormento d'amore che mi ha torturato in questo stesso posto per tante notti in tempi antichi? Questa è l'ultima quartina di un testo poetico celeberrimo di Heinrich Heine, si intitola Der Doppelgänger, il sosia o il doppio, e l'abbiamo ascoltato nell'intonazione fortemente drammatica, tragica, intensissima di Franz Schubert, che ha intonato questo testo nel 1828 e che poi fa parte di quella raccolta postuma di Schubert, il celeberrimo Schwanengesang, il canto del cigno, e l'abbiamo ascoltato, avete sentito dei momenti di enorme intensità, soprattutto quando, non so se l'avete notato, ma insomma quando la voce intona Und ringt die Hände vor Schmerzen Gewalt, cioè si torce le mani per il gran dolore, quel sosia che il Lio narrante vede davanti a sé, no? Perché in quella casa c'è un uomo che guarda dall'alto, lì la voce raggiunge una punta intensissima sia dal punto di vista dinamico che dal punto di vista dell'altezza vera e propria del suono, e la voce era quella classica, indimenticabile, di Dietrich Fischer-Dieskau, accompagnato al pianoforte dal fedelissimo Gerald Moore. Questo ovviamente è nella nostra copertina perché è un'anticipazione di ciò che scopriremo tra qualche ora insieme a Felice Todde, quando capiremo in che modo la poesia di Heine ha influenzato i maggiori compositori di Lieder dell'Ottocento tedesco. Ma alle 20.08 noi iniziamo una tappa soltanto oggi, anzi un paio diremmo, il nostro viaggio in Italia per andare alla ricerca degli spettacoli, dei concerti, insomma dei luoghi di spettacolo appunto che ci interessano e verso i quali vogliamo farvi andare. Approdiamo questa sera a Milano, esattamente al Teatro Elfo Puccini, perché fino all'11 di ottobre si svolge ancora Milano Oltre, un festival che ormai è cominciato, se non sbaglio, un po' di giorni fa, il 21 di settembre, quindi siamo agli ultimi spettacoli, però ce ne sono un paio che ci hanno subito attratto, e ne parliamo allora con Lorenzo Conti, che è il direttore artistico di Milano Oltre. Eccoci qua, buonasera, benvenuto.
1: Buonasera a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
0: Grazie a lei, grazie a lei. Allora, io mi concentrerei, Lorenzo Conti, molto è già alle spalle, no? Dell'edizione di quest'anno di Milano Oltre, però ci sono ancora insomma, delle belle cose da scoprire. Mi concentrerei sullo spettacolo che è in scena stasera, innanzitutto, Le palestriti di Simona Bertozzi, che è una coreografa molto nota, finalista al premio Ubu, che ha avuto, mi sembra, una bellissima idea, no? Perché si è ispirata a quel bellissimo mosaico che c'è a Villa del Casale, a Piazza Armerina, no? Che documenta una curiosa attività di ginnastica femminile del IV secolo d.C., se non mi ricordo male la datazione, grosso modo. Ecco, lei che avrà visto già lo spettacolo, immagino in prova, ce lo racconta in due parole.
1: Allora, è tutto corretto, in realtà però siete ancora in tempo perché lo spettacolo è domani sera.
0: È vero, vero, ha ragione, sbagliavo io, martedì 6.
1: Questa è un'informazione in più per chi ci segue.
0: Magnifico.
1: Così, per chi vuole può.
0: L'abbiamo già perso, no? Non mi dite.
1: Dedica il rapporto tra la danza e lo sport nel solco, diciamo, dell'eredità delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Come diceva appunto, lo spettacolo si ispira a questo bellissimo mosaico presente appunto a Piazza Armerina, ed è una rara rappresentazione proprio di agonismo femminile dell'antichità. In scena ci sono delle danzatrici e performer tutte molto giovani, ma estremamente, come posso dire, quasi raffinate, eleganti e anzi sembrano quasi, diciamo, più mature rispetto alla loro età anagrafica, perché le palestriti sviluppa, diciamo, una fisicità cruda e fluida, con ondate ferine che trasformano lo spazio fino poi a giungere alla forza e alla grazia delle pose, dei corpi. Simona Bertozzi in realtà è protagonista anche di un altro progetto che presenteremo invece il giorno dopo, perché ha lavorato assieme ad alcune studentesse del liceo coreutico Tito Livio di Milano, e presenteremo l'esito il 7 ottobre, perché hanno avuto la possibilità di lavorare con Esther Balassini, che è una lanciatrice di martello olimpico e che è servita anche, diciamo, di ispirazione alla realizzazione del lavoro Le Palestrine.
0: Ecco.
1: Questo è quello che riguarda il progetto
0: molto,
1: di Simona Bertozzi.
0: È molto interessante, io credo, questa connessione tra danzatrici, danzatori e atleti, proprio nella pratica, no, perché in effetti ci sono dei gesti, in particolare, beh, adesso è quello sport bellissimo che è il lancio del martello, no? Che ha una complessità anche, credo, biomeccanica molto elevata, la rotazione, la forza centrifuga, no? È difficile, esatto. Il lancio, esatto, del martello è uno sport molto molto complesso, noi lo guardiamo in televisione e gli atleti sembrano molto naturali in quel gesto, ma in realtà c'è molto studio e molto lavoro. Che cosa c'è allora di comune tra il gesto, il lavoro, la preparazione, l'allenamento tra un atleta e un danzatore, una danzatrice?
1: Beh, una cosa che abbiamo scoperto appunto osservando il lavoro che Simona Bertozzi ha fatto con le studentesse del liceo coreutico del corso di classico, che effettivamente una forma come la spirale è condivisa appunto e dal lancio del martello, mm-hmm, e dal balletto classico, quindi diciamo che già questo è sufficiente a imparentare in qualche modo le due discipline. Poi, se vogliamo, condividono almeno concettualmente una serie di elementi chiavi, come per esempio quello dello sforzo, quello della resistenza, quello della performatività e non da ultimo chiaramente il corpo. E quindi questa ricerca o comunque questa indagine tra danza e sport è stata estremamente interessante e sorprendente.
0: Ecco,
1: devo
0: spero
1: dire,
0: che la coltiviate. Noi qui a Radio 3 tanti anni fa abbiamo fatto un ciclo parlando delle similitudini che ci sono invece tra i musicisti e gli atleti. La preparazione, no, l'allenamento, la ripetizione del gesto. Esatto. Quindi beh, danzatori e musicisti, insomma, sono parenti stretti, no? Sono cugini.
1: Quindi,
0: ecco. Oh, vediamo invece, adesso non sbaglio la data, giù, a mercoledì 7 ottobre invece alla Sala Shakespeare, perché c'è la prima nazionale di uno spettacolo del balletto di Roma con Chiara Ameglio, regista e coreografa, che si intitola Carnaval Vivaldi. Due termini che si possono anche, sì, insomma, sembrano anch'essi dei termini parenti: Venezia, il Carnevale, Vivaldi, ci sono delle cose ovviamente in comune, ma in realtà che cosa cerca lo spettacolo di Chiara Ameglio?
1: Beh, questo intanto ci tengo a precisare che è uno dei debutti più attesi di questa edizione, intanto perché Chiara Ameglio è già stata ospite del festival nelle passate edizioni e come performer del collettivo Fattoria Vittadini e come autrice, quindi un'artista che il festival osserva e accompagna da anni. Siamo molto felici di averla potuta accompagnare anche in questo passaggio importante per una coreografa, cioè la possibilità di cimentarsi con un corpo di ballo come quello del Balletto di Roma, che è una delle compagnie più storiche che abbiamo in Italia, certo, nata negli anni 70. E questa intuizione è molto felice, nel senso che poi in realtà non sentirete soltanto i capolavori di Vivaldi, ma anche le composizioni originali di Luca Salvadori. L'idea è quella di usare, diciamo, di assumere il carnevale settecentesco come una sorta di cornice onirica, ma direi anche psicologica, che connette idealmente il passato e il presente, che torna ad essere, come il carnevale è, denuncia in qualche modo della società in cui viviamo. Una società, per usare le parole appunto della coreografa Chiara Ameglio, bulimica e disperata. E quindi c'è un'idea chiaramente di denuncia sociale, ma c'è anche un'idea comunque di un finale, potremmo dire, lieto, che ci porta quasi ad una estasi liberatoria, che in qualche modo quindi la follia è un medium, diciamo, o la possibilità di sopravvivere, o forse la possibilità di una utopia. Diciamo che è un debutto, quindi su questo non posso fornirvi troppi elementi. L'invito è sicuramente, in realtà lo spettacolo è quasi sold out, devo dire,
0: bene.
1: Però qualche biglietto ancora si potrebbe trovare.
0: Magnifico, io ho visto un trailer di un minuto che c'è in rete, se non sbaglio, su questo Carnaval, ed è molto promettente già quel pochissimo che si vede, che non riveleremo naturalmente. Se non sbaglio, tra le musiche che accompagnano naturalmente il gesto e il movimento del Balletto di Roma, c'è anche la celeberrima Follia di Vivaldi, cioè la sonata, no? Intitolata La Follia. È così, no? C'è anche questo nella colonna sonora, chiamiamola così.
1: Confermo, peraltro. Bene. È una delle musiche, penso tra le musiche anche più utilizzate da coreografi. L'anno scorso, per esempio, il coreografo Marco da Silva Ferreira diede la sua personale reinterpretazione di Afolia sul palco del Teatro Fucci.
0: Beh, sì, del resto, insomma, è un tema con variazioni, no? Quindi è molto anche adatto, no? al lavoro gestuale che si può fare su questa musica. E allora, nel salutarla, Lorenzo Conti, e nel ringraziarla per essere stato con noi e nel darle in bocca al lupo per i prossimi spettacoli, vi proponiamo insomma almeno il tema con qualche variazione della sonata per due violini e basso continuo del numero di catalogo RIOM 63, che si intitola per l'appunto La Follia. Grazie Lorenzo Conti.
1: Grazie a voi, buon proseguimento e buona serata.
0: Grazie.

0: Il tema, dunque, le prime quattro variazioni, se non ho contato male, dalla sonata per due violini continuo La Follia di Antonio Vivaldi in re minore, la tonalità d'impianto, l'ensemble Musica Antiqua di Köln, diretto da Reinhard Goebel, per parlare un po', per glossare dal punto di vista sonoro lo spettacolo che andrà in scena il 7 di ottobre al Festival Milano Oltre, con il balletto di Roma, Carnaval Vivaldi, con la coreografia di Chiara Amelio. Abbiamo forse un minuto o due, insomma, per ricordare un altro spettacolo di cui vi do soltanto l'annuncio, e lo facciamo perché siamo particolarmente legati, come ben sapete, al protagonista. Tra poco vi dirò il suo nome e lo capirete. Il protagonista, ahimè, in assenza di questo spettacolo, vale a dire David Riondino, che è scomparso il 29 marzo di quest'anno. Lo abbiamo ricordato tante volte in questi mesi, lo facciamo anche in questa occasione, perché tra qualche giorno, per l'appunto, va in scena a Firenze al Teatro Puccini, esattamente domani, per la verità 6 ottobre, uno spettacolo che si intitola Briciole Minuzzoli, su testi e musiche di David Riondino, con Chiara Riondino, la sorella di David, alla voce e alla chitarra, Fabio Battistelli al clarinetto, Franco Fabbrini al basso, Diego Perugino alle chitarre, Luca Ravagni al pianoforte, alle tastiere, al sassofono, e Dario Rossi alla batteria, con alcuni ospiti, amici stretti e vicini di David: Paolo Handel, Anna Meacci e Daniela Morozzi. Il tutto ispirato a Briciole, per l'appunto, una piccola poesia che David scrisse addirittura intorno agli 8 anni, e c'era già in qualche modo così alle origini la vena creativa e poetica, appunto, che poi avremmo scoperto in David Riondino molto tempo dopo. Per ricordare lo spettacolo, una delle canzoni che probabilmente verranno eseguite domani sera è una canzone che abbiamo ascoltato anche in altre occasioni qui a Radio 3, ed è La canzone del vino, con la voce di David Riondino.
1: Guardalo come ti aspetta senza avere fretta, silenziosamente, il vino. Guarda come se ne scende elegantemente nel bicchiere grande, il vino. Senti che dentro la stanza, come in una danza, lentamente vola un profumo leggerissimo di viola. Quando prendi lentamente il bicchiere grande, lo sollevi in alto adagio. Non è forse questo quasi esattamente il movimento esatto di un bacio? Quando con la mano aperta chini verso il viso la coppa e ti inclini leggermente per avvicinarle la bocca. Senti come si racconta onda dopo onda, onda dopo onda, il vino. Temporali nella notte.

a mi addormentare senza vomitare verso un'altra vita. Questa non mi basta, ce ne vuole un'altra, questa è già finita. Navigherò nel fiume d'oro finché al mattino possa dissetare chi mi vuole bene come se fossi il vino.

0: Bellissimi questi due ultimi versi della canzone del vino di David Riondino. Navigherò nel fiume d'oro finché al mattino possa diventare chi mi vuole bene come fossi il vino. Anche questo a suo modo è un lead popolare, visto che abbiamo cominciato la trasmissione invece nel nome del lead d'arte. E questo anche per invitarvi a uno spettacolo che si svolgerà domani 6 ottobre al Teatro Puccini di Firenze, si intitola Briciole, Minuzzoli di David Riondino con Chiara Riondino e i suoi musicisti. Altri panorami, altre incursioni, altri viaggi, questa volta però ci avviciniamo al il concerto jazz di questa sera, e allora io do, come si dice, il microfono, lo porgo, glielo regalo, poi me lo riprendo però, a Valerio Corzani che ci porta dalle parti di una striscia di terra feconda.
1: Eccoci dunque al panorama jazz di questa sera, che si occupa di un festival con cui sostanzialmente Radio 3 collabora da tantissimi anni e che va anche in qualche modo a saccheggiare dal punto di vista dei concerti, perché poi dopo che si sono celebrati nei vari luoghi e negli appuntamenti romani e non solo di questo festival, spesso arrivano anche dalle nostre parti, cioè vengono appunto raccolti da noi che li riproponiamo all'interno del cartellone jazz di Radio 3 Suite. Per parlare della 29esima edizione di Una striscia di terra feconda, perché questo è il festival di cui parliamo questa sera, abbiamo convocato il contrabbassista, compositore e tante altre cose, Paolo Damiani. Ho voluto dire subito anche il fatto che sia contrabbassista, perché tra l'altro ha in uscita proprio in queste settimane un nuovo album in quartetto con Mauro Campobasso alla chitarra, Lorenzo Simoni al sax contralto, Giacomo Tantillo alla

0: Trombe al Flicorno, si intitola Ostinato ed è un titolo questo che torna anche in quella che è l'insegna dell'edizione di quest'anno del festival Una striscia di terra feconda. Ben trovato Paolo.
1: Grazie, grazie, ciao, ciao.
0: Dunque, Ostinato perché?
1: Ma perché è un momento in cui forse un momento di resistenza, diciamo, è necessario da parte degli artisti e anche del pubblico più sensibile. Il nostro è un festival abbastanza propenso, diciamo, alla sperimentazione, ecco, alla ricerca, a far ascoltare progetti nuovi, e mi sembra che purtroppo in questo momento storico le persone mediamente tendono invece a cercare consolazione e riconoscere le cose che già amano. E da lì poi assistiamo, insomma, a tutti i vari omaggi che si fanno regolarmente, però spesso manca, secondo me, anche l'invenzione, la creatività.
0: Che è una cosa che vi contraddistingue, anche perché ci sono molti progetti originali o proposte che arrivano per la prima volta in Italia. In realtà il festival si caratterizza anche, e io ho detto direttore artistico, ma avrei dovuto dire co-direttore artistico, perché al tuo fianco c'è Armand Maignan, sì, e proprio per questo, dicevo, si caratterizza per avere uno sguardo e una vasocomunicanza tra due culture, quella italiana e quella francese, oltre naturalmente al grande ombrello del jazz.
1: Assolutamente, noi dall'inizio, proprio dal 98, abbiamo dedicato il festival esclusivamente a artisti italiani e francesi. Da qualche anno stiamo aprendo anche all'Europa, però comunque questo asse preferenziale coi cugini transalpini rimane, e Striscia di Terra Feconda vuol dire proprio questo: non è una frontiera, ma è uno spazio permeabile di passaggio, ecco, in cui sia possibile incontrare l'altro, riconoscerlo, accoglierlo e abbracciarlo.
0: Bene, abbiamo detto appunto residenze artistiche, progetti originali, anteprime. Cosa vorresti segnalare, tenendo conto del fatto anche naturalmente che è un festival già in piena programmazione, perché il tutto si celebra quest'anno dal 5 settembre al 25 ottobre, siamo quasi a metà dell'opera.
1: Sì, infatti abbiamo già sentito dei progetti molto interessanti, quello per esempio di Enrico Melozzi con Michael Riesler, o quello di Roberto Gatto con i bellissimi testi di Marco Molendini, Lorenzo Simoni con Javier Girotto, una compositrice svizzera molto poco conosciuta in Italia, Sara Csáksad, che ci ha però deliziato col suo quartetto, e soprattutto, ecco, voglio segnalare di lei la bellezza delle composizioni. E insomma, adesso andiamo avanti, ecco, i prossimi concerti saranno al Teatro di Tor Bella Monaca con Javier Girotto in duo con Vince Abbracciante, questo il 7 ottobre. E poi, ecco, una cosa a cui teniamo molto è il premio SIAE, la SIAE tra l'altro è il nostro main sponsor. E qui ogni anno noi premiamo insieme a Musica Jazz il vincitore del referendum Top Jazz come miglior giovane talento. Quest'anno verrà assegnato a Jacopo Fagioli, e questo concerto sarà venerdì 9 ottobre, e subito dopo ci sarà un bellissimo trio con il leggendario trombettista Franco Ambrosetti e Claudio Angeleri al pianoforte. Poi segnalo anche sabato prossimo, il 10, il piano solo di Franco D'Andrea. Fantastico. Franco in settembre ha fatto 3 giornate in trio alla Casa del Jazz, ma veramente il suo piano solo è davvero sorprendente, perché è un viaggio nel mistero, come lui stesso dice. E quindi mi permetto di segnalare questo concerto. Poi l'11 ci saranno ben 3 formazioni. Questo è anche un progetto che ci è molto caro, perché sono 3 formazioni di giovani studenti dei conservatori italiani, conservatorio di Salerno, quello di Bari e la St. Louis di Roma, diretti da musicisti importanti come Rosario Giuliani, Roberto Ottaviano ed Elena Paparusso. E insomma, continueremo fino al 25 ottobre con 2 bellissimi concerti al Museo Macro, che tra l'altro è un nuovo spazio molto bello, evocativo, anche acusticamente interessantissimo, che ci accompagna da quest'anno.
0: Ecco, proprio lì andiamo a finire in maniera un po', diciamo, traslando anche dal punto di vista geografico e temporale, perché per salutarci e segnalando anche però che per non smentire quello che ho detto all'inizio, non si tratta solo di Roma, perché c'è una programmazione che tocca anche Santa Marinella, Velletri e Frosinone, però a Roma al macro, appunto, a un certo punto si chiuderà questo grande percorso. E si chiuderà con un duo, Eric Seva e Daniel Zimmerman, che ho scelto per congedarci, segnalando anche che, tra l'altro, ho voluto fortemente parlare con te di questo festival proprio questa sera, perché abbiamo un cartellone tra poco che riguarda Luis Clavis, che immagino tu
1: Ah,
0: abbia ospitato tante volte nel
1: sì, ho
0: tuo.
1: suonato anche spesso insieme con
0: Ecco.
1: Luisa, abbiamo registrato.
0: Giusto appunto, fra poco andiamo dalle sue parti, che sono parti immaginifiche dal punto di vista sonoro e improvvisativo, ma prima vorrei far incontrare il nostro pubblico con questo duo, con questa anteprima appunto di un concerto che si celebrerà alle 18 il 25 ottobre al Museo Macro. Eric Seva, sassofono baritono, e Daniel Zimmerman al trombone. Cosa ti è piaciuto di loro?
1: Ma in realtà la serata sarà preceduta da un altro duo di Médéric Collignon e Christophe Moniot, che
0: Sì.
1: suonano due strumenti acuti, tromba e sax alto, mentre invece loro due strumenti gravi, il sassofono baritono e il trombone. Ma io li conosco molto bene entrambi, Daniel Zimmerman ha anche collaborato con me 25 anni fa quando dirigevo l'Orchestra Nazionale di Jazz a Parigi, quindi sono musicisti tutti straordinari, non solo di notevolissima tecnica strumentale, ma anche di grandi capacità improvvisative. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti i nostri partner, a partire da Radio 3, che è il nostro main sponsor, ma poi ecco, vorrei ricordare Musica per Roma e la Casa del Jazz, che naturalmente coproducono il festival, poi il Ministero della Cultura, la Regione, il Comune, Zetema, il Municipio 2, la SIAE e molti altri.
0: Grazie mille al direttore artistico Paolo Damiani, una striscia di terra feconda da cui ci congediamo attraverso appunto l'ascolto di Caravan nella versione di Eric Seva e Daniel Zimmerman.

0: una visione tutta particolare di questo celeberrimo standard jazz Caravan di Duke Ellington, anno di nascita 1937, grazie al trombone di Daniel Zimmerman e al sax di Eric Seva, come ci ha annunciato pochi istanti fa Valerio Corzani. Ma siamo pronti adesso ad avvicinarci quantomeno al concerto di questa sera, ma prima una brevissima sosta.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.
0: Torna ancora in scena allora Valerio Corzani per farci avvicinare in maniera sempre più concreta, stretta e vicina al concerto di questa sera che è dedicato a Luis Sclavis.
2: Dunque l'appuntamento è con uno dei veterani del jazz francese, il clarinettista 73enne Luis Sclavis, che in questo caso usa, come dire, soluzioni musicali per riflettere su immagini e scene di paesi vicini e lontani, il cui vero luogo d'origine tuttavia è in qualche modo l'immaginazione. Il progetto si chiama India, che segue l'opera di Sclavis del 1987, Chine. Entrambi sono due album e in particolare in India la tavolozza spazia da un omaggio alla regina dei banditi e politica indiana Phoolan Devi a una notte nel tempio di Kali e anche alla scalata del K2. Siamo al Leibniz International Jazz Festival 2025. La data esatta è il 27 settembre 2025 all'interno della sala Ugo Wolf del Centro della Cultura di Leibniz, capoluogo del distretto omonimo nel sud dell'Austria in Stiria. Ci sono dunque Luis Sclavis al clarinetto, Olivier Lightney alla tromba, Benjamin Moussaï al pianoforte, Sara Murcia al contrabbasso e Christophe Lavergne alla batteria. Con Quintet India, appunto questo grande clarinettista francese torna alle sue esplorazioni orientali, 35 anni dopo un album capolavoro come Cina. Lo fa cercando di creare una nuova connessione tra jazz e musica tradizionale asiatica. All'epoca Luis Sclavis pubblicò il suo primo album da leader, guidando appunto un gruppo di solisti davvero scatenati e componendo una sorta di mix molto energico di jazz e folklore. Per quell'album gli fu subito conferito il prestigioso Prix Django Reinhardt, seguito a breve dal British Jazz Award, un bel risultato tra l'altro per un francese. Ora, questa sorta di nomade

della musica che ama muoversi tra rimbalzi ed echi, arricchisce il suo atlante immaginario appunto con l'opera Indias. Clavis riunisce appunto attorno a sé un eccezionale ensemble, vi aggiunge il trombettista Olivier Lasney, e l'ingaggio di Olivier mi ha costretto, ha detto lui, a ripensare la musica in modo sensibilmente diverso, stimolandomi a intraprendere un altro sentiero rispetto al precedente, culminato con Characters on a Wall. Senza Olivier non avrei scritto diversamente, è stato un ingresso benefico per l'intero ensemble perché mi ha fatto cambiare. Dunque, in India e nel repertorio del concerto che stiamo per ascoltare, il clarinettista francese propone una galleria di forme attraverso il ricordo, così come avviene riguardando, come dire, un album di fotografie di viaggio, inoltrandosi verso quel territorio dove la rimembranza si fa materia sonora e la memoria diventa musica e desiderio di improvvisazione. La nostalgia per i luoghi lontani è anche un modo di guardare dentro il presente e l'autore è molto attento a non sporgersi troppo verso la palude del rimpianto, proponendo invece un album e un set concertistico che riesce a fare a meno di luoghi comuni e che risuona di invenzioni davvero molto stimolanti e molto contemporanee. Sclavis annuncia in questo caso un bouquet di melodie e atmosfere trasportato da impulsi e ritmi anti-esotici. Ecco, in questo India dunque non ci sono raga, non c'è il sitar, nessuna invasione tracotante verso culture lontane o cliché da cartolina. Sempre invece c'è il desiderio poetico di complicare le cose. Voglio rendere udibili i suoni di un luogo lontano, ha detto ancora Sclavis, più inventato che reale. Così. Allora, parlò il maestro e, ispirato dal contrasto sonoro tra la dolcezza legnosa del clarinetto e le tonalità degli ottoni, Sclavis ha composto un nuovo programma intitolato India, un'allusione diretta naturalmente al titolo, come ricordavamo, del suo celebre album che invece era dedicato alla Cina. I temi e la scaletta del concerto di Leibniz che stiamo per ascoltare sovvertono in realtà quella dell'album. Si parte con Mousson, Monsone in francese, che vibra di sonorità modali attraverso la voce del clarino dopo qualche nota introduttiva di pianoforte. Come spesso succede, la tromba duplica in parte e in sincronia il suono di Sclavis. Sarà l'inserimento poi di una componente ritmica innescata dal perentorio contrabbasso a separare i due strumenti a fiato e a promuoverne le direzioni diversificate. Théâtre sur les Docks si riferisce in realtà ad uno spettacolo teatrale allestito nel porto di Calcutta a cui l'autore ha assistito realmente. L'inizio dal punto di vista delle atmosfere è abbastanza spettrale, atonale, con Mousset che pare esplorare la tastiera del pianoforte alla ricerca di sonorità molto insolite. Poi tutto si organizza in una frase tematica insistente dove appare nuovamente un sincrono tra tromba e clarino e che presenta sonorità più da Medio Oriente che non da continente indiano. Poi arriva A Night in Kali Temple. Inizia con un lungo dialogo improvvisato tra clarino e contrabbasso con una tonalità, diciamo, abbastanza modernista, molto lontana anche questa dalle suggestioni tipicamente orientali. Madras Song è invece un'errabonda navigazione nel mare del più puro jazz occidentale, avrebbe potuto benissimo chiamarsi New York Song, tanto rappresenta un aspetto cupo e contemporaneo della realtà musicale odierna e di riferimenti molto urbani. Con Fulan Devi è invece subito il clarino che si impegna in un tema melodico accompagnato dagli accordi ondeggianti di pianoforte e si affianca poi la tromba in unisono con Sclavis, l'assolo di clarinetto sfugge all'impostazione tonale per allargarsi, allungarsi o discendere, vedete voi, nel modale e la ritmica con molta discrezione
agisce e si percepisce sia il movimento delle spazzole sul rullante, così come il contrabbasso della Mursia, che fa davvero sentire, come dire, il tiro delle sue corde. La dedica è appunto a questa figura femminile molto importante, Fulan Devi, nata nel 63, scomparsa nel 2001, stata una politica indiana. Il suo destino venne segnato dall'essere stata prima di tutto una sposa bambina, abusata e sottoposta a infinite angherie che la condussero ad essere anche poi a un certo punto a scegliere, diciamo, la via della criminalità, una vera e propria bandita. Le sue grandi capacità, la sua forza d'animo la portarono successivamente alla politica, dove tentò, in una carriera abbastanza breve, di difendere gli ultimi e i diseredati della sua terra. Gli ultimi due brani, Long Train, un pezzo molto dilatato, in concerto più di 19 minuti, si presenta con un frenetico tema all'unisono tra tromba e clarinetto, sorretto da tamburi molto potenti, dopodiché la ritmica procede tranquilla, simulando quasi il percorso appunto di un treno lungo i binari. Infine, Monte OKD, salita sul K2, che chiude il concerto e ribadisce la bontà degli interventi di contrabbasso della Mursia, nonché il melodico assolo di clarinetto e quello più drammaticamente squillante della tromba. È un concerto molto interessante, come ho cercato di spiegarvi. Arriva dal Leibniz International Jazz Festival 2025. Buon ascolto.

Questi applausi che state sentendo anche voi sono del pubblico che il 27 settembre dello scorso anno ha evidentemente affollato, mi sembrano applausi intensi, la Ugo Wolf Saal del Kulturzentrum di Leibniz, una piccola città austriaca, che ha ospitato il concerto di questa sera, quello che viene naturalmente dalle radio europee che Valerio Corzani ci ha presentato. Protagonista di questo concerto un quintetto, avete sentito, formato da 5 musicisti, questa è una bella definizione, un quintetto di 5 musicisti, non sono tutti in grado di stabilirlo, con Olivier Lene alla tromba, Benjamin Mousset al pianoforte, Sarah Murcia al contrabbasso, Christophe Lavergne alla batteria, ma soprattutto il leader di questa formazione, Luis Sclavis, clarinettista, compositore e autore di tutti i brani che abbiamo ascoltato: Mousson, Un théâtre sur le docks, A Night in Cali Temple, Madras Song, Fool and Davy, Long Train e Monte K2, vedete voi l'ultimo brano che abbiamo ascoltato. Sono le 22.03 e una decina di secondi, anche voi avete seguito questo concerto con alterne opinioni, come spesso succede, però mi piace leggere la sequenza brevissima di 3 messaggi che sono arrivati uno dopo l'altro da Maria Grazia alle 21.15. Lei dice: ascoltare questa celestialità o cadere tra le braccia di Morfeo, il lavoro aspetterà. Un minuto dopo, 21.16, difficile scegliere. 4 minuti dopo, 21.20, che fascino questo jazz enigmatico. Ed evidentemente da quel punto in poi, forse Maria Grazia ci ha seguiti fino a questo momento. Ma noi a quest'ora della sera siamo pronti per distendere la seconda ala di Radio 3 Suite, quindi ci sentiamo tra pochissimi secondi.

0: Tra qualche giorno, esattamente il 14 di ottobre, ci pigliamo un po' in anticipo, si inaugura la nuova stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, una delle stagioni che Radio 3 segue intensamente da vicino da tantissimi anni. È un concerto molto speciale per due ragioni. La prima ragione è che non sarà ospitato dal Parco della Musica in Roma, come tutti i concerti delle stagioni di Santa Cecilia, bensì dal Teatro dell'Opera di Roma, ed è la prima volta che accade, perché questo è il risultato di una specie di protocollo d'intesa tra quelle che sono le due maggiori istituzioni musicali della capitale, il Teatro dell'Opera e l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Questa è una bella idea, mi sembra un bel segno di collaborazione, di interazione tra queste due istituzioni che a volte non si sono parlate in passato, adesso hanno imparato a parlarsi tra di loro. Il secondo motivo di originalità è che si tratta di un recital per voce e pianoforte che ha un titolo molto bello e che ci ha subito attratti: Mis amores son canciones, i miei amori sono canzoni. E l'ospite principale di questo concerto è il soprano Lisette Oropesa, che ha avuto la gran gentilezza di venire al telefono con noi questa sera. Buonasera Lisette, benvenuta a Radio 3.
1: Buonasera, grazie mille.
0: Siamo molto felici di ospitarla. Per parlare un po' di questo concerto, per parlare un po' di lei, abbiamo 20-25 minuti da trascorrere insieme, se ha voglia, e quindi potremo affrontare un po' di questioni legate a questo recital, ma non soltanto. Al pianoforte c'è Alessandro Praticò. E quindi lei sa che tiene a battesimo questa prima collaborazione, no? Tra Accademia Nazionale di Santa Cecilia e Teatro dell'Opera, due istituzioni che peraltro lei conosce, no? Lei conosce già, quindi lei sappia che è protagonista di un evento, ecco.
1: E con grande emozione, tante volte ho cantato al Teatro dell'Opera di Roma, certo. Un teatro molto speciale.
0: E infatti ci sarà anche un pubblico un po' strano probabilmente, no? Il pubblico che è abituato appunto al Teatro dell'Opera, quindi o alle opere o ai recital vocali, e poi il pubblico della musica da camera, quindi sarà una bella sfida anche per lei.
1: Sì, come no, il programma, spero, però ho fatto già questo programma a Salisburgo in quest'estate, sì. È un programma tutto in spagnolo, delle canzoni bellissime, veramente un programma speciale molto vicino al mio cuore.
0: È molto vicino al suo cuore anche la lingua spagnola, no? Perché lei è nata a New Orleans, se non sbaglio, ma da genitori cubani, giusto? Quindi immagino che in casa lei sia stata abituata sin da bambina, credo, no? alle due lingue, lo spagnolo e l'inglese, giusto?
1: Assolutamente, ecco. sì, assolutamente.
0: E poi ha imparato anche l'italiano, non so come, ma lo parla magnificamente, grazie al cielo.
1: Ah, grazie, molto gentile. ma una lingua... sono fortunata che è abbastanza vicino allo spagnolo, sì. La pronuncia è molto simile. Certo che ci sono cose che sono diverse, ma veramente è una lingua che mi viene molto naturale, quindi mi piace tanto.
0: Senta, rimanendo un po' alla sua infanzia, anzi adesso non abbiamo purtroppo il tempo di percorrere tutta la sua biografia, però c'è un particolare che mi ha colpito leggendo un po' le sue note biografiche, cioè che lei ha studiato da bambina il flauto fino a 10 anni, sì. No? qualcosa del genere,
1: sì.
0: Ecco. Il flauto,
1: sì.
0: Perché non sono pochi i cantanti che sono partiti da uno strumento a fiato, no? Che fosse la tromba alcuni, no? Il flauto, il clarinetto, sì. L'obo, e poi hanno tolto strumento e sono rimasti solo sul fiato. Ecco,
1: sì,
0: ha inciso, sì. Un po' nella sua evoluzione stilistica, nella sua tecnica anche di emissione vocale, lo studio del flauto?
1: Tanto, non posso dire quanto mi ha aiutato nella vita di essere cantante e di prima essere strumentalista, e vi dico il perché. I cantanti lavorano

0: spesso sul testo, su quello che c'è scritto nelle parole, ma uno strumento non ha parole per esprimere qualche emozione. Cioè, tu devi sempre, quando fai una frase, devi trovare i colori dello strumento, ma non del testo. E questo di cantare senza parole, che ho fatto per tanti anni nello studio della musica, mi ha aiutato a trovare colori nella frase senza aver bisogno di parole, di inserire parole nella mente, ma non nello strumento.
1: Certo.
0: Poi, quando ho incominciato a fare studio del canto, che c'è molto poesia, ci sono recitativi, c'è libretti, parole importantissimi, poi tu hai una guida che ti dà idee, tu dici ok, questa frase vuol dire tal cosa perché c'è scritto questa frase in italiano, in francese, qualsiasi. E questo mi ha dato un po', io dico sempre un advantage, mi ha aiutato, perché prima avevo sempre l'istinto musicale che mi è venuto dallo studio del flauto.
1: Ecco, vedi,
0: poi
1: ecco.
0: Si mettono le parole e aiuta in più.
1: Certo,
0: quindi,
1: e se non sbaglio è stata proprio sua madre a farle capire che lei nella voce aveva qualcosa di importante, no? Che l'ha detto, vabbè, a un certo punto basta con questo flauto, vai verso quella direzione lì, no?
0: Eh sì, no, perché sì, guarda, sono molto fortunata di avere sempre avuto in casa della musica, dei cantanti. Mio nonno, che è ancora vivo, adesso ha 91 anni,
1: caspita.
0: Lui era un bravissimo tenore, da una voce naturale, così uno apre la bocca e ci sono gente che veramente sono beati, che possono aprire la bocca e il suono esce naturalmente.
1: Certo.
0: Esatto, e poi mia madre ha studiato canto e anche pianoforte, era bravissima, pianista, anche cantante. E poi sono nata io, adesso tutta la mia famiglia canta o suona uno strumento. Quindi avevamo sempre a casa un appoggio della musica, che è raro. È vero che tanti cantanti, sfortunatamente, forse non hanno l'appoggio della famiglia di andare avanti a studiare musica, perché forse la famiglia vuole che loro, non so, che diventassero dottori, avvocati, cose che sono più, forse puoi avere più soldi alla fine,
1: certo.
0: Che la musica è una cosa che facciamo per passione, per amore. Quindi, ma io sono fortunata di aver avuto non solo l'esempio del canto nella casa, sempre l'esempio dello studio, della musica, ma anche l'amore e l'appoggio.
1: Certo. Senta, ma lei è cresciuta. Non voglio rimanere troppo nella sua infanzia, però a volte,
0: grazie,
1: insomma, le matrici sono importanti. In fondo, in una città, o perlomeno, insomma, non proprio vicino nel centro di New Orleans, se non ho letto male, che però era piena di musica, è piena di musica, anche se non esattamente della musica classica o della musica
0: no,
1: operistica. Gli altri generi musicali, che tipicamente sono legati alla cultura musicale di New Orleans, l'hanno influenzata in qualche modo?
0: Allora, non tanto. Io quando ero piccola suonava flauto nella banda, non avevamo
1: Certo.
0: orchestre,
1: Sì,
0: avevamo delle
1: sì.
0: bande. E io suonavo e studiavo anche, facevo delle lezioni con una maestra di flauto. E c'erano strumenti di jazz, ma veramente il flauto non suona tanto nel jazz di New Orleans. Suona più clarinetto, tromba, eccetera. Quindi non c'era molto per me di fare jazz, ma si ascolta tanto dappertutto.
1: Certo.
0: E in Louisiana questa cultura della musica popolare, della musica della loro cultura, perché io anche sono nata in Louisiana, ma non sono louisiana da sangue, si può dire, sono immigrante, quindi non
1: Certo,
0: era proprio la
1: la
0: mia
1: radice
0: cultura.
1: cubana, certo.
0: Bravissimo, bravissimo. Quindi a casa c'era molto musica cubana,
1: Ah,
0: molto
1: ecco.
0: salsa, tipo rumba, tutta questa, la musica del ballo, la musica spagnola e cubana.
1: Esatto.
0: Quindi questo ha influenzato molto di più, posso
1: Certo,
0: dire.
1: e molte di queste musiche le ascolteremo per l'appunto nel suo recital del 14 di
0: Bravissimo.
1: ottobre. Però volevo fare un piccolo passo all'indietro,
0: Sì.
1: offrendo ai nostri ascoltatori anche qualche piccolo esempio, breve, naturalmente poche cose, della sua vocalità. no? Perché io ho letto nella sua biografia che lei si definisce, le definizioni di cantanti sono delle cose strane, no? C'era un nostro studioso eccellente di vocalità in Italia, quando si parlava di soprano leggero, soprano lirico, dice ma sono quasi delle categorie che riguardano più i pugili che non i cantanti, no? però questa definizione di soprano lirico di coloratura, no? Ecco. È una definizione nella quale lei ancora si riconosce oggi.
0: Sì, perché allora io so che questo sistema un po' di Fach, si chiama il sistema di Fach, che è un sistema di tipi, è una questione veramente di peso vocale. Mm-hmm. Io so che non ho il peso di un lirico di tradizione,
1: spinto, diciamo,
0: cioè ci sono dei ruoli lirici che veramente io non dovrei cantare perché non ho il peso giusto, ma so che l'altro tipo di voce, coloratura pura, che direi questo ho colorature tipo Edith Gruber-Ova, tipo non so, anche la Sils, era coloratura più acuta, molto più acuta, Regina della Notte, eccetera. E io sono un po' nel centro tra questi due. Quindi io devo dire sempre o lirico d'agilità, lirico coloratura, leggera, ma non è per mancanza di ruoli. Posso dire che nell'anno prossimo, nel 2027, faccio 10 ruoli diversi. E non è tutto il mio repertorio,
1: immagino. bene, aspettiamo allora questi 10 ruoli. Andrei però a proporre ai nostri ascoltatori un ascolto con la sua voce, naturalmente, che insomma appartiene a un tempo in cui queste definizioni ancora non esistevano, cioè 1750. Georg Friedrich Händel scrive proprio in quell'anno uno dei suoi ultimi oratori, cantato oratorio, che è Teodora. Lei ha realizzato una magnifica, secondo me, incisione di Teodora.
0: Grazie.
1: Per l'appunto, lo dico un po' in italiano, in inglese si direbbe in un modo diverso, non importa, con il pomodoro diretto da Maxim Emelianchev, e avrei scelto una breve aria per me bellissima, che deriva dalla seconda scena della seconda parte dell'oratorio, Oh That I on Wings Could Rise. L'ascoltiamo insieme, poi proseguiamo la nostra conversazione.

0: L'aria di Teodora, dunque, Oh That I On Wings Could Rise, dalla Teodora di Georg Friedrich Händel, con la voce di Lisetta Oropesa e il Pomodoro, diretta da Maxim Emelianichev. Händel, Lisette, scusi se la chiamo per nome, ma ormai siamo quasi in famiglia, diciamo, Händel, certo, è una delle sue predilezioni. Vedo che in repertorio lei ha Giulio Cesare, Rodelinda, Alcina, Serse, insomma è una di quelle vocalità che riescono a mettere in perfetto equilibrio, almeno per quello che ho sentito anche in quest'aria, da un lato, diciamo, il virtuosismo tecnico e dall'altra l'intensità degli affetti, no? Per fare Händel ci vogliono entrambe le cose, no?
1: Bravissimo, sì, sì, secondo me Händel è il primo compositore di bel canto.
0: Sì,
1: anche nell'oratorio, anche in questo repertorio dove è musica più religiosa, che si tratta molto delle storie bibliche, certo, per esempio, ancora uno deve avere una certa inflessione, una certa energia di emozione dietro alla musica, non può essere tutta bianca, deve avere colori.
0: Colori e calori,
1: sì,
0: c'è un messaggio che è appena arrivato, mi scuso per la mia pronuncia spagnola ovviamente, perché dice Lisette: se siente el color y el calor en tu voz. Complimenti, Rocío, non so chi sia, sarà un'ascoltatrice o un ascoltatore, non lo so bene. Rocío è un nome femminile, no? Sì,
1: è un nome femminile,
0: ecco.
1: Sì.
0: Allora, Lisette, che bello. Veniamo un po' al concerto del 14, perché se no lo trascuriamo troppo e non è giusto, ovviamente, perché e poi facciamo anche un ascolto, si intende, perché ho visto c'è il repertorio che lei ha creato, no? e ha messo insieme è veramente fatto di tante cose diverse, apparentemente simili ma in realtà molto diverse, a partire dalla zarzuela. La zarzuela è un genere teatrale che noi in Italia conosciamo molto poco, purtroppo, perché è in lingua spagnola, ci sono i recitativi, ma in Spagna, a Madrid in particolare, c'è il Teatro Nazionale della Zarzuela, no? Che ho avuto modo di visitare, e ho capito quanto forte sia la passione degli spagnoli, dei madrileni, soprattutto per questo genere. Ecco, lei come lo ha avvicinato il genere della zarzuela? Quando l'ha scoperto, insomma.
1: L'ho scoperta già da molto piccola, ma non avevo fatto veramente molto finché ho fatto il concorso di Operalia, cui c'è un prezzo per un cantante di zarzuela e tu puoi presentare un'aria e poi c'è un premio. E io ho fatto un'aria che mi ha dato mia madre per imparare. Lei ha fatto abbastanza zarzuela, lei ha spartiti scritti a mano a casa, noi abbiamo un sacco di spartiti incredibili. Sì, perché in Cuba la zarzuela era il teatro, c'è un teatro di zarzuela, c'era un teatro di zarzuela a Havana,
0: sì.
1: E quando mia nonna era giovane, lei andava spesso e loro ascoltavano i dischi o i records, sì, i dischi, quelli grandi. Bravo, sì,
0: magari suo nonno cantava anche nelle zarzuela,
1: anche, ma lui era molto appassionato dell'opera italiana, dire, lui era grande fan dei cantanti italiani, tenori italiani, dove c'è una grande tradizione, e lui imitava i dischi, i suoni, ma era bravissimo lui, ma non aveva il training, non aveva fatto mai la scuola del canto. Non bisognava, ma comunque il canto che si trova nella zarzuela molto simile al canto italiano,
0: lì ci sono le parti,
1: sì.
0: Ci sono le parti recitate, perché bisogna essere anche dei bravi attori e brave attrici, no? Non basta saper cantare bene
1: i suoni, ma era bravissimo lui, ma non aveva il training, non aveva fatto mai la scuola del canto. Non bisognava ma comunque il canto che si trova nella zarzuela è molto simile al canto italiano,
0: ci sono le parti recitate, perché bisogna essere anche dei bravi attori e brave attrici, no? Non basta saper cantare bene per fare la zarzuela.
1: Non basta, e c'è zarzuela spagnola, ci sono anche

0: della zarzuela cubana, che ha gli strumenti particolari di Cuba, del Caribe, che sono strumenti che vengono dai ritmi afro-cubani, cioè ci sono più di tutto percussioni, strumenti per avere i ritmi, per fare i ritmi dei balli cubani.
1: Certo.
0: Quindi si trova c'è molta differenza tra la zarzuela spagnola e la zarzuela cubana. E questo
1: Questo dobbiamo.
0: mi ha dato
1: Eh
0: molto interesse.
1: sì, dobbiamo imparare molte cose che non sappiamo. Però nel suo recital ci saranno anche poi dei cicli vocali più classici, diciamo
0: Sì.
1: così, come le siete canciones populares españolas
0: Sì.
1: di De Falla, poi le canciones amatorias di Enrique Granados, bellissime, i madrigali
0: Bellissime.
1: di Joaquín Rodrigo, e poi ho visto
0: Rodrigo.
1: appunto la musica cubana.
0: Sì, tutta la
1: Di,
0: seconda parte,
1: ecco.
0: compositori cubani, sì.
1: Noi conosciamo
0: Sì.
1: bene Ernesto Lecuona qui in Italia per tante ragioni, conosciamo molto meno bene Eduardo Sánchez, De Fuentes, Jorge, anche Hermann e Gonzalo Roig. A che epoche appartengono questi compositori che lei interpreta?
0: Quasi tutti della stessa epoca,
1: Ah, ecco.
0: sì, 1018, fino all'inizio del secolo 1900, perché Lecuona suonava pianoforte, era un compositore molto molto bravo di pianoforte soprattutto, ma anche ha scritto delle zarzuele, dei pezzi per canto, e Lecuona è più conosciuto forse, direi, cubano, compositore cubano. Ma Nin, le prime quattro canzoni o tre canzoni che faccio
1: Sì,
0: di Nin sono tutte
1: esatto.
0: canzoni spagnoli, di ritmi spagnoli, testo spagnoli, e quindi questo fa un po' il ponte dalla metà spagnola alla metà cubana, perché veramente i cubani di questa epoca erano nuovi arrivati, quindi posso dire che c'era molta influenza ancora della musica spagnola europea, e poi è diventata musica più che noi, quando ascoltiamo, diciamo: ah, questa musica del nuovo mondo, questi sono strumenti diversi, ritmi diversi, questo lo conosco più nuovo mondo, più Caribe, più cubano tipico. E poi sentiremo un po' nella seconda parte diciamo il tournée, oppure diciamo un po' il viaggio di come si cambia, come è cambiata la musica fino alla. Credo che l'ultima, la canzone anche che si ascolta, una che si chiama Tu, si
1: Sì,
0: ascolta anche nel Godfather,
1: di
0: quindi una canzone che è
1: Sánchez de
0: diventata
1: Fuentes.
0: popolare. Sì,
1: Sì,
0: una
1: questa è
0: canzone che è diventata molto
1: molto famosa,
0: popolare,
1: molto
0: ma
1: famosa.
0: si canta, bravo, ma si canta con voce di opera, perché con voce lirica, perché ha un do in acuto, quindi
1: Addirittura,
0: non è una
1: sì.
0: canzone cantata di pop,
1: No,
0: è
1: no, no.
0: una canzone classica.
1: Bene, quindi ci sarà anche il modo, insomma, di fare delle incursioni tra il repertorio, anche tra diversi tipi di
0: Sì.
1: vocalità, no? La vocalità più popolare, la vocalità più colta, e poi sarà anche un modo di rivolgere un omaggio a Cuba, che insomma non sta trascorrendo proprio un periodo molto felice della sua storia in questo momento. E, purtroppo dobbiamo salutarci, però ci salutiamo nel segno e nel nome di un'aria che lei canterà appunto il 14 di ottobre e che è tratta proprio da una zarzuela, El Barberillo de Lavapiés, così si intitola, di un compositore a me molto vicino, lei non lo sa, ma io mi chiamo Guido Barbieri
0: Ah, bravissimo!
1: e l'autore di questa zarzuela è Francisco Asenio Barbieri. Non siamo parenti, ma insomma lo sento a me vicino.
0: Fantastico, che bello.
1: E allora, cara Lisette, grazie per aver passato questa mezz'oretta insieme a noi. E allora ci
0: Grazie.
1: congediamo, ci diamo appuntamento appunto al 14 al Teatro dell'Opera di Roma, ricordiamo, per la stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, e sì, ci congediamo con la Canzone de Paloma da El Barberio de Lavapiés di Francisco Asenio Barbieri. Grazie infinite, buona serata. A
0: Grazie Guido, ciao.
1: presto, ciao.

0: La voce dunque di Lisette Oropesa in questa canzone, in questa aria, possiamo chiamarla in modo estensivo anche così, la Canción de Paloma da El Barberío de Lavapiés di Francisco Asenio Barbieri, una zarzuela che fa parte del repertorio di Lisette Oropesa che ascolteremo, appunto ve lo ricordo ancora, il 14 ottobre al Teatro dell'Opera di Roma per l'inaugurazione della nuova stagione da camera dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Non è un errore, è proprio una collaborazione tra queste due istituzioni. 22 e 20 e 33 minuti esattamente qui dalle nostre parti a Radio 3 Suite, e abbiamo ancora una mezz'oretta prima di arrivare ai nostri teatri in prova. Vi sembra di aver visto Katia Paso che è già arrivata, ma e tra poco mi raggiungerà qui ai microfoni della sala K2, però prima ci avventuriamo lungo un altro percorso, un altro itinerario che vi ho annunciato ormai tante ore fa. Anzi, abbiamo aperto la trasmissione di oggi proprio con la nostra copertina dedicata a Der Doppelgänger di Franz Schubert su testo di Heinrich Heine. La motivazione ora si svela, ma ve l'ho già svelata, perché ho qui davanti a me un libro prezioso, veramente un libro prezioso. E non lo dico così per formalità, ma perché ne sono davvero convinto. Heine, da Schubert a Schumann e ad altri musicisti romantici. È qualcosa che mancava nella letteratura musicologica italiana, e questo vuoto lo ha riempito felicemente Felice Todde, che è al telefono con noi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Benvenuto a Radio 3.
1: Sono ben contento, ben trovati.
0: Grazie. Anche perché appunto veramente lei ha fatto un lavoro prezioso, perché ha studiato con molta acribia, con molta attenzione, il rapporto che si è stabilito nel tempo tra la poesia di Heinrich Heine e i tanti compositori dell'Ottocento, soprattutto che si sono misurati con i suoi versi. Schubert, evidentemente, insieme a Schumann, sono i due autori che con maggiore intensità, con maggiore anche appropriatezza di stile, in qualche modo si sono avvicinati alla poesia di Heine, ma ci sono tanti altri nomi: Mendelssohn, Clara Schumann, Wagner, Liszt, Brahms, insomma i molti, Robert Franz, che è forse il meno conosciuto di tutti, e tanti altri. Allora le chiederei subito, Felice Todde, una cosa importante secondo me da mettere in luce, cioè lei lo fa del resto nel primo capitolo del libro pubblicato da Zecchini Editore, ve lo ricordo, è uscito proprio da poco, no? Todde, credo sia un libro molto, molto giovane ancora, vedo settembre 2026, quindi è proprio giovanissimo. E dicevo, lei lo dice nel primo capitolo: Heine tra romanticismo e realismo. Allora, questo nodo critico, no? Come tutti i nodi, forse sì, va sciolto, oppure no, oppure va lasciato annodato, non ho idea. Qual è l'individuazione stilistica di questo poeta che, ricordiamo, è nato nel 1797, esattamente l'anno in cui è nato anche Franz Schubert, no? Quindi dove, esatto, e come lo possiamo, sì, collocare?
1: Senta, preliminarmente vorrei dire che l'uscita di questo libro si deve anche al contributo della Fondazione di Sardegna, una istituzione benemerita che sostiene molte importanti iniziative culturali.
0: Bene.
1: In questo caso il discorso romanticismo-realismo, vorrei ricordare che negli anni 60 e 70 di Heine ci si occupò assai in Italia. Dopodiché mi pare che questo grande interesse critico, parlo di Santoli, parlo di Paolo Chiarini, che hanno pubblicato tante cose con tanti saggi introduttivi di grande qualità, mi pare che questo interesse si sia attenuato. Bene, Heine nella cultura del suo tempo, tedesca e no, io me ne sono occupato in modo certamente non esauriente, piuttosto ponendo dei problemi o riproponendo dei problemi e risolvendoli. Quello sul realismo di Heine, cioè tra realismo e romanticismo, sull'ironia di Heine, sul rapporto tra le straordinarie prose, penso a Schnabel e Wolfsky, il libro Le Grand Reisebilder gli articoli sociopolitici, tutto questo è il rapporto con la sua poesia. Ecco, io penso che il problema del realismo o non realismo, o di che cosa consista il realismo di Heine, non sia stato risolto negli anni 60 e 70, e non lo risolverò certamente io. Questo penso
0: il
1: proprio
0: nodo
1: di no.
0: Rimane avviluppato, per l'appunto.
1: Beh, appunto, rimane avviluppato. Beh, no, avviluppato forse un po'
0: forse
1: meno,
0: un po' meno,
1: nel senso che il sviluppo sta nella stessa scrittura di Heine, che accoppia, unisce delle cose apparentemente contraddittorie. Noi utilizziamo delle categorie, delle etichette, realismo, romanticismo, eccetera, intendendo per esempio per romanticismo fantasia, istinto, sentimento, invece per realismo concretezza, precisione, ma sono etichette che dobbiamo per forza usare, se no non ci capiamo su nulla.
0: Certo. E del resto
1: nel caso di Heine esse si coniugano in una maniera estremamente originale, direi unica.
0: Certo, ma basta poi leggere i testi moltissimi che sono stati intonati dai compositori dell'Ottocento per rendersi conto che in realtà questi elementi sono sempre compresenti, no? Fantasia, immaginazione, visionarietà da una parte, noi dall'altra anche però immagini concrete che si riferiscono anche ad una vita quotidiana in un certo modo, no? Quindi in realtà poi c'è un intreccio quasi inestricabile tra questi due elementi. Però lei ha nominato una categoria fondamentale per capire un po' la poesia di Heine e anche per capire in che modo i compositori si sono accostati a questa dimensione, che è la categoria della ironia. Ecco, in che senso possiamo parlare di ironia nella poesia di Heine? Mi viene Haydn, non so perché. Heine.
1: Nella poesia di Heine direi che l'ironia, per chi la sappia leggere, è patente, cioè si trova persino nelle grandi esagerazioni. Pensiamo agli ultimi Lieder di Dichterliebe, no? Una dilatazione del sentimento tale che quasi non ci possiamo credere. Il penultimo che dice Land der Wonne, questo posto meraviglioso, è descritto in un modo che fa quasi paura.
0: Certo.
1: E quindi abbiamo una sorta di contraddizione, ovviamente voluta.
0: Come accade nei racconti di Lovecraft, per esempio, no? Che sono talmente esagerati
1: da produrre in realtà
0: il sorriso ironico. Insomma, no?
1: Certo, c'è una parentela con Hoffman, sicuramente.
0: Certo.
1: Ma ecco, cosa posso dire? Nel caso di Schubert, mi pare, la mia teoria è che gli ultimi Lieder di Schubert siano stati, gli ultimi tre particolarmente, siano stati fortemente influenzati da Heine, e che Schubert abbia compiuto quasi una svolta, perché di Stadt io mi sono permesso di dire che è preimpressionista, forzando l'etichetta, naturalmente, e così mentre a mio avviso, sebbene ci sia una corrente critica molto autorevole che lo nega, Schumann interpretò piuttosto bene l'ironia di Heine.
0: A Schumann, Todd, ci arriviamo tra un istante, perché volevo rimanere su Schubert, appunto, che noi abbiamo aperto la trasmissione, dicevo, con Der Doppelganger, quindi con il sosia, che è impressionante, no? Veramente è impressionante, proprio quello è uno degli ultimi leader di Schubert, no? Probabilmente scritto nel 1828, che è poi l'anno della morte, e dove c'è diciamo una deformazioni, persino, non voglio usare una parola a sproposito perché chiaramente questa non è la categoria estetica, ma quasi una deformazione espressionista della vocalità che viene portata.
1: Ma io ho usato questa etichetta, esatto, abusandone, precisando che non era criticamente perfetta, no, ma mi pare che anticipi. Se poi sentiamo come la interpreta T-shirt disco,
0: ah, sì,
1: lì sentiamo quasi uno sprachgesang,
0: sì, c'è un urlo, no? C'è un vero e proprio urlo quando si vede l'uomo che si torce,
1: esatto,
0: le mani, no?
1: Esatto.
0: Nella lontananza, lì fa veramente impressione. Però volevo proporle un altro ascolto, Here Build, la sua immagine,
1: sì,
0: perché anche questo secondo me porta verso, insomma, beh, adesso lo ascoltiamo, non ne parliamo prima, se no chiacchieriamo troppo,
1: sì.
0: L'ascoltiamo questo lead e lo ascoltiamo nella esecuzione, adesso glielo dico subito perché non me lo ricordo più di preciso, vabbè, ah no, siamo sempre con Dietrich Fischer-Dieskau, certo, e Gerald Moore.
1: Chi suona?
0: Gerald Moore al pianoforte e Dietrich Fischer-Dieskau naturalmente la voce. Ascoltiamo questo lead.

0: Ecco, Felice Todde, leggerei insieme a lei e per i nostri ascoltatori il testo, la traduzione italiana naturalmente del testo di Hier Bild, appunto di Franz Schubert, tratto da Schwanengesang, la voce di Dietrich Fischer-Dieskau e il pianoforte di Gerald Moore, perché in questi versi c'è una, mi sembra di poter dire, insomma, un'estetica molto precisa. Ero immerso in sogni oscuri e fissavo il suo ritratto, il Bild per l'appunto. E il volto amato cominciò misteriosamente ad animarsi. Un sorriso meraviglioso si diffuse sulle sue labbra. Lacrime di tristezza brillarono nei suoi occhi. Anche a me le guance si rigarono di pianto. Ahimè, non posso credere di averti perduta. E anche qui, Felice Todde, nel penultimo verso, no? Und ach, ich kann's nicht glauben, ahimè, non posso credere, no? E c'è anche qui un'esasperazione vocale, sia dal punto di vista della dinamica che Fischer-Dieskau ovviamente introduce, sia dal punto di vista proprio della tramatura, della linea melodica, no? Quindi una grande intensità, che però si sposa, se mi posso permettere, con qualcosa che di Heine a me è sempre rimasto molto appiccicato addosso, e cioè quella teoria del famoso Deutsche Idyll, no? Che Heine teorizza anche proprio nel suo libro dei canti, no? E cioè il Deutsche Idyll proprio come un pianto che improvvisamente si apre su un sorriso. E lì coglie l'essenza, no, del cosiddetto idilio tedesco, qualcosa che è una specie di idilio più o meno campestre e felice che viene però corrotto da una ferita, no? Da un'improvvisa epifania di tristezza, di malinconia o addirittura di dolore. E qui Schubert però, nonostante forse, me lo dica lei, glielo chiedo, non sia proprio in sintonia con l'ironia di Heine, che non era una categoria che Schubert potesse coniugare, però invece da questo punto di vista coglie perfettamente e magnificamente l'essenza del Deutsche Idyll. No? Mi sbaglio? Cosa dice?
1: Indubbiamente Schubert prende Heine con estrema serietà, quindi il lato ironico gli è sostanzialmente estraneo, non è nella sua, mi pare non sia nella sua mentalità e nella sua musica. Però in questo Lied, che quasi prefigura Schumann per certi aspetti, non dal punto di vista strettamente musicale, ma dal punto di vista del interpretazione. Ci sono intanto nel testo, io ho fatto una traduzione diversa da quella
0: Sì,
1: che lei ha
0: certo.
1: detto, ci sono alcuni caratteri fondamentali della poesia di Heine, il sogno intanto, no? L'aspetto onirico, però nel sogno prende vita l'amato volto e poi ci sono queste stranezze, pensi, questo diminutivo. Ein Lächeln, wunderbar, un sorrisino meraviglioso. E poi queste lacrime di tristezza fanno brillare gli occhi, quindi li rendono anche più belli. E poi scendono le lacrime
0: A chi guarda
1: gli occhi,
0: l'immagine?
1: sulle guance del poeta. Ma insomma, credo che anche questo sia un Lied particolarmente interessante in Schubert, perché è durcomponiert, ma non segue molto la libertà del durcomponieren. C'è in fondo un rispetto della forma, ecco, che è anche tipico un pochino anche di
0: Ecco,
1: Schubert,
0: per i nostri
1: a
0: ascoltatori che non
1: cominciare da.
0: fossero proprio in grande intimità con queste definizioni, no? Il Lied durchkomponiert è il Lied che non segue la
1: Sì,
0: ripetizione strofica, no? Dell'andamento dei
1: esattamente.
0: versi, sempre con la
1: Sì,
0: stessa intonazione musicale, ma è composto
1: sì.
0: attraverso, no? Come vorrebbe dire, dal punto di vista proprio letterale. Quindi,
1: Esattamente, questo vuol dire composto
0: Senta,
1: attraverso, in barba alle
0: in
1: strofe,
0: barba alle strofe.
1: anche se la parte musicale può anche essere uguale, come capita per esempio nel nel Margherita l'arcolaio,
0: certo,
1: no?
0: Come no, come no. Lì c'è una differenza molto.
1: Il pianoforte è uguale, ma invece la voce va per altre strade.
0: E poi c'è il bacio, quel bacio che interrompe, no? Il modo.
1: Vorrei dire una cosa, questo libro è da un certo punto di vista complicato. Lei ha accennato appunto all'aspetto musicale, perché gli esempi musicali sono tanti, che sono delle analisi musicali.
0: Molto
1: cosa
0: precise,
1: fa uno che non conosce la musica? Sebbene io non abbia preteso di fare un'analisi dettagliata, ma insomma, cosa fa un lettore che gli capita sto libro e la musica non la sa? Beh, la salta. Legge i testi e legge i commenti, e io spero, se c'è qualcuno di questi lettori che sto teorizzando, che gli venga voglia di mettere su un CD o di sentire la radio o di andare su YouTube per sentire l'esecuzione dei pezzi,
0: certo,
1: e su
0: certo.
1: quella
0: Ma io, guarda,
1: fondarsi.
0: Sostengo che la musica si può seguire benissimo anche senza saperla, perché in effetti i tracciati melodici soprattutto non si seguono.
1: Se no, poverino,
0: benissimo.
1: Un lettore vede tutte queste
0: e si
1: tutte
0: scoraggia.
1: Queste note, dice: a questo libro non mi serve.
0: No, assolutamente è il contrario. Comunque abbiamo capito come, insomma, a contatto con Heine e in particolare con i testi poi raccolti, i testi a posteriori, no? Questa è una raccolta postuma, quello del Canto del Cigno, però mettono in luce appunto una trasformazione, una modificazione anche molto forte nello stile compositivo di Schubert, che si avvicina sempre di più a una specie di realismo psicologico, chiamiamolo così, insomma, no? Proprio
1: sono dei leader. Questi ultimi sono veramente strani, depistanti.
0: Depistanti rispetto ai 600 altri.
1: Esattamente.
0: Senta, Felice Todde, avviciniamoci per qualche minuto, ce ne abbiamo ancora un 7-8 minuti di tempo, invece alla intensissima poi frequentazione che ha avuto Schumann dei testi di Heine, no? Anche quantitativamente più vistosi, no? Rispetto ai testi che ha utilizzato Schubert. Però mi vorrei concentrare, lei fa un'analisi molto precisa di tutte le raccolte di Schumann che utilizzano i testi di Heine, però l'approdo, non a caso lei riserva la conclusione del lungo capitolo su Schumann, che è un po' un libro dentro il libro, no? A Dichter Liebe, inevitabilmente, perché è l'approdo forse più maturo, forse anche più felice dal punto di vista dell'invenzione. No? Ecco, in che senso diceva prima lei che Schumann forse coglie con maggiore sensibilità quegli elementi dell'ironia che sono contenuti nella poesia di Heine?
1: Ma senta, io credo che potremmo anche parlare del Liederkreis Opera 24,
0: certo.
1: Contiene in nuce tutto una serie di cose poi riprese nel Dichter Liebe Opera 48. Ma se noi prendiamo proprio Dichter Liebe, no? Lei pensi i primi tre leader che sono strettamente legati, indissolubilmente legati anche dal punto di vista armonico. Io non sono, tra l'altro, ho qualche perplessità sulla interpretazione di Bortolotto delle armonie, ecco. Ma pensi alla finta banalità del primo, nel meraviglioso mese di maggio, quando tutti i germogli sbocciavano, allora nel mio cuore l'amore si è dischiuso. È una cosa di una banalità spaventosa. Quando tutti gli uccelli cantavano, allora le ho confessato la brama mia e il desiderio. Vogliamo dire che è falso? No,
0: no, assolutamente.
1: No. È un velo di come dire, di più che di ironia, quasi banalità, ma poi sfocia nell'altro, dove subito dalle mie lacrime germogliano tanti fiori fioriti e i miei sospiri si mutano in un coro di usignoli. Qui siamo nella fantasia più sfrenata, improvvisamente, no? E poi la conclusione con quello veloce di rose, di lilie, eccetera, eccetera. Ma già qui siamo, abbiamo una vena ironica evidente. E poi c'è un concetto, diciamo, antifrastico.
0: Sì.
1: Quando dice: se ti guardo svanisce ogni dolore, quando ti bacio sono risanato, mi appone una gioia celeste, mi dici ti amo, allora devo piangere amaramente. Oddio, come sarebbe?
0: È di nuovo, no? Di nuovo quel sorriso che viene
1: e
0: rotto
1: poi
0: dalle lacrime.
1: Cose, una delle cose è animare individualmente gli elementi della natura.
0: Ma certo,
1: i fiori, sì. Anche gli edifici parlano in Heine, i fiori, le piante. Se i fiori sapessero che ferita ho nel cuore, piangerebbero con me e gli usignoli farebbero risuonare un canto consolatorio. Cioè sono cose che appaiono manierate in qualche modo. Ma perché? Perché c'è uno schermo di fronte a quella che è stata chiamata la ferita di Heine.
0: La famosa ferita di cui parlavamo prima, appunto.
1: Io bene. Poi non credo che ci sia una, lo dico brevissimamente,
0: sì.
1: Non credo che ci sia una svolta in Ich grolle nicht, quando dice non posso odiare, eccetera, che la svolta sia lì. Tutt'altro, no? Penso che la storia già prima piange, e poi dopo invece non piange più, quindi non c'è una linearità in questo.
0: No, di certo. Bene, io spero che siamo riusciti ad incuriosire i nostri ascoltatori e ad approfondire un po' questo rapporto di Heine con Schubert, Schumann, Brahms, che non abbiamo citato, ma insomma ci sarebbero molti magnifici ascolti anche da fare a proposito di Brahms. Però vorrei congedarmi.
1: Brahms,
0: sì.
1: Dica. No, dicevo Brahms, il conservatore, che poi l'ultimo lead è tutt'altro che conservatore.
0: Qui apriremo una questione critica immensa.
1: È tutta una storia.
0: Conservatore proprio è la parola, credo, meno indicata per leggere la musica di Brahms.
1: Anche
0: comunque,
1: se lui si proclamava antimodernista,
0: ma insomma sono categorie, anche quelle categorie. Piuttosto pigre in un certo modo. E allora, caro Felice Todde, io ricordo il suo lavoro, il suo studio prezioso, Heine, da Schubert a Schumann e ad altri musicisti romantici, pubblicato da Zecchini Editore, e non ci possiamo che congedare nel segno di Dichter Liebe. E allora ascolterei proprio questo breve trittico iniziale dei primi tre Lieder da Dichter Liebe opera 48. L'esecuzione questa volta è del baritono Christian Gerhaher, e al pianoforte c'è Gerold Hubert, e anche questa è una magnifica esecuzione. Grazie infinite, sì. Felice Todde,
1: grazie
0: a voi per il lavoro che ha
1: lei.
0: Fatto a presto, buona serata.
1: Buona serata.

0: gli umori diversi e contrastanti, dalla melinconia, alla tristezza, fino alla brillantezza, alla gioia quasi incontenibile, in questi tre brevi lieder che aprono Dichterliebe opera 48 di Robert Schumann su testo di Heinrich Heine. Abbiamo appena parlato con Felice Todde, grazie al suo libro che studia le relazioni tra Heine e i grandi musicisti dell'Ottocento, la voce di Christian Gerhaher e il pianoforte Gerold Huber. Ci saranno molti umori contrastanti e diversi, come sempre accade anche nei nostri teatri in prova, quindi do il mio benvenuto a Katia Ippaso, bentornata.
1: Buonasera Guido,
0: eccoci,
1: grazie.
0: Lunedì sera è il momento del nostro incontro, ed andare a cercare di capire quali sono gli spettacoli che stanno nascendo, non quelli che sono già nati, e questa è la bella intuizione originaria, no, di teatri in prova. E vedo dai titoli qui che affronterai questa sera, sì, che c'è veramente un bel contrasto di umori e di stili.
1: Esatto, infatti queste note appunto che nominavano questa grammatica di tutti i sentimenti possibili erano appunto quelle giuste per introdurre questa puntata di Teatri in Prova, dove come sempre cerchiamo di metterci in ascolto con quanto si muove sotto traccia, con i movimenti invisibili che guidano appunto, come dicevamo, le nuove creazioni della scena teatrale. Allora questa sera cominciamo il nostro viaggio da Genova, dove a breve, l'8 ottobre, inizierà la nuova stagione del Teatro Stabile. Il primo appuntamento è al Teatro Ivo Chiesa con l'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, regia di Davide Livermore, che è anche il direttore artistico del Teatro Nazionale di Genova. Lo spettacolo debutta l'8 ottobre e resterà in scena fino al 18 ottobre. Allora Guido, naturalmente è un titolo che esercita un fortissimo potere evocativo, non solo per la storia della letteratura italiana, ma anche per la storia della musica e naturalmente anche per la storia dell'arte scenica. Una lampadina non può che accendersi immediatamente sull'anno 1969, cioè l'anno in cui debuttò a Spoleto l'Orlando Furioso di Ronconi con l'adattamento teatrale allora di Edoardo Sanguinetti. Sono passati appunto 57 anni e oggi Davide Livermore si accosta al poema cavalleresco basandosi sull'adattamento, la riduzione di Margherita Rubino e su una visione poetica molto precisa che andremo a scandagliare con due delle interpreti. Siamo alla fine del mondo, di un mondo, e non restano che le donne a cercare di ritrovare il senno perduto dell'umanità. Ho scelto cinque attrici di una grandezza che permette di affrontare Ariosto senza proteggerlo, senza semplificarlo, dice Davide Livermore, e soprattutto senza avere paura della sua lingua. Ed è quindi attraverso la voce di due delle protagoniste che abbiamo deciso stasera di attraversare appunto l'Orlando Furioso. Siamo con Laura Marinoni. Buonasera Laura. Pronto? Abbiamo Laura Marinoni.
2: Buonasera.
1: Sì, buonasera Laura. Grazie di essere con noi. Abbiamo anche Linda Gennari. Buonasera Linda.
3: Buonasera a voi.
1: Allora, Linda Gennari, lei interpreta Orlando e anche la Luna. Cominciamo proprio dal protagonista di questo grande poema cavalleresco. Allora, quello che lo spettatore vede subito d'apertura di sipario è uno spazio, diciamo, che insieme reale e metafisico, è uno spazio occupato da un aereo divelto, è un relitto con un'ala spezzata che forse è appartenuto a un'altra epoca, forse invece appartiene alla nostra. Sappiamo, questo lo leggiamo e ce lo dice anche il regista nelle sue note, che tutto è inizio dalla fine, cioè dalla voce di un comandante che annuncia che lo spazio aereo sta per essere chiuso per 72 ore. In questo scenario sospeso appaiono i personaggi creati da Ludovico Ariosto nel 500. In questo scenario, Linda Gennari, che evoca comunque un mondo silente e tenebroso, chi è Orlando? E perché perde il senno?
3: Allora, Ariosto fa, attraverso Orlando, credo ci restituisca un ritratto estremamente lucido e inquietantemente moderno di una figura di uomo che è l'eroe, il paladino perfetto, molto valoroso, coraggioso. Dietro questa maschera però si, in qualche modo si rivela, si annida un uomo che proietta il suo valore, proietta totalmente il suo valore in questa donna appunto angelicata, una donna che non è più una persona reale, ma è in qualche modo appunto una figura vista astrattamente come donna ideale e casta e che in qualche modo è specchio, fa da specchio a Orlando per riconoscere, per restituirgli un valore. Nel momento in cui Angelica invece si rivela donna reale e quindi sceglie indipendentemente nei sentimenti, nel sesso, il mondo di Orlando crolla, il suo io si frammenta, si liquefà e sopraggiunge dunque la pazzia. Diciamo che è un ritratto che oggi probabilmente noi definiremmo, con gli strumenti che abbiamo, di un narcisista patologico.
1: Ecco, chiaro.
3: E quindi lo trovo estremamente appunto moderno.
1: Angelica.
3: E anche inquietante.
1: Ecco, moderno e anche inquietante, quindi appunto questa scissione dell'io che viene anche causata dall'incontro con un fantasma, diciamo appunto d'amore. E Angelica, nel ruolo di Angelica abbiamo un'altra attrice, perché appunto il cast è prevalentemente femminile, che è Anna Della Rosa, che poi interpreterà anche Melissa, Rinaldo e Zerbino. Allora, Laura Marinoni, lei interpreta invece Astolfo, prima di tutto, poi Bradamante e anche Carlo Magno. Allora, come Astolfo ha un compito, direi, di vitale importanza, cioè cercare il senno di Orlando. Fra l'altro, per il suo personaggio, tutte voi attrici siete state invitate a, diciamo, dedicare dei versi, delle immagini, delle vostre, la vostra proprio rappresentazione, no, dei personaggi che andate incontrando. E per il suo Astolfo, lei ha anche scritto delle rime che saranno pubblicate nel programma di Sale, in cui esalta questo astronauta. Amore del paladino che macina ottave sempre sognando. Quindi, in qualche modo, Astolfo nella sua immaginazione rappresenta proprio la scrittura, Laura Marinoni.
2: Allora, intanto Astolfo è veramente un personaggio eroicomico, un personaggio che si differenzia moltissimo dagli altri paladini e che ha anche un côté molto divertente. Nella prima parte lui è trasformato in mirto perché si è innamorato della maga Alcina, che gli ha fatto un incantesimo, e l'ha trasformato in mirto. Quindi è un personaggio che ha delle scene molto godibili, veramente molto divertenti anche da interpretare, e poi ha un finale invece in cui va sulla Luna, va proprio fisicamente sulla Luna, portato da San Giovanni per recuperare il seno d'Orlando. E quindi qui gli viene dato un compito molto alto. Poi la regia di Davide Livermore, fantasmatica come sempre, ci porta proprio così a volare. Ci porta in un altro luogo dove la Terra si vede come un luogo lontano, il luogo dove la pazzia resta là e non se ne va mai, no? Quindi ci sono molte sfumature, ma come in Astolfo, in tutti i personaggi, sono personaggi estremamente umani, visti con una grande ironia da parte di Ariosto, e quindi in realtà tutta è una grandissima favola in cui c'è molto divertimento. Io per prima confesso che dall'epoca della scuola non avevo mai più rivisitato, riletto Bradamante, l'Orlando Furioso, mi sono accorta che siamo davanti a un'altra Divina Commedia, cioè come proprio altezza e compattezza di stile e meraviglia, ecco, è proprio un testo meraviglioso, per cui da Stolpo poi io personalmente passo a Bradamante, che è una specie di Orlando al femminile, nel senso che segue, cerca disperatamente il suo Ruggero e non lo trova mai. Questi sono personaggi che hanno un'ossessione amorosa, no? E quindi sono visti ironicamente. E poi c'è Caio Magno, che ha una scena bellissima in cui c'è la grande battaglia di Parigi, e quindi c'è proprio la cristianità contro i saracini, però è tutto visto in modo incredibilmente contemporaneo da Ariosto, senza giudizio, ovvero i saracini, i musulmani, non sono affatto descritti come inferiori ai cristiani. C'è una grande denuncia della guerra.
1: Ecco, allora questa favola che ha tutti i toni del dramma, ma anche del divertimento, quindi dell'ironia, ci consente appunto di attraversare mondi su mondi, entriamo un po' nelle atmosfere dell'Orlando Furioso di cui stiamo parlando, con la regia di Davide Livermore.
4: Questa conclusione fu la sicura. Che il capo a un colpo mi levò dal tallo, poi che d'innumerabili battitudini si vide il manicolto amor satollo. C'è l'arma, mi studio ancora il duolo, eppure quel mi fa forza, e male a sconder pollo, per lacrime e sospiri, da bocca ed occhi, convien voglio non voglia, al fin

0: mismo letto in che giaceva l'ingrata donna venuta a porre con suo drudo più volte esser doveva. Non altrimenti or quella prima porre, né con minor prestezza se ne leva che dall'erba il vilan che si era messo per chiudere gli occhi e vegga il serpe appresso.
1: Quel letto, quella casa, quel pastore, il mantinente intantato mi casca, che senza aspettar l'una o che l'albero che va dinanzi al nuovo giorno nasca, piglio l'arma e il destriero ed esco fuori per mezzo al bosco alla più oscura frasca. E quando poi mi è avviso d'esser solo con grido, di piangere mai, mai di gridare, ma resta.

0: si vivace e come sospirar possa mai tanto e spesso di come così nel pianto.
1: Ecco, siamo entrati nelle atmosfere dell'Orlando Furioso di Ariosto, nella messa in scena di Davide Livermore, spettacolo d'apertura del Teatro Stabile di Genova, Teatro Nazionale, dall'8 ottobre al Teatro Ivo Chiesa. Allora, dicevamo, ne stiamo parlando con due delle attrici protagoniste, un Orlando Furioso tutto al femminile che vede in scena un quintetto di prime attrici del teatro italiano: Laura Marinoni, Linda Gennari, Anna Della Rosa, Mariangela Granelli e Anna Maria Ghirardelli. L'unico uomo in scena, Fulvio Pepe, che abbiamo ascoltato e che interpreta tre ruoli diversi: il narratore prima di tutto, poi San Giovanni Evangelista e il Sole. Allora, Linda Gennari, il secondo personaggio costruito su di lei è quello della Luna, che sarà protagonista dell'ottava scena, perché il vostro Orlando è diviso in otto scene: le donne, maghe, incantesimi, il castello incantato, i cavalieri, l'arme, l'assedio di Parigi dopo la battaglia, la pazzia di Orlando e infine appunto il viaggio sulla luna e il senno umano. Fra l'altro lei ha collaborato anche alla drammaturgia accanto a Davide Livermore, a Fulvio Pepe e Carlo Sciacaluga. Allora, intanto, questa luna che è stata evocata anche prima da Laura Marinoni, come ce la dobbiamo immaginare? Queste ampolle in cui viene custodito il senno degli uomini, come verranno disegnate?
2: Beh, vengono disegnate, diciamo, prima di tutto attraverso l'immaginazione, attraverso le parole di Laura, perché è Astolfo che finisce sulla luna e che vede cosa la luna raccoglie. Una delle battute che dico in quanto luna è: ciò che si perde là, qui si raguna, ciò che si perde sulla terra si raduna sulla luna. E Astolfo, camminando sulla luna, vedrà tutta una serie di cose che poi racconterà, e quindi poi questo farà nascere delle immagini nel pubblico. E questa luna è, beh, la luna è il simbolo in assoluto della femminilità, della fertilità, è una sorta di idea lontana e vicina allo stesso tempo, distante e intima, e ha qualcosa anche di molto ironico. C'è come una sorta appunto di distanza empatica, però.
1: Bello, la distanza empatica,
2: sì,
1: è una chiave.
2: Sì, è un po' una diva
1: capricciosa.
2: Sì, ma benevola anche, uh-huh. Però, con questo sorriso un po', cerco sempre un po' un sorriso nel restituirla.
1: Ecco.
2: Ed è molto divertente che poi appunto è proprio sulla luna che finisce il senno di Orlando, quindi è un bel gioco di specchi, diciamo.
1: Ecco, assistendo alle prove del vostro spettacolo, mi è sembrato appunto di registrare un'atmosfera che voi state anche restituendo con le vostre parole, che è un'atmosfera molto seria, insieme molto giocosa. Quindi, da un lato, sì, la precisione ritmica e musicale che Livermore, che uomo di musica e uomo di teatro, ha chiesto ai musicisti. Ricordo che in scena ci sarà il trio La Chimera, che suona strumenti di filologia antica, e anche alle attrici, perché insomma insieme bisogna fare un lavoro contrappuntistico. E dall'altro c'è, sì, appunto un'atmosfera divertita che asseconda l'aspetto fantastico, immaginifico appunto dell'Orlando Furioso. E Laura Marinoni, prima di salutarci, mi viene in mente un'espressione di Nietzsche che parlava del danzare in catene. Allora mi chiedo se il fatto di essere essenzialmente un ensemble di attrici donne abbia facilitato questa danza in catene.
3: Ma io intanto credo che siano un gruppo di attrici che in gran parte hanno già lavorato insieme, si conoscono, si stimano, si vogliono bene e hanno un entusiasmo particolare che sposa lo spirito di Livermore. E lui, il primo giorno di prove, ci ha detto: noi dobbiamo immaginarci come bambini, ma non bambini che fanno il verso, che fanno la parodia. Dobbiamo ricordarci di quando eravamo bambini e quindi entrare in questo grande gioco teatrale con quello spirito, per cui ci sono duelli che ovviamente sono nati come da dei ragazzini che prendono le spade di legno e giocano in modo serissimo a fare i paladini. Abbiamo cambi di scena veramente mirabolanti, e quindi è un grande gioco di squadra ed è molto gioioso, molto faticoso, perché appunto comunque le ottave una costrizione, però è una costrizione come lo è la grande poesia, che ti porta a un livello superiore, che come dice Davide ti fa sempre alzare l'asticella, e quindi è come un recitar cantando che deve mantenere il senso, ovviamente, no? Perché è importantissimo far capire, aiutare il pubblico a entrare nella lingua, non sempre facile di aiuto, ma nello stesso tempo il divertimento di nuotare dentro queste strofe, queste magnifiche ottave che alla fine ti aiutano, perché è come essere dentro è come cantare, ecco.
1: Ecco, bene, siete riuscite perfettamente a farci entrare appunto in questa musicalità, anche in questa precisione, perché appunto non c'è nessuna approssimazione, c'è un dominio appunto dello strumento, che è quello che sia il regista che gli interpreti stanno cercando, e comunque c'è naturalmente anche la fantasia, la libertà, il gioco. Ringraziamo Linda Gennari, grazie Linda per essere stata con noi.
2: Grazie a voi davvero.
1: E grazie a Laura Marinoni, grazie Laura,
3: grazie,
1: come sempre.
3: Vi aspettiamo molto, molto volentieri a teatro per conoscere o ritrovare l'Ariosto.
1: Bene, ricordiamo anche che accanto alle attrici che abbiamo nominato anche prima, Anna Della Rosa, tra le altre, Mariangela Granelli e Anna Maria Gherardelli, abbiamo anche una danzatrice, Silvia Bennett, che simboleggia l'anima mundi. E da Genova ci spostiamo a Pistoia, dove in apertura della nuova stagione del Funaro è previsto un focus su Sotterraneo, sul teatro sotterraneo, di cui qui fra l'altro Radio 3 abbiamo spesso seguito i processi, i movimenti, sintonizzandoci in vario modo con il loro linguaggio corrosivo, critico e paradossale. Allora, per capire esattamente quello che si sta preparando per le serate del 16, 17 e 18 ottobre, abbiamo raggiunto al telefono uno dei fondatori della compagnia, Daniele Villa. Buonasera Daniele.
4: Ciao, buonasera a te e a chi ci ascolta.
1: Allora, Daniele Villa, mi ricordo che in un'altra puntata di Teatro in Prova avevamo già seguito un po' i primi bagliori di Time Capsule, che è uno spettacolo festa, un viaggio nel tempo, in questo nostro tempo, ma anche nel vostro specifico tempo, perché appunto avete festeggiato i 20 anni, due decenni di vita teatrale, dando continuamente bisogno. Avevamo già seguito un po' i primi bagliori di Time Capsule, che è uno spettacolo festa, un viaggio nel tempo, in questo nostro tempo, ma anche nel vostro specifico tempo, perché appunto avete festeggiato i 20 anni, due decenni di vita teatrale, dando continuamente, bisogna ammetterlo, molti segnali di divertimento ma anche di allarme.

0: preoccupazioni, i vostri desideri e come si sono trasformati appunto nel corso del tempo.
1: Sì, come dicevi, ci piace stare in equilibrio fra divertimento e male di vivere, fra allarme e gioco. E la preoccupazione era che questa potesse essere una strada teatrale che non trovava spazio, che non riusciva a entrare in connessione con il sistema teatrale, il pubblico, la critica. Invece, per fortuna, ci siamo riusciti e riusciamo a portare avanti, evolvere, trasformare il nostro linguaggio da 20 anni. Quindi diciamo che avevamo voglia, come abbiamo fatto per il decennale, per i primi 10 anni, avevamo voglia di festeggiare anche il traguardo dei 20 anni. L'abbiamo fatto aprendo questa capsula del tempo che avevamo raccolto nel 2015, facendo lasciare al pubblico tutta una serie di messaggi che nel 2015 sono stati murati nella parete del Teatro Studio di Scandicci, un luogo in cui abbiamo lavorato molte volte, e che nel 2025 abbiamo riaperto per inventarci una performance, spettacolo, festa, ispirata proprio a quei messaggi lasciati dal pubblico del 2015, lasciati in qualche modo a noi stessi, dandoci un appuntamento nel futuro. Da questa, diciamo, traccia è nato poi Time Capsule, che replichiamo adesso, dopo averlo fatto a Firenze, lo replichiamo adesso a Pistoia per Teatri di Pistoia, che è una struttura dove siamo compagnia residente con la quale abbiamo portato avanti tantissimi progetti. Quindi diciamo che Time Capsule raccoglie questi messaggi, li mette in connessione con scene di repertorio e scene inedite della compagnia e riflette sul rapporto che abbiamo avuto con questi 10 anni, con il loro immaginario e col tempo che è passato.
0: Allora, la sera successiva, invece, il 17 ottobre, sempre per i teatri di Pistoia al Funaro, andrà in scena in anteprima nazionale Stupido Cene. E allora, prima di farcelo raccontare da Daniele Villa, entriamo velocemente, brevemente, nelle atmosfere evocate, quindi dalla nuova opera di teatro Sotterraneo.
2: Nella prossima ora Teodora parlerà di cose che da oltre 10 anni ossessionano gli autori di questo pezzo, che evidentemente si credono chissà che cazzo e vogliono spiegarvi delle cose. Arroganti, eh? Partiamo proprio da qui, dall'interiorità, dal rapporto con noi stessi, dall'autopercezione. Voi, quanto pensate di essere persone razionali in una scala da 1 a 10? Vi capita mai di urlare più forte al telefono come se questo ne migliorasse la ricezione? Vi capita di cliccare compulsivamente il pulsante dell'ascensore come se questo lo facesse muovere più velocemente? Nel traffico avete spesso la sensazione che gli altri vi rallentino apposta e non siano esattamente come voi, dei poveri stronzi nel traffico? Quando siete in vacanza all'estero, vi lamentate mai del fatto che ci sono troppi turisti? Vi capita di pesarvi 2, 3 volte se la bilancia vi dice un numero che non vi piace e invece di rimetterla velocemente a posto felici se il numero vi soddisfa? Vi capita mai al supermercato di paralizzarvi indecisi se comprare il latte perché non ricordate se ce l'avete a casa e se non ce l'avete sarà davvero fastidioso domattina mangiare i cornflakes secchi, ma se ce l'avete rischiate che poi vada male?
3: Customer announcement. We'd just like to inform you this store is now closed.
0: Ecco, era un breve frammento da Stupido Cene, il nuovo lavoro di teatro sotterraneo che debutterà al Funaro di Pistoia il 17 ottobre. Una conferenza spettacolo, così viene raccontata, sulla realtà, o meglio su come il nostro cervello di Sapiens interpreta la realtà. Ne stiamo parlando al telefono con Daniele Villa, che è anche il drammaturgo della compagnia, oltre che uno dei fondatori. Allora, Daniele, non abbiamo un po' la sensazione qui in studio che questo nostro cervello di Sapiens non esca molto bene da questo vostro lavoro?
1: Beh, diciamo che Stupido Cene, come da sottotitolo, è una conferenza spettacolo. La voce che abbiamo sentito è quella di Teodora Grano, che è danzatrice e coreografa, che espone questa conferenza che parla senza voler esprimere giudizi, ma diciamo riferendo decine di libri che abbiamo studiato negli ultimi anni al riguardo, parla degli errori cognitivi sistematici del nostro cervello. Noi Sapiens abbiamo il potenziale per raggiungere i confini del sistema solare, ma al tempo stesso abbiamo degli automatismi che ci predispongono, diciamo, a interpretare in modo errato, in modo automatico, in modo irrazionale la complessità che ci circonda. Questo è un tema che ci ossessiona da anni. Abbiamo fatto diversi spettacoli che avevano a che fare col rapporto con la realtà, col rapporto fra sapiens e le narrazioni, fra sapiens e le ideologie.

0: fra Sapiens e la percezione. Dietro a tutti questi spettacoli c'erano decine di libri che a un certo punto hanno costituito una sorta di magma di concetti, informazioni, approfondimenti fra neuroscienza e psicologia cognitiva che sentivamo di voler fermare in una forma che fosse divulgativa e spettacolare. Perciò giochiamo un po' con Teodora Grano che spiega tutta una serie di cose che noi abbiamo imparato negli ultimi anni, che abbiamo appreso dai libri, dagli incontri, dalle conferenze, però con tono ironico, autoironico, ludico, cercando di trasformare questo momento divulgativo in una macchina teatrale vera e propria, ci accompagna, diciamo, in un viaggio in quelli che sono i meccanismi che fanno sì che Sapiens, con tutto il potenziale di intelligenza di cui dispone, possa comportarsi sorprendentemente in modo stupido. E quindi è una cosa che non riguarda qualcuno in particolare, ma tutti noi. Sono meccanismi evolutivi che costruiscono, definiscono, strutturano il nostro cervello.
1: Allora, prendiamo decisioni del silenzio del subconscio senza accorgercene, leggo appunto dalle vostre note di presentazione dello spettacolo, e mi veniva in mente come sia cambiato nel tempo anche la percezione, il rapporto che gli artisti, in questo caso stiamo parlando di voi, ma che insomma che gli artisti hanno con la realtà, no? Abbiamo passato così tanto tempo a cercare vie di fuga dalla realtà, anche di abbracciare questo inconscio, questo subconscio, basta citare per esempio tutto il movimento surrealista francese di quando André Breton andava scrivendo fuori dalla sua porta mentre dormiva, il poeta lavora, non disturbiamolo. E adesso noi ci stiamo in qualche modo invece dannando per trovare segni di realtà, no? In un mondo che ha perso definitivamente i confini. Quindi in questo vostro diciamo cercare anche testimonianze di un reale che non sia totalmente svanito, no? Nel virtuale, che cosa avete trovato, ecco, strada facendo, e soprattutto in questo movimento verso Stupidocene, Daniele Villa?
0: Beh sì, diciamo che se un tempo il problema dell'epoca era l'essere oppressi da una realtà troppo conformante, oggi forse il problema dell'epoca è aver perso la capacità di condividere una realtà minima sulla quale operare. La frammentazione di come tutti percepiamo e rinarriamo la realtà ha raggiunto livelli tali per cui ognuno di noi può alienarsi in una ricostruzione molto personalizzata, customizzata, mi verrebbe da dire, del proprio racconto della realtà, e questo sta polarizzando ovviamente ognuno di noi verso un isolamento, una separazione, una incomunicabilità di quella che dovrebbe essere, almeno diceva Umberto Eco, lo zoccolo duro dell'essere, cioè quella soglia minima sulla quale possiamo concordare, se non su ciò che è reale, su ciò che non lo è, e quindi provare a lavorare su ciò che ne avanza. E quindi, come dicevo, questa per noi è un'ossessione che ci accompagna da anni, e Stupidocene è una raccolta di tutto quello che di profondo, complesso, articolato abbiamo trovato in trattati di neuroscienza, di psicologia cognitiva, di biologia evolutiva, su tutto quello che persone infinitamente più preparate di noi su questi temi ci hanno spiegato attraverso le loro pubblicazioni e divulgazioni su come funzionano quei meccanismi neurocognitivi per cui noi possiamo sostituire la realtà con mille altri surrogati, a partire dalle storie che ci raccontiamo. E quindi quello che abbiamo trovato e che Stupidocene cerca di trasmettere è quella che noi chiamiamo anche nello spettacolo la maledizione della metacognizione, cioè la capacità che tutti noi possiamo allenare di domandarci perché stiamo pensando una determinata cosa, sulla base di quali preconcetti, pregiudizi, bias stiamo pensando una determinata cosa, come arriviamo a pensarla e se forse non sia un automatismo che possiamo correggere, perché in realtà quello che pensiamo non coincide e neanche si avvicina alla realtà dei fatti. Questa è una specie di contagio che noi tendiamo a cercare attraverso Stupidocene, col teatro, col gioco e con gli strumenti culturali che abbiamo raccolto in questi anni.
1: Ecco, direi che il gioco, la dimensione ludica, è qualcosa che sta un po' avvolgendo questa puntata di Teatro in Prova. Anche naturalmente stiamo parlando di giochi serissimi, di giochi che in questo caso chiamano in causa anche la scienza. E noi salutiamo e ringraziamo Daniele Villa per essere stato con noi. Grazie, Daniele.
0: Ciao, un saluto a tutte e a tutti.
1: E facciamo ascoltare però prima di salutarci un secondo frammento da Stupido Cene.
2: Anno 1995. Due tizi di nome Wheeler e Johnson irrompono in una banca in Pennsylvania armati di pistole. Sono a volto completamente scoperto e infatti i cassieri sono terrorizzati ma anche perplessi. La faccia di Wheeler Johnson è scoperta e anche un po' unta e traslucida. Ovviamente i cassieri consegnano i soldi senza chiedere: scusa, ma che cazzo hai in faccia? Se ti puntano una pistola addosso non è che ti metti a fare domande. I rapinatori fuggono col malloppo, ma poco dopo vengono arrestati mentre camminano tranquilli per strada. Appena ammanettati dichiarano: ma avevamo il succo di limone in faccia! Dall'interrogatorio emerge che avevano letto su internet che il succo di limone viene usato come inchiostro invisibile e avevano dedotto che cospargendosi la faccia di limone sarebbero diventati invisibili per le videocamere.
1: Ecco, era un secondo frammento da Stupido Cene, lo spettacolo di teatro sotterraneo che debutterà in Prima Nazionale al Fonaro di Pistoia il 17 ottobre, poi la monografia su teatro sotterraneo si chiuderà il 18 ottobre con il DJ Show, uno spettacolo che vuole far ballare il pubblico ma dentro una drammaturgia. E cambiamo completamente di registro, di tono, andando a Milano per sintonizzarci con un'altra apertura di stagione, quella del Teatro della Cooperativa, che dal 10 al 25 ottobre ripropone tre spettacoli storici del suo repertorio, tutti e tre scritti da Renato Sarti, che abbiamo raggiunto al telefono. Buonasera, Renato.
3: Buonasera, grazie dell'invito.
1: Allora, Renato Sarti, anche a lei grazie per essere con noi a quest'ora tarda della sera. Allora, abbiamo appena parlato con Teatro Sotterraneo, che ha voluto festeggiare i suoi 20 anni di vita facendoci fare un viaggio dentro una capsula del tempo. Anche voi celebrate un anniversario importante, sono i 25 anni di vita del Teatro della Cooperativa di Milano, che è sempre stato un punto di riferimento, diciamo, per quelle un riferimento importante, imprescindibile per quel teatro che guarda alla storia, alle nostre radici. Allora, il primo spettacolo di questa monografia, dove l'indagine sul passato si volge sempre al tempo presente, è Nome di Battaglia Lia. Ecco, perché Renato Sarti ha sentito il bisogno di riallestire questo che poi è stato il primo spettacolo, appunto uno spettacolo del 2002, che cosa ha da dirci oggi Gina Galeotti Bianchi?
3: Ma niente di nuovo, se non che i tempi costringono a guardare il nostro passato per scoprire percorsi inaspettati per i più o non mai sentiti, o meglio all'interno della storia della resistenza milanese, l'importanza del ruolo delle donne. Gina Bianchi Galeotti, Nome di Battaglia Lia, era una partigiana che il giorno prima della liberazione viene massacrata falcidiata da un traffico di mitra di nazisti sulla via della fuga. Lei era incinta di 7 mesi e stava portando nel quartiere di Niguarda, dove il teatro della cooperativa è la sua radice, l'ordine dell'insurrezione. È una donna che aveva fatto mille cose, era una dei dirigenti dei gruppi di difesa della donna, che a Milano vantava 50.000 aderenti. Donne che con azioni nei mercati, facendo le staffette, portando le armi quando c'erano gli attentati o cose del genere, hanno praticamente avuto un ruolo fondamentale, anche se ahimè poco riconosciuto. Teniamo conto che il nome di Gina Galeotti Bianchi, fino allo spettacolo che ho messo in scena nel 2003, il primo spettacolo, 2002, il primo spettacolo che abbiamo messo in scena, non c'era una via dedicata a lei, un giardinetto, una piazza, uno slargo, niente. Grazie anche al nostro lavoro, la città di Milano oggi ha un giardino dedicato a lei, e in poi la città se ne parla non solo per lo spettacolo, ma perché venne citata dal presidente Napolitano nel 2015, se non sbaglio, in un discorso il 25 aprile alla Scala, perché prendemmo per questo spettacolo una medaglia sempre al presidente della Repubblica. insomma, di Gina Galeotti Bianchi, Nome di Battaglia, a Milano forse conosce un pochino di più la storia, che è una storia fondamentale, importantissima.
1: Allora, io farei ascoltare anche ai nostri ascoltatori un frammento dello spettacolo di cui stiamo parlando, Nome di Battaglia Lia, con Renato Sarti, Marta Marangoni e Rossana Mola.
4: Arriva il 24 aprile del 45, i partigiani vogliono il mio balcone per sparare, io cosa devo fare? Ci do le chiavi del mio appartamento e me ne vado via con i miei bambini, 3 bambini, l'ultimo aveva 5 mesi. Lì sopra sul balcone della salumeria Rizzi c'era la mitraglia, e qui sul mio balcone c'erano i partigiani, il Valeriano, il Parini con la mitraglia, non lo so cosa, le partita proprio da qui. Dani guarda, dalla via Ornato al 7, la risurrezione di Milano. Il 24 aprile mia nipote Iole esce con la bicicletta per andare a delle riunioni. Ha non so quali messaggi da portare. Stiamo aspettando altre compagne, tra cui la Gina Bianchi.
5: Io mi occupavo della zona Zara Stazione Centrale e la Gina Bianchi era la responsabile del settore di Niguarda, settore terzo, però noi non ci conoscevamo. Io l'ho conosciuta il giorno della morte. Appuntamento piazzale Maciacchini davanti al baracchino dei fiori. La ragione dell'incontro, diciamola la ragione ufficiale, era che alla Gina Bianchi sarebbe stato affidato da quel momento un incarico più importante nel gruppo provinciale dei gruppi di difesa della donna. E io devo quindi prendere il suo posto alla direzione del settore terzo, il settore di Niguarda, quello che prima dirigeva lei, no? Ed è quindi prevista una piccola riunione proprio qui, in via Armada 8, per 2 ragioni. Una è per il passaggio di consegne tra me e la Gina Bianchi, e l'altra, più semplicemente, per presentarmi alle donne di Niguarda. L'insurrezione è già nell'aria. 24 aprile, pomeriggio presto, piazzale Baciacchini. È la Maria Anzali a combinare l'incontro e il segno di riconoscimento, no, non ricordo bene, se era forse un fiore o un giornale. Un giornale. Una donna simpatica, piacente, appoggiata con la bicicletta. Io non sono mai stata puntuale in vita mia, ma lì... Durante la resistenza è questione di vita o di morte, non puoi arrivare neanche in anticipo. Allora lei in bicicletta, io in bicicletta, e capisco subito che c'è qualcosa di strano, è il modo come sale in bicicletta. E dopo qualche pedalata, ma Lia, ma lì, ma c'è qualche novità?
6: Sono incinta.
5: Incinta? Di quanto?
6: 5 mesi, e quando nascerà? Quando nascerà i fascisti? Non ci saranno più. Di dove sei?
5: Di Milano.
6: Io sono di Suzzara, mio marito invece è cremonese, sai? Si chiama Bruno Bianchi, è in carcere a San Vittore. Sono stata in carcere con lui, poi... Beh, io e lui questo bambino l'abbiamo fabbricato in un intervallo del reciproco arresto. Senti! Ora ti dico una cosa che tanto sappiamo solo io e te. Domani liberano mio marito, ma non solo lui, e vengono liberati tutti!
5: Ma come fai a sapere certe cose? Dai! Scusa! Ma figurati,
6: queste sono cose che non si dicono.
5: Lei ha una premura, un'agitazione che va molto al di là dell'incontro con le donne di Niguarda. Probabilmente lei deve avere l'indicazione dell'insurrezione di Niguarda e qui succede qualcosa.
6: Dobbiamo fare in fretta, non c'è un minuto da perdere.
5: Ho capito, ha qualche messaggio, ha qualche indicazione. Accidenti a questo ospedale. Lia, sai cosa potremmo fare? Per arrivare in via Armada potremmo passargli da dietro, che è più sicuro, non di qui che ci sono gli spari.
6: No, io sono d'accordo con te che se si impiega lo stesso tempo senza rischiare, bene, però vedi, dobbiamo anche prendere la strada che ci serve di più, perché non ho bisogno di dirlo a te. È proprio in questi momenti che si vede il coraggio dei comunisti.
5: Sì, ho capito il coraggio dei comunisti, ma qui fra poco c'è poi uno scontro, perché sta cominciando l'insurrezione.
6: Non c'è tempo di fare la strada dietro l'ospedale, è troppo lunga.
5: E intanto arrivano i camion tedeschi e fascisti e forzano il primo posto di blocco, che i partigiani con loro fucili tentano di sparare nelle ruote in quel pezzo di via che va dall'inizio proprio di Niguarda, sfocia in una piazzettina un po' prima di via Armada, dove noi dobbiamo arrivare. Intanto si intensificano le cose. A un certo punto un gruppo di partigiani, 4-5 compagni, non di più, non abbiamo una barricata, un ostacolo, qualcosa, e ci dicono
7: a terra, a terra, giù.
1: Ed era un frammento che abbiamo voluto far ascoltare quasi integralmente da Nome di Battaglia Lia, storia di Gina Galeotti Bianchi uccisa dai nazisti, come abbiamo appena ascoltato assieme al bambino che portava in grembo. Renato Sarti è con noi al telefono, è l'autore e il regista, ma anche interprete, accanto a Marta Marangoni e Rossana Mola, di questo spettacolo che viene riallestito dal Teatro della Cooperativa di Milano. Milano. Allora, Renato Sarti, fra l'altro questa storia, questa sequenza, questa decisione delle due amiche di prendere una strada invece di un'altra, la volontà di Lia di voler essere all'appuntamento con la storia, di fare in fretta, di entrare in ospedale e comunicare quello che voleva comunicare, giocherà, diciamo, una partita importante appunto nella sua morte. Ed è una scena che viene ricostruita anche nel bellissimo libro di Benedetta Tobagi, La resistenza delle donne, che dice molte cose, che lo sfogliavo appunto prima di iniziare la puntata, perché appunto sollecitata dal tema, dal discorso che avremmo fatto insieme. E Benedetta Tobagi fa notare come la maggior parte di queste donne che hanno fatto la resistenza, che hanno partecipato attivamente, poi dopo, alla fine della guerra, non sono state riconosciute, e molte di loro, a parte appunto coloro che sono morte giovani, come il caso di Gina Galeotti Bianchi, ma molte di loro poi alla fine hanno faticato anche a raccontare e dicevano nelle interviste, nelle testimonianze: no, ma io non ho fatto nulla, io sono stata, diciamo, una figura secondaria, sono stati gli uomini più ad agire. Ecco, questo è molto interessante, forse esce fuori anche dal vostro lavoro. Lei appunto ci raccontava come prima del vostro lavoro forse la figura di Gina Galeotti Bianchi non era così ricordata, le è stata intitolata una strada e così via. Allora, dare un nome a queste figure, dare un volto, ripescare le loro immagini, le loro foto, è naturalmente un lavoro non solo storico, ma è anche un lavoro artistico. Ecco, mi chiedo quanto il teatro oggi abbia il potere di attivare la memoria e come le generazioni, le nuove generazioni reagiscono, che domande fanno rispetto a questi vostri spettacoli, Renato Sarti, che tipo di curiosità manifestano?
3: Ma dopo le repliche, noi facciamo sempre molte repliche per le scuole. Beh, le domande sono tante perché i ragazzi vengono colpiti da questa storia e sono curiosi. All'inizio magari sono un po' timidi, non fanno domande, all'inizio bisogna, come dire, sollecitarli un po', ma poi non si finisce più. Anche perché poi le scolastiche hanno una caratteristica straordinaria, che noi vediamo il popolo italiano vero e proprio, nel senso che al di là delle leggi che faranno o non faranno sulla scuola, io vedo che un 20-25% dei volti che ho davanti sono volti che arrivano da paesi lontani, dall'Asia, dall'Africa, dai paesi dell'est, e quindi molti di questi ragazzi qua, proprio perché non sono di queste proprio perché arrivano da altrove, sono più curiosi dei nostri e quindi fanno un sacco di domande, soprattutto i ragazzi di origine straniera, e vengono colpiti anche perché, come accennavi prima te, c'è la fatalità, no? Senza la fatalità, senza il destino, senza queste due componenti, gran parte delle opere storiche, delle opere drammatiche, pensiamo a Edipo, no? Che incontra il padre e non sa che è suo padre, un incrocio, vuol passare prima l'uno, prima l'altro, poi si, ecco, ma poteva passare 10 secondi prima, 10 secondi dopo, no? Invece la fatalità che è un elemento del teatro fondamentale, nel caso di Lia, facevi bene a citarlo, questa fatalità, perché se passavano dietro l'ospedale, la Lia sarebbe rimasta viva, e invece no, ha quella determinazione, quella responsabilità che si sente addosso, e quindi prende la strada che purtroppo la porta alla morte. In questo c'è qualcosa di altamente teatrale, no? Cioè, se avessi scritto io una storia del genere, probabilmente qualcuno avrebbe detto: Renato, bevi meno Campari, troppa roba, no? Cioè, ecco. E invece no, invece la realtà ci riserva sempre delle sorprese che vanno al di là della realtà e supera la nostra fantasia, insomma.
1: Ecco, sì, naturalmente poi citando l'Edipo Re di Sofro, che è quindi la prima grande crime story dell'umanità e quindi la prima storia anche costruita su un innocente colpevole, perché quella poi è la grande ambiguità, no? da cui nasce il teatro, e quindi anche questa forza drammatica di queste scene, che sono anche scene del reale, ma che appunto costruiscono delle partiture teatrali in sé, esatto. E quindi vanno sgranate in scena. Voi sgranerete altre due partiture storiche che arrivano dai vostri repertori, sono due titoli importantissimi, uno è Mai Morti, scritto e diretto sempre da lei, Renato Sarti, che per tanti anni è stato interpretato da Bebo Storti e che oggi viene riallestito con un altro interprete, Gabriele Falsetta. Come molti ascoltatori forse ricorderanno, una fabulazione nera in cui a parlare è un nostalgico del ventennio e delle violenze squadriste, di cui rivendica l'eredità. Tra le violenze ci sono quelle anche della famigerata brigata Muti, che aveva sede negli spazi di via Rovello, su cui poi dei giovani visionari, Paolo Grassi e Giorgio Streller, avrebbero poi costruito, edificato il più grande teatro d'Europa, il Piccolo Teatro di Milano, appunto negli stessi spazi che furono teatro di atroci torture. Questo dalle 13 al 18 ottobre. E poi la trilogia si chiude con Gorla fermata Gorla, che riporta in scena uno degli episodi più crudeli della Seconda Guerra Mondiale, il bombardamento della scuola elementare Francesco Crispi di Milano il 20 ottobre del 1944, con Federica Fabiani, Marta Marangoni e Elena Callegari. Ecco, Renato Sarti, questi altri due capitoli assieme appunto a Nome di Battaglia Elia, che cosa vanno componendo? Cioè, quali ovvie naturalmente ferite della storia toccano di nuovo, ma che cosa significa suonare queste partiture drammatiche in questo momento del tempo?
3: Beh, anche qui c'è la fatalità e c'è il paradosso della realtà, no? Cioè, anche nel caso di Gorla fermata Gorla, soprattutto un aereo alleato, che uno dei tanti, di una flottiglia che arriva per fare delle operazioni fallite nel nord di Milano, delle fabbriche, torna indietro, ma siccome deve tornare fino a Foggia, invece di scaricare le bombe in mare come facevano di solito, siccome ha sbagliato rotta, aveva allungato il percorso, ne sgancia uno in quella che era considerata ormai campagna milanese, perché il quartiere di Gorla, praticamente dopo le case, perché frequenta un po' Milano, e dove c'è ancora lo spazio dello Zelig, del cabaret, proprio lì. Scarica questa bomba che ponda il tetto della Francesco Crispi e doveva finire nella tromba delle scale, ed esplode quando arriva a terra, dove è il rifugio dei bambini. Anche qui, se io avessi scritto una cosa del genere, qualcuno avrebbe detto: per carità Renato, cioè troppa roba, cioè non esagerare con la fantasia. Invece anche lì, ma è importante ricordare alle persone di Milano, i milanesi soprattutto, ma non solo loro, perché ormai il monumento dei piccoli martiri di Gorla è stato riconosciuto come monumento nazionale, al pari dell'altare della patria, della risiera di San Sabato, delle fosse ardeatine. Ricordare ai milanesi che quella non è solo una fermata del metrò, è qualcosa di diverso. Gli è successo un fatto che grida ancora adesso, vendetta al cielo, quando pensiamo alla guerra, si pensa ai bambini, sono cose di attualità queste, no? Naturalmente, purtroppo, ma Milano ha subito una ferita profondissima. Eppure, ogni tanto, quando arrivano le scolastiche, quando facciamo domande ai ragazzi, molti di questi, anzi la gran parte, non sanno che è successo questo fatto. Come molti milanesi, come giustamente hai citato tu, non sanno che il Piccolo Teatro di Milano è sorto sulla, in realtà, l'esatta denominazione è Legione Autonoma. Perché faccio questa specifica? Perché Legione Autonoma era una qualificazione voluta da Mussolini per questo gruppo di feroci torturatori, che mentre sotto il Piccolo, nella sala, a tempi si chiamava Cinema Broletto, si proiettavano i film con Amedeo Nazari, Alida Valli, eccetera, eccetera, negli ultimi piani in alto, dove poi sorgeranno i camerini del piccolo, si torturava ferocemente. Legione autonoma voleva significare che avevano carta bianca, potevano fare qualsiasi cosa, non avevano dovere di rispondere delle loro azioni ai gerarchi fascisti, a Mussolini, eccetera, eccetera. Ed era una banda particolarmente feroce. Bene, sapere che in quel posto lì, dove quando arrivano strelle, la leggenda vuole, non so se sia vero o no, ma trova ancora
1: delle macchie di sangue.
3: Sì. Ecco, come ha adoperato Monio Vadio una volta, mi è piaciuto molto questo termine, e il piccolo teatro, sapere per i milanesi, ma non solo per i milanesi, che è nato un teatro in un luogo che era di tortura, e significa apprendere che la cosa migliore per, diciamo così, bonificare questi luoghi di dolori, come la Resia di San Sabba, come le Fosse Ardeatine, come gli altri posti che ho citato, è quella di farlo con la cultura. Cioè, in un posto dove una volta si torturava, si tiravano via le unghie, potrei andare avanti con l'elenco di torture orribili, ma mi fermo qui. Adesso invece ci si confronta, si dialoga, si vede uno spettacolo di Molière, si vede uno spettacolo di Shakespeare, si vede un concerto, si vedono gli attori recitare, ci sono iniziative di vario tipo, ecco, è un passaggio importantissimo, no? Vuol dire che è una nazione che si riscatta nel più profondo, nel suo intimo, non solo economicamente, il nostro paese è stato quello che a livello mondiale ha avuto il boom economico più importante in rapporto agli abitanti, no? Ma far diventare un luogo di tortura, un luogo di cultura che diventa famoso in tutta Europa, in tutto il mondo, perché l'Arlecchino, Servitori, Due Padroni, altri spettacoli di Strehler e di Rucconi hanno girato tutto il mondo, e beh, ha un significato profondo, cioè l'importanza della cultura, dell'arte, della musica, del teatro, è qualcosa che va al di là dell'aspetto economico, dello stare meglio, dello stare bene e avere un tetto, insomma, vuol dire qualcosa di più profondo, di più radicato, specialmente in questo periodo in cui, ahimè, la stagione che noi apriamo quest'anno qui, che si spalmerà su due stagioni, si chiama Biennio Rosso, anche perché, diciamo così, la mia sensazione, ma non solo la mia, quella di tutti in teatro, l'altro giorno hanno massacrato un ragazzo a Milano, gli hanno spaccato il cranio, una parte del suo cranio adesso non è più osso ma è titanio, pochi ne hanno parlato, ma di fatti come questi, di cose di questo tipo, ahimè, non tornerà il fascismo sicuramente, però un'onda nera brutta, come dice il nostro amico Nick Cave, una lunga ombra nera, no? Sta arrivando, ecco, io sono molto timoroso. Poi nella stagione ci sono molti spettacoli comici, perché noi facciamo drammaturgia contemporanea, tragica, memoria storica, ma anche comica tanta, perché siamo convinti che il comico possa far ragionare più, a volte più del tragico, però il momento non lo vedo così, diciamo così, a livello internazionale, non lo vedo così ottimisticamente.
1: Bene, noi ci siamo arrivati alla fine di questa puntata di Teatro in Prova. Guido, abbiamo fatto un viaggio veramente lungo il tempo, alle radici anche della nostra storia. Ringraziamo Renato Sarti di essere stato con noi. Grazie Renato.
3: Grazie a voi, grazie all'ospitalità. Buonanotte a tutti e a tutte.
7: Buonanotte anche da parte nostra. Non soltanto finisce Teatro in Prova, finisce anche Radio 3 Suite in questa serata del lunedì 23:58:40. A me giusto resta il tempo per ringraziarti, Katia.
1: Grazie a te,
7: per
1: Guido,
7: averci portato delle cose nuove, vere, autentiche, profonde come sempre. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Tiglio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittorio Pastore Azzurra di Meco, a cura di Monica D'Onofrio, Fabio Melis e Francesco Napoleoni si sono alternati alla console, come si dice. Giorgio Spolverini invece ha curato la regia, Guido Barbieri qui al microfono. E domani cominciamo alle 20 con il primo concerto di serata, andiamo a Bolzano con l'orchestra Haydn di Bolzano e Trento, con Ivor Bolton sul podio. Programma abbastanza curioso, tutto diviso tra Haydn e Mendelssohn, e lo scopriremo insieme a Fabio Cifarello Ciardi proprio domani sera. Bene, a domani allora, e a tutti e a tutte come sempre una notte serena.

0: Ore 24.
1: Battiti!

Buonanotte, ben trovati all'ascolto di Battiti da parte di Antonia Tessitore, Chiara Colli, Nina Terruzzi, Di Paolo e Simone Sottili. Benvenuti qui su Radio 3 per 90 minuti di musica. Vi ricordiamo che potete ascoltarci in diretto e in differita attraverso la piattaforma Ape Web Rai Play Sound. Potete scriverci all'indirizzo battiti@rai.it, mentre per le scalette e le anticipazioni delle puntate quotidiane il riferimento alla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Un ringraziamento anzitutto a Daniele Verde che questa notte è con noi per la parte tecnica. Noi abbiamo aperto questa puntata con un bellissimo duo, quello formato da Jason Nasri alla batteria e Patrick Shiroishi al sax tenore. Il primo batterista lo conosciamo molto bene anche come membro del duo Antelope insieme alla compianta Jamie Branch. Il secondo, Patrick Shiroishi, è a suo agio tanto con il punk hardcore quanto con la musica contemporanea di un gruppo come Wild Up che abbiamo ascoltato la settimana scorsa nella interpretazione delle composizioni di Julius Eastman. I due hanno pubblicato per l'etichetta We Jazz lo scorso 18 settembre il loro debutto. Il brano che abbiamo ascoltato era Self Portrait Against Blue e il disco invece si intitola Here I Am, No I, un disco che ci porta a una altra nuova collaborazione, quella tra Erykah Badu e The Alchemist.

È tornata una delle voci più importanti del Neo Soul anni 90, è tornata Erykah Badu dopo 11 anni trascorsi dal suo ultimo mixtape But You Can't Use My Phone e ben 16 anni dal suo ultimo album in studio New America Part 2, e torna con una collaborazione insieme al producer hip hop The Alchemist con un debutto che si intitola Before the World Blows, prima che il mondo esploda, e non è certo un titolo neutro, ma anche il sottotitolo di questo disco è significativo: The Abby and Alan Experiment, con l'uso dei nomi di battesimo dei due artisti statunitensi, che annuncia una collaborazione stretta e intima fatta di materiali scambiati e rilavorati da entrambi i musicisti, così come è esplicitato nel termine chiave che qui è experiment. Noi abbiamo ascoltato Echoes da questo disco uscito per una collaborazione tra Control Freak Records e Young Recordings il 28 agosto scorso, e questa estate naturalmente ha portato molta musica che dobbiamo ancora recuperare qui a Battiti. Tra le altre cose è uscito anche un nuovo disco a nome di Mike Cooper, si intitola Stochastic Parrot, e il brano che vi proponiamo stanotte a Battiti è Hat Yai.

Sono molti anni che Mike Cooper inventa mondi sonori, attingendo alla sua lunga esperienza come improvvisatore, ma anche come profondo conoscitore di culture e musiche delle isole tropicali del Pacifico. Ma le ispirazioni sono tante, spesso non ovvie. Per questo disco Mike Cooper cita per esempio Matti Klarwein, che è un pittore tedesco. Lui ha realizzato le copertine di dischi importanti e visionari, sia in termini di musica che in termini appunto di copertine, dischi come Bitches Brew e Live Evil di Miles Davis per esempio, ma anche alcune copertine di John Hassell, musicista che viene spesso tirato in ballo relativamente alla produzione di Mike Cooper tra ambient, elettronica e exotica. Qui però Mike Cooper invece ha chiamato altri trombettisti, nelle persone di Pierre Bastien alla cornetta e Mark Cunningham alla tromba. Mike Cooper è all'elettronica, alla voce e alla lapsteel guitar in questo disco intitolato Stochastic Parrot, uscito per l'etichetta Room 40. Il brano che abbiamo ascoltato era Hat Yai. Anche Antonio Infantino ha recuperato e ricreato mondi, in particolare quelli legati al tarantismo pugliese e ai riti, alle musiche, alle implicazioni sociali e psicologiche ad esso legati. Lo scorso 25 settembre è uscito un disco postumo a nome di Antonio Infantino, musicista, poeta, filosofo, architetto e performer, scomparso nel 2018, ed è un rinnovato interesse per la ricerca e l'opera di Antonio Infantino, testimoniata intanto dalle ristampe di alcuni dei suoi dischi con i tarantolati di Tricarico a cura di Black Sweat Records, che abbiamo proposto anche qui noi a Battiti. Ma c'è anche una nuova ricerca da parte di alcuni gruppi, come per esempio Lero Lero, ma non solo, sulla musica di tradizione popolare italiana, gruppi che riscoprono la modernità e la potenzialità anche contemporanea di alcuni linguaggi popolari. E questa è una cosa che Antonio Infantino aveva già esplorato, aveva già introdotto diversi anni fa. Il disco si intitola La ruota della vita, è stato pubblicato da Black Tarantella e Future Records. Noi ascoltiamo due brani da questo lavoro, La ruota della vita e Crime and Vac.

0: E arrivano per la prima volta insieme in Italia Sophie Birk e Antonina Nowacka, la prima compositrice di origini danesi, la seconda cantante sound artist polacca ma con base in Italia. Hirahet, il loro album a quattro mani, uscito nel 2025 per l'etichetta Unsound, Stars on the Ground, il brano che abbiamo ascoltato, album che le due musiciste presenteranno in prima nazionale in occasione del Factory Fest, festa delle arti performative, appuntamento diffuso in diversi comuni dell'Umbria che torna per una nuova edizione. In realtà è già tornato lo scorso weekend e poi come sempre ci sarà un secondo appuntamento dall'8 al 10 ottobre quest'anno. Il primo, diciamo, è stato più dedicato alla danza, alle arti performative e al teatro, mentre dall'8 al 10 ottobre ci saranno più appuntamenti incentrati sulla musica. I concerti si svolgono in questo caso principalmente a Foligno, tra l'Auditorium San Domenico e l'Oratorio del Crocifisso, e oltre all'ambient onirica ed eterea di Sophie Birk e Antonina Nowacka, in programma appunto tra l'8 e il 10 di ottobre ci saranno anche i concerti di Lino Capravaccina insieme a Mai, con l'album uscito per Baccano intitolato I racconti di Aretusa, e poi Alfio Antico insieme a Colapesce e Mario Conte con una performance dal vivo che celebra i 10 anni dell'album Antico. Quindi due progetti, quello di Mai e Lino Capravaccina e quello di Antico, Colapesce e Mario Conte, incentrati sul folklore del Sud Italia nell'incontro con l'elettronica sperimentale. Poi ancora nell'ambito di Factory Fest 2026, dall'8 al 10 ottobre ci saranno anche i concerti di Enrico Malatesta con la musica di Elian Radighe, di Jomun, e poi diversi appuntamenti ancora dedicati al teatro e DJ set. Per maggiori informazioni il sito di riferimento è factoryfest.it.
1: Build a dream.

E continuiamo con alcune segnalazioni di appuntamenti, concerti, festival, rassegne in arrivo nei prossimi giorni. Mutamasik, nome d'arte di Giulia Loli, l'abbiamo appena ascoltata con il brano Long Birds dall'album Symbols Follow. La musicista, produttrice, turntablist attiva sia da solista sia come metà del progetto Ancient Indigenous Africans, sarà in Italia per due date con la sua musica in cui si fondono il post-punk, i ritmi tradizionali afro-asiatici, l'hip hop. Primo appuntamento venerdì 9 ottobre nell'ambito della 17ª edizione del Forma Free Music Impulse. Il concerto sarà all'azienda agricola Giuseppe Maggiori di Colloredo di Monte Albano. Secondo appuntamento per Mutamasik lunedì 12 ottobre al Fanfulla di Roma. Restiamo a Roma con altri due appuntamenti, in questo caso all'interno della rassegna itinerante Flaming Creatures, di cui abbiamo raccontato la prima stagione l'anno scorso e che ha ripreso l'attività appunto nella capitale, rassegna che si muove tra avanguardia, sperimentazione e avant rock, spaziando però moltissimo in realtà nell'ambito del panorama internazionale. Il prossimo appuntamento sarà il 9 ottobre alla Chiesa Valdese in collaborazione con Folderol, Berne insieme a due batteristi, Fabrizio Spera ed Ermanno Baron. Nella stessa serata ci sarà il primo concerto del Radical Chimera Trio, ovvero Rob Mazurek insieme a Giancarlo Schiaffini e Gianni Trovalusci. Ancora un altro appuntamento imminente per Flaming Creatures, una serata completamente basata sull'improvvisazione, domenica 11 ottobre al Metrocore con il contrabbassista Brandon Lopez, che sarà sul palco per un doppio set, prima in solo e poi con un altro contrabbassista in duo, Mirko Bellabene.

E chiudiamo le segnalazioni di questa notte ricordando anche la 70esima edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea. La Biennale Musica di Venezia torna dal 10 al 24 ottobre, sempre con la direzione artistica di Caterina Barbieri, come era stato già per lo scorso anno. A Child of Sound è il titolo, il filo conduttore di questa edizione, con riferimento all'ascolto del bambino, all'ascolto libero da aspettative stilistiche, libero da convenzioni culturali, anche con riferimento all'infanzia come luogo di origine dell'ascolto radicale. Un programma che offre uno sguardo contemporaneo a 360 gradi, spaziando nei generi e nelle coordinate geografiche. Tra gli artisti in programma per i tre weekend lunghi della Biennale Musica di Venezia di quest'anno ci saranno tra gli altri La Raji, Sara Davaci e Keiji Aino, rispettivamente Leone d'Argento e Leone d'Oro di quest'anno, e poi Zwerm, il quartetto di chitarre guidato da Gigi Masin, e ancora Alif Hilal, il nuovo alter ego di Lyra Pramukh, insieme al percussionista Mohammad Reza Mortazavi e al multistrumentista egiziano Islam El Ghazouli. E poi ancora tra gli altri nomi in programma Marta De Pascalis, Kamaru, Grand River, Joe Guidry, che ascoltiamo in sottofondo e che tra l'altro sarà anche dal vivo a Milano il 24 di ottobre per la prima data della rassegna Sempre Più Vicini, insieme a Radio Ito allo Spazio Teatro 89. La ascoltiamo ancora con il brano You've Done What You Can.

La sensazione a cui ci riporta l'ascolto di Opening di Clara Lewis ricorda un po' quella di entrare e uscire dall'acqua, di riconoscere dei luoghi dai suoi suoni, delle canzoni, dalle melodie, per poi ritrovarsi improvvisamente confusi e circondati da distorsioni, o come lei stessa li descrive, da suoni sfigurati ma riconoscibili. Dal field recording all'uso di strumenti acustici come il pianoforte e l'ukulele, e gli elementi usati da Clara Lewis per comporre i suoi brani contribuiscono alla creazione di una specie di realtà parallela che gioca proprio con la familiarità di alcuni rumori, la sensazione di intimità che questi disegnano, e poi l'astrazione e il disorientamento, però sempre connessi a una dimensione emotiva. Abbiamo ascoltato City e ora ascoltiamo Wagner da Opening, un album uscito il 4 settembre per Editions Mego. Clara Lewis, classe 1993, artista di base a Stoccolma, al suo quarto album in studio per questa etichetta, con cui ha pubblicato anche due album live.

E dopo la bellissima, eterea e drammatica Wagner di Clara Lewis abbiamo ascoltato Miss You Sonny, brano di Sam Gendel, da cui andiamo ora a prendere alcuni pezzi tratti da due sue uscite dell'anno scorso, una in vinile e una solo in digitale. La prima, in cui appunto troviamo il brano che abbiamo appena ascoltato, è Live at Union Station, una performance in solo eseguita il 19 maggio del 2019 nella sala d'aspetto della Union Station di Los Angeles, con un sassofono effettato e un sintetizzatore. Qui le sovrapposizioni tra composizione e ambiente sono dal vivo, quindi più semplici, meno complicate da leggere o da interpretare per chi ascolta, meno disorientanti e distorte, anche se troviamo in entrambi questi lavori dei tratti lirici. In Live at Union Station è tutto meno astratto e più concreta, in un certo senso più semplice.

In Cosmic Love sentiamo una voce in sottofondo, quella degli annunci delle stazioni, che però legge un testo consegnato da Sam Gendel prima del suo set alla persona che in effetti registra o realizza dal vivo gli annunci alla Union Station di Los Angeles. Gli ha chiesto di leggerlo in qualsiasi momento dell'esibizione e senza sapere se l'avrebbe effettivamente fatto. Questo è avvenuto appunto durante l'esecuzione di Cosmic Love e il testo dice: «Sono un outsider per scelta, ma non veramente. È la spiacevolezza del sistema che mi lascia fuori. Preferirei essere dentro in un buon sistema». E qui è dove nasce il mio discontento, essere obbligato a scegliere di stare fuori. Il mio consiglio continuare a muoversi in avanti e ogni tanto trovarsi in un posto diverso. E ci spostiamo da questo album dal vivo pubblicato da Living Records, andiamo ad ascoltare un paio di brani contenuti in questa uscita digitale della durata complessiva di circa 6 minuti dal titolo Run Club, My Boy Keon e So So Good You Guys.

Da Sam Gendel a Sacred House di John Also Bennett, un EP di 26 minuti uscito a giugno di quest'anno, in cui il compositore statunitense reinterpreta questo brano suo, originariamente contenuto nel suo album d'esordio. Anche in questo caso troviamo la relazione con lo spazio, echi e risonanze, mentre John Also Bennett realizza tre versioni di Sacred House: una con il piano, una con il flauto basso, che è quella che abbiamo ascoltato, e una con un synth. Il brano originale è un pezzo che si riferisce alla costruzione in cui è custodito l'oracolo di Dodona in Grecia, che è dove John Also Bennett vive. Di fronte al tempio c'è una quercia sacra i cui suoni, generati dal vento tra le fronde, venivano interpretati come segnali divini. E questa stessa pratica è quella in qualche senso onorata da Bennett, che rivolge estrema attenzione all'ascolto, alle rivelazioni intrinseche nei dettagli sonori che attivano una sorta di circolo virtuoso nella sua composizione. I'll save it for you.

Rimaniamo in questa realtà di suoni distorti, di suoni familiari e sospesi in cui ci siamo immersi ormai 4 dischi fa questa notte ascoltando dopo Sacred House di John Ossoff Bennett uscito per Shelter Press questo giugno scorso, un altro lavoro che nel titolo ci riporta volendo una dimensione sacra come questo disco che lo ha preceduto. Offerings è un progetto firmato da Bruno Silva e Gonzalo F. Cardoso che si concentra ancora sulle menti che appunto abbiamo incontrato, la creazione di ambienti che pur rimandando in chi li ascolta qualcosa di reale, di concreto, non si collocano con precisione nel tempo o nello spazio. In Offerings è tutto più rarefatto rispetto a Opening di Clara Lewis o a Live at the Union Station di Sam Gendel, ma a differenza degli altri questo è frutto di una collaborazione a due in cui quindi la composizione e le evocazioni assumono una forma in qualche modo meno precisa perché è condivisa, non chiusa nell'immaginazione di un solo compositore o compositrice. È più giocosa in un certo senso e deve per forza di cose unire più menti. 13 brani, 13 offerte appunto lasciate ai margini non solo geografici ma più in generale dell'esistenza per chi avesse bisogno di raccoglierle. E Sam Gendel ci ha spiegato cosa significa per lui vivere ai margini, per cui continuiamo in un certo senso a seguire un percorso artistico che mette in forza di cose unire più menti. 13 brani, 13 offerte appunto lasciate ai margini non solo geografici ma più in generale dell'esistenza per chi avesse bisogno di raccoglierle. E Sam Gendel ci ha spiegato cosa significa per lui vivere ai margini, per cui continuiamo in un certo senso a seguire un percorso artistico che mette in relazione discorsi diversi ma condivisi.

0: Orologi e sveglie non sono oggetti in uso tra i paisanos di Pian della Tortilla. L'uno o l'altro degli amici veniva di quando in quando, e chissà come, in possesso di un orologio, ma lo teneva solo il tempo necessario per barattarlo con qualcosa di maggiore importanza. Proprio come mezzo di scambio, gli orologi avevano buona reputazione in casa di Danny. Per le esigenze pratiche c'era il grande orologio d'oro del sole. Era senza dubbio migliore di un orologio comune e più sicuro, poiché non si poteva in nessun modo portarlo a barattare da Torrelli. D'estate, quando le lancette degli orologi segnano le 7, è un'ora splendida per alzarsi, ma d'inverno, invece, è un'ora che non serve a nulla di buono. Val meglio dunque regolarsi col sole. Estate o inverno, con lui si tratta di aspettare che abbia illuminato le cime dei pini e invaso il portico anteriore. E allora ci si può alzare a colpo sicuro, senza rischio di tremare nelle membra di freddo e nello stomaco di vuoto. Il pirata e i cani dormivano nella stanza cosiddetta di soggiorno, caldi e al sicuro nell'angolo loro. Pilone Pablo, Gesù Maria, Danny e Gio Portoghese il Grande dormivano in camera. Malgrado la sua indole buona e generosa, Danny era ostinato a tenersi il letto per suo uso esclusivo. Due volte che Joe il Grande tentò di occuparlo, fu picchiato nelle piante dei piedi con un bastone nocchieruto. Così imparò anche lui a considerare inviolabile il letto di Danny. Gli amici dormivano in terra e i loro giacigli erano tra i più strambi e bizzarri della terra. Pablo dormiva entro un sacco formato da 3 pelli di pecora cucite insieme. Gesù Maria si isolava cacciando le braccia nelle maniche di un vecchio soprabito e le gambe nelle maniche di un altro. Pilon si avvolgeva in una lunga striscia di tappeto e Joe il Grande, per solito, dormiva nei suoi panni quotidiani, acciambellato come un cane. Incapace di mantenere un possesso molto a lungo, egli aveva un bernoccolo speciale per barattare in vino qualunque cosa gli capitasse tra le mani. Così gli amici dormivano, rumorosamente ma sempre comodi. Una notte che faceva troppo freddo, Joe il Grande tentò di prendere in prestito dal pirata un cane per i piedi e fu morsicato, poiché i cani del pirata non intendevano lasciarsi prestare. Le finestre erano prive di tendine e imposte, ma la natura generosa aveva oscurato i vetri a furia di ragnatele, di polvere e di segni della pioggia. Sarebbe una bellezza avere quelle finestre pulite e trasparenti, disse una volta Danny. Subito Pilon, col suo cervello fino, saltò su ad affrontare il problema. Ma era un problema fin troppo facile per lui. Non impiegò che una quota minima delle sue capacità. Allora entrerebbe più luce, egli disse. E se qui ci fosse luce, passeremo meno tempo all'aperto. La notte, poi, quando l'aria è velenosa, non abbiamo nessun bisogno di luce, suppongo. A questa risposta Danny abbandonò il campo. Se un piccolo accenno appena aveva provocato una confutazione così chiara e precisa del progetto, quale valanga di logica non avrebbe provocato l'insistenza? Le finestre non vennero toccate. E come ancora passò il tempo, come mosche e mosche caddero preda del ragno e la sua famiglia, rimanendo dissanguate ad appesantire le ragnatele contro i vetri, come polvere si aggiunse a polvere, la camera finì per diventare oscura a tal punto che vi sarebbe potuto dormire in dolce penombra anche di mezzogiorno. Placidi dormivano a lungo gli amici, ma quando il sole batteva la finestra e, non riuscendo ad entrare, volgeva la polvere in argento e faceva brillare le iridescenti spoglie delle mosche, essi si svegliavano e stiravano le membra e giravano intorno gli occhi in cerca delle scarpe, poiché sapevano che sul portico anteriore c'era un bel caldo allora. Non si svegliavano in fretta e furia, non si agitavano, non si scombussolavano il sistema nervoso per via di bruschi movimenti. No, era con delicatezza che uscivano dal sonno, come pressappoco una bolla di sapone che esce dalla cannuccia. Ed erano ancora mezzo addormentati quando si strascinavano giù nella ravina. A grado, poi, le volontà loro si riaggregavano e si accendevano il fuoco, preparavano un po' di tè, lo bevevano nei barattoli di vetro dove avevano bevuto la sera prima il vino. Infine, si installavano al sole, sui gradini del portico anteriore. E attorno alla testa avevano un fastidioso alone di mosche. La vita prendeva forma ai loro occhi, la forma degli ieri e del domani. Come ognuno faceva tesoro del po' di sonno che gli restava in corpo, la conversazione nasceva molto lentamente. Il cameratismo intellettuale non giungeva tra loro a pienezza che dopo mezzogiorno. E allora essi scoperchiavano tetti, frugavano nel cuore delle case, analizzavano moventi, raccontavano avventure. Per solito, il primo soggetto al quale volgevano il pensiero era Cornelia Ruiz, poiché di rado passava un giorno, passava una notte, senza che Cornelia ne avesse fatta una delle sue. Ma le imprese di Cornelia erano sempre troppo stravaganti e non se ne poteva trarre nessuna specie di lezione morale. Splendevano al sole gli aghi dei pini. La terra mandava un buon odore asciutto. La rosa di Castiglia profumava il mondo intero coi suoi fiori. Quella era l'ora più piacevole della giornata per gli amici di Danny. Lontani da ogni preoccupazione di lotta per l'esistenza, essi sedevano al sole giudicando i loro simili. Chiunque di loro aveva qualcosa di buono da raccontare, la serbava per raccontarla in quell'ora, mentre grandi farfalle scure si posavano sui fiori della macchia di rosa e agitavano lentamente le ali come se pompassero miele per forza d'ali. Diceva Danny: «Ho visto Albert Rasmussen che usciva dalla casa di Cornelia. In quanti pasticci si mette quella Cornelia? Ogni giorno un pasticcio nuovo. E la sua maniera di vivere?» diceva Pablo. «Io non sono tipo che possa scagliare la prima pietra, ma delle volte mi sembra che Cornelia è forse un po' troppo vivace. Due cose soltanto sono necessarie a Cornelia: fare all'amore e attaccar briga.» «Bene, e che te ne importa?» Pilon diceva. Diceva mestamente Gesù Maria: «Ma così non ha mai pace.» «Non vuole averne», diceva Pilon. «Datele pace e Cornelia morirà. Fare all'amore e attaccar briga, amore e guerra. C'è di meglio, Pablo? Fare all'amore e avere un po' di vino. Uno è sempre giovane allora, sempre felice. Cos'è accaduto a Cornelia ieri?» Danny gettò uno sguardo di trionfo su Pilon. Riusciva così insolito da parte di Pilon ignorare qualcosa che era accaduto. «Tutti voi sapete com'è con Cornelia», cominciò Danny. «Gli uomini le portano spesso dei regali, un pollo, un coniglio, un cavolfiore. Sono piccole cose, ma Cornelia le gradisce. Così, ieri, Emilio Murietta le ha portato un porcellino, non più lungo di un braccio, e rosa, molto bello. Emilio lo aveva trovato nella rovina. La troia madre lo inseguì come lui lo prese, ma Emilio è svelto di gambe e arrivò a casa di Cornelia col porco. Questo Emilio è un gran chiacchierone. Disse a Cornelia: non vi è cosa più comoda di un porco da tenere. Mangia qualunque rifiuto tu gli dia. Ed è una bestia graziosa, così piccolo. Uno gli mette affezione e tu vedrai da te. Ma crescendo, il porco cambia carattere. Diventa malvagio, acquista vizi e tu non gli vuoi più bene. Un giorno lui ti morde e tu vai in collera e allora lo ammazzi, lo mangi.» Gli amici approvarono gravemente e Pilon disse: «È tutt'altro che uno stupido questo Emilio, sotto certi aspetti. Vedi quante soddisfazioni vuol prendersi con un porco? Affezione, amore, vendetta, nutrimento. Bisogna che vada a discorrere un po' con Emilio, di quando in quando.» Ma gli amici notarono che Pilon era geloso di avere un rivale in logica. Disse Pablo: «Avanti con questo porco.» «Bene», disse Danny. «Cornelia gradì il dono e fu gentile con Emilio. Gli promise pure che quando il porco fosse cresciuto e l'avesse fatta arrabbiare, non avrebbe mancato di chiamar lui a mangiarne un pezzo. Emilio allora se ne andò e Cornelia mise il piccolo porco a dormire in una cassetta vicino alla stufa. Delle signore Vennero in seguito a trovare Cornelia e lei lasciò che tenessero in grembo il piccolo porco e lo coccolassero. Capitò infine che Dolce Ramirez pestasse la coda alla bestiola. Il porco mandò fuori uno squillo che suonò come un fischio di locomotiva e la porta si spalancò. La troia madre si avventò dentro a ripigliarsi la sua creatura. Saltarono per aria piatti, stoviglie, tavola e seggiole. Ogni cosa andò in rovina. E la troia madre morsicò Dolce Ramirez, strappò via la gonna a Cornelia. Poi, appena quelle donne si erano ritirate barricate in cucina, lasciò vittoriosa il campo in compagnia del suo rampollo. Ora Cornelia è furibonda. Giura che mutilerà in qualche modo quell'Emilio. Ecco, disse a questo punto Pablo, ecco come va la vita. Mai come uno progetta. Fu lo stesso con Bob Smoke il Lungo, quando voleva suicidarsi. Gli amici portarono la loro attenzione su Pablo. Conoscerete Bob Smoke, Pablo cominciò. Egli ha l'aspetto che un buon vacchero deve avere. Ha le gambe lunghe, ha il corpo sottile, ma non cavalca molto bene. Al rodeo finisce spesso nella polvere. Ora, questo Bob è uno che vorrebbe sentirsi ammirato. Vuol sempre portare la bandiera nelle parate. Vuol far da arbitro in tutte le sfide. E al varietà è sempre il primo a gridare «Giù dal palcoscenico!» Sicuro è un uomo che vuole essere grand'uomo ed essere guardato dalla gente, essere ammirato. Vorrebbe che la gente lo amasse, insomma. Povero disgraziato. Egli invece sembra nato per far ridere. Alcuni ne hanno pena, lo compatiscono, ma la maggioranza gli ride davanti e dietro. E ogni risata è un colpo di pugnale per Bob Smoke il Lungo. Forse vi ricorderete di quella volta che portò la bandiera nella parata. Cavalca a schiena dritta, fiero, sul gran cavallo bianco. Ed ecco, arrivando di faccia alla tribuna della giuria, quello stupido di cavallo sviene per il gran caldo. Bob vola a terra di sopra la testa del cavallo e la bandiera parte come una freccia, va a piantarsi nell'arena a punta sotto. Così gli succede sempre, dovunque si metta. Appena cerca di fare il grand'uomo, gli capita qualcosa per cui tutti ridono. Vi ricorderete quando lo fecero a Calappiacani e lui voleva prendere un cane al laccio. C'era una folla enorme a vedere. Gettava lui la corda e il cane si chinava e la corda gli passava sopra. Oh, come rideva la gente! Bob ne fu alla fine così svergognato che pensò di uccidersi. Mi uccido, pensò. E allora si dispiaceranno. Saranno pentiti d'aver riso. Poi pensò, ma io sarò morto. Non li vedrò dispiaciuti. Perciò fece questo progetto. Aspetterò che qualcuno venga a trovarmi in casa. Appena senti passi, mi punto una pistola contro il capo. L'amico entra, mi vede e cerca di distogliermi dal mio proposito. Mi strappa la promessa che vi rinuncio per sempre. Poi racconta in giro ogni cosa e la gente resta dispiaciuta di avermi spinto così alla disperazione. Questo pensò e se ne andò verso casa e ognuno che incontrava gli gridava «Che lo hai preso il cane, Bob!» Giunse a casa pieno di avvilimento, prese una pistola, la caricò e sedette. Cominciò ad aspettare che arrivasse qualcuno. Aspettando provava la scena come sarebbe andata. L'amico sarebbe entrato e avrebbe detto «Ah, che stai facendo? Non ti ammazzare, poveraccio!» E lui gli avrebbe raccontato come fosse stanco della vita e via di seguito. Pensava intorno a tutto questo, ma nessuno arrivava. E passò quel giorno. Venne un altro giorno e Bob ricominciò ad aspettare. Aspettò 3 giorni. E la sera del 3° giorno, finalmente, arrivò Charlie Miller. Bob lo udì salire gli scalini del portico, si puntò la pistola contro il capo. Teneva il dito sul grilletto e pensava «Ora lui cercherà di distogliermi dal mio proposito e io mi lascerò distogliere, piano piano». Charlie Miller aprì la porta. Vide Bob con la pistola puntata contro il capo, ma non lanciò un urlo, non parlò, no. Charlie Miller spiccò un salto e afferrò la pistola. E allora la pistola sparò il colpo che portò via la punta del naso a Bob. E la gente rise di Bob più che mai. Uscì la notizia sul giornale. Tutta la città rise di Bob. Voi lo avete visto, Bob, con quel naso spuntato. La gente rise della cosa, ma era brutto ridere. E la gente finì davvero per dispiacersi di aver riso. Ed allora lasciano che sia sempre Bob il Lungo a portare la bandiera nelle parate. E il municipio gli ha comprato una rete per accalappiare i cani come si deve. Ma Bob non è felice col suo naso spuntato. Pablo finì di raccontare e tacque. Raccolse da terra un ramo, si diede 2 o 3 colpetti nelle gambe. Disse Danny: «Lo ricordo bene come si era conciato il becco, ma non è cattivo, Bob. Il pirata ne sa qualcosa. Delle volte gli mette tutti i cani nel carro e allora la gente pensa che sia stato Bob a prenderli e pensa che è un bravo accalappiacani. Mica viene facile acchiappare i cani quando si fa il mestiere di acchiapparli». Gesù Maria, la testa appoggiata al muro, sognava. Ora si scosse e osservò: «Meglio essere frustato che deriso. Il vecchio Thomas, quel succhiastracci, finì per morirne, lo sapete tutti, e dopo la gente era dispiaciuta». «C'è ridere e ridere», disse Gesù Maria, continuando. «La storia di Bob il Lungo è certo buffa, ma pur mentre apre la bocca per ridere, uno si sente sul cuore come una mano che strizza e spreme. Io pure conosco una storia simile, quella del vecchio Ravanno, che si impiccò l'anno scorso. È buffa, è da ridere. E tuttavia non riesce allegro riderne», disse Pilon. «Ne ho sentito parlare, ma non ricordo bene. Vuoi raccontarla?» «Ve la racconterò», Gesù Maria disse, «e vedremo se sarete capaci di riderne». Quando ero bambino, io giocavo spesso con Pete e Ravanno. Ragazzo vispo e bravo, Pitey, ma aveva sempre seccature in un modo e in un altro. Viveva con 2 fratelli e 4 sorelle e il padre, il vecchio Pitey. Stava nella casa con tutti loro. Ora la famiglia si è dispersa. Uno dei fratelli si trova a San Quintin. L'altro è stato ucciso da un giardiniere giapponese mentre cercava di svegnarsela con un carro carico di cocomeri. Quanto alle ragazze, bene, voi sapete come sono le ragazze. Andarono via. E ora Susie lavora a Salinas, dalla vecchia Jenny. In casa non rimasero dunque che Pitey e il padre. Crebbe Pitey e aveva sempre storie. Fu anche al riformatorio per un po' di tempo, poi tornò fuori. E ogni domenica si ubriacava e passava la notte in prigione. Suo padre era un tipo molto alla mano, si ubriacava insieme a Pitey e spesso gli teneva compagnia in prigione. Così era fatto. Si sentiva solo senza Pitey vicino. Voleva un gran bene a Pitey, invero. E qualunque cosa Pitey facesse, il vecchio Ravanno la faceva anche lui, anche dopo che fu entrato nella 60ina. A questo punto Gesù Maria chiese: «Vi ricordate di Grassi Montes?» «Bene», continuò. «Non si può dire che fosse un angelo. Non aveva che 12 anni quando venne la flotta a Monterey. E poi Gracie mise alla luce il suo primo figlio. Ma era graziosa, era piena di vita e aveva una lingua terribile. Pareva sempre occupata a scappare via dagli uomini e gli uomini le correvano dietro. Alle volte la raggiungevano, però non riuscivano a restarle vicino e Gracie pareva avesse qualcosa che non dava, qualcosa che si teneva per sé. Lo diceva bene con gli occhi, diceva: «Potrei essere diversa da ogni donna che tu hai conosciuta, se volessi. Io lo so questo», osservò Gesù Maria, «perché anch'io le corsi dietro e anche Pitey le corse dietro. Ma per Pitey non fu una cosa semplice». E Gesù Maria fece pausa su questo punto, fissando negli occhi gli amici. Poi riprese: «Pitey voleva con tal forza quello che Gracie aveva e non dava, da ritrovarsi in breve magro e sparuto e senza più luce negli occhi e pallido come un cadavere. Non mangiava, non beveva, era proprio malato. Andò allora il vecchio Ravanno e parlò a Gracie. Pitey morirà, le disse, se non sei buona con lui. Ma per tutta risposta Gracie rise. Non era un angelo. Ed ecco, mentre ancora il vecchio Ravanno parlava, entrò nella stanza la sorella minore di Gracie, Tonia. Non aveva che 14 anni, Tonia. Il vecchio la guardò e restò senza fiato. Tonia era come Gracie. anche con quella strana cosa che si teneva per sé e non dava a nessun uomo. Disse il vecchio Ravanno: «Vieni qui, ragazzina». Ma Tonia non era una ragazzina, sapeva, perciò rise e corse fuori dalla stanza. Il vecchio Ravanno se ne tornò allora a casa e Pitei, come lo vide, disse: «Qualcosa ti è successo, padre?» «No, figlio», il vecchio rispose, «solo questione che mi tormento a vedere come ti sei ridotto per quella Gresi». «Gente di sangue caldo, i Ravanno». Pitei andò a tagliar pesci da chi il cinese e faceva regali a Gresi, bottiglie di acqua florida e nastri e giarrettiere. La portò a fotografarsi e pagò lui una fotografia coi colori sopra. Gresi accettava i regali ma si teneva lontana e scappava e rideva. Bisognava sentirla come rideva. Metteva voglia di farle male e carezzarla. Allo stesso tempo metteva voglia di cavarle fuori quella cosa speciale che aveva dentro. Io lo so questo. Anch'io le corsi dietro. E poi Pitei me lo diceva. Ma Pitei ne diventava pazzo. Non poteva più dormire. Mi diceva: «Se Gresi mi sposa in chiesa, non oserà più correr via perché sarà mia moglie e farebbe peccato correr via». Finì dunque che le chiese di sposarlo e lei rise, forte, con la sua maniera che metteva voglia di farle male. Pitei perse la testa. Andò a casa e legò una corda a una trave. Poi salì su una cassetta. Si passò la corda intorno al collo e tirò un calcio alla cassetta. Ma in quel preciso momento ecco che entrò suo padre. Subito lui tagliò la corda, chiamò il dottore. Pure Pitei non riaprì gli occhi che 2 ore dopo e stette 4 giorni senza poter parlare. Qui Gesù Maria fece pausa. Vedeva con orgoglio come gli amici pendessero dalle sue labbra. Così andarono le cose. Pilon allora se ne uscì ad esclamare concitato: «Ma Gresi Montez poi ha sposato Pitei. Io la conosco ed è una buona donna. Va in chiesa tutte le domeniche e ogni 40 giorni si confessa». «Questo ora», disse Gesù Maria e ripigliò il suo racconto. «Avreste dovuto vedere com'era furioso il vecchio Ravanno. Corse da Gresi e le gridò: "Donna assassina, mia figlia ha cercato di uccidersi per te". Gresi rimase spaventata, ma era contenta anche, perché non sono molte le donne che possono spingere un uomo a un tale punto. Andò a vedere Pitei, che giaceva in letto col collo mezzo svitato. La cosa pigliò allora la piega che Pitei pensava avrebbe preso. Come il prete le ebbe detto che doveva essere una buona moglie, Gresi cominciò a essere una buona moglie. Non rise più con gli uomini, non corse più via da loro per tirarsi lì dietro. E Pitei continuò a sventrare e tagliar pesce da chi il cinese. Presto fu fatto capo di tutta la ciurma. «Bella storia, vero?» disse qui Gesù Maria. «Potrebbe raccontarla anche un prete, se non avesse un seguito». Il sole era andato oltre la metà del cielo e l'aria era calda. «Mi domando che ci porterà da mangiare il pirata», disse Danny. E Pablo osservò: «C'è la pasta degli sgombri in rada». Gli occhi di Pilon si illuminarono. «Ho un piano», egli disse. «Quando ero ragazzo, si abitava vicino alla ferrovia e ogni giorno al passaggio del treno io e i miei fratelli tiravamo sassi alla macchina e il macchinista ci tirava pezzi di carbone. Raccoglievamo così anche un paniere di carbone alle volte e lo portavamo alla mamma. Perché non facciamo lo stesso coi battelli? Ci mettiamo sul molo e appena i battelli vengono vicini diciamo parolacce a quelli di bordo e tiriamo loro sassi. Loro non potranno tirarci remi e reti in risposta, suppongo. Non potranno tirarci che sgombri». Danny saltò su entusiasta. «Magnifico!» gridò. «Che fortuna avere questo piccolo Pilon per amico! Cosa faremmo senza il nostro Pilon? Andiamo! Conosco un posto dove c'è un gran mucchio di sassi».
1: «Preferisco lo sgombro a qualunque altro pesce», disse Pablo.

Capitolo 14. Della bella vita che si conduceva a casa di Danny, di un porco donato, dei guai di Bobby Lungo e dell'amore contrastato di Ravallo.

Lucia Mascino ha letto Pian della Tortiglia di John Steinbeck, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party, l'avventura del cinema.
5: L'artista, così, l'artista romantico, avulso dalla realtà della vita e solo imbibito e rapito dall'estetica, mi pare che non serve a niente, perlomeno mi fa un pochino ridere. Ecco. Io credo che la grande funzione dell'artista è di cercare di essere il più possibile tutti e di essere il più possibile alla scoperta, perlomeno si è animato dalla volontà di avvicinarsi alla verità. Ecco.
6: Abbiamo deciso di aprire questa puntata dell'avventura del cinema dedicata al cinema documentario politico militante, condotta dal sottoscritto Dario Zonta e da Roberto Silvestri, che è qui a fianco a me.
7: Oh, ciao Dario.
6: Con la voce di Roberto Rossellini, giusto?
7: Sì, è una intervista del 1968, se non sbaglio del 69, di Ugo Gregoretti, quindi in piena effervescenza rivoluzionaria. E Gregoretti gli aveva chiesto prima di questa risposta, ma insomma è stato lei a convincere Godard a passare da posizioni di grande ribelle del linguaggio a un vero ribelle della società e della politica francese. Lui un po' si schernisce, dice ma insomma no, abbiamo parlato. Però Rossellini evidentemente aveva rotto con il cinema spettacolare, con il cinema narrativo, no? In quel momento e era insegnante del centro sperimentale e stava addestrando una serie di nuovi cineasti italiani che in quel momento non a caso stavano proprio preparando un documentario su Keynes, quindi c'era un progetto Keynes che purtroppo non è mai andato a termine.
6: Il grande Rossellini, il grande cineasta, regista e uomo del mondo, della politica, della società, ed è bello iniziare con lui ad affrontare questo viaggio che sarà breve tutto sommato, però navigherà dentro un mare complesso come quello del cinema documentario politico, che ha tanti tanti percorsi possibili, tanti venti, è soffiato da tanti venti, e noi in particolare poi ne prenderemo uno. Non saremo da soli in questo viaggio, fra poco ci colleghiamo con Marco Bertozzi che ci aiuterà in questa navigazione, però per entrare così nelle, se non altro, delle sonorità o alcune sonorità, sentiamo questo brano.